0: Pesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio, la radio libera di

un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:38. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:34. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 3 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 38 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Saluto da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 6. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: giornale radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 7.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Buongiorno e bentornati in Summertime, giovedì 20 agosto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Matteo, buongiorno, cosa succederà in questa prima ora insieme?
4: Buongiorno Nicola e buongiorno a chi ascolta Giornale Radio. Continua il nostro Summertime, che in questa prima ora vedrà ospiti il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, con il quale parleremo naturalmente delle primarie del campo largo, dell'opzione Silvia Salis e dei principali temi dell'attualità politica. Sarà poi ospite Vito Pastore della Wilm di Taranto per fare il punto sulla situazione dell'ex Ilva, come vi avevamo promesso ieri. Nel frattempo 334 11 11 622, questo è il numero di Giornale Radio per i vostri messaggi. Adesso, prima delle notizie, ci ascoltiamo insieme un po' di musica. Questi sono i Depeche Mode con Ghost Again.

0: Iniziamo queste tre ore insieme quest'oggi, Matteo, ovviamente partendo da un tema caldo, vale a dire il Medio Oriente, perché Trump torna a minacciare, o meglio, non ha mai smesso di minacciare, ma adesso torna a parlare di guerra economica. E c'è insomma una curiosità, no? Vediamo quanto poi questa cosa sarà vera, cioè che Trump stia un po' decentrando le sue attenzioni sullo stretto di Hormuz, ma viste le ultime vicende, penso proprio che sia l'ennesimo bluff del presidente americano. Siamo sulle pagine di Repubblica. Trump ha annunciato una guerra economica devastante contro l'Iran, minacciando ripercussioni anche per i paesi, in particolare quelli del Golfo, che offriranno a Teheran un'ancora di salvezza. Le forze armate statunitensi avrebbero creato segretamente un corridoio di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz per il trasporto di milioni di barili di petrolio al giorno. E intanto, secondo il Financial Times, Teheran dal suo canto sta valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Donald Trump intensificasse il conflitto. E quali sono, Matteo, questi obiettivi, no, europei, che tanto ci stanno tenendo un po' sulle spine in queste ultime ore? Ce lo spiega Gianluca Di Feo, sempre su Repubblica. Una settimana esatta fa, nel comando statunitense di Napoli è scattata la massima allerta. Un piccolo drone è penetrato nella struttura principale di Gricignano d'Aversa, dove risiedono militari e famiglie, provocando immediatamente l'allarme in tutto il presidio degli US Navy. Al personale del quartier generale di Capo di Chino è stato ordinato di scendere nei rifugi a prova di bomba, scrive Di Feo. Il quadricottero non conteneva esplosivo e dopo un paio d'ore è tornata, ovviamente, fortunatamente, la normalità. È così in tutta Europa da fine febbraio, prima ancora che cominciassero i raid sulla Repubblica Islamica, ed è così anche in Italia, nonostante per volontà del governo Meloni sia stata negata al Pentagono, come sappiamo bene, ne abbiamo parlato a lungo, la possibilità di usare gli aeroporti del nostro paese per compiere o appoggiare missioni offensive contro l'Iran, provocando poi l'ira di Donald Trump contro la stessa premier. E sappiamo poi anche quelle che sono state le ritorsioni anche personali di Trump contro Giorgia Meloni. Sempre per quanto riguarda i territori dell'Iran in Europa e nei territori limitrofi, una situazione molto diversa. Ad esempio, c'è in Bulgaria, dove anche le piste degli scali internazionali hanno ospitato le cisterne volanti che rifornivano le squadriglie di caccia, o dalla Gran Bretagna, da cui decollavano direttamente i bombardieri B1 e B52, scrive Di Feo, appunto spiegando quelli che sono i siti americani in Europa. Non bisogna dimenticare che caccia, missili e cannoni della nostra aeronautica e del nostro esercito sono stati mandati da marzo a fare scudo alle monarchie del Golfo, partecipando attivamente alla protezione contro le incursioni dei Pasdaran, un'operazione varata dall'esecutivo con un profilo bassissimo, senza dare indicazioni dettagliate neppure in Parlamento, anche per il timore di ritorsioni. Ma in ogni caso, pure questa spedizione ha finalità esclusivamente difensive, di questo ne abbiamo parlato anche con Fausto Biloslavo durante l'attimo fuggente. Questo quadro non rende le installazioni statunitensi nel nostro paese immuni dal pericolo di rappresaglie. La più attiva è stata comunque Sigonella, da dove dopo una lunga pausa è ripresa l'attività dei grandi droni da ricognizione Triton, che più volte sono andati a spiare l'isola di Karg e lo stretto di Hormuz. Quindi questo è un po' il punto che fa Di Feo su Repubblica. Il suo approfondimento, Matteo, ovviamente lui mette in guardia ed elenca un po' quelli che sono i siti, quantomeno in Italia e nei paesi vicini, ma c'è da approfondire anche questo aspetto legato a questo nuovo corridoio per quanto riguarda lo stretto di Hormuz.
1: Dici bene Nicola, gli Stati Uniti, secondo Axios, avrebbero creato un corridoio navale segreto nello stretto per garantire il passaggio delle petroliere nonostante la guerra con l'Iran. L'operazione sarebbe in corso da diverse settimane e utilizzerebbe un canale meridionale dello stretto lungo la costa dell'Oman. Ogni notte, dicono gli Stati Uniti, transiterebbero tra le 15 e le 20 petroliere sia in entrata sia in uscita dal Golfo. Le navi vuote entrano dal Mar Arabico, raggiungono i paesi produttori, caricano il greggio e vengono poi fatte uscire attraverso lo stesso corridoio protetto. Secondo Washington, attraverso questa rotta passerebbero ormai circa 10 milioni di barili di petrolio al giorno. 10 milioni, più o meno la metà dei 18-20 milioni di barili che attraversavano Hormuz quotidianamente prima della guerra. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto questo corridoio dopo una campagna militare fitta contro i radar e i sistemi iraniani di sorveglianza dello stretto. C'è però un elemento da prendere con cautela: i numeri. Insomma, Nicola, 10 milioni di barili al giorno sono una stima statunitense che naturalmente non trova conferma nei sistemi pubblici di monitoraggio delle navi. Reuters, più prudente di Axios, aveva stimato volumi molto più bassi, circa 2 milioni di barili al giorno. Se fossero effettivamente 10, ricordiamolo, la metà di quelli che passavano e transitavano da Hormuz prima della guerra sarebbe un numero importante. È un po' grosso, non dici?
0: Beh sì, è sicuramente un numero importante, ma più che altro, come succede spesso quando Trump prende in mano le operazioni, bisognerà capire se è pura propaganda oppure se il tycoon ha veramente intenzione di continuare queste operazioni meramente, insomma, economiche e strategiche, oppure se ritratterà, no? Come ha fatto anche in Corea del Sud, volendo creare un parallelismo, ritrattando quella che era l'operazione militare. Matteo, ma tornando per un momento sul fronte interno, visto che tra poco, dopo il brano musicale, avremo il senatore Borghi qui in collegamento, Enrico Borghi di Italia Viva, io vorrei farti ascoltare, per introdurlo, anche le parole di Donzelli di Fratelli d'Italia. Schlein in vacanza da un mese è sparita, un tempo i comunisti in estate lavoravano, insomma il centrodestra già inizia a schierarsi contro quello che potrebbe essere un futuro campo largo.
2: Anche l'estate, mi permetto subito di essere rompiscatole, per carità. Io faccio una domanda: ma qualcuno ha più rivisto Elly Schlein? No, perché chiusa la Camera dei Deputati il 6 agosto è sparita, nessuno l'ha più rivista in pubblico. L'estate, un tempo io mi ricordo l'estate militante dei vecchi comunisti che stavano alle feste dell'Unità, lavoravano sodo, comunque a disposizione per il partito. Elly Schlein è sparita, sono andato a curiosare sui suoi appuntamenti pubblici e ho visto che il primo appuntamento pubblico sarà il 6 settembre, un mese intero in cui è sparita da radar. Ora capisco che sia difficile fare opposizione alla Meloni e quindi, non sapendo cosa inventare, dice tanto vale, me ne sto un mese in vacanza, però ecco, almeno evitino poi dopo di arrivare a fare la pantomima: ah, ma gli italiani non possono permettersi di andare in vacanza. Poi chiediamo al ministro del turismo se gli italiani vanno in vacanza o no, ma sicuramente ci va Elly Schlein perché è sparita per un mese. Io nemmeno l'estate e la maturità forse mi sono preso un mese di vacanza, però complimenti a Elly Schlein, beata lei. Se qualcuno ha visto Elly Schlein o qualcuno vuole ricordare alla sinistra, che potrebbe essere anche militante, fa bene alla democrazia se stanno anche loro a fare qualche iniziativa. Se oltre a spargere odio a mani basse fanno anche un po' di politica, forse può essere utile per la democrazia.
0: E continua, Matteo, questo botta e risposta a distanza tra governo e opposizioni, con Donzelli che, nonostante le aule del Parlamento siano chiuse, continua comunque a strillare praticamente nell'audio del microfono, tende quasi a distorcerlo per i toni alti che usa, anche magari in un clima rilassato come il convegno nel quale è intervenuto. Di tutto questo ne parleremo tra poco con il nostro prossimo ospite. Adesso ascoltiamo Taylor Swift.

0: Enrico Borghi, senatore e vicepresidente di Italia Viva, membro della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, buongiorno. Prima di passare a tematiche del campo largo, io vorrei parlare con lei di quella che è la minaccia proveniente dall'Iran, perché le cito le parole del ministro della difesa Crosetto alla Diane Kronos: non le è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Finora l'Iran ha usato il caos e l'allargamento del conflitto solo come tattica. Ecco, lei in quanto membro della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, cosa pensa di ciò che proviene da Teheran? E l'Italia, e allargando lo sguardo anche l'Europa, sono davvero in pericolo? Buongiorno.
1: Beh, intanto buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, ma bisogna entrare molto rapidamente all'interno di una consapevolezza, cioè che oggi il tema della informazione e della comunicazione è uno dei modi con i quali si esercita una pressione anche di tipo militare, e quindi bisogna mantenere grande lucidità e grande responsabilità nel momento in cui si comunicano o si elaborano informazioni come queste, che rischiano alla fine di creare le condizioni per le quali le profezie si autoavverano, nel senso che l'obiettivo delle false comunicazioni è quello di creare pressione, di creare rottura della coesione, di creare suggestione rispetto al fatto che determinate posizioni in campo siano più forti rispetto alle altre. E quindi dal mio punto di vista occorre avere grande senso di responsabilità, evitando di enfatizzare, ma analizzando profondamente questioni che nel caso specifico, ricordiamocelo, avrebbero una portata profondamente significativa, che dal mio punto di vista significherebbe un autolesionismo da parte dell'Iran, perché attaccare una qualsiasi delle basi militari americane in Europa significherebbe attivare l'articolo 5 della NATO, e quindi l'Iran creerebbe una condizione di boomerang. Credo che però occorra quindi avere un senso di responsabilità dal punto di vista anche della capacità analitica di questo tipo di situazioni, che peraltro non è l'unica, perché il tema della diffusione di false informazioni e di propagazione di fake news oggi è all'ordine del giorno.
2: Senatore, venendo al campo largo, proprio a proposito delle due guerre, quella in Iran e quella in Ucraina, le chiedo: programma prima o dopo alle primarie? Lo chiedo naturalmente perché la posizione sulle guerre, almeno su quella in Ucraina, o almeno su come gestire il momento attuale del conflitto, vi divide all'interno del campo largo. E allora, credo che agli elettori del centro-sinistra questa cosa interessi molto. La linea sarà definita prima delle primarie o successivamente?
1: Ma le primarie non sono né un concorso di bellezza né il Festival di Sanremo, in cui bisogna individuare qualcuno sulla base dei criteri soggettivi. Sono l'individuazione di una leadership che poi ha la responsabilità di portare avanti una linea politica, e quindi la linea politica per definizione deve essere elaborata non all'insegna del testa o croce, ma all'insegna di un confronto tra le forze politiche. E quindi è chiaro che, per i motivi che lei ha ricordato, il tema di come stiamo e quale ruolo pensiamo l'Italia debba avere in una cornice in cui c'è uno scontro profondo, direi antropologico prima ancora che militare, fra le democrazie e le autocrazie, in cui le due entità che noi guardavamo come punto di riferimento per l'erogazione delle libertà, gli Stati Uniti dall'altra parte dell'Atlantico e l'Unione Europea, mostrano segnali di crisi da questo punto di vista, e quindi è evidente che la cornice all'interno della quale io ci metto non solo il tema della politica estera, ma il tema della costruzione della nuova architettura di sicurezza e di difesa, oltre naturalmente agli elementi economici e sociali e agli elementi di riforma, debbono appartenere ad una operazione preliminare. Diversamente noi entriamo in una fase che rischia di essere non produttiva.
0: Ecco, senatore, altro tema sempre per quanto riguarda le primarie: non le sembra che al momento ci sia un po' troppa attenzione su quello che è, su quelli che sono i candidati, e poca attenzione invece su un percorso, su un programma, anche perché in questo si è inserito anche il sindaco di Napoli Manfredi, appunto indicando una strada diversa, dicendo che prima dibattiamo sui temi concreti e poi vediamo anche quale sarà la rappresentanza.
1: Io ho questa sensazione che noi rischiamo di non cogliere il punto fondamentale del passaggio di fase d'epoca nel quale stiamo vivendo. Le prossime elezioni politiche in Italia non saranno collocate in un periodo storico ordinario. Andranno al voto grandi paesi, oltre che l'Italia, voterà la Francia, voterà la Spagna, voterà la Polonia, oltre altri paesi europei, e ci sarà sullo sfondo quindi una scelta che purtroppo viene compiuta a livello solo nazionale tra chi ritiene che l'Europa debba andare nella direzione di un rafforzamento federale o di chi invece ritiene, penso al tema della destra, ma più in generale ai populismi, che siano gli stati nazione la risposta alla complessità che noi stiamo vivendo. Io credo che da questo punto di vista questa scelta che noi dobbiamo compiere a favore dell'Europa debba essere riempita di contenuti. Se noi non parliamo di contenuti diventiamo assolutamente non appetibili, non siamo in grado di parlare ai cittadini, se non parliamo della soluzione dei problemi dei cittadini e di come dare alla politica un senso di concretezza, di speranza in un momento di preoccupazione, addirittura di paura, rischiamo di essere addirittura interpretati come dannosi. Ed è per questo che a mio giudizio occorre rimettere al centro la politica. Ripeto, le primarie non sono nel Festival di Sanremo, ma nel concorso di bellezza.
0: No, ma più che altro perché io mi medesimo insomma nei panni di chi vota, dei cittadini, e secondo me avere un programma che poi viene condiviso da quello che sarà il leader prescelto potrebbe aiutare anche nella stessa scelta, invogliare magari.
1: Certo, anche perché vincola il leader che viene eletto, cioè un leader non viene eletto sulla base di questioni soggettive, viene eletto per realizzare e concretizzare delle cose, e le cose sono scritte all'interno di un programma. Quindi da questo punto di vista io auspico che il mese di settembre sia finalmente il periodo cronologico in cui ci mettiamo al tavolo per parlare di contenuti.
2: Senatore, a proposito di Europa e immigrazione, le chiedo cosa sta succedendo, perché il congelamento italiano dei trasferimenti previsto dalle regole di Dublino è terminato il 12 giugno e da allora Germania, Svizzera e Austria hanno iniziato ad annunciare nuovi trasferimenti. Insomma, da una parte il governo sospende Schengen per l'emergenza, così la definiscono, insomma, di Ceuta, dall'altro Germania, Svizzera e Austria annunciano nuovi trasferimenti in Italia. Il governo è in difficoltà?
1: Ma mi pare evidente che il governo stia fallendo su una questione identitaria così forte come il tema dell'immigrazione, e sta fallendo perché è stata Giorgia Meloni a spondare su scala europea il concetto della nazionalizzazione delle risposte, mentre oggi noi avremmo bisogno di fare esattamente lo opposto. Noi avremmo bisogno di avere una europeizzazione del governo di un fenomeno così complesso. Da questo punto di vista, ecco qui una proposta concreta che io credo il centro-sinistra debba mettere sul campo di fronte al fallimento di una destra che, alzando muri di qua e rompendo relazioni diplomatiche di là, isolato completamente il nostro paese, con il risultato che noi non abbiamo più interlocutori in Europa e quelli che abbiamo ci vogliono rimandare indietro i cosiddetti dublinanti. La risposta non può essere né accogliamoli tutti né manteniamo la situazione così com'è. Io faccio due piccole proposte. Primo, il tema di una redistribuzione su scala europea connessa con l'esigenza dei flussi in materia economica, perché poi sa cosa accadrà? Accadrà che tra sei mesi il governo farà un altro decreto flussi in cui regolarizzerà una serie di migranti economici irregolari presenti nel nostro territorio nazionale perché servono alle aziende per mandare avanti la nostra economia, e noi non possiamo andare avanti con le grida manzoniane da una parte e le sanatorie dall'altra. Abbiamo bisogno di pianificazione su scala europea. Secondo, come Europa noi dobbiamo andare dai paesi di partenza, che stanno in particolare dall'altra parte del Mediterraneo, a organizzare un sistema di accoglienza dei flussi. Non possiamo continuare a dare soldi a soggetti che non sono particolarmente inclini con i diritti umani, pensando che se la smazzino loro dall'altra parte del Mediterraneo, perché poi, come accade a Ceuta, ma come è accaduto in tanti altri casi, le potrei citare una casistica di situazioni da Lesbo in Grecia fino alla vicenda della Bielorussia, questi soggetti usano i migranti dal punto di vista della pressione e chi paga ottiene una loro risposta. In Bielorussia, negli anni scorsi, a Lesbo, in Grecia e oggi a Ceuta, i migranti vengono utilizzati come strumento di pressione nei confronti e contro l'Unione Europea. Ed è per questo che la risposta dovrebbe essere europea, perché altrimenti uno alla volta... come dire, è un po' come nel gioco, se lo ricorda, di quando si giocava da ragazzi e a un certo punto si ballava con la scopa, no? Ecco, alla fine uno finiva per parlare con la scopa. Ecco, uno alla volta, i paesi europei, se continuano così, finiscono a sballare con la scopa, oppure, se preferisce una cosa un po' più classica, si fa il gioco degli Orazzi e dei Curiazzi. Facendo la battaglia singolarmente si viene singolarmente messi in grandissima difficoltà. Ecco, io penso che una risposta europea alla gestione dei flussi sia una risposta molto pratica, molto concreta, se mi permette, molto progressista.
0: E staremo a vedere ovviamente come andranno avanti anche questi temi. Senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, grazie mille e buona giornata.
1: A voi, buona giornata a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Adesso Matteo, ascoltiamo qualche notizia sul traffico e poi torniamo qui sempre con la presa diretta di Summertime, Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico scarso e circolazione scorrevole anche oggi da nord a sud, da segnalare solo code verso Roma e da 24, circa 2 chilometri per lavori da Portonaccio alla tangenziale est. Possibili rallentamenti per lavori anche in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, in Umbria sul raccordo Perugia Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: L'informazione di Giornale Radio continua ovviamente con Summertime, con Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Matteo, il senatore Borghi ci ha fatto un assist, vale a dire quello legato ai migranti, legato alla crisi di Ceuta, alla chiusura delle frontiere, la rottura del patto Schengen tra Italia e Spagna e notizia delle ultime ore: se resta il caos a Ceuta, Palazzo Chigi è pronto a prolungare i controlli alle frontiere, se non che ci sono altre problematiche sempre legate a, insomma, questa ondata migratoria, perché dopo Germania e Svizzera anche l'Austria vuole inviare a Roma i dublinanti, tu ne parlavi prima, quindi non solo Ceuta ma ha problematiche anche di ondate migratorie, di rimpatri da Germania e Svizzera e adesso anche Austria. Noi tra poco approfondiremo tutto ciò, prima ascoltiamo Tate McRae, Nobody's Girl.

0: E sulla scia di queste polemiche, mandateci le vostre opinioni su Ceuta, ma anche su tutti gli altri temi che riguardano l'agenda politica mondiale al 334 11 11 622. E a proposito di agenda politica, io vi farei ascoltare il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. L'apertura a Schengen dipende dall'evoluzione della situazione a Ceuta, che resta comunque preoccupante.
1: La sicurezza dei confini e la prevenzione contro il terrorismo sono due priorità del governo, ecco perché stiamo valutando con grande attenzione quando riaprire Schengen. Dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante.
0: E questo Tajani dunque, che tiene i piedi ben saldi a terra prima di sbottonarsi un po', non che lui sia uno che si sbottoni molto sulle questioni internazionali, comunque specialmente per Ceuta rimane insomma molto abbottonato e cerca di tenere alta l'attenzione e ovviamente di valorizzare quella che è la scelta della Premier Meloni di chiudere i confini. Alla Premier Meloni, però, alla scelta della Premier Meloni e alle parole di Tajani risponde Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra: stop a Schengen. Da parte di Meloni, mero calcolo politico che si ritorce ovviamente contro di noi, ascoltiamolo.
2: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
0: Ed era quello che ti dicevo prima, Matteo, insomma questa situazione di caos adesso che riguarda anche altri paesi. Siamo sulle colonne della stampa, filtra molto poco dal governo, perché la linea che Palazzo Chigi e il Viminale si sono autoimposti è di commentare il meno possibile, ma da quel poco che trapela in un'ennesima giornata di trattative silenziose affiora comunque l'irritazione verso la decisione della Svizzera, pronta a rimandare indietro i richiedenti asilo che si sono spostati dall'Italia e così detti dublinanti. Giorgia Meloni, se continua l'articolo, è rimasta spiazzata e deve fare fronte a un nuovo caso dopo quello ancora in fase di soluzione con la Germania. La Federazione Elvetica infatti non fa parte dell'Unione Europea, ma aderisce comunque agli accordi di Schengen sulla libera circolazione, dunque anche alle regole che impongono al paese di primo approdo, come l'Italia in questo caso, di assumersi la responsabilità della gestione dei migranti arrivati sul proprio suolo. Dopo quasi 4 anni di blocco, il governo di Berna ha annunciato che riprenderà i trasferimenti oltre il confine già alla fine di questo mese, il mese di agosto. Lo ha fatto alle telecamere della TV svizzera Magdalena Bacher, portavoce della segretaria di Stato per la migrazione, spiegando che i primi voli sono già stati prenotati e, come abbiamo letto prima, alcuni sono già arrivati anche insomma dall'Austria, quindi non solo dalla Svizzera, ma che si procederà con gradualità in accordo con le autorità italiane. Anche questo fronte, Matteo, molto caldo, non solo Ceuta ma crisi migratoria proveniente anche da altri paesi europei.
3: Nicola, io torno su un tema molto caro questa nostra settimana di summertime: il clima e il rapporto con la salute degli italiani. Il caldo estremo di luglio ha colpito soprattutto i grandi anziani. Secondo i dati elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Ministero della Salute, tra gli over 85 la mortalità è aumentata dell'8% rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Il dato deriva dal monitoraggio delle 54 città italiane con più di 100.000 abitanti. L'aumento è stato del 9% al nord e del 7% al sud. Gli incrementi più evidenti sono stati osservati in alcune città del sud. A luglio l'aumento della mortalità è risultato statisticamente significativo a Palermo e vicino alla soglia di significatività a Cagliari. Durante la terza ondata di calore, a metà luglio, eccessi significativi di mortalità tra gli over 65 sono stati registrati a Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dati più vicini alla soglia critica anche a Campobasso, Pescara e Latina. Secondo l'epidemiologo dell'Università di Milano, Carlo Lavecchia, la ragione della maggiore vulnerabilità degli ultra cinquantenni è soprattutto fisiologica. Con l'età diminuisce infatti lo stimolo alla sete, gli anziani bevono meno e possono andare incontro più facilmente a disidratazione e squilibri elettrolici, con conseguenze soprattutto sui reni e apparato cardiovascolare spesso già compromessi. Secondo la vecchia, questo dipende anche dalle misure adottate dopo la grande ondata di calore del 2003, dall'aumento dell'uso dell'aria condizionata, soprattutto al nord, e da un generale miglioramento delle condizioni di salute degli anziani. Insomma, il caldo è una questione di sicurezza, il clima è una questione di sicurezza di cui la politica si deve occupare, come andiamo dicendo da qualche giorno.
0: Sì, beh, ma poi diciamo che ormai siamo arrivati al punto in cui forse neanche più i proclami da parte dei vari ministeri, in particolare il Ministero della Salute, delle istituzioni, dei medici, fanno più effetto, perché che si stia dentro casa o fuori, a meno che dentro casa non si abbia un condizionatore, comunque le condizioni, specialmente per le persone fragili, gli anziani, restano comunque molto precarie e delicate. È un vero e proprio dramma, insomma, queste ondate di caldo che sembrano comunque non finire, potremmo averne ancora per un po' di tempo. A proposito di drammi, Matteo, ti leggo quello che insomma, completo il puzzle di quello che è successo a Colleferro, il dramma adesso dei cinque figli di Ioanna, la donna polacca uccisa dal marito. Il campanello suona a vuoto, il portone della palazzina in via Cristoforo Colombo 15 a Colleferro, siamo sulle pagine di Repubblica, rimane chiuso. Si apre solo in mattinata per far entrare il sindaco e i servizi sociali. Sono provati, non hanno dormito tutta la notte, ha detto in merito ai cinque figli che adesso sono senza una vera e propria guida. Ho detto loro che per qualsiasi bisogno il comune è a disposizione, ha detto il primo cittadino di Colleferro, Giulio Calamita. Dentro ci sono i figli di Ioanna Russi, nell'appartamento di fronte a quello in cui martedì pomeriggio la cinquantenne di origine polacca è stata uccisa con ben 4 coltellate alla gola dal marito Mohamed Habibi Russi, operaio in pensione di 69 anni. Il figlio di 20 anni ha provato a fermarlo, ma non ci è riuscito. Il femminicidio si è consumato anche davanti agli occhi del più piccolo dei 5 figli in casa, ragazzo di 9 anni. Fuori intanto continuano le indagini del commissario di Colleferro e della squadra mobile diretta da Roberto Giuseppe Pititto Russi, che ha confessato subito dopo il delitto non era in cura psichiatrica. E la cosa che più fa scalpore, che emerge, che forse avrebbe potuto evitare questo dramma, è che si stava cercando proprio un aiuto, no, per quest'uomo che poi è arrivato all'estremo gesto di uccidere la moglie. Adesso ovviamente chi ne fa le spese sono i cinque figli. Di questo tema noi, Matteo, ne parleremo però domani, sempre qui in Summertime, con un'associazione senza veli sulla lingua. Adesso ascoltiamo Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Ex Ilva Fedele Acciai presenta la manifestazione di interesse per gli stabilimenti Vito Pastore, Wilm Taranto. Buongiorno, sono 14 le imprese associate, ieri le ho citate una per una, quindi questo piano è concreto, cioè c'è una possibilità, un futuro per l'ex Ilva?
1: Buongiorno a tutti. Sì, c'è questa possibilità, anche se si tratta comunque di una manifestazione di interesse di natura esclusivamente preliminare e non vincolante, quindi non rappresenta un'offerta né comporta un interesse all'eventuale newco. Al momento c'è solamente questo interesse di natura esclusivamente preliminare. Quindi attendiamo nei prossimi giorni gli sviluppi di questa manifestazione di interesse. Noi siamo in attesa di una convocazione a Palazzo Chigi da parte del governo per capire su quale strada sta andando il governo, l'attuale governo, per quanto riguarda la questione della vendita dello stabilimento.
0: Che comunque è già un tassello, no? Che si aggiunge a questo puzzle, perché quest'anno qui su Giornale Radio abbiamo seguito molto da vicino anche i vari tavoli di confronto, e sono stati tanti, lei può confermare, tra le istituzioni, il ministero e le rappresentanze sindacali. E ci può essere un futuro per questi lavoratori, perché poi il tema è sempre lo stesso, cioè mentre la politica cerca di trovare delle soluzioni anche magari rallentando un po' i tempi, i lavoratori giustamente ne risentono, queste famiglie italiane che già hanno la stangata dell'inflazione del caro carburante, un futuro sempre più incerto.
1: Certo, noi quando si parla di tempi si parla di 14 anni di attesa, noi siamo in questa condizione da 14 anni, dal famoso 2012 in cui vennero sequestrati gli impianti all'epoca dei Riva. Da quel momento in poi il futuro è rimasto tutto incerto per dei lavoratori. Ci sono lavoratori che oramai non indossano la tuta da anni, parliamo da anni, che si ritrovano in cassa integrazione, e quindi adesso è arrivato il momento di prendere una decisione. È arrivato il Tribunale di Milano, la sentenza del Tribunale di Milano è abbastanza chiara: gli impianti dell'aria a caldo vanno fermati entro il 28 ottobre, e quello che a noi interessa è il destino dei lavoratori, di tutti i lavoratori che ruotano attorno al perimetro di questo stabilimento. Quando parliamo di lavoratori parliamo di numeri di 15.000 persone, quindi 15.000 famiglie, e 15.000 famiglie che attendono il proprio futuro. Non è più possibile perdere tempo, adesso è il momento delle decisioni, e una volta per tutte il governo deve decidere realmente cosa fare di questo stabilimento.
2: Pastore, mi pare che il punto più delicato della questione sia che sostanzialmente l'accordata sarebbe interessata a non tutti gli asset dell'ex Ilva, in particolare sarebbe interessata a quelli a freddo ma non all'area a caldo. Insomma, è un vero salvataggio dello stabilimento?
1: Ma assolutamente no, perché come lei giustamente ha detto, questa cordata è interessata solamente all'aria a freddo. Io le faccio giusto dei numeri per capire di cosa parliamo. L'aria a freddo comprende all'incirca 1.600, massimo 2.000 lavoratori a seconda degli impianti che si deciderà di riavviare. Sono impianti che comunque sono fermi da decenni e che quindi solo per farli ripartire comunque ci vorrà un

0: altro tempo per rimetterli in sesto. Naturalmente, quando noi parliamo di 15.000 famiglie, le lascio immaginare che con questa soluzione diciamo non tutti quanti troverebbero una collocazione dal punto di vista occupazionale.
1: Ecco, appunto,
0: motivo per il quale per noi
1: famiglie
0: diventa importantissimo trovare delle soluzioni ben precise.
1: 15.000 famiglie, ma se venissero salvati gli impianti a freddo a scapito di queste famiglie, per la UILM sarebbe un accordo inaccettabile?
0: Ma assolutamente, noi come abbiamo ribadito sin dall'inizio, naturalmente va salvato la questione legata alla salute e a livello occupazionale. Per noi la soluzione ideale è quella di trovare una sistemazione per tutti i lavoratori. Ribadiamo, qui era stato fatto un progetto di decarbonizzazione, non l'abbiamo detto noi, il governo attuale e così come anche quelli precedenti ci avevano garantito che l'Ilva di Taranto sarebbe diventata la prima acciaieria green in Europa e che avrebbe mantenuto i livelli occupazionali inalterati. E allora qualcuno adesso deve assumersi la responsabilità di dire che quello che ci è stato detto non corrispondeva al vero, che quel progetto è fallito, e devono dare dei risarcimenti ai lavoratori che per 14 anni, alla quale è stato garantito per 14 anni una continuità di lavoro nel rispetto anche della salute. Quindi oggi come oggi il governo ha il dovere, ha la responsabilità e il dovere di trovare soluzioni per tutti i lavoratori. La UILM sarà d'accordo solamente con un piano che garantisca a tutti quanti una collocazione. Il motivo per il quale noi continuiamo a ribadire che c'è l'esigenza di interventi straordinari di tipo risarcitorio per i lavoratori, e parliamo di lavoratori che sono stati esposti ad agenti cancerogeni, così come dice anche il Tribunale di Milano, in questo momento, in questo stabilimento, i lavoratori sono a rischio, e allora, come è stato fatto in passato con la legge speciale per l'amianto e il prepensionamento, bisognerà trovare delle soluzioni per tutti i lavoratori in un territorio dove non c'è prospettiva futuro dal punto di vista occupazionale.
2: Ecco, ovviamente poi c'è un'altra questione, altre due domande. La prima è se è previsto già a settembre un nuovo tavolo di confronto con il governo, con il ministero, e se sì, quando. La seconda, ovviamente, c'è anche il tema di quelle che sono la regione Puglia, le autonomie locali, in questo caso il presidente della regione Puglia De Caro, che ovviamente ha espresso perplessità su questo piano di decarbonizzazione, cercando di tutelare anche quello che è il patrimonio, l'integrità ambientale dell'area, della regione.
0: Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda, al momento noi non abbiamo una data ben precisa. Noi ci siamo lasciati con il ministro Mantovano, che ci aveva detto che dopo le consultazioni con i sindacati, con le istituzioni e con gli imprenditori ci avrebbe convocato da lì a un mese, quindi teoricamente entro il 28 agosto noi aspettiamo una convocazione. Nel frattempo, come lei penso sa, Taranto si è appresso a vivere un momento importante, è quello dei giochi del Mediterraneo.
2: Ci saranno
0: qui le istituzioni, la Meloni, ci sarà il Presidente della Repubblica. Noi abbiamo chiesto anche di poter parlare col Presidente della Repubblica nella giornata di domani. Non sappiamo se ci inviterà per una chiacchierata e cercare di far valere le nostre ragioni. Come diceva lei, in effetti qui purtroppo si vive la contrapposizione tra due sacrosanti diritti costituzionali, quello del lavoro e quello della salute. Anche il presidente della regione De Caro, naturalmente non è facile schierarsi da una parte o dall'altra. Quello che noi ribadiamo, bisogna trovare delle soluzioni in cui si salvaguardia sia la salute che il lavoro. Non è facile e probabilmente io credo che l'errore sia stato che si è perso troppo tempo. Dopo 14 anni qui purtroppo in questo territorio nessuno crede più a nulla, cioè nessuno crede alle istituzioni. Oggi potrebbe anche arrivare qualcuno che presenti un progetto serio, quale potrebbe essere anche questo qua di Federacciai, però siamo scottati dal fatto che 14 anni sono volati senza che sia stato fatto nulla, e oggi è difficile credere a qualcuno che promette dei cambiamenti su questa vicenda.
1: Ecco, proprio a proposito delle responsabilità delle istituzioni e di quello che credete voi come rappresentanti sindacali e percepiscono i lavoratori, il governo sembra considerare positivamente l'ingresso della siderurgia italiana. Voi avete la sensazione che la scelta sia già stata presa o c'è ancora margine per trattare?
0: Ma guardi, siccome noi apprendiamo le notizie solo dalla stampa, perché come le dicevo non abbiamo avuto interlocuzioni ufficiali con il governo, da una parte sentiamo che il governo è fiducioso su questa cordata, dall'altra parte vediamo che questo interesse è solamente di natura esclusivamente preliminare e non vincolante, quindi vuol dire che al momento non c'è nulla di concreto con questa trattativa, anche perché poi aleggia sempre lo spettro di Jindal, ogni tanto si torna a parlare di Flachs, quindi non c'è mai una cosa ben definita. È naturale che noi le cose che diciamo, riteniamo ufficiali sono quelle che ci vengono dette nelle sedi istituzionali. L'unica Vito cosa Pastore, certa che noi abbiamo oggi, volevo dire, parliamo di cose certe, la certezza è che il 28 di ottobre si ferma l'area accanto di Taranto, e le lascio immaginare la situazione che si vive all'interno della fabbrica, dove dei lavoratori in questo momento lavorano su questi impianti che si fermeranno il 28, quindi veramente è surreale poter lavorare in un impianto dove tu sai che il 28 di ottobre si fermerà e tu non sai quale sarà il tuo futuro.
2: Un po' come una bomba d'orologeria. Noi ovviamente continueremo qui su Giornale Radio, come abbiamo fatto anche in passato, a monitorare la situazione. Intanto Vito Pastore, Wilm Taranto, grazie, ci sentiamo presto, una buona giornata.
0: Grazie a lei, buona giornata a voi, salve, buona giornata.
2: Matteo, per completare, stavamo parlando di questo, insomma, di queste dichiarazioni di De Caro, presidente della Regione Puglia. Non credo sia corretto dal punto di vista istituzionale, insomma, prendere in giro i lavoratori, no? È quello che ha detto De Caro. E parlando di questo piano di decarbonizzazione, siamo sulle pagine del Manifesto. Il piano dovrebbe far riferimento al decreto di autorizzazione ambientale approvato a luglio 2025, che disponeva di sostituire entro un anno i combustibili fossili per la produzione dell'acciaio. Una strada complessa, poiché la siderurgia è tra i settori ad alte emissioni, difficili da battere in quanto energivori e bisognosi di temperature comunque elevate. Una notizia questa qui di questo stallo che è emersa dopo i tavoli, i vari incontri con i sindacati, tra istituzioni e sindacati, e già nei mesi precedenti il ministro Urso sembrava aver usato il tema della decarbonizzazione più per convenienza politica, si legge sul Manifesto, che per un reale impegno a ridurre l'impatto ambientale dell'industria siderurgica, tra le questioni più scottanti in quanto riguarda la salute dei tarantini e non solo, aggiungo io, perché ovviamente queste nubi tossiche poi si propagano in tutte quante le aree circostanti della regione. L'altra priorità è ovviamente la tutela, e ne stavamo parlando proprio qualche secondo fa, è la tutela dei circa 16.000 lavoratori, di cui 7.000 indiretti. Sono questi ultimi a rischiare di più dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che il 27 luglio scorso ha imposto la chiusura dell'altoforno 1 entro fine ottobre per motivi di sicurezza. Ed è proprio quello che ha detto poco fa, no, Pastore, ai nostri microfoni, dicendo che ci sono dei lavoratori, migliaia di lavoratori che al momento sono sì impiegati, ma a tempo, perché alla fine del mese di ottobre rischiano di perdere quello che è il loro posto di lavoro a causa di questa decisione, che comunque è legittima visto, insomma, il problema ambientale che provoca tutta la situazione. Che ne pensi?
1: Ma Nicola, uno stallo problematico, penso soprattutto alla sorte dei lavoratori. Ti riporto molto velocemente in Corea del Nord, ce ne occupiamo anche di questo da qualche giorno, botta e risposta tra Stati Uniti, Donald Trump e Corea del Sud. Trump, sempre nel tentativo di distendere i rapporti con la Corea, aveva sottostimato a 57 le testate possedute dalla Corea del Nord, le testate nucleari. Oggi Seoul risponde, mentre sono in corso le esercitazioni congiunte, che Pyongyang possiede tra le 80 e le 120 armi nucleari. Nota così di colore: Kim Jong-un, la sorella di Kim Jong-un, suo braccio destro e pronta a prendere il potere dopo di lui, conferma che all'orizzonte non c'è nessun incontro in programma tra Trump e Kim Jong-un. Insomma,
2: Tanti gli scenari in evoluzione, li stiamo seguendo tutti qui in Summertime, perché l'informazione di Giornale Radio, appunto, non va mai sotto l'ombrellone, vi fa compagnia sotto l'ombrellone, vi fa compagnia anche in macchina in tutti quanti i luoghi, e soprattutto adesso ci farà compagnia il notiziario, quello lungo, con tutte quante le notizie per tracciare un po' la linea di quello che succede in Italia e nel mondo. Ci sentiamo tra poco.
3: Giornale Radio. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 8.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati a notiziario di Giornale Radio. I titoli: guerra russo-ucraina, diverse vittime nella notte anche a Kiev, dove è terremoto ai vertici per un nuovo caso corruzione. Trump annuncia una nuova guerra economica contro l'Iran a Gaza, l'ennesima strage per le bombe israeliane. La piaga dei femminicidi, l'ombra degli interventi tardivi, recidivi l'85% degli uomini violenti. A Cincinnati, altra gran rimonta di cobolli, superato l'astronascente Hodar, ai quarti anche Musetti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati a notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi e Barbara Salandri. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, e sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione.
8: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola, e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carneficina a Gaza. Sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv, facendo trapelare che anche gli ultimi attacchi avrebbero avuto il consenso della Casa Bianca. Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. La piaga delle violenze sulle donne è un fenomeno sempre più difficile da contrastare. 6 femminicidi solo nel giorno di Ferragosto, a uccidere mariti, compagni o ex, in molti casi già denunciati o segnalati dalle vittime.
9: Una lunga scia di femminicidi sta funestando questo scorcio di metà estate, riportando in primo piano la piaga della violenza sulle donne e il tema della protezione. 6 le vittime solo da Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba di ieri il marito 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E c'è sgomento a Colleferro, alle porte di Roma, dove un 69enne di origini tunisine ha ucciso a coltellate davanti al figlio più piccolo della coppia di 9 anni la moglie, una 50enne di origine polacca. Fermato dai poliziotti poco distante dal luogo del delitto, ha subito confessato. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, il dato fornito dall'ex procuratore di Tivoli Menditto, che invita le vittime ma anche parenti e amici a rivolgersi ai centri antiviolenza per denunciare. Subiva violenze da tempo anche Tania Terrin, uccisa nel veneziano la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, poi morto impiccato. Lo avevamo denunciato 7 volte, ha raccontato disperata la mamma della 39enne. L'uomo era stato segnalato alle forze dell'ordine perché violento anche da precedenti compagne. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
7: Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
10: È stata una partita molto dura, molto fisica, lui ha credo patito un po' la stanchezza delle ultime settimane, sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche metro ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
7: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3-7 il numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2-7 il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Le 8.07, in studio sempre Nicola Compagnone e Matteo Respinti, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con Summertime. Matteo, cosa ci aspetta in questa seconda ora insieme?
1: Seconda ora di Summertime, sempre in diretta su Giornale Radio, sarà con noi il generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo del vertice Interforze, con cui faremo il punto sul conflitto russo-ucraino. Ci sposteremo poi nuovamente in Medio Oriente con Francesco Anghelone dell'OSMENT, con cui allargheremo lo sguardo sul conflitto in Iran. Vi ricordo che come sempre potete dire la vostra scrivendoci al 334 11 11 622. Adesso spazio alla musica, Mac Ambor con New York Confident.

0: Ci sembrava doveroso, Matteo, dover dedicare un intero slot di Summertime, un'intera mezz'ora, a quello che succede in Ucraina, perché sono veramente tanti i fatti che proviamo a riassumere: guerra tra Ucraina e Russia, massiccio attacco di Mosca su Kiev, colpito un ospedale pediatrico, un drone è entrato nella notte nello spazio aereo della Romania, inoltre ed è precipitato in una zona disabitata. Per riprendere quanto dicevo prima, appunto, i russi hanno attaccato la capitale Kiev, la capitale ucraina, con missili balistici, colpito anche l'ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, almeno 12 vittime. Intanto l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, c'è anche questo aspetto, quest'ombra su Zelensky dell'Ucraina, il NABU, ha annunciato che sta conducendo un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale. Intanto notizia degli ultimi minuti: decollati aerei militari polacchi durante attacchi russi sull'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive dopo gli attacchi delle forze russe in Ucraina. Lo ha reso noto il comando operativo delle forze armate polacche sui social media, precisando che le operazioni riguardano in particolare le aree al confine con l'Ucraina. Il comando ha precisato che le misure adottate hanno esclusivo carattere preventivo e sono finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle aree del paese più esposte a rischi di contagio nel conflitto, quindi praticamente quelle di confine. Questo per quanto riguarda il campo. Avevo appena accennato di questa inchiesta anticorruzione, andiamo a leggere qualcosa di più in merito. Un'inchiesta dell'Ufficio Anticorruzione Ucraina è arrivata fin dentro l'entourage più stretto di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino. Al centro c'è Irina Mudra, vice capo dello staff presidenziale, i cui uffici sono stati perquisiti dagli investigatori nell'ambito di un'operazione contro un presunto giro di riciclaggio di denaro, e poche ore dopo il presidente ha rimosso la stessa Irina Mudra con un decreto. L'operazione Forrest Gump, l'ufficio nazionale NABU e la procura specializzata SAPO hanno reso noto di aver avviato questa operazione speciale contro quella che descrivono come un'organizzazione criminale guidata da un deputato in carica ed è un ex parlamentare, con il coinvolgimento di alti funzionari dell'ufficio presidenziale, come dicevamo prima. Nei comunicati ufficiali il nome di Mudra non compare. Il collegamento con la funzionaria però emerge dalle perquisizioni e dalle ricostruzioni degli stessi media ucraini. Oltre a Mudra, gli investigatori avrebbero perquisito le sedi riconducibili al deputato Stolar e all'ex parlamentare Mikzias. Stolar era stato eletto con la formazione filorussa Piattaforma dell'Opposizione per la Vita, messa al bando dopo l'invasione russa nel 2012. Si indaga su un presunto giro di denaro e si stanno passando al vaglio alcune intercettazioni. Quindi Zelensky scricchiola, e aggiungo, c'è anche la questione legata al Ministero degli Esteri, dove c'è stata una nuova nomina che tra poco approfondiremo e che fa scricchiolare sempre di più insomma la figura di Zelensky alla guida dell'Ucraina, con l'ex ministro della difesa invece che chiama elezioni anticipate anche se in un periodo di guerra.
1: C'è però anche un'altra inchiesta che tiene banco, quella sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, esplosi nel settembre del 2022 nel Mar Baltico. In Croazia è stato infatti arrestato Volodymyr Zuvlavov, cittadino ucraino ricercato dalla Germania con un mandato di arresto europeo. È il secondo sospettato finito in custodia nell'ambito dell'indagine. Secondo la procura federale tedesca, si tratterebbe di un subacqueo addestrato che avrebbe fatto parte del gruppo che collocò gli esplosivi sui gasdotti. L'operazione, secondo gli investigatori tedeschi, sarebbe stata guidata dall'ex ufficiale dell'esercito ucraino Sergei Kunizovtsov, primo sospettato arrestato per il sabotaggio. Egli era stato fermato in Italia nell'agosto 2025, trasferito poi in Germania nel novembre successivo e incriminato a luglio. Ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento. La procura tedesca sostiene inoltre che l'attacco sarebbe stato organizzato agendo proprio per conto dello Stato ucraino. Kiev, naturalmente, ha dichiarato di non avere informazioni sufficienti per rispondere nel dettaglio a queste accuse. Zuvlavov era già stato arrestato una prima volta in Polonia nel 2025, ma un tribunale polacco aveva respinto la richiesta tedesca di estradizione e ne aveva disposto la scarcerazione. Ora è stato nuovamente fermato, questa volta nella città croata di Pola. Le esplosioni del settembre 2025 2022, lo ricordiamo, danneggiarono gravemente i due gasdotti che collegavano Russia e Germania. Nord Stream 1 era stato per anni una delle principali rotte del gas russo verso l'Europa. Nord Stream 2 non era mai entrato pienamente in funzione. Secondo la ricostruzione della procura tedesca, l'obiettivo dell'attacco sarebbe stato interrompere una delle principali fonti di entrate energetiche della Russia, utilizzate anche per finanziare la guerra in Ucraina. La Germania rivendica la competenza sull'indagine perché i gasdotti terminavano in Pomerania e il sabotaggio ha avuto conseguenze dirette sulla sicurezza energetica tedesca. Arriva un'altra notizia però da Mosca, importante. La Russia segnala un massiccio attacco di droni ucraini nella notte e il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che tra ieri sera e giovedì mattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta a notevole distanza dalla capitale. 28 droni sono stati distrutti nella regione di Mosca, ha aggiunto il sindaco.
0: Ottimo, ottimo, grazie anche alla Sapienza e alle tante notizie che ci dà Matteo Respinti. Direi che noi siamo pronti per approfondire i temi dell'Ucraina, ma prima ascoltiamo Black Keys con Beautiful People.

0: I vostri messaggi al 334 11 11 622. Chi ci scrive è Mary da Roma. Ho parlato con operatori del centro antiviolenza 1522, allontanano la vittima per un periodo, dopodiché il nulla. Domani potete approfondire il tema e se la protezione è a breve o lungo termine. Sono arrabbiata perché da anni non si trova una soluzione, la donna la tratti male o la ammazzi, ci scrive Mary da Roma. È così, cara Mary, domani, come avevo già detto prima, approfondiremo proprio con un'associazione che si occupa appunto di femminicidi, di supporto anche a queste donne vittime di violenza e di repressioni, tutto quanto quello che tu hai appena scritto. Quindi continua come sempre a seguirci, perché come vedi Giornale Radio non lascia nulla indietro e soprattutto non vogliamo lasciare indietro quelli che sono i temi legati alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo facciamo con il generale Marco Bertolini, già comandante del COI, comando operativo di Vertice Interforze. Buongiorno, come commenta questo attacco, almeno 12 vittime da parte della Russia su Kiev?
1: Buongiorno. Beh, ci troviamo in una contingenza nella quale c'è un'elevazione del livello degli scontri. Siamo un po' oltre la coda di quella offensiva dei 40 giorni che era stata annunciata, sì, da Zelensky, che doveva portare la Russia a più miti consigli. La Russia non è andata a più miti consigli, ha semplicemente risposto nella stessa maniera, ha devastato i porti del Mar Nero, da Odessa fino praticamente al Danubio, che è il confine, sì, con la Romania. Ha colpito navi, quelle navi che erano state tenute fino ad adesso un po' erano state escluse dalle azioni offensive proprio per consentire il commercio soprattutto delle granaglie che escono dall'Ucraina, quindi l'Ucraina adesso si trova in condizioni di dover esportare il tutto via terra ed è un'impresa impossibile, e colpisce Kiev. A Kiev ha colpito nei giorni scorsi un deposito di armi provocando una grande esplosione. Kiev non è in grado di difendersi, non ha le armi per difendersi, ma soprattutto non ha più quella forza, direi, complessiva, dovuta anche all'opinione pubblica, che sappiamo essere ormai scossa dalla situazione. C'è uno scontro al vertice che si innesta sui temi della corruzione, ma abbiamo visto che anche ieri la più stretta collaboratrice di Zelensky è stata arrestata.
0: Ne parlavamo prima.
1: Abbiamo visto che il ministro della difesa è stato giubilato e adesso sta dicendo che Zelensky dovrebbe passare la mano, bisognerebbe fare le elezioni. Zelensky, sì, è stato ben attento dal 2019 praticamente a evitare il confronto elettorale. Ecco, quindi è un momento nel quale l'Ucraina è veramente molto debole. Questi
2: generale,
1: attacchi in profondità.
2: Sì. A proposito proprio della forza o debolezza di Kiev, come ci spieghiamo, che ragione diamo del massiccio attacco su Mosca? Insomma, cosa sortisce dal punto di vista della situazione in campo? È un tentativo di appunto mostrare i muscoli in una situazione di debolezza? Non rischia poi anche di in un certo senso aggravare la condizione dell'Ucraina? Insomma, quale, sì, può essere la reazione di Mosca, sì, di fronte a un attacco di questo tipo, sì, sulla capitale?
1: Sì, come dicevo, è praticamente, si inserisce in una campagna che avrebbe dovuto portare la Russia a rinunciare, a sedersi al tavolo delle trattative, però alle condizioni dell'Ucraina e dell'Occidente, e questo chiaramente la Russia non è pronta per questo. La Russia non ha ceduto da questo punto di vista. Sono stati colpiti degli obiettivi di stretto interesse per la popolazione, quindi quel Wilberry, per dire, quella specie di Amazon russo che fornisce un po' anche la popolazione delle cose delle quali ha bisogno, che richiede, così via, creando anche molto malcontento.
2: E a questo proposito, i crimini di guerra, insomma, l'Amazon russo poco ha a che fare, direi, con insomma la guerra, sbaglio?
1: Colpire i civili, diciamo, i civili possono essere un collateral damage, nel senso che io colpisco un obiettivo militare, il civile che passa e viene coinvolto è una cosa che è accettata. Colpire invece degli obiettivi civili, sì, è un obiettivo che sicuramente, però sa, i crimini di guerra vengono fatti rilevare da chi ha il potere di farlo. L'abbiamo visto anche noi dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, sono i vincitori che fanno rilevare i crimini. Ora come ora vincitori non ce ne sono. Ora come ora siamo in una fase nella quale sicuramente l'Ucraina è in crisi, anche gli obiettivi della Russia probabilmente saranno rivisti, nel senso che prima si parlava solo del Donbass, adesso la Russia invece sta intervenendo pesantemente in quella che è la Novorossia, quindi in quella fascia nella quale è inclusa anche Odessa e che escluderebbe l'Ucraina dal Mar Nero, portandola praticamente al fallimento, perché se non ha sbocco al Mar Nero l'Ucraina non è in condizione di commerciare, e quindi è una situazione veramente veramente veramente triste per un paese, l'Ucraina, che ha già perso il 50% del proprio personale, perché buona parte dei suoi abitanti hanno abbandonato il paese, si sono rifugiati in Europa o in Russia, e il paese quindi è veramente in condizioni molto molto molto precarie.
0: Ecco, generale, un'altra questione proprio degli ultimi minuti, no? La Polonia che ha fatto alzare due caccia, ma queste azioni degli stati limitrofi a questo scenario di guerra sono propedeutiche a dire ok, guardate che noi ci siamo attenti e sorvegliamo, oppure è proprio una, insomma, un volersi difendere seriamente su quella che è una vera minaccia?
1: Ma c'è poco da difendersi, attacchi all'Europa occidentale, facendo rientrare anche la Polonia con qualche sforzo.
0: Perché poi, mi scusi se la interrompo, c'è anche la questione dei droni, no? Che spesso infrangono quello che è lo spazio aereo, come in questo caso della Romania.
1: Questo è un argomento molto, molto importante. Diciamo che intanto l'Europa occidentale è coinvolta in questa guerra, abbiamo visto soprattutto la Gran Bretagna, Lavrov ha rilevato che i missili che hanno colpito Mosca sono stati utilizzati certamente dagli inglesi, perché sono inglesi, quindi di fatto dice che considererà la Gran Bretagna uno stato belligerante. Questo potrebbe portare a degli interventi. Noi fino ad ora non abbiamo dato armi offensive, abbiamo dato armi difensive da utilizzare sul territorio ucraino, però è chiaro che siamo coinvolti anche noi in uno sforzo offensivo politico, uno sforzo offensivo economico e direi anche semantico, di narrativa, con quale abbiamo descritto la Russia, con la quale prima discutevamo normalmente, ricordiamo Putin quando veniva in Italia, insomma, adesso come la summa di ogni nefandezza. Ecco, anche noi siamo coinvolti, quindi secondo me dobbiamo fare attenzione, bene ha fatto il governo italiano a cercare di rimanere un po' staccato da questi volenterosi che stanno cercandosi delle grane. Lei poi parlava dei droni. I droni sono un argomento molto importante, i droni sono l'arma del presente, non del futuro, perché verranno trovati sicuramente altri sistemi in grado di combatterli, però sono armi che ora come ora abbattono le distanze, consentono di colpire con armi molto a buon mercato, diciamo, anche in profondità, e questo è uno dei motivi per i quali quella fascia di sicurezza che la Russia prima cercava nel Donbass per proteggere il proprio territorio dalla NATO in Ucraina, probabilmente non le basterà più, ed è per questo che probabilmente, come conseguenza di questi attacchi, la Russia aumenterà le pretese. Sa benissimo che anche se rimarrà un governo ostile nei suoi confronti in Ucraina, verrà utilizzato per continuare a lanciare questi mezzi anche dopo che sarà stata firmata ogni pace. Sono mezzi dei quali è difficile capire chi l'ha lanciato, da dove è partito e così via, quindi rimarrà esposta anche in futuro, e la Russia credo che non voglia accettare un rischio del genere.
0: Generale Marco Bertolini, grazie mille, buona giornata, a presto.
1: Prego, di nuovo, arrivederci.
0: E Matteo, dunque sono tante, no, le notizie, come abbiamo visto, che si susseguono per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo me in futuro sarà anche interessante, nell'immediato futuro sarà anche interessante capire come questo impeachment interno, queste indagini che ci sono all'interno dello staff di Zelensky e la richiesta di elezioni anticipate possano in qualche modo orientare quelle che sono le politiche di guerra, le scelte sulla guerra da parte dello stesso Zelensky e da parte del governo ucraino. Ma prima di sentire le notizie sul traffico, voglio anticipare qualcosa, perché questa sera ci sarà anche un match di calcio, quello tra Atalanta e Apoel a Bergamo, molto importante anche per quella che è la geopolitica attuale, perché come abbiamo spesso detto anche in Fronte Globale, altra trasmissione di Giornale Radio, la radio libera di informare, lo sport e la geopolitica spesso vanno a braccetto. Ecco, quindi noi adesso ci ascoltiamo le notizie sul traffico e poi torniamo appunto con questo approfondimento, perché è molto importante anche dare contezza di quello che succede attorno a noi all'interno dei nostri confini nazionali.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sono le 8 e 31 minuti.
11: Guidare informati. Guidare informati.
12: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dal tratto veneto della 4, dove per lavori ci sono code per circa 2 km tra Porto Gruaro e Latisana verso Trieste. In Lombardia per lavori possibili rallentamenti in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle da San Faustino a Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma per lavori circa 1 km di code sul tratto finale della 24 da Portonaccio alla tangenziale est. Traffico nella norma sul resto della rete stradale della penisola. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Continua l'informazione in presa diretta di Summertime, con voi sempre Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Torna Matteo sull'Italia, o meglio persiste sull'Italia l'allerta maltempo, allerta arancione sulla Lombardia, gialla sul Piemonte e sul resto del centro nord, previsti intensi temporali, in Trentino addirittura rischio idrogeologico. A inizio settimana prossima però è previsto un nuovo switch delle condizioni meteorologiche, con il ritorno del bel tempo e chissà anche magari di queste famose ormai ondate di calore. Quindi attenzione a quelle che sono le piogge di queste ore e dei prossimi giorni. Adesso noi ascoltiamo Baby Bird, You Are Gorgeous.

0: Atalanta APL è il sistema che manda in tilt i droni, il divieto di sorvolo, presidio propal blindato, chi ne parla e chi ne scrive è Fabio Paravisi sul Corriere della Sera. Con Ferragosto così vicino ai 37 gradi a infiacchire gli animi, sembrava che anche la presenza di una squadra israeliana a Bergamo potesse passare come una semplice partita di calcio. Invece, man mano che si avvicina il fischio d'inizio di Atalanta APL, le cose si stanno complicando. Ricordo partita valevole per il turno di qualificazione alla prossima Conference League, si stanno complicando le cose, tanto che si stanno preparando elicotteri, apparecchi antidroni e divieti di sorvolo sopra lo stadio. Capitolo rinforzi: l'apparato delle forze dell'ordine era già stato al centro di un tavolo tecnico martedì in quest'ora ed è stato approfondito durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. È stato confermato l'apparato delle grandi occasioni, numeri non ufficiali parlano di 350 persone coinvolte, con il Ministero degli Interni che ha concesso sia rinforzi di agenti da altre città che l'utilizzo dell'elicottero e anche di apparecchiature antidrone per bloccare i telecomandi di eventuali apparecchi, ma non di quello della questura che sorvolerà le vie attorno. È stato chiesto all'Ente Nazionale Aviazione Civile di emettere un NOTAM, di cosa si tratta, Notice to Air Mission, avvisi ai piloti, che stabilisca un divieto di sorvolo a ogni tipo di velivolo in un'ampia porzione di cielo sopra lo stadio. L'ENAC ha così disposto il divieto per droni e i VFR, Visual Flight Rules, e gli aerei che vengono pilotati guardando dal finestrino. Ne sono esclusi i mezzi di linea e quelli di emergenza, quindi capite bene tutto ciò che c'è intorno ad quella che dovrebbe essere una semplice partita di calcio, ma che a quanto pare così non è. Capito lo stadio e dintorni, Matteo, il sistema di filtraggio all'ingresso della New Balance Arena, lo stadio dove gioca le sue partite interne l'Atalanta, sarà più rigido del solito, con la questura che ha chiesto alla stessa Atalanta di aumentare il numero degli steward. I controlli si occuperanno non solo di fumogeni, oggetti estranei, ma anche di striscioni e bandiere. Seguendo le direttive UEFA, non entreranno striscioni e bandiere considerate provocatorie, compresa quella della Palestina. Per evitare code, i cancelli apriranno un po' prima del solito alle 18:30. Ovviamente ci saranno recinzioni, New Jersey e grandi presidi della polizia intorno allo stadio. Capitolo proteste: nei giorni scorsi l'unica a farsi viva era stata la sezione di Bergamo del movimento BDS, boicottaggio di disinvestimento e sanzioni, che chiedeva l'annullamento della partita e sanzioni a Israele, ma escludeva un presidio che ieri è stato invece annunciato dalla rete Bergamo per la Palestina, che contiene sigle come USB, giovani palestinesi, potere al popolo e molte altre. Lo sport, il proclama è: lo sport non può essere la copertura per i crimini di un regime genocida, stop alla partita della vergogna. Come vedi, Matteo, si potrebbe continuare ancora per molto. Lo sport e la geopolitica spesso sono incentrati, sono intrecciati, anzi lo sport spesso è veicolo anche di propaganda, come in questo caso dove l'allerta intorno a questa partita è massima a Bergamo. Quindi attenzione questa sera, spero e speriamo tutti noi di vedere un bello spettacolo in campo e che tutto il contorno vada per il meglio.
1: Da Bergamo direttamente a Israele, Nicola, perché è stata avviata la costruzione di un braccio della morte destinato ai palestinesi condannati per attentati terroristici mortali. A mostrare pubblicamente il cantiere è stato proprio il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, e chi altri se no, leader della destra radicale e nazionalista israeliana. La struttura prevede un patibolo per le esecuzioni mediante impiccagione. E secondo quanto annunciato dallo stesso ministro, anche spazi dai quali sarà possibile assistere alle esecuzioni. Lo ripeto, anche spazi dai quali sarà possibile assistere alle esecuzioni. Ben-Gvir ha pubblicato le immagini del cantiere sui social e ha commentato: stiamo facendo la storia. Questa è la storia che Ben-Gvir è fiero e orgoglioso di scrivere. La costruzione dà attuazione alla legge sulla pena capitale approvata dalla Knesset il 30 marzo scorso. La norma introduce la possibilità di applicare la pena di morte tramite impiccagione nei confronti delle persone riconosciute colpevoli di attacchi terroristici che abbiano provocato vittime. La legge è però al centro di un duro scontro politico e giudiziario ed è stata impugnata davanti alla Corte Suprema. Nonostante ciò, già avviata la costruzione di questo cosiddetto braccio della morte. Uno dei punti più contestati riguarda la sua applicazione nei tribunali militari della Cisgiordania occupata, che appunto non è formalmente un territorio israeliano. Secondo i critici, in queste corti la normativa finirebbe per riguardare nella pratica soprattutto, se non esclusivamente, i palestinesi, creando una differenza di trattamento rispetto ai cittadini israeliani. Ben-Gvir è stato naturalmente uno dei principali sostenitori dell'introduzione della pena capitale per i responsabili di attentati contro israeliani, e negli ultimi giorni ha ulteriormente irrigidito la propria posizione sulla questione palestinese. Il ministro aveva, lo ricordiamo, già infatti suscitato fortissime polemiche per alcune dichiarazioni sulla guerra a Gaza, arrivando a chiedere decine di uccisioni mirate ogni notte. Nicola, siamo tornati alla pena per alla morte per impiccagione, e con un dettaglio macabro: ci si potrà sedere a vedere. Chissà chi.
0: Beh, siamo tornati
1: a vedere questo scenario.
0: Siamo tornati praticamente nel Medioevo, no? Mi vengono in mente scenari del Medioevo, quelli che vedevamo solamente nei libri di storia che ovviamente in questa epoca vengono aggiornati giorno dopo giorno. E per rimanere sul tema, caro Matteo, ovviamente mandateci anche i vostri pareri al 334 11 11 622 per interagire insieme a noi qui con Summertime. Per rimanere sul tema Medio Oriente, visto che a breve lo approfondiremo anche con un grande esperto, io ti leggo un articolo di Rinaldo Frignani, sempre sul Corriere, che cita, che intervista il generale Camporini, altra figura che spesso abbiamo sentito qui e che sentiremo spesso insomma durante le trasmissioni di giornale radio. La radio libera di informare: l'Italia tenga la guardia alta, l'Unione Europea trovi sistemi di difesa ma sono cauto su un attacco dell'Iran, che è quello di cui dibattevamo all'inizio di queste tre ore insieme con il senatore Borghi di Italia Viva. L'Iran non ha oggi le potenzialità per colpire direttamente dal suo territorio le basi statunitensi in Europa e nemmeno l'Europa, ma questo non esclude che possa farlo con azioni terroristiche, visti i suoi rapporti con i proxy diffusi in Occidente. Nulla impedisce a una cellula dormiente di compiere un'azione di questo genere, ma è una cosa differente da un attacco missilistico. A descrivere lo scenario appunto ipotizzato ieri dal Financial Times, che ha un po' lanciato questo allarme, lo stesso generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, esperto di geopolitica e strategie militari, come voi ben sapete, viste le sue tante interviste qui con noi su Giornale Radio. Ma come può Teheran rappresentare una minaccia per il vecchio continente, chiede Frignani, e la risposta di Camporini è netta. Da un punto di vista balistico non esiste, almeno per il momento, non hanno strumenti per colpire l'Europa, ma insomma da oltre 3.000 km di distanza, ma con l'arsenale in suo possesso l'Iran potrebbe arrivare fino a metà della Grecia. E quali altri sistemi offensivi potrebbe utilizzare, chiede sempre Frignani. Attualmente ci sono sistemi d'attacco compresi nella categoria dei droni, che consentono un'ampia scelta di strumenti per colpire quelle che sono le basi europee, ve le abbiamo elencate prima, ma comunque ipotizzando un'azione portata a termine da soggetti che si trovano già vicino alle strutture da colpire. Immaginiamo ad esempio qualcuno che voglia lanciare uno di questi oggetti contro un complesso sistema come quello di Sigonella e che già si trova nelle vicinanze della base. Ma qui, come detto, entriamo nel campo del rischio terrorismo, che può essere contrastato solo con i servizi di intelligence e di polizia. Ma secondo lei il rischio esiste? Io sarei propenso a gettare acqua sul fuoco rispetto a una potenziale minaccia di questo genere. Questo è un po' in breve la lunga intervista di Frignani al generale Camporini. Noi adesso, Matteo, prima di entrare nel vivo di queste tematiche, ascoltiamo Jelly Roll, Hands Up.

0: Per capire, quindi, i tifosi israeliani possono tranquillamente venire senza considerare problemi di ordine pubblico, problemi di ordine pubblico utilizzati invece per le squadre italiane e divieto di andare allo stadio per i tifosi ospiti. Qualcosa non torna, siamo servi anche del genocida Netanyahu. Chi ci scrive al 334 11 11 622 è il nostro ascoltatore Enrico da Roma. Caro Enrico, beh sì, diciamo, quello che io ho detto prima era anche un po' per spiegare quanto sia difficile oggi anche poter giocare delle quelle dovrebbero essere delle semplici partite di calcio, partite legate a temi quali la gioia e la felicità di vedere uno spettacolo in campo, di stare insieme sugli spalti. Ecco, oggi, visto il complesso scenario geopolitico, non è più così. Questo ovviamente per quanto riguarda le partite europee. Poi per quanto riguarda il fronte interno, il campionato di calcio di Serie A, ovviamente entrano in gioco altre dinamiche di giochi anche tra tifoserie. Tutto questo ovviamente riguarda anche il vasto tema medio orientale e ne parliamo con Francesco Angelone, osservatorio sul Mediterraneo Osmed. Buongiorno. Come dicevo, questi temi legati al calcio oggi sono intrecciati anche alla geopolitica. La partita tra Atalanta e Apoel è un po' lo specchio di quello che succede tra Europa e Medio Oriente, insomma non si può mai stare tranquilli.
1: Buongiorno, esattamente, sappiamo che soprattutto la questione israelo-palestinese, insomma, negli ultimi due anni è diventata, lo è sempre stata, ma negli ultimi due anni è tornata ad essere un tema molto dibattuto anche all'interno delle società europee, con fortissime opposizioni. Questo è il caso della partita di calcio, ne è una dimostrazione, ma l'abbiamo visto anche in tante altre situazioni. Ci sono molte occasioni che, come dire, permettono di esprimere critiche anche molto dure, chiaramente, nei confronti di Israele attraverso manifestazioni sportive. Questo è il frutto di un clima sempre più avvelenato che parte dal Medio Oriente e che chiaramente non può non avere poi ripercussioni anche in Europa, all'interno della nostra società. Il problema è che quello che abbiamo visto negli ultimi due o tre anni in Medio Oriente, a partire dalla crisi a Gaza, ma proseguendo con la guerra in Iran, è una crisi che sembra non avere al momento fine, e questa è la più grande preoccupazione in questo momento, perché appunto non sembrano esserci vie d'uscita.
2: Ecco, l'Iran sostiene che qualunque base utilizzata per colpirlo possa essere un proprio obiettivo, ma è una minaccia credibile. Mi spiego meglio: perché l'Iran in questo momento dovrebbe mettersi contro un'alleanza come la NATO? Perché lanciare una minaccia di questo tipo? Che il tentativo sia così quasi più di ampio respiro, magari dividere l'Europa dalla NATO, dividere l'Europa dagli Stati Uniti, insomma, come si spiega questo proclama un po' anche distante da quello che poi l'Iran può davvero fare? Un conto è resistere sul proprio territorio alle operazioni statunitensi, un altro insomma è lanciare attacchi e offensive contro, direi, il mondo occidentale.
1: Ma c'è un elemento di propaganda senza dubbio in queste dichiarazioni, c'è la volontà di mostrare anche all'interno del paese, sono messaggi che vengono mandati all'esterno ma che sono rivolti anche all'interno, che hanno anche l'obiettivo di mostrare all'interno che il regime è ancora forte, che è in grado di reagire, è in grado di rimanere in qualche modo in sella. Dal punto di vista tecnico non possiamo pensare che l'Iran sia in grado di colpire l'Europa, certamente potrebbe, come ha già fatto, tentare di colpire Cipro, alcuni

0: sono stati lanciati nei mesi scorsi anche contro la Turchia. Lì la situazione è un po' diversa, perché non credo personalmente che, insomma, l'Iran abbia voglia di andare a stuzzicare un po' troppo la Turchia. Quello che però cerca di fare l'Iran è sostanzialmente creare una situazione di tensione, cercare di aprire un varco anche all'interno di quello che sono le società europee. Teniamo presente da questo punto di vista che l'Iran sin dall'inizio ha reagito all'attacco degli Stati Uniti di Israele in modo, possiamo dire, asimmetrico, nel senso non era in grado di rispondere colpo su colpo alle forze armate statunitensi. Israele ha cominciato a colpire i paesi del Golfo, cioè la strategia è stata sin dall'inizio: se la guerra viene portata da noi, non la porteremo da altre parti. Chiaramente in primis in quei paesi che l'Iran ritiene siano collegati, diano supporto, perché ci sono basi chiaramente americane appunto agli Stati Uniti, ma in ogni modo cercheremo di far sì che gli effetti di questa guerra non ricadano solamente sull'Iran, ma siano effetti globali, e chiaramente innescando una serie di conseguenze di tipo politico. Pensiamo semplicemente al tema energetico. Bloccare Hormuz significa non chiaramente riuscire a fermare la guerra, ma significa portare la guerra, le conseguenze della guerra in Europa, e incrinare i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti. Questa è una strategia che l'Iran ha messo in atto sin dall'inizio e che chiaramente è, dal loro punto di vista, una strategia quasi obbligata, non potendo chiaramente reagire militarmente su un piano paritario con gli Stati Uniti.
1: Peraltro poi c'è anche il tema che trattavamo prima, cioè che Trump avrebbe trovato un altro corridoio per eludere quello che è il blocco su Hormuz. È pura propaganda di Trump, Hormuz rimane sempre nelle sue mire. Ovviamente poi lo stretto continua anche a, insomma, a modificare i mercati internazionali, oppure veramente c'è un piano B?
0: Io credo che ci sia molta confusione a Washington. L'impressione personalmente che ho, ma ormai da diverse settimane, credo che si sia partiti, almeno nelle intenzioni dell'amministrazione americana, con una guerra che doveva durare poco, così come effettivamente fu dichiarato al tempo. Probabilmente con la convinzione errata che quegli attacchi, e soprattutto l'aver decapitato la leadership iraniana, avrebbe portato a una reazione della piazza e quindi a una caduta del regime, altro calcolo palesemente sbagliato, e che dimostrava anche una scarsa conoscenza del contesto iraniano, perché insomma un regime che ha messo in atto una durissima repressione all'inizio dell'anno in una condizione, diciamo, non di guerra, possiamo solo immaginare cosa avrebbe fatto nel caso in cui le persone fossero scese in piazza in quella situazione. Insomma, sarebbe stato veramente un bagno di sangue, tanto è vero che nessun cittadino iraniano si è azzardato a fare quello. E tutto parte da quell'errore di calcolo, e da lì si innescono una serie di problemi. Il primo dei problemi, o uno dei più importanti oggi, è il fatto che il prolungarsi della guerra sta esaurendo, e questo è il grande problema, anche proprio le risorse di armi americane. Oggi gli Stati Uniti minacciano Trump, sappiamo insomma la sua retorica quale sia, minaccia costantemente attacchi distruttivi che cancelleranno l'Iran, eccetera eccetera, ma la realtà ci dice che gli Stati Uniti stanno esaurendo le scorte di missili balistici, di missili terra-terra, degli stessi Patriot, e teniamo conto che ricostruire quelle scorte, secondo alcuni studi che sono usciti proprio nei giorni scorsi, per alcuni di questi missili, per ricostruire le scorte, servono dai 3-4 anni.
1: E quindi si passa alle minacce economiche?
0: Si passa alle minacce economiche, ma
1: recentemente
0: sono minacce, dal mio punto di vista, spuntate, nel senso minacce che lo stesso Iran ha fatto chiudendo Hormuz inizialmente, che lo stesso Iran fa minacciando di colpire, come ha già fatto, gli impianti petroliferi dei paesi del Golfo, quindi con gli effetti che dicevamo prima, gravissimi, ancora più gravi sulla nostra economia. Teniamo presente che ci sono anche gli impianti di desalinizzazione, che finora non sono stati sostanzialmente toccati dall'Iran e che sono fondamentali per l'esistenza delle città in Arabia Saudita, negli Emirati. Se dovessero essere colpiti quegli impianti, sarebbe veramente un disastro. Il punto, secondo me, è che questa guerra sta dimostrando, rischia di dimostrare, che gli Stati Uniti non sono in grado di garantire i loro alleati, come appunto purtroppo è accaduto nel caso del Golfo, perché molti di questi paesi, Emirati, Arabia Saudita, sappiamo che hanno accordi, alleanze con gli Stati Uniti e di fatto sono stati regolarmente colpiti dall'Iran, e questo secondo me porta a quello che è avvenuto recentemente, cioè al tentativo delle potenze regionali di cominciare a organizzarsi, e quindi andiamo a una disgregazione dell'impianto internazionale.
2: Proprio a proposito di questo, incapacità di garantire la sicurezza dei propri alleati, missili, comunque sistemi di attacco da dover ricostruire, e poi un numero, 757 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra e 18 morti, numero che riferisce la CNN citando il Dipartimento della Difesa statunitense. Ecco, per ottenere cosa in questo momento? E per ottenere cosa in assoluto? Il sacrificio, lo sforzo sta valendo? Insomma, in questo momento gli Stati Uniti hanno si trovano in una posizione geopolitica, strategica migliore di quando è iniziato il conflitto in Iran?
0: Io non posso sapere se ci siano, come dire, delle mire nascoste che oggi sono per noi imperscrutabili. Quello che vedo è che sicuramente l'immagine degli Stati Uniti è peggiorata per quello che riguarda i rapporti con gli alleati europei, è sicuramente un'immagine più debole se proiettata nei paesi del Golfo, e ancora di più se pensiamo a quello che è il vero confronto, ovvero con la Cina. Quindi i risultati al momento sinceramente mi sembrano decisamente deludenti rispetto a quelli che erano gli annunci roboanti, come appunto siamo spesso stati abituati a sentire. Oltretutto teniamo presente che c'è quella guerra inizia anche insieme a un alleato, Israele, che sull'onda degli attacchi del 7 ottobre cerca di far piazza pulita di tutti i proxy, e poi addirittura insomma dello stesso Iran, di tutti i proxy alleati dell'Iran, quindi Hezbollah, Hamas, sappiamo, dello stesso Iran, come dire, si arriva a toccare la testa di quel problema che ha ritenuto fondamentale per la stabilità in Medio Oriente. Israele oggi si è completamente defilato sostanzialmente rispetto allo scenario iraniano e sta giocando una propria partita, e molto spesso dimostra soprattutto di non rispondere nemmeno alle esigenze politiche di Washington, mettendo anche in difficoltà in alcuni casi l'amministrazione americana.
1: Peraltro, insomma, poi chiudiamo, oltre a insomma quella che è la considerazione che l'Europa può avere degli Stati Uniti, o gli stessi paesi del Golfo che possono avere ovviamente in calo degli Stati Uniti, forse anche Trump, no, ha perso un po' una parte della sua buona considerazione, che già era molto poca, diciamo, all'inizio del suo secondo mandato, viste le ultime operazioni condotte anche in Medio Oriente. Saremo curiosi di vedere quello che sarà l'esito delle elezioni di metà mandato. Francesco Angelone, Osmet, Osservatorio sul Mediterraneo, grazie mille, a presto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Matteo, noi ci avviciniamo ovviamente ancora una volta al break, insomma, a quelle che sono le notizie, il notiziario cicciotto di Giornale Radio, con tutti quanti le informazioni che ci provengono da ogni parte del mondo in questo puzzle impazzito. Quindi rimanete lì comodi, perché adesso ascoltiamo il notiziario di Giornale Radio e poi saremo di nuovo qui con Summertime, con Nicola Compagnone e Matteo Respinti.
3: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 9.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
4: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
7: Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
4: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
7: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
4: Il calciomercato: l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: E riprendiamo nuovamente la linea diretta qui con Summertime, il giornale radio con Nicola Compagnone e Matteo Rispinti. Matteo, terza ora insieme, cosa ci aspetta?
2: Terza ora di Summertime, sempre in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sarà con noi Fabio Carminati, giornalista. Parleremo con lui di America Latina, partendo soprattutto dalle nuove pressioni di Donald Trump su Cuba. Avremo poi con noi Marco Donzelli, presidente del Codacons, con il quale torneremo su una polemica che pesa sulle tasche degli italiani, il caro carburante. Come sempre scriveteci e diteci la vostra al 334 11 11 622. Adesso un po' di musica e poi torniamo con le notizie. Kid Laroi e Justin Bieber con Stay.

0: Matteo, ti leggo una notizia molto da Cosmo 2050, no? Mi impersifico un po' in Francesco Massardo, visto che noi sul giornale radio qui trattiamo tutti quanti i temi, perché è stata scoperta la stella più veloce della Via Lattea, corre a 25.000 km al secondo, tema sicuramente che in Cosmo 2050 viene e sarà insomma approfondito dall'amico e collega Massardo. Orbita questa stella intorno al gigantesco buco nero al centro della galassia. Percorre 25.000 km in appena un secondo, viaggia oltre l'8% della velocità della luce, è la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. A scoprirla è stato il lavoro guidato da Felix Mang dell'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre di Garching in Germania e pubblicato su Nature grazie alle osservazioni fatte con il Very Large Telescope Interferometer dell'Osservatorio Europeo Australe che si trova in Cile nel deserto di Atacama. La particolarità di questa stella è che orbita attorno a Sagittarius A su un'orbita molto stretta, infatti impiega solo 8,7 anni per completarla e si avvicina al buco nero a una distanza pari ad appena 12 volte quella tra la Terra e il Sole. È una cosa mai vista, ha spiegato Mang, numeri difficili da immaginare ma che possono dare almeno in parte una misura se pensiamo che la stella ribattezzata S301 viaggia a una velocità di circa 1000 volte quella della Terra attorno al Sole o 100.000 volte più veloce di un aereo di linea e che sfiora il buco nero passando una distanza simile a quella che c'è tra Saturno e il Sole. Ma uno degli elementi scientificamente più interessanti di tutto ciò è che la stella passa talmente vicina al buco nero da risentire persino degli effetti di rotazione del buco nero stesso. Ciò la rende di fatto una sorta di sonda da cui poter ottenere preziose informazioni sulle dinamiche dei buchi neri. Secondo i modelli teorici, infatti, questi ultimi hanno una loro rotazione, un movimento trascina e deforma lo spazio-tempo. Con questa stella speriamo di misurare entro i prossimi 10 anni la rotazione del buco nero. Per la prima volta saremo in grado di misurare direttamente la rotazione di un buco nero massiccio, il che rappresenterebbe un test fondamentale per la teoria di Einstein, ha aggiunto Stefan Gilesen del Max Planck, coautore dello studio. Notizia questa, Matteo, che sicuramente i nostri ascoltatori potranno approfondire anche seguendo Cosmo 2050 e tutta l'informazione in diretta di Giornale Radio, la radio libera di informare. Non smettiamo mai di scoprire nuove cose, la scienza dello spazio è davvero interminabile, infinita.
1: Ti porto ancora un po' in vacanza in due paesi di lingua spagnola, perché ci sono due notizie molto curiose. A Barcellona va in scena un vero e proprio paradosso estivo. La città ha costruito una delle reti di rifugi più climatici più estese d'Europa per proteggere i cittadini dal caldo estremo. E fino a qui dirai tutto bene, meno male, ce lo spieghiamo anche in Italia. Ecco, proprio ad agosto molti di questi spazi chiudono per ferie. Sulla carta i rifugi sono più di 500, 100 in più rispetto al 2025, quindi ci lavorano con attenzione. Si tratta di biblioteche, centri civici, musei, chiese, scuole, parchi e chi più ne ha più ne metta. Il problema è che chiaramente non sono strutture dedicate esclusivamente all'emergenza del caldo e quindi dipendono dagli orari delle chiusure e dai singoli gestori. Secondo un'analisi dei dati municipali, almeno 114 rifugi chiudono durante l'estate e riaprono soltanto a settembre. Insomma, bene che ci siano, un po' meno bene che non siano utilizzabili. C'è poi un'altra notizia che arriva dal Messico.
0: Dici tutto.
1: Si discute una legge dal nome curioso che però introduce precedenti e principi interessanti. Arriva la legge contro la povertà di tempo. Non si parla di stipendi bassi o di mancanza di lavoro, ma di persone che tra turni, spostamenti, messaggi del capo, impegni familiari arrivano a fine giornata senza avere praticamente più tempo per sé. E non è così una proposta campata per aria da qualche deputato, insomma. Il Senato messicano sta esaminando proprio una legge generale per la prevenzione e la eradicazione della povertà di tempo, ne discutono proprio oggi, con l'obiettivo di riequilibrare vita privata e lavoro. Il principio è molto chiaro, anche il tempo libero può essere considerato, anzi deve essere considerato, una risorsa, e chi è costretto a dedicarne quasi tutto al lavoro, penso ai giornalisti, agli spostamenti o alle attività di cura, può trovarsi, dicono, in una vera condizione di svantaggio. La proposta prevede innanzitutto la creazione di un indice statistico nazionale, per misurare la povertà di tempo. Tra gli interventi previsti ci sono il miglioramento dei trasporti, direi che questo farebbe comodo anche in Italia, ridurre le ore trascorse quotidianamente negli spostamenti e la creazione di una rete pubblica di assistenza, soprattutto per chi deve occuparsi di bambini, anziani o familiari non autosufficienti. Cosa dici, Nicola? Povertà di tempo, ti convince?
0: Dico che questa cosa un po' ricalca quanto abbiamo detto nei giorni scorsi, no? Che mai come oggi gli italiani sotto l'ombrellone pensano a cambiare lavoro per cercare qualcosa di più soddisfacente sotto il punto di vista non solo economico, ma anche di quella che è la qualità di vita, la possibilità di avere del tempo libero da passare con la propria famiglia, insomma i propri figli, con il partner. Quindi bisogna, secondo me, migliorare le condizioni in questo ambiente, anche perché poi legata alla questione trasporti, al traffico urbano, per chi vive a Roma ci sono anche delle stime, dei report secondo i quali i cittadini romani passano centinaia di ore, più di una settimana se sommiamo tutte le ore perse nel traffico ogni anno, quindi stanno più di una settimana intera nel traffico se sommiamo tutte le ore dei 365 giorni dell'anno. E questo, se ci pensi, no Matteo, è davvero pazzesco. Si potrebbero fare tantissime altre cose, e la mancanza di tempo libero, secondo me, della propria attività lavorativa condiziona molto anche quella che è poi la performance lavorativa, certo, perché certo, si innesca un gioco psicologico molto pericoloso.
1: Ma proprio a questo proposito ti dico qualcosa in più di questa proposta di legge dal Messico.
0: Vai.
1: C'è un altro punto che fa molto discutere, che è il diritto alla disconnessione digitale. La legge vieterebbe infatti ai datori di lavoro di chiedere attività o addirittura anche soltanto inviare comunicazioni professionali fuori dall'orario previsto dal contratto. In sostanza, finito il turno, anche il telefono dovrebbe poter smettere di lavorare. E non si tratta soltanto di una raccomandazione, così, un consiglio ai datori di lavoro. Le violazioni sistematiche potrebbero portare a ispezioni straordinarie e sanzioni amministrative. Il deputato José Brana Mojica, che ha avanzato questa proposta di legge, sostiene che la povertà di tempo non dipende dalla cattiva organizzazione personale, ma è una forma strutturale di disuguaglianza che colpisce soprattutto donne, lavoratori precari e abitanti delle periferie metropolitane. Insomma, staremo a vedere, perché potrebbe crearsi un precedente per le legislazioni sul lavoro interessante.
0: E io, Matteo, mi mantengo sempre in quell'area lì, nel Messico. Ci spostiamo di poco al di fuori del Golfo di Messico, andiamo a Cuba, tra poco ne parleremo con il nostro prossimo ospite, però per insomma dare un po' di infarinatura sul tema che tratteremo a breve, abbiamo parlato di Trump, no? Il consenso in caduta nei suoi confronti, gli Stati Uniti che vengono percepiti anche come un paese debole ormai sia dall'Unione Europea, quindi dagli alleati NATO, che dai paesi del Golfo, del Medio Oriente, anche in Sud America ci sono delle questioni rilevanti. Cioè, così gli Stati Uniti stringono la morsa su Cuba, CIA, Pentagono e alleati. Abbiamo affrontato quelli che sono i collegamenti, gli intrecci tra la Colombia con il nuovo presidente, gli Stati Uniti che cerca un po' di colonizzare il Sud America con Trump che ammiri ovunque, e L'Avana non è da meno. Leggiamo questo articolo di Guido Limpio, altro amico di Giornale Radio, sul Corriere della Sera. Donald Trump cerca di uscire dalle sabbie del Golfo, ma intanto studia mosse ai tropici. È come un vecchio film che ritorna. La CIA, scrive Limpio, i partner della regione, le operazioni clandestine sullo sfondo Cuba, isola assediata da decenni e in condizioni disperate. Lo scontro con l'Iran non ha impedito alla Casa Bianca di varare iniziative dal Pacifico ai Caraibi, i passi concreti, alcuni annunciati ai 420, altri messi sotto la coperta. E allora ripartiamo da lei, da Langley. La CIA, l'agenzia, ha creato una task force speciale dedicata al dossier cubano, e proprio di questo parleremo tra poco. I suoi agenti devono aumentare le fonti, analizzare la situazione e valutare possibili candidati alternativi all'attuale leadership. A conferma dell'importanza del bersaglio, gli Stati Uniti hanno inserito L'Avana nella lista delle priorità insieme a Cina, Iran e Russia, dettagli rivelati di recente proprio dal New York Times. Revivono i ricordi così del disastro della Baia dei Porci con il fallito sbarco e i legami con la mafia per eliminare Fidel, avvelenandogli i sigari e chissà cos'altro, scrive Olimpio. Sono passati decenni, il regime è più debole, la Russia deve pensare all'Ucraina, la Cina si limita a mandare pannelli solari per illuminare le notti cubane. Il facile colpo di mano che ha portato alla cattura del leader venezuelano Maduro ha incoraggiato The Donald a rimettere Cuba nel mirino, un file mai dimenticato dal presidente. Ecco, questo articolo di Olimpio ci presenta un po' il tema che tratteremo con il nostro prossimo ospite. Adesso ascoltiamo Paul McCartney, Come Inside.

0: Fabio Carminati, Avvenire, ex caporedattore delle pagine di Esteri. Buongiorno, bentornato qui su Giornale Radio. Prima ho letto un approfondimento su quello che succede a Cuba, con l'Havana che sembra essere tornata nelle mire di Trump, che ovviamente non è contento del consenso in calo, vuole incrementare la dose.
1: Buongiorno a tutti, prima di tutto, comunque è vero, siamo a meno di 2 mesi ormai dalle elezioni di midterm, dove Trump rischia la catastrofe, rischia l'adduppamento, come si dice in gergo, dei suoi poteri, ma soprattutto ci farà vedere qualcosa di strano da qui al primo martedì di novembre, come ci ha già abituati tra l'altro. Per quanto riguarda Cuba, è l'ultimo degli obiettivi più appariscenti che di fatto ha minacciato fin dall'inizio del secondo mandato. Nel primo mandato ha fatto quello che ha voluto, compresa la restaurazione del blocco, e Cuba ormai, come in questo momento, è in una crisi profonda.
2: Ecco, crisi profonda di Cuba, che dobbiamo attribuire al blocco americano o che come dire, riflette anche problematiche interne? E poi, a questo legato, Cuba paese in crisi e quindi di fatto non una minaccia per gli Stati Uniti. Si tratta quindi di propaganda? Solo propaganda?
1: No, prima di tutto partiamo dal secondo aspetto. Cuba non è una minaccia, ma un'opportunità per Trump. La famiglia Trump aveva un casino a Cuba, addirittura prima che Batista facesse i bagagli. La famiglia Trump ha parecchi interessi nella regione, ma soprattutto il problema di Cuba nasce dal biennio di normalizzazione del 2014-2016, quando la speranza che Cuba potesse diventare qualcosa di diverso da un regime sovvenzionato dalla Russia e da comunque sia il petrolio che arrivava dal Venezuela potesse cominciare a camminare sulle sue gambe. Però prima Raúl Castro, poi Canel Díaz, altro non hanno fatto che incentivare il turismo, puntare su quell'arma, lasciare un paese dove la sanità era l'unica struttura che realmente dava conforto alla popolazione, a prima risorsa. È arrivato il Covid, è arrivata l'ultima crisi con Trump e le imprese turistiche che stanno scappando letteralmente dal paese, e quindi un investimento che rappresentava l'11% delle risorse cubane è andato a rotoli. L'energia in questo momento è la cosa che manca più di tutte. La sanità è il primo problema di Cuba, perché Trump a luglio ha ulteriormente bloccato l'accesso di aiuti umanitari al paese, un paese in cui un terzo della popolazione è afflitto da malattie legate al clima, ma legate anche al fatto che i farmaci non si trovano più.
0: Ecco, allargando un po' lo sguardo a quella che è l'intera America Latina, non può esserci magari una logica di Trump di spostare quello che è l'orientamento politico verso destra, insomma, visto anche quanto è successo in Colombia, dove c'è stata una nuova elezione, e quindi avere maggiore influenza su determinate zone?
1: Allora, Trump è ribattezzato, la dottrina di Trump sull'America Latina è stata ribattezzata Don Roe, con un gioco di parole con Monroe, che era l'artefice dell'America agli americani. E questo sta succedendo. Praticamente, se facciamo i conti, restano 2 paesi fuori dall'orbita americana. Dopo la Colombia, nella quale Petro ha dovuto cedere alla Espinella, a Espriella, che è un uomo della destra classica, quella a cui apparteneva anche Uribe. Se siamo dal Venezuela, che a gennaio, come si chiama, Maduro ha dovuto, è finito in un carcere americano e la Rodriguez non sa dove girarsi. Se passiamo attraverso Panama, il Cile, la Bolivia, l'Ecuador, il Guatemala, il Salvador di Bukele, vediamo un'America Latina completamente spostata di nuovo nel giardino di casa, come gli americani chiamavano l'America Latina. Restano 2 realtà: il Messico, con la Sheinbaum, che si arrabatta anche lei fra favori e opposizioni al vicino scomodo che è Trump, e soprattutto l'interesse americano è ben diverso da quello dei migranti in questo momento in Messico e il Brasile. Il 25 ottobre in Brasile si vota, Lula sì. Si ricandida. Il figlio di Bolsonaro, nonostante ciò che il padre abbia fatto, Flavio, si candida, è sponsorizzato da Trump, ma è un bacio della morte probabilmente per il Brasile. Il problema è vero che Lula ha dei grossi problemi di salute, e lo abbiamo visto anche nell'ultimo mandato, e quindi probabilmente questo andrà a influire sulle elezioni, ma il Brasile è l'ultima diga comunque per la sinistra, che ha eretto la sinistra americana per tentare in qualche modo di opporsi a quello che sta avvenendo, perché il Brasile tra l'altro è uno dei BRICS, è una testa di ponte cinese e russa in America Latina, il paese che ha il maggior numero di terre rare, di quantità di terre rare in tutta l'America, ha il petrolio, ha delle foreste gigantesche, ha soprattutto un polmone che si chiama Amazzonia che fa gola a parecchie persone, quindi le elezioni in Brasile saranno la cartina del tornasole del funzionamento o meno di questa dottrina Don Ro, che sta di fatto andando avanti da 2 anni.
2: Ecco, tornando su Cuba, Cuba, lo dicevamo prima, che per lungo tempo ha vissuto del proprio rapporto con la Russia e con la Cina. C'è qualcuno in questo momento disposto a difendere eventualmente Cuba e difendere a vario titolo, insomma, a vario modo? Oppure Cuba si trova in una situazione problematica, anche perché non farebbe comodo, ecco, spendersi per difenderla?
1: Allora, prima di tutto credo che Trump, nonostante l'incombenza del voto, nonostante la sua, diciamo, instabilità dal punto di vista psicologico, ecco, per non usare parole come più pesanti, non ripeterà una baia dei porci, non tenterà probabilmente l'azione militare finta, sì, modello Panama di qualche anno fa, o reale ma limitata come quella del Venezuela. Perché? Perché a Cuba comunque un consenso esiste ancora verso il governo nonostante tutto, ma soprattutto perché li sta prendendo con la tecnica dell'assedio medievale, li sta lasciando senza petrolio, li sta lasciando senza aiuti umanitari, li sta lasciando senza turismo, che è la risorsa principale con la quale vive la Cuba. Quindi non ci sarà questa azione, non ci sarà probabilmente una difesa, Mosca non schiererà più i missili a Cuba con Kennedy dall'altra parte, Khrushchev che alla fine li ritira. Però sicuramente le due potenze alternative agli Stati Uniti, non dimentichiamo che Xi Jinping cinese e Vladimir Putin il russo sono eterni per quanto riguarda il potere. Trump non lo è, fra 2 anni il suo mandato finisce e fra 2 mesi la sua potenza, la sua forza legislativa e soprattutto di riforma, diciamo in maniera più rigida del regime, del governo americano, invece sì. Quindi sono 2 velocità diverse, 2 forze che si scontrano, soprattutto l'influenza russa in America Latina sta crescendo da un lato, ma dall'altro sì, sta scomparendo per quanto riguarda la Russia, ecco, soprattutto.
0: Fabio, in ultimo, prima di chiudere velocemente, questa mossa di Trump può essere anche un tentativo per distrarre le attenzioni da quello che tutti definiscono il disastro nel Golfo?
1: Sicuramente, Trump è wag the dog, è il famoso termine americano che indica fai scondizzolare il cane, cioè distrai l'attenzione sì, dalle cose reali. Trump ce l'ha dimostrato con varie operazioni. Da febbraio, quando è cominciata l'operazione in Iran, gli Stati Uniti ufficialmente dichiarano di aver speso sui 50 miliardi di dollari, in realtà sono molti di più guardando i danni collaterali, soprattutto guardando la politica e l'economia interna americana. gli Stati Uniti hanno pagato qualcosa come 100 milioni di dollari, 100 miliardi di dollari l'aumento dei prezzi della benzina. La Russia, Putin, è stato calcolato che nel solo primi 10 giorni dell'invasione russa, dell'invasione dell'attacco americano all'Iran, ha guadagnato 10 miliardi di dollari, 10 miliardi di dollari in petrolio, perché il prezzo del petrolio è immediatamente schizzato dopo che per anni l'America e l'Arabia Saudita con lei avevano calmierato il prezzo intorno ai 70 dollari. Questo significa nuove risorse per combattere in Ucraina, e stiamo vedendo in questi giorni il fatto che quei soldi siano stati investiti in armamenti.
0: E soprattutto... soprattutto continueremo a vederli, anche perché Fabio Carminati, intanto grazie per oggi, tra poco torna anche il direttore Biacchesi con il timone, quindi sicuramente avremo modo di approfondire queste tematiche. Buona giornata, a presto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie per tutti, ciao.
0: Matteo, noi ci ascoltiamo un po' quello che succede anche sul fronte meteorologico e poi torniamo sempre qui in diretta su Giornale Radio con Summertime.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Le 9:32, l'informazione in diretta di Giornale Radio con Nicola Compagnone e Matteo Respinti, ancora per mezz'ora prima di passare il timone a Manuela Donghi. Matteo, un altro tema al centro del dibattito, che torna prepotentemente al centro del dibattito, è il caro carburante, perché abbiamo analizzato tutti quanti gli scenari geopolitici, ma a tutto ciò ovviamente che cosa porta? Porta delle speculazioni, porta una risalita dei prezzi, in questo caso dei carburanti, e quindi anche un'inflazione sui beni alimentari, perché aumenta anche il costo del trasporto su gomma. C'è in realtà anche un allarme importante che lancia Federpetroli, rischio gasolio a 3 euro, un tema che approfondiremo tra poco, perché adesso qui ascoltiamo i Maroon 5.

0: E dunque le tensioni internazionali si ripercuotono anche sui mercati internazionali, sale il prezzo del carburante, vuoi per una speculazione, vuoi per l'aumento del costo proprio delle materie prime, fatto sta che in Italia il caro carburanti ancora si fa sentire, Matteo. Rischio gasolio a 3 euro, l'allarme arriva direttamente da Federpetroli, andiamo a leggere l'approfondimento, se ad Hormuz peggiorasse la situazione il prezzo del gasolio potrebbe schizzare fino a 3 euro al litro, questa è l'allarme che viene da Federpetroli, la federazione di categoria. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione, ci mancherebbe, aggiungo io, all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Il nodo è il problema tempo, non si parla, infatti specifica lo stesso presidente della federazione di categoria, di ora, ma è una previsione possibile su quelli che saranno i prossimi mesi se non si sbloccherà il blocco nello stretto di Hormuz. Uno scenario, non un aumento immediato, la previsione non riguarda un aumento appunto immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi. Tutti quanti ovviamente sperano una de-escalation, ma oggi quella soglia non è ancora realtà, ma avverte Marsiglia, se continua così in pochissimi mesi si potrebbe arrivare a un vero e proprio stravolgimento. Il nodo infatti resta lo stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio e gas. La situazione è andata sempre a crescere, spiega Marsiglia, sottolineando come nelle ultime ore non siano arrivati segnali tali da tranquillizzare i mercati. Il Brent si mantiene su livelli molto elevati, arrivando a toccare quota 92-93 dollari al barile, mentre il gas a 63 euro a megawattora. Il gas preoccupa più del petrolio, del proprio il gas, secondo lo stesso presidente di Federpetroli, a rappresentare una delle maggiori preoccupazioni per l'Italia. Quello che preoccupa di più, nonostante il blocco dello stretto, il gas, almeno per le famiglie e le aziende italiane, è che nei mesi di ottobre e novembre questi famosi 63 euro possano farsi sentire sui costi energetici. Ma in effetti la crisi si sta già facendo sentire, soprattutto quelli che sono i prezzi alla pompa. Quando la situazione è questa, anche i prezzi dei carburanti ne risentono. Le medie nazionali sono cresciute di diversi centesimi, osserva Marsiglia. Il problema è particolarmente evidente sul diesel, dove gli aumenti stanno rapidamente erodendo l'effetto delle misure introdotte dal governo, parliamo del taglio delle accise. Il riferimento è allo sconto appunto sulle accise, pari a 17 centesimi al litro per il gasolio e valido fino al 25 agosto. È uno sconto che certo può essere d'aiuto, ammette Marsiglia, ma il diesel è arrivato a oltre 2 euro, quasi 2,60 euro, 2,68 euro già settimane fa. E ovviamente poi ne parleremo a breve anche con il Codacons, con il presidente Donzelli. Lo stesso Codacons ha consigliato, ha intimato il governo nel promulgare questo taglio delle accise del diesel oltre il 25 agosto e di estenderlo anche al verde, perché Matteo, se il diesel sulla rete autostradale è arrivato a 2,06 euro, anche la benzina è sopra i 2 euro ed è intorno ai 2 euro su quelli che sono i benzinai, le pompe di benzina sulle strade extraurbane. Quindi tutto ciò aumenta la preoccupazione per gli italiani, in vista del futuro, in vista dell'autunno, in vista soprattutto dell'inverno, dove i consumi aumenteranno e tanto. Che ne pensi? Dimmi la tua.
1: Ma Nicola, ne stiamo parlando da qualche giorno, in vero da qualche mese ormai. Insomma, quello dei carburanti è un tema importante, quello dell'energia è un tema importante. Purtroppo l'unica cosa che c'è da dire è che finché non si risolveranno le tensioni ad Hormuz, ogni intervento potrà essere soltanto, ecco così, momentaneo. Non è solo l'economia italiana a non convincere, arrivano anche dati problematici dagli Stati Uniti. Il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato la soglia record dei 40.000 miliardi di dollari, pari circa al 124% del PIL statunitense. Il livello è stato raggiunto con diversi mesi di anticipo rispetto alle previsioni del Congressional Budget Office, l'ufficio del Congresso che si occupa appunto di studiare il debito statunitense. In termini individuali significa che circa 117 mila dollari di debito per ogni cittadino americano. Ancora più pesante il costo degli interessi. Washington arriva a spendere fino a 1.400 miliardi di dollari l'anno, una cifra superiore all'intero bilancio del Pentagono. A spingere il debito sono diversi fattori. Il primo riguarda paradossalmente i dazi. La bocciatura da parte della Corte Suprema di una parte della strategia commerciale di Trump avrebbe fatto venir meno circa 2 miliardi di entrate previste. E così iniziamo a capire perché questa guerra commerciale di Trump. C'era anche la necessità di fare cassa. Poi ci sono gli sgravi fiscali. La riforma, conosciuta come One Big Beautiful Bill, dovrebbe creare, secondo le stime, un buco da 2.400 miliardi di dollari in 10 anni. Quindi il tentativo di razionalizzare la struttura statunitense provoca un buco da 2.400 miliardi. A pesare è anche l'aumento della spesa sanitaria e pensionistica per l'invecchiamento della popolazione. Lo diciamo sempre dell'Italia, ma invecchia anche la popolazione statunitense. E oltre all'invecchiamento della popolazione, pesa sulla spesa sanitaria la guerra con l'Iran, il cui costo viene indicato in circa 37,5 miliardi di dollari e continua a crescere. Il problema a questo punto, con un debito salito così tanto, diventa anche finanziario. I rendimenti dei treasury a lunga scadenza sono aumentati, quelli a 30 anni sono ai massimi da quasi 20 anni. Insomma, gli Stati Uniti non se la passano bene neanche dal punto di vista
0: problemi.
1: Economico.
0: Quanti problemi, il trampone, quanti problemi. Tra l'altro tutto ciò, questi problemi economici, questo prezzo dei carburanti, questa inflazione dilagante, ovviamente hanno anche dei risvolti sociali, Matteo, perché c'è un'interessante analisi che ci proviene da Repubblica, da Maria Novella De Luca, che tratta quello che è il mondo dei child free. E tu ti starei chiedendo, magari come anche i nostri ascoltatori, che possono scrivere le loro opinioni al 334 11 11 622, cosa sono questi, esatto, child free, esatto. Ve lo spiego subito. Benvenuti nel mondo dei child free, ovvero le famiglie senza figli, libere da bambini, il contrario di childless, che indica invece in modo estensivo la mancanza di figli, il desiderio che non si è realizzato. Quindi parliamo proprio di una scelta ben precisa di non avere figli. Nell'Italia della curva demografica che precipita, parlare di child free è fondamentale, perché un numero non più così scarso di culle restano vuote, sì, ma non a causa di fattori economici, sanitari e contingenti, anzi c'è un universo crescente di donne e uomini, giovani spesso benestanti, inseguiti dal business, che afferma che oggi diritto di dichiararsi senza rimpianti e contro una narrazione mainstream serenamente child free, espressione che ha già oltre mezzo secolo, visto che il movimento è nato ufficialmente negli Stati Uniti sull'onda del femminismo degli anni 70 ed era il 1972 quando Time, intercettando il fenomeno, ne coniò il termine. E i non genitori americani istituirono l'International Child Free Day, che si festeggia, sai, anche in Europa. Quindi questo è anche un po' qualche cenno di storia. Quando il desiderio di maternità scompare, come spiega infatti Arabella, attivissima nelle piattaforme child free, il tema è esistenziale, intimo e non sociale. Non ho mai sentito il desiderio di maternità, ho una cerchia di amici quasi tutti senza figli, ci sono tanti altri esempi di donne, di famiglie che non vogliono figli per una libertà personale, ma anche chi ovviamente non li vuole perché è spaventato da tutto quanto il contesto internazionale, ma anche dal contesto locale, che vede le famiglie in grande difficoltà per la precarietà lavorativa, per i prezzi che aumentano, i salari bassi che nel nostro paese non crescono mai, e come dicevi anche tu prima, Matteo, la mancanza di tempo libero dal lavoro, che forse neanche ci permette di più di farli questi figli, tutti quanti discorsi che rimandiamo dopo, perché adesso ascoltiamo Scouting for Girls.

0: L'allarme arriva direttamente da Federpetroli. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro, uno scenario preoccupante. Scende in campo anche il Codacons, prorogare lo sconto ed estenderlo anche alla verde, anche perché la benzina non è che sia poi tanto inferiore al diesel. Marco Maria Donzelli, presidente Codacons, buongiorno, bentornato qui su Giornale Radio. Ma non se ne esce più da questa problematica?
1: Purtroppo no. Purtroppo paghiamo il conto di una politica economica, una strategia del paese con una visione molto limitata, basata solo su metano e petrolio, e conseguentemente siamo qui a doverci guardare nelle tasche e vedere se abbiamo la possibilità di fare il pieno di benzina o di gasolio oppure no. Purtroppo non bastano le accise mobili, c'è la possibilità di diminuire la pressione fiscale sulla benzina. Purtroppo gli aumenti sono forti, l'imposizione fiscale inserita all'interno del costo del carburante è troppo alta. Sì. Se noi facciamo un giro nei paesi d'Europa ci rendiamo conto di come l'imposizione fiscale, quindi le accise sulla benzina, siano nettamente inferiori rispetto a quelle italiane, per cui bisogna un po' rimodulare questo aspetto, bisogna cercare altre fonti di redditività per lo Stato, ma sicuramente dobbiamo considerare che questi aumenti negli ultimi 30 anni della benzina e del gasolio non corrispondono effettivamente a un'altrettanta valorizzazione degli stipendi delle famiglie, per cui se le famiglie hanno un reddito che rimane pressoché stabile come potere d'acquisto negli ultimi 30 anni, non vediamo invece che il prezzo dei beni di consumo, tra questi anche la benzina, sono aumentati esponenzialmente. Quindi bisogna fare una riflessione di sistema paese e anche probabilmente riconsiderare il tetto delle accise sulla benzina, perché è troppo penalizzante non solo per i consumatori ma per le stesse aziende.
2: Ecco, ma venendo agli aumenti più recenti, quelli determinati dalla crisi in Medio Oriente e dalla situazione geopolitica, quale risposta vi aspettereste dal governo? Insomma, legittimo è importante parlare di accise, ma in questo momento, ecco, tagliando le accise anche magari più di quanto è stato fatto, per quanto non sia forse possibile, non sortirebbe un effetto, ecco, immediato? Ci sono soluzioni di ampio respiro, sono soluzioni a cui può lavorare l'Italia autonomamente? Insomma, cosa potrebbe fare di più lo Stato in questo momento?
1: Beh, allora, prima di tutto ci sono delle riflessioni macroeconomiche da fare, è proprio un po' tutto il sistema paese, e noi come associazione dei consumatori non siamo nessuno per riuscire in una battuta giornalistica, radiofonica, a spiegare quella. Però nel corso degli anni abbiamo puntato il dito su tutta una serie di questioni, abbiamo detto che c'è una speculazione nell'ambito della filiera raffinazione del petrolio fino alla pompa di servizio, che non c'è chiaro come aumenti drammaticamente il costo della benzina con le fluttuazioni determinate dal costo della benzina in occasione delle guerre, e come viceversa sia così lenta la discesa del costo della benzina. E su questo un governo attento, un sistema paese in grado di studiare i fenomeni macroeconomici dovrebbe essere in grado, no, di contrastare questi fenomeni che in altri paesi non paiono essere così significativi. Poi c'è tutto quel discorso che si faceva sulle accise. In Italia siamo tra i maggiori impositori fiscali sulla benzina, per cui anche questo per l'industria, per il paese, va fatta una riflessione, ma soprattutto noi come consumatori

0: continuiamo a sostenere da tantissimi anni che il costo della benzina, dal momento in cui viene estratto, viene acquistato il barile di petrolio fino all'arrivo della pompa di servizio, non è chiaro. Abbiamo fatto la battaglia sui pomodori perché chiedessimo, perché fosse chiaro il costo alla produzione e il costo del pomodoro sul bancone del mercato. Questa stessa cosa la vogliamo vedere nell'ambito del petrolio, cioè noi vogliamo capire quanto abbiamo pagato al barile quella benzina che oggi ci viene messa nel serbatoio della macchina, perché non è chiaro, non è chiaro nemmeno come tutti i distributori abbiano lo stesso costo della benzina. Cioè in questi periodi di speculazione è anche difficile trovare delle forme di risparmio all'interno di un sistema che è quello della distribuzione della benzina, che dovrebbe avere prezzi più alti e prezzi più bassi. Invece vediamo che in questo periodo i prezzi sono tutti equiparati.
1: Ma peraltro poi c'è una questione secondo me da considerare importante, perché se l'allarme che ha lanciato Federpetroli dovesse realizzarsi, cioè il gasolio arriva intorno ai 3 euro al litro, non penso che la benzina rimanga sotto i 2 euro, insomma per una questione reciproca crescerebbe anche la benzina, così come anche il prezzo del gas e quindi del GPL. Non si rischia un po' un'inflazione delirante e un blackout totale?
0: Sì, però cioè, parliamoci chiaro, queste comunicazioni un po' improntate su vocazione di spettri non è che fanno bene a una rappresentazione seria di chi le manda, perché annunciare adesso che può arrivare fino a 3 euro, certo se non troviamo più petrolio può diventare anche a 10 euro, però il problema è un altro. Il problema è riuscire a contenere il costo della benzina. Il costo della benzina lo contieni valorizzando tutti gli altri sistemi energetici, dall'aria all'acqua a quello che è il nucleare pulito. E questi sono strumenti strategici che bisogna mettere in atto per far sì che il nostro paese non vada alla deriva per dei costi di produzione troppo alto, perché dal punto di vista energetico dobbiamo pagare troppo, perché se noi paghiamo troppo dal punto di vista energetico, quando andiamo sul commercio mondiale i nostri prezzi sono troppo alti.
1: Non siamo competitivi.
0: Però, certo. Nello stesso tempo annunciare che può arrivare fino a 3 euro, lo sappiamo tutti, se dovesse scatenarsi una guerra su più fronti il prezzo del petrolio potrebbe aumentare ancora di più, perché adesso i consumatori, gli ascoltatori devono sapere che la benzina non è tanto legata al costo che in quel momento è stato acquistato il petrolio al barile, ma di fluttuazioni, come se fossimo alla borsa, del costo della benzina. Cioè domani fanno tutti la pace e vivono di gloria tutti i paesi in conflitto, e quindi a quel punto cosa succede? Tutta questa pace, tutta questa fratellanza si riverbera a livello borsistico sul costo della benzina. Viceversa, se scoppiano ulteriori conflitti, il costo della benzina aumenta come aumentano in borsa i valori delle azioni di una determinata azienda che in quel momento ha fatto crack oppure ha investito tanti soldi. E questo è paradossale, perché non è possibile che un bene di primaria necessità possa essere oggetto, certo, di fluttuazioni,
1: certo,
0: perché questo è un bene di prima necessità. È come se l'acqua diventasse un bene quotato in borsa, ecco, o l'aria un bene quotato in borsa. Cioè non è possibile, ecco, i beni di prima necessità.
2: Mi permetta una domanda un po' così ardita, in questo contesto di possibile, probabile, forse qualcosa ancora di più, speculazione, l'ipotesi di chiedere qualcosa indietro, cioè per carità, perfetto ragionamento sulle accise è fondamentale, però ecco, una volta ed eventualmente verificato che c'è qualcuno che specula, L'ipotesi ogni tanto viene paventata in diverse situazioni e settori, gli extra profitti, ecco, l'ipotesi di chiedere qualcosa indietro?
0: Lo so, però qui siamo sempre nell'ambito delle dichiarazioni politiche e di quelle dichiarazioni politiche poi dopo anche.
2: Ma sarebbe almeno auspicabile?
0: Come minimo sarebbe auspicabile, ma auspicarlo non è sufficiente, certo. Annunciarlo nemmeno, emanare dei provvedimenti governativi su queste cose, cioè su chi, contro chi specula, non è ugualmente sufficiente, perché poi ci devono essere i controlli, perché se noi annunciamo tutta una serie di misure ma poi alla fine qui nessuno fa i controlli sui distributori, su chi specula, allora capiamo, certo, che esatto. Tutti questi annunci, queste disposizioni anche di legge non possono essere in qualche modo benefiche per il nostro sistema paese, neanche del singolo consumatore. Il singolo consumatore è l'ultima ruota del carro che paga, ma anche le aziende sono pesantemente colpite dalla scarsa fluttuazione delle accise in funzione di quelli che sono gli aumenti. Lo Stato deve entrare fortemente nel contesto economico per ridurre significativamente la benzina per le aziende e per i consumatori, per renderci competitivi sul mercato mondiale. Se lo Stato non capisce questa necessità, certo, fa un danno a tutta l'economia.
1: Eh sì, staremo a vedere, anche perché adesso arriva settembre, arriveranno anche i discorsi su quella che sarà la manovra economica, l'ultima peraltro di questo esecutivo, poi vedremo il responso delle elezioni. Per il momento grazie a Marco Maria Donzelli, presidente del Codacons, a presto, a presto. E dunque Matteo, beh, questo tema carburanti è un tema centrale ogni giorno, perché non smetto mai di ricordare quando all'inizio di agosto è arrivata la stangata con gli italiani che erano in partenza per le vacanze, aumenta il carburante e quindi sale anche il costo della vacanza, con le famiglie che a volte sempre di più rinunciano anche ad andare in vacanza l'estate, e questo vuol dire anche perdita economica per le infrastrutture, su insomma i lidi e quant'altro, gli alberghi, ma anche le strutture in montagna, no? Quindi è tutto un po' un sistema, un cane che si morde la coda, ecco. Quindi continueremo a parlare anche di questo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi per oggi ci fermiamo qui. Ringrazio te e ringrazio Elisa Cabrini, come sempre impeccabile in regia. Ci fermiamo solo qualche istante, perché poi dopo di noi arriva Manuela Donghi, perché Summertime, l'informazione in diretta di Giornale Radio continua, non si ferma mai. A domani.
2: A domani, Nicola.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. Medio Oriente, Trump parla di guerra economica senza precedenti contro l'Iran. Israele apre un fronte anche con la Turchia e a Gaza. La carneficina continua. Guerra russo-ucraina, altri 12 morti a Kiev. La Polonia mobilita la difesa aerea. Il salato conto delle crisi internazionali e le pompe di benzina ai consumatori invocano interventi. Gianni Infantino sempre più solo, anche il suo vice ne invoca le dimissioni. Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi e Nicola Compagnone. Nuova stretta americana sull'Iran. Donald Trump annuncia quella che definisce una guerra economica senza precedenti contro Teheran e minaccia conseguenze anche per chi continuerà a sostenerla. E sale intanto la tensione tra Israele e Turchia dopo il bombardamento israeliano su una base militare in Siria e a Gaza. E ancora strage.
8: Donald Trump apre un nuovo fronte del conflitto con l'Iran e punta sull'isolamento economico per
5: cercare di sbloccare una situazione che resta in stallo. Il presidente americano annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Immediata la replica del ministro degli esteri iraniano Arganci, che definisce l'annuncio di Trump un diversivo per distogliere l'attenzione dai problemi interni degli Stati Uniti. Intanto si alza la tensione anche tra Israele e Turchia dopo il bombardamento israeliano della base militare di Abu al-Dur nella provincia siriana di Idlib. Il ministro della difesa israeliano Katz accusa Erdogan di trascinare la Turchia in avventure pericolose e avverte che Israele non permetterà minacce alla propria sicurezza. Israele sostiene che la struttura avrebbe potuto ospitare forze turche. Damasco smentisce che però fosse previsto uno schieramento militare di Ankara nella base, mentre la Turchia respinge le accuse israeliane. Intanto continuano i raid sulla striscia di Gaza. Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani di ieri. 9 delle vittime si registrano nel bombardamento della sede della polizia municipale di Gaza City. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: È salito a 12 morti e 32 feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Per domani il sindaco della capitale ha disposto il lutto cittadino e gli attacchi sull'Ucraina hanno provocato reazioni anche negli stati membri della NATO confinanti. Il comando militare polacco ha dichiarato di aver mobilitato velivoli e attivato le difese aeree per proteggere il proprio spazio aereo, in particolare nelle aree confinanti con l'Ucraina. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, fiaccate dalle crescenti crisi geopolitiche, le borse europee tentano un pur cauto recupero stamani in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale, ma le tensioni internazionali presentano già un conto salato: le pompe di benzina per i consumatori che invocano nuovi interventi sulle accise.
1: Il diesel corre, la benzina resta inchiodata intorno ai 2 euro al litro. La nuova fiammata dei prezzi dei carburanti è legata alla crisi in Medio Oriente e al blocco del traffico navale nello stretto di Hormuz, con effetti sempre più pesanti su quelle che sono le quotazioni del petrolio e costi alla pompa in Italia. Sulla rete autostradale il gasolio supera abbondantemente i 2 euro in modalità self e si porta in media a 2,178 euro al litro, ma non finisce qui, mette in guardia Assopetroli. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro, sempre a causa dell'instabile scenario internazionale. Tra le soluzioni, sottolinea il Codacons, c'è la proroga dello sconto varata con il taglio delle accise e, se possibile, estendere questa sforbiciata anche alla benzina. Anche i prezzi della verde, denuncia il Codacons, superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale che ha interessato però solo il gasolio. Ad oggi, almeno per il diesel, lo sconto di 17 centesimi varato dal governo è stato di fatto assorbito dalla risalita dei prezzi alla pompa, provocando anche un aumento dell'inflazione per l'elevato costo del trasporto su gomma delle merci. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: 6 donne uccise da Ferragosto, il bilancio dell'ultima drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. L'arma era ad aria compressa. Tragedia ieri presso un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, probabilmente a causa di un incidente sul lavoro. Un 73enne è morto schiacciato da una grossa cancellata che stava riparando. Vano l'intervento del 118 giunto in elisoccorso. Si tratterebbe del marito della titolare dell'azienda agricola. La Commissione europea ha fissato per ottobre una riunione invocata da diverse cancellerie sulle nuove regole per il trasferimento di migranti tra i paesi membri. In Italia è ancora polemica politica dopo lo stop degli accordi di Schengen con la Spagna e la ritorsione di Madrid con l'analoga misura verso l'Italia. Germania, Austria e Svizzera hanno poi annunciato rimpatri di richiedenti asilo nel nostro paese. La maggioranza nega correlazione tra i due atti. Per l'opposizione invece l'Italia paga il prezzo della propaganda di governo. Sentiamo Lupi, noi moderati, e il leader dei Verdi Bonelli.
8: Italia e Germania sono alleati e partner strategici. Lavoreremo insieme perché l'Unione Europea dia risposte chiare e nette al problema dell'immigrazione. Rispetto delle regole, tutela dei confini, lotta senza se e senza ma alla immigrazione clandestina.
9: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
7: In chiusura, una notizia dal mondo del calcio: si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandok Szanyi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto ieri profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento al seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
11: Eccoci qui, 10.06, buongiorno, è giovedì, siamo arrivati già a questo giovedì di quasi fine agosto, abbiamo ovviamente passato la metà di questo mese estivo per eccellenza, il 20 agosto 2026, noi siamo in diretta naturalmente con voi. Ora il microfono, dopo Matteo Respinti e Nicola Compagnone, è passato a me, io sono Manuela Donghi, come sempre questa settimana 3 ore da passare insieme, quindi fino alle 13 in vostra compagnia, mi auguro tanta compagnia che potete mostrare e dimostrare al 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp, tenetelo sempre con voi e fateci sapere che ci siete. Noi comunque siamo sempre qui con la nostra informazione, tante notizie anche oggi. Beh, sicuramente il tema della benzina è in primo piano, no? Con i carburanti che sono ancora al rialzo, la corsa al rialzo dei carburanti, listini che centesimo dopo centesimo stanno riassorbendo tutti i benefici degli interventi fiscali decretati dall'esecutivo. In autostrada il prezzo del gasolio ha nuovamente raggiunto i 2,173 euro al litro e qui siamo tornati ai livelli del 4 agosto, quando il governo aveva deciso di prorogare fino al 25 agosto il taglio straordinario delle imposte di 17 centesimi al litro sul diesel. Quindi insomma, proteste per questo e le associazioni di consumatori sono in primo piano per cercare di avere delle risposte, ma naturalmente questo si collega al tema geopolitico. Tra poco torneremo ancora con delle minacce di Donald Trump, che ha parlato di guerra economica senza precedenti con l'Iran, e poi tanto altro. Insomma, partiremo dai mercati tra poco. Vi aggiorno un po' su quello che sta succedendo. Naturalmente anche voi potete darci gli spunti, quindi siamo sempre qui con voi. Giornale Radio, la radio.

Eccomi con voi ufficialmente, ci siamo salutati poco fa, io sono Manuela Donghi, ancora buongiorno e benvenuti su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, siamo ancora nel nostro meraviglioso palinsesto estivo, quindi l'estate passata insieme. 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp. Vi ricordo che oltre a scrivere messaggi potete anche mandarci messaggi vocali per farci sentire la vostra voce, anzi mi piacerebbe sentirvi sempre di più. Adesso inizierà anche un po' il countdown verso la ripresa del palinsesto ufficiale di Giornale Radio con Next Economy, che io ve lo dico ci sarà sempre dalle 11 alle 13. Allora, intanto il presidente americano Donald Trump ancora cosa ha detto? Ha annunciato l'avvio nei confronti dell'Iran dell'operazione economica più devastante mai intentata contro qualsiasi paese. Questa è la nuova minaccia che è arrivata dal presidente americano in quello che è una situazione di stallo tra gli Stati Uniti e l'Iran in Medio Oriente, e ha aggiunto che i paesi sostenitori di Teheran dovranno affrontare enormi conseguenze economiche. Questo l'ha riportato sul suo social Truth, e ha detto: si tratterà di una guerra economica e di un isolamento addirittura, quindi non solo guerra, ma insomma cercheremo di isolare l'Iran e chi aiuterà Teheran, come abbiamo detto, e ha prospettato un D-Day economico con misure storiche che paralizzeranno e comprometteranno, sto leggendo proprio il virgolettato, la capacità di Teheran di diffondere il terrore in tutto il mondo. E poi non ha terminato qui, è andato avanti, ha detto: annuncio inoltre che qualsiasi paese permetta alle proprie istituzioni finanziarie, alle imprese, agli aeroporti o agli enti governativi di fornire qualsiasi tipo di sostegno vitale all'Iran dovrà affrontare a sua volta enormi conseguenze economiche. Contrabbando di petrolio, linee di swap, trasferimenti di contanti, agenzie di cambio, registri navali, società di copertura, tutto questo deve cessare subito. Allora, qui siamo ben lontani dal pensare che possa esserci una risoluzione del conflitto che ormai c'è da 6 mesi, un conflitto che ovviamente ha portato conseguenze economiche per tutto il mondo, ma anche per la stessa America. Non è solo il conflitto ovviamente, ma i problemi si aggiungono. Vi leggo anche questa notizia che ci riporta sul tema più finanziario, ma il debito pubblico americano, di cui noi abbiamo parlato tante volte, ha superato per la prima volta la soglia dei 40 mila miliardi di dollari dopo l'ultima emissione dei titoli di Stato avvenuta nel giorno di martedì di questa settimana. Secondo i dati ufficiali diffusi dal Ministero delle Finanze, il debito ha raggiunto appunto i 40.047 miliardi di dollari. Questo perché? Perché c'è stato un aumento sia dei prestiti legati alla sanità e alla previdenza sociale, sia di tutti gli interessi pagati. Ne abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi. Quindi con i treasury a 30 anni, quindi i treasury sono i titoli di Stato americano che hanno superato il 5% del rendimento. L'ufficio del Congresso per il bilancio aveva previsto invece che il debito pubblico rimanesse sotto la soglia dei 40 mila miliardi di dollari, intorno ai 39 mila 400 miliardi di dollari. Allora, ieri però, tra poco andiamo proprio sui mercati come sempre facciamo, Wall Street ha chiuso in rialzo, quindi la piazza azionaria americana ha chiuso in rialzo interrompendo una serie di 3 sedute consecutive in calo, perché il Dipartimento del Tesoro ha annunciato questo potenziamento delle operazioni di riacquisto di debito pubblico a lungo termine sulle scadenze dai 10 ai 30 anni, compresa quelle di 20 anni. E quindi i rendimenti dopo questa operazione sono scesi. Vabbè, comunque insomma eravamo, per esempio, lo dicevamo poco fa, il rendimento del trentennale era sopra il 5,33%, questo era un nuovo massimo da 19 anni, è sceso di 9 punti base, siamo comunque al 5,186%, e anche quello del decennale ha ceduto oltre 5 punti base al 4,653%. Comunque ieri appunto Wall Street ha chiuso positivamente. Abbiamo i verbali della Fed a disposizione, tra poco partiamo proprio da qui. Anche qui si è parlato di tassi, ovviamente se l'inflazione non scenderà la Fed è pronta a rialzare i tassi, e anche i listini asiatici oggi sono saliti dopo questa operazione del Dipartimento del Tesoro americano. Sto guardando tutti i miei bei grafici, tra poco andiamo anche in Europa, ecco, però appunto anche i listini asiatici hanno chiuso in territorio positivo. Oggi parleremo peraltro anche di Cina, con gli ultimi dati macroeconomici che vedono un rallentamento della
della crescita cinese, però nello stesso tempo una lotta sempre più intensa a livello di come dire, investimenti in tecnologia, in intelligenza artificiale tra la Cina e l'America. Tra poco vi racconto tutto, prima partiremo dai mercati. Allora restate con noi perché tra poco ripartiamo con la nostra musica che ci accompagna naturalmente, tra poco Summertime.

0: 10:19 minuti, ancora buongiorno, giornale radio, la radio libera di informare. Qui siamo sempre belli pimpanti, belli svegli per tenervi compagnia tutto il giorno con la nostra informazione. Summertime, mese di agosto 2026, oggi è giovedì 20 agosto, siamo naturalmente sempre in diretta con voi. Io sono Manuela Donghi, abbiamo fatto già un breve riepilogo di quello che è accaduto sui mercati ieri, in particolar modo a Wall Street e sui mercati asiatici questa mattina. Ci rimane da vedere velocemente cosa sta accadendo in Europa, contrattazioni miste sulla piazza dell'Eurozona. FTSE MIB, il nostro indice principale, a 52.747 punti, è in rialzo dello 0,24%. Il DAX invece è negativo, lascia sul parterre lo 0,58 a 25.980 punti. Negativo anche il FTSE 100, quindi la borsa di Londra, in ribasso dello 0,24%, mentre invece abbiamo il listino francese, il CAC di Parigi, leggermente positivo, in realtà ruota intorno alla linea di parità, più 0,01, e l'Ibex di Madrid in rialzo dello 0,27%. Allora, saluto e ringrazio per essere con noi Gabriel Debasch, market analyst di eToro. Buongiorno Debasch, bentornato.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Buongiorno, allora partiamo, se è d'accordo, con i verbali della Fed. Ieri abbiamo, insomma, c'era attesa per le pubblicazioni dei verbali rispetto alla riunione del 28 e 29 luglio. Ricordiamo, la Federal Reserve ha lasciato i tassi fermi nel mese di luglio, però questi verbali mostrano forse, non so cosa ne pensa, un cambio di tono. Nel senso che tre membri hanno votato per alzarli, un gruppo più ampio era favorevole a una stretta. I dati arrivati però dopo questa riunione rendono settembre un po' meno scontato. È d'accordo su questo, proprio per tanto i dati macroeconomici che sono arrivati sull'inflazione e sulla crescita economica americana dopo questa riunione, e poi vabbè, con la situazione in Medio Oriente che non accenna a placarsi, il stretto di Hormuz sempre chiuso, petrolio in rialzo che è il termometro della situazione, chiaramente anche con rischi di rialzo dell'inflazione ulteriori. Debasch, cosa ne pensa?
1: Sì, diciamo, come il verbale di per sé non ha generato quel grande sconvolgimento sul mercato che è stato più legato invece ieri alla decisione da parte del Tesoro. Quello che secondo me è emerso ad ogni modo dal verbale, ok, i tre membri che hanno votato contro, che apro parentesi, sono anche gli stessi che hanno votato contro nella riunione di aprile, sebbene allora era legato più alla tipologia della dichiarazione stessa, dello statement per quanto riguarda la previsione da parte del FOMC. In questo momento invece hanno espresso proprio direttamente il loro dissenso, invece, dove desideravano avere subito un aumento di 25 punti base. Ad ogni modo, i punti che secondo me sono emersi dal verbale stesso, oltre ovviamente a questo dissenso interno, sono come, per quanto riguarda il fatto di vedere le preoccupazioni per quanto riguarda il mercato del lavoro, dove allora lo veniva ad essere descritto come in equilibrio, apro parentesi, nei dati successivi quindi invece abbiamo assistito a delusioni, quindi un non farm payroll che ha visto, sì, un mercato del lavoro invece in deterioramento, la crescita veniva a essere ancora considerata solida, abbiamo visto un pochettino un peggioramento, sebbene tra virgolette questo dato, comunque l'economia americana cresce ben oltre le attese. E abbiamo visto anche invece una maggiore attenzione da parte dello stesso comitato riguardo al capitolo, che è quello che interessa principalmente a tutti gli investitori, invece legata alla paura della bolla intelligenza artificiale e della stabilità finanziaria.
0: Sì. Infatti, quindi, l'intelligenza artificiale è entrata nel dossier della Fed, potremmo dire.
1: Senza ombra di dubbio, quindi lo è e lo è stato anche prima, in misura tra virgolette anche però diverso, nel senso che da una parte Walsh vede appunto l'intelligenza artificiale come possibilità di una riduzione dell'inflazione o delle pressioni inflazionistiche, dall'altra invece vediamo sì come aumenta la produttività, ma anche però sì, un po' a discapito della crescita del mercato del lavoro stesso, quindi un po' quella key economy che sempre di più viene a essere rimarcata, quindi senza ombra di dubbio, certo, viene a essere tenuta in considerazione.
0: Assolutamente sì.
1: Era anche, sì, quella della Walsh, quindi di valutare, quindi è stata buttata lì, mi passa il termine un po' poco elegante, di una riduzione delle riunioni da parte del FOMC, quindi passare da 8 a 6 all'anno, quindi un po' come la SEC vuole rivedere appunto per quanto riguarda le trimestrali da parte delle aziende quotate in borsa, la riduzione quindi non più trimestrali ma semestrali. Anche il FOMC è interessato un pochettino a rivedere le pubblicazioni da parte del suo stesso comitato.
0: Mm. Assolutamente sì, dicevo, ero concentrata anche su un altro aspetto che lei prima ha ricordato e ha citato, questa operazione del tesoro, appunto lo ricordavo anche io in apertura, cioè il Dipartimento del Tesoro ha annunciato un potenziamento delle operazioni di riacquisto di debito pubblico a lungo termine sulle scadenze dai 10 a 30 anni, comprese quelle a 20 anni, che ha fatto scendere i rendimenti. Ricordiamo che appunto il rendimento del trentennale era salito sopra il 5,33%, però rimane alta, insomma, comunque l'attenzione, no, sull'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto con la situazione, a parte che oggi abbiamo anche la notizia di un ulteriore incremento

0: E allora riprendiamo De Bash, eccoci qui. Abbiamo interrotto solo momentaneamente la nostra chiacchierata, ma la riprendiamo. Dicevo, questo movimento del Dipartimento del Tesoro, stavo dicendo questo, riuscirà a alleggerire un po' la tensione appunto sull'andamento dei titoli, dei rendimenti, scusi, dei titoli di Stato che sono schizzati nei giorni scorsi, o invece non basterà? Peraltro oggi abbiamo avuto notizia di un debito pubblico americano che è salito nuovamente.
1: Sì, siamo arrivati oltre i 40 miliardi, 40 trilioni, quindi senza ombra di dubbio sì. Ad ogni modo, non lo so, penso che sia una soluzione più di breve periodo, in quanto presenta anche un rovescio della medaglia. Ragioniamo un pochettino a voce alta, nel senso che l'obiettivo è quello di accorciare progressivamente la durata media del debito, quindi significa anche allo stesso tempo però essere più sensibile alle future decisioni da parte della Fed stessa, quindi mi aspetto anche un maggiore pressione da parte della Casa Bianca proprio sulle decisioni della stessa Fed. Il Tesoro può sì alleggerire le pressioni sulla curva, ma ad ogni modo non può eliminare le cause che hanno portato i rendimenti stessi a salire, penso, non lo so, il deficit elevati, un'inflazione ancora superiore allo stesso obiettivo della Fed, certo, o comunque dei mercati, la necessità di finanziare un debito che è sempre crescente, e una domanda comunque di capitali che rimane forte anche nel settore privato, quindi soprattutto qui legata all'intelligenza artificiale. Quindi lo stesso oggi vedo i rendimenti comunque trentennali sono un po' in aumento, quindi è una decisione dove secondo me l'aspetto importante è mostra la divergenza tra la Casa Bianca e la Fed, la politica monetaria e politica fiscale. Una parte si cerca di combattere l'inflazione, dall'altra invece tassi troppo elevati appesantiscono, certo, i rimborsi dei debiti.
0: Assolutamente sì. Senta De Bash, la faccio restare collegata ancora qualche minuto se può concedercelo, perché intanto c'è un messaggio che voglio farle ascoltare. Ecco, c'è un messaggio che voglio farle ascoltare che è proprio su quello che stiamo raccontando. Poi però cerchiamo di capire anche il tema petrolio, lo dicevo in apertura, un po' il termometro della situazione, insomma, quali possono essere le previsioni. Allora, sono le 10:30, facciamo una breve pausa e poi torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:32. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: 10:32, buongiorno, 20 agosto 2026, 334-1111-622, il numero per scriverci. Avete mandato messaggi già sulla situazione americana, il debito pubblico che ha raggiunto un nuovo record, e insomma la situazione dei mercati che ci accompagna sempre perché è collegata a ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Tra poco ripartiamo da qui, poi andremo anche in Cina. Oggi un bel focus anche sulla Cina, con diversi aspetti, sia legati all'economia reale ma anche legati un po' all'innovazione, agli investimenti che la Cina sta facendo sul fronte intelligenza artificiale e non solo. Allora, vi faccio ascoltare la prossima canzone, la canzone dei REM, Imitation of Life, e poi ripartiamo. Ancora qualche riferimento sul petrolio, beh, questo non deve mai mancare, il termometro della situazione, e poi cosa sta succedendo per tutti noi, le nostre tasche, quando parliamo di benzina e gasolio.

0: Manuela, buongiorno. Ma uno Stato con 300 milioni di abitanti, aver superato i 40 mila miliardi di debito, non si stanno rendendo conto che sono sull'orlo del fallimento e non hanno neanche le spese sanitarie che potremmo avere noi in Italia? E se dovessero saltare, cosa succede? Ciao, buona giornata, Carlo da Como.
1: Buongiorno Carlo, al 334 11 11 622. Ascoltiamo la vostra voce. Con me ancora, io sono Manuela Donghi, con me c'è ancora Gabriel De Bache, market analyst di eToro. Ovviamente Carlo si riferiva all'America. Allora, se saltano, se falliscono, va l'America to fail, però è anche vero che insomma a un certo punto i conti torneranno veramente. De Bache, cosa vuole rispondere al nostro amico che ringraziamo?
2: Più che altro dipende quando arriverà, quindi non credo che ancora la nostra generazione rischierà il fallimento americano. Ovviamente tutto può succedere, ma ad ogni modo un aumento del debito, se tiene ancora comunque la fiducia stessa su questo venga ad essere ripagato, può aumentare. Il problema è l'aumento degli interessi, quindi quanto ancora un domani potrà rifinanziare invece spese pubbliche giornaliere, quando pagare per gli interessi costa più che pagare per di educazione, sì, sanità e via dicendo.
1: Bravo,
2: quindi non pensa
1: ancora
2: troppo il big fail.
1: No, io sono d'accordo con lei, ma infatti prima abbiamo parlato proprio dell'attenzione altissima proprio sull'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato americani, che sono saliti alle stelle nei giorni scorsi. Questo pone un problema proprio di competitività futura dell'America e quindi di fiducia anche, no, nel sistema America. Perciò insomma a lungo andare questo debito pubblico elevato porterà dei problemi, oltre a penalizzare l'intervento su riforme, appunto, per esempio l'amico citava il fatto della sanità, che non c'è nemmeno una sanità pubblica, no? Eccetera eccetera. Va bene, senta, il rialzo del petrolio, è sempre il termometro della situazione, De Bache, poi la saluto, però un cenno su questo lo volevo fare con lei.
2: Sì, ovviamente lo è, in quanto comunque anche l'attenzione che i media tendono a dare in questo momento sui mercati, quindi la parte geopolitica a riguardo. In questo momento abbiamo visto un Brent che è ritornato sopra i 90 dollari al barile. Non siamo arrivati ai 100, quindi in questo momento, ma le preoccupazioni, vista un pochettino l'eventuale esacerbazione del quanto riguarda appunto il conflitto, potrebbe spingere nuovamente un po' le pressioni. Sotto i 100 comunque sono un mercato che tende ancora a muoversi. Ricordiamoci anche la volatilità. Abbiamo visto un petrolio che da inizio anno ha toccato anche rialzi di oltre il 90%, ma allo stesso tempo dai massimi ha registrato anche correzioni di quasi il 40%, quindi la volatilità quest'anno da parte del petrolio fa parte un pochettino del mestiere.
1: Assolutamente. Va bene, grazie Gabriel De Bache, grazie market analyst di eToro. Una panoramica, seppur insomma ci siano altre questioni da sottolineare, ma lo faremo nel corso della nostra diretta. Peraltro tra poco torneremo sul tema economico, ma parlando, ecco, sì, dell'America sempre, perché parleremo di Cina in questa estate segnata da tensioni globali e anche da una competizione tecnologica sempre più serrata. Abbiamo visto da una parte alcuni dati macroeconomici cinesi che mostrano effettivamente un rallentamento che sì, è statistico ma è anche simbolico per la Cina. Parlo della produzione industriale, dati che sono stati pubblicati la settimana scorsa, che è cresciuta del 4,5%, ma è un dato inferiore alle attese e soprattutto più debole rispetto ai mesi precedenti. Quindi questa macchina economica cinese sta perdendo slancio proprio nel momento in cui il paese stesso investe massicciamente nell'intelligenza artificiale, nella ricerca avanzata, e qui subentra anche, come dire, il tema della competizione con l'America. Comunque, un'economia, quella cinese, che forse è divisa in due velocità, e ne parleremo tra poco, non solo di questo, ma anche di come la Cina effettivamente sta attivando alcuni meccanismi per essere sempre più competitiva, sia nei confronti dell'America, ma anche nei confronti poi di conseguenza dell'Europa e di altri paesi. Allora, ascoltiamo la prossima canzone, caro Jack, e poi torniamo sempre sul giornale radio, sempre insieme a voi, 334 11 11 622. Mi piace quando arrivano messaggi perché vedete che ci date spunti ulteriori, e tra poco ripartiamo insieme.

E quando parliamo di corsa alla ricerca, all'innovazione, agli investimenti su questo, non si può ridurre tutto a una semplice competizione tra diversi paesi, però cerchiamo di partire proprio da qui per comprendere come guardare al futuro da un punto di vista economico e non solo, tralasciando per un istante tutto quello che ci sta circondando, anche se non è facile a livello geopolitico eccetera, perché chiaramente si va a inserire poi in tutto ciò, però vorrei parlare proprio di quello che stanno facendo, no? Da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte la Cina, per la parità, per lottare, per raggiungere questa sfida, per vincere questa sfida nella spesa in ricerca, sviluppo, eccetera, eccetera. Allora, cosa bisogna fare per poter competere oggi? Bisogna sicuramente coltivare e trattenere i migliori scienziati, perché una singola intelligenza, una singola competenza può fare la differenza.

0: mantenuto al 3%, quello a 5 anni al 3,5%. Entrambi i tassi, lo ricordiamo, sono a questi livelli da 15 mesi. E poi un'altra notizia invece che ci riporta a un fatto, che ci riporta un fatto di cronaca che sicuramente ricorderete: il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, che era finito in default nel 2021, è stato condannato all'ergastolo dal tribunale di Shenzhen per frode finanziaria su larga scala. È stato privato a vita dei diritti civili e tutti i suoi beni personali sono stati confiscati. Xu Jiayin, non so se si pronuncia esattamente così, ma il tema è questo, e ne abbiamo parlato a lungo anche in passato, ha fatto il giro ovviamente della cronaca questo caso. E il gruppo Evergrande e la sua controllata immobiliare sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 15,82 miliardi di yuan, per intenderci sono 2 miliardi di euro. Ecco, tra il 2016 e il 2021, questo era il fatto, hanno violato la legge nazionale commettendo una frode finanziaria continuata e su larga scala, nonché altre manovre poi volte a gonfiare le attività e a occultare le passività. Altri 5 alti dirigenti del gruppo sono stati condannati a pene detentive comprese tra i 6 e i 18 anni per diversi capi di accusa. Saluto e ringrazio per essere con noi la collega giornalista del Sole 24 Ore, esperta di Cina peraltro, Rita Fatiguso. Rita, buongiorno, ciao, bentrovata.
1: Grazie, grazie anche per l'esperta. Perché insomma, non si è mai esperti di Cina, devo dire, un paese così straordinario e grande e in continua, apparentemente no, ma in continua evoluzione, che veramente, cioè, riuscire a capire un po', ad avere un po' la barra dritta, non è facile.
0: Immagino. Comunque, Rita, immagino Rita, però sicuramente sei un'appassionata, possiamo usare il termine appassionata, che rende sempre, sì, l'idea, quando c'è, certo, passione si riesce a entrare, no, anche nelle pieghe più faticose. Allora, prima vorrei capire con te una cosa, appunto tu dicevi un paese talmente, voglio dire, a parte non è enorme sotto tutti i punti di vista, che è quasi improbabile riuscire a capire dove si sta dirigendo. Io non a caso sono partita, no, mettendo in primo piano la sfida che oggi, soprattutto sul fronte tecnologico, intelligenza artificiale, eccetera, sì, Cina e Stati Uniti d'America. Mm-hmm. Beh, questo sicuramente ci dà modo già di iniziare il ragionamento in modo molto definito. È una vera e propria sfida, sei d'accordo?
1: Sì, assolutamente. Più difficile capire il momento, datare il momento giusto in cui, diciamo, in qualche modo diciamo questa come dire, competizione, che non era così evidente, è diventata un fattore invece decisivo, no? Anche per sì, come dicevi tu prima, giustamente, anche per questo discorso, no, dei talenti, e quindi della necessità di avere dei cervelli all'altezza dei piani, perché dobbiamo dire che la Cina ha un piano, ha sempre un piano, è uno dei paesi che è l'unico paese, il più grande, seconda potenza mondiale, che ha conservato questo strumento della programmazione quinquennale. Quindi il 2025, sì, è stato l'anno in cui appunto si è concluso un ciclo, adesso inizia un altro di 5, e sicuramente l'innovazione tecnologica è una delle grandi priorità di questa programmazione, di questo vedere il lungo periodo, quindi non il corto. E anche per questa ragione effettivamente è iniziata questa corsa a come dire, a riaffezionare non solo i cinesi che erano andati via due generazioni fa, cioè tempo fa, a studiare e anche magari a insegnare in Cina, il famoso piano dei 1000 talenti, che sì, non ne aveva, sì, funzionato benissimo, perché chiaramente non era facile per allettare questi, nemmeno con salari più alti, con la promessa di una carriera più diciamo più veloce, più insomma importante e nelle istituzioni. Ma a un certo punto qualcosa è cambiato, per cui iniziata questa controdiaspora, cioè un rientro pian piano, anche a prescindere dalle pressioni, perché la Cina comunque è diventato un paese molto più, fra virgolette, civile. Non voglio assolutamente dare una connotazione negativa, però per chi è stato all'estero il problema è che diventa geneticamente un po' modificato, cioè non riesce più generalmente, questa è una dinamica generale dell'immigrazione, a reinserirsi nel contesto di partenza. Figuriamoci i grandi scienziati, che magari avevano più libertà, certo, certo, alcuni paesi piuttosto che in altri. Invece adesso a un certo punto si è invertita questa, si è capito che la Cina non era solo il paese che copiava.

0: Eravamo un paese dove effettivamente c'è la cultura giusta, il terreno di cultura giusto per poter anche fare una ricerca che sia, diciamo, avanzata e che sia anche gratificante, no? Per chi insomma ha voglia di avere margini di questo tipo. E intelligentemente la Cina ha cominciato pian piano a, come dire, sviluppare il suo soft power in una maniera diversa, cioè meno drastica, meno evidente, meno piani strutturati in maniera, cioè come quello dei mille talenti che appunto ha portato ben
1: Sì.
0: poco a casa, ma praticamente facendo un discorso molto più scientifico, appunto è il caso di dirlo, portando a casa proprio le intelligenze più anche dell'Ovest, per cui effettivamente fa specie che il premio Nobel della chimica dell'anno scorso adesso
1: Ecco,
0: vada a
1: infatti,
0: fare ricerca, è stato il
1: arriviamo
0: top.
1: lì. Sì, tu giustamente, Rita, hai citato due volte questa strategia dei mille talenti, che era un programma avviato dal governo cinese nel 2008, se non erro, per attrarre proprio esperti scientifici, tecnologici di altissimo livello dall'estero, per andare un po', come dire, a colmare il divario nei settori strategici e cercare di essere sempre più indipendenti a livello tecnologico nazionale. Questo hai detto anche tu, insomma, non ha sortito gli effetti che forse si speravano, però ha sempre mostrato questa apertura enorme, no, della Cina, a
0: Esatto.
1: livello globale. E infatti negli ultimi mesi, per arrivare a quello che poi ci hai messo sul tavolo tu, che è l'argomento centrale, negli ultimi mesi sta accadendo forse qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impensabile, cioè questa diaspora scientifica che si muove dall'Occidente verso la Cina. E abbiamo il premio Nobel per la chimica del 2025, Omar Yagi, che è stato per tanti anni figura di punta negli Stati Uniti, che ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per assumere la guida del nuovo centro di ricerca sull'intelligenza artificiale dell'Università di Pechino. Ecco, qui io, perdonami, ti ho preso proprio la parola perché volevo sottolineare la notizia. Questo, beh, ci porta ancora di più a ragionare, ripeto, a quella che io ho messo come notizia anche in modo un po' banale sul tavolo in apertura, cioè ancora di più alla sfida tra l'America e la Cina e a come la Cina riuscirà a muoversi, no? In un contesto sicuramente molto competitivo, perché però è in questo momento determinante per il futuro.
0: Assolutamente, io penso che in realtà questi passaggi siano stati in qualche modo anche determinati dalla chiusura invece degli Stati Uniti nei confronti anche dei talenti stranieri e la scarsa capacità dimostrata di ritenere quelli che erano già lì. Infatti è strano questo Yagi, il Nobel appunto Yagi, lui aveva a sua volta, come dire, creato una sorta di gruppo di ricercatori, li aveva un po' plasmati, ha un po' questo atteggiamento, no, di creare, non è da tutti, ma di seguire, no, di un po' mentoring
1: Sì.
0: queste figure. E allora se li è portati dietro, sicuramente erano dietro, molti di loro erano anche cinesi o figli di cinesi che erano emigrati negli Stati Uniti. Quindi sappiamo anche le politiche americane, le più recenti, sono molto restrittive, non solo nei confronti di acquisire nuovi talenti immigrati, ma anche di mantenerli così. Quindi c'è stata proprio questa controspinta, e chiaramente la Cina ne ha
1: Certo,
0: approfittato. Non
1: è certo.
0: possiamo non ammettere che è stato un atteggiamento proprio da classico cinese fermo sulla linea sul fiume, lì a aspettare che le cose
1: Sì,
0: cambino. In
1: che è il
0: effetti,
1: cadavere che passa, insomma, adesso.
0: la resilienza è servita anche a questo. Ora bisogna vedere come riuscirà poi dopo a integrare tutte queste intelligenze nel suo sistema, che diciamolo è molto controllato dal governo centrale, quindi dal partito, perché
1: Certo,
0: ovviamente ci sono
1: certo.
0: tantissime, diciamo, come dire, iniziative che sono strategiche per il paese, quindi anche, dicevo prima, il piano quinquennale, che sono molto legate alla sicurezza, alla difesa della sicurezza nazionale. Quindi lì entriamo in un terreno, un campo veramente minato, per cui per esempio Yagi si occupa di nuovi materiali, no? Quindi la possibilità di usare, e alcuni sono effettivamente dedicati, cioè è possibile che portino a delle realizzazioni, no? Come anche la lotta all'inquinamento e una serie di altre robe, però i nuovi materiali possono anche essere, come dire, coniugati, certo, in una maniera completamente diversa, e quindi stiamo a vedere, ecco, effettivamente,
1: assolutamente,
0: la ricerca fatta così, insomma, di tanti aspetti.
1: Guarda, esatto, mi hai servito per altro un altro spunto che vorrei rilanciarti, magari se puoi restare anche qualche minuto in più rispetto al previsto, Rita, con noi, ma proprio una manciata di minuti dopo le 11, puoi restare con noi, così lo anticipo
0: okay, perfetto.
1: Resta collegata con noi, anche perché adesso abbiamo ancora un paio di minuti prima di una breve pausa, poi davvero una manciata di minuti, ma non ti distogliamo dal tuo lavoro, perché mi hai servito.
0: Anzi, ringrazio per l'invito, perché dimostrate di essere molto sensibili anche a tutta una serie di temi che, insomma, voglio dire, sono fondamentali anche per la nostra quotidianità.
1: Certo.
0: Non sembra, ma
1: ci proviamo. No, ci proviamo. Oltretutto, appunto, in questo caso, parlando di tecnologie, intelligenza artificiale, c'è un gran parlare, però poi se non si entra, no, nelle pieghe, come dicevi anche tu poco fa, e soprattutto non si va a capire cosa stanno facendo i grandi protagonisti di questa rivoluzione, non abbiamo fatto niente. Anche qui, no, perché dico che tu mi hai servito, e tra poco ci torniamo, un ulteriore spunto, perché mettendo in il rapporto la Cina e gli Stati Uniti, appunto abbiamo la Cina che sta cercando di cavalcare l'onda sempre di più con questa resilienza importante, sicuramente approfittando anche delle debolezze altrui, gli Stati Uniti in primis con l'amministrazione Trump, che affronta indubbiamente una fase di tensione con tagli ai fondi, restrizioni sui visti, limiti a tutte quelle che sono le collaborazioni internazionali. Quindi da una parte abbiamo Washington che promette questa nuova era d'oro per la scienza, però alla fine resta ferma, e invece la Cina sta accelerando, quindi competendo a testa con gli Stati Uniti nelle spese in ricerca e sviluppo. La fuga di cervelli di cui parlavamo poco fa non è solo un tema accademico, quindi è una questione geopolitica, economica e strategica. Anche qui bisognerà capire quale sarà la resilienza di un paese come la Cina in primis. Però, perché dicevo l'altro spunto ulteriore è questo: la Cina sta molto accelerando sul fronte degli investimenti in tecnologia e intelligenza artificiale, però dall'altra parte forse è meno forte in questo momento su altri, come dire, spunti più industriali, perché abbiamo una crescita in rallentamento, soprattutto se ci riferiamo ai dati sulla produzione industriale che sono arrivati la settimana scorsa, cresciuta del 4,5%, ma è un dato inferiore alle attese, soprattutto più debole rispetto ai mesi precedenti. Quindi un po' come ci si muove, no, tra questi due ambiti, vero, tanti investimenti nel tema clou del momento, intelligenza artificiale, ma il resto, quindi come possiamo inserire anche questo nel discorso che stiamo facendo. Sono le 11, appunto, dicevo, Rita Fatiguso, che ringrazio, resta con me, la collega giornalista del Sole 24 Ore, e tra poco ripartiamo con Summer Time, quindi voi non vi muovete da lì. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 11.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone, che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
6: Il cosiddetto D-Day economico annunciato lanciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
7: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
6: Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittola, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
7: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
6: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: 11.03, eccoci pronti, seconda ora iniziata da passare insieme. Sono Manuela Donghi, Giornale Radio, e Summer Time è il nostro momento d'estate insieme, qui naturalmente sempre sulla nostra radio. Allora, abbiamo iniziato anche questa ora che mi vede coinvolta con voi a ragionare sull'economia, sui mercati finanziari, sulla situazione geopolitica. Oggi abbiamo deciso anche di dedicare un bel approfondimento sulla Cina. Perché? Perché ogni volta, lo dicevo, parliamo di intelligenza artificiale e dobbiamo entrare, no, nel merito di quello che sta accadendo sul fronte dell'innovazione, degli investimenti, della corsa proprio agli investimenti e a quanto i paesi stanno dedicando tempo, risorse a questo. E allora la Cina e l'America sono in primo piano, qui poi si inserisce anche il tema dell'Europa. Qui non rischiamo come Europa di rimanere schiacciati tra due paesi, la Cina e l'America, che stanno davvero sfidando tanto il futuro. Noi cosa stiamo facendo per poter pensare di essere, no, non dico allo stesso livello, ma quantomeno di poter rincorrere anche quello che stanno facendo questi grandi paesi? Allora, ne stiamo parlando con una collega giornalista, tra poco sarà ancora con noi, anche perché poi ci sono però degli aspetti che bisogna analizzare a livello economico, sempre parlando della Cina, ossia alcuni dati macroeconomici che ci riportano anche un rallentamento nella crescita. Sicuramente il contesto globale non aiuta, ma insomma noi, come sapete, incrociamo sempre tutto.

0: stiamo parlando di questa competizione tecnologica sempre più serrata, parliamo di Cina, parliamo di America, e però restiamo all'interno dell'economia della Cina, che forse mostra, anche se vogliamo, una sorta di contraddizione interna, perché in un momento in cui il paese sta investendo massicciamente, lo dicevamo, nell'intelligenza artificiale, nella ricerca avanzata, si nota anche un rallentamento che forse appunto diventa pure simbolico sul fronte della produzione industriale, che è cresciuta del 4,5%, un dato inferiore alle attese, soprattutto più debole rispetto ai mesi precedenti. Quindi, non so, mi viene da dire, una macchina economica che su altri fronti perde dei pezzi, perde un po' di slancio, proprio invece mentre gli investimenti su, appunto, come abbiamo detto, tecnologia e intelligenza artificiale sono davvero massicci. Rita Fadiguso, giornalista al Sole 24 Ore, è un'economia divisa un po' in due velocità. Cosa ne pensi? Come possiamo leggere questa, che, ripeto, io l'ho chiamata contraddizione, ma non so se sia una contraddizione.
1: Beh, ovviamente per poter cambiare il suo modello di crescita la Cina avrebbe dovuto puntare soprattutto sui consumi interni, cosa che non è riuscita a fare ancora. Adesso cerca di cambiare il modello, cioè di spostare dal discorso semplicemente dell'import-export, che ha due facce, cioè per un verso magari incastra in una casella difficile dalla quale poi è difficile uscire. Sta cercando di andare sul discorso dell'innovazione, ma questa ha un costo enorme, nel senso che dal punto di vista interno, giustamente dicevi tu, a doppia velocità, un paese che deve appunto barcamenarsi, perché chiaramente è necessario anche in qualche modo riconvertire anche la vecchia economia, il vecchio sistema industriale che invece arranca. E anche per questo motivo ci sono degli indicatori che dicevi tu prima, sono un po' negativi, e soprattutto gli investimenti fissi, e vuol dire che non si sta investendo abbastanza, anzi è andato molto negativo, addirittura sfiora il meno 20%, non si sta più investendo in senso classico, quindi non parlo solo degli investimenti, o comunque la quotazione, sappiamo, no, di TRI adesso, dei grandi robot che sfidano quelli americani in borsa, che sta facendo un botto, quindi quotata a Shanghai, quindi è proprio in Cina, non Hong Kong, dove c'è magari così un po' una parte esterna, però poi dopo, e quindi c'è un cambio di strategia anche in questo, e sarà molto importante, ma ci si porta dietro anche il mercato immobiliare, che langue per il discorso che c'era prima, no? Del crollo che ha lasciato talmente di Evergrande, che il cui appunto fondatore è stato appena condannato all'ergastolo con pene aggiuntive terribili, quindi una condanna esemplare, una condanna che chiaramente non può risarcire i milioni che non hanno, di milioni di cinesi che non hanno mai visto una casa per la quale hanno versato soldi, hanno perso intere fortune, che hanno investito sulle azioni, sono rimaste praticamente col becco asciutto, insomma una situazione veramente complicata, che ha minato la fiducia dei cinesi anche, quindi nessuno si azzarda più a fare un passo troppo più lungo della gamba per cercare un po' di investire in quel settore. Quindi
0: infatti il mercato immobiliare, Rita, rimane sempre, no, un punto critico, perché poi questo ha degli effetti, a parte quello che è successo, è stato talmente grosso agli effetti, certo, sulla produzione, sugli investimenti, no? Quindi ecco, questo è sicuramente qualcosa che sta contribuendo a, se vogliamo definirla, questa frenata industriale. Ecco,
1: ha previsto a ottobre questo plenum, il quinto plenum, che dal punto di vista politico è una specie di mega riunione che si tiene appunto anche per cercare di condividere quelle che sono le mosse da prendere proprio in questo settore, ecco. Qui cioè cercare di raddrizzare l'economia e anche mettere riparo a degli errori che ci sono stati fatti assolutamente, che adesso probabilmente è molto complicato a riparare, non basta condannare il gastro del grande tycoon che soltanto nel 2019 era l'uomo più ricco della Cina, venerato come un messia. Questo non è più possibile, la Cina non può più permettersi diciamo vicende simili parabole imprenditoriali che poi però lasciano delle ferite che non si potranno mai rimarginare probabilmente, quindi una lezione anche per la Cina, per chi governa la Cina, non bisogna
0: no,
1: mai
0: sicuramente, ma infatti
1: che andare le cose in questo modo. Non è solo un fatto politico, non è condanna politica, non è un problema di una testa che cade nel cesto perché c'è qualcuno che deve essere fatto, si deve far da parte o deve essere comunque eliminato nella corsa per la gestione o la conquista del potere. Qua siamo di fronte a una persona che ha questa mano libera per creare un conglomerato che comunque era attinente al 30% dell'economia, cioè il mattone è ancora come dire, è collegato al 30% del PIL cinese, quindi prima che l'intelligenza artificiale, che poi magari secondo me dovreste fare un'altra puntata sugli effetti,
0: ma sicuramente lo faremo
1: sul coso sul mercato del lavoro, sulla riorganizzazione industriale con i robot, cioè insomma
0: sì, diciamo cose da che considerare. Allora da una esatto, abbiamo detto, beh, poi tu ce li hai chiariti ancora di più questi segnali di affaticamento che sicuramente ci sono, si avvertono sull'economia reale della Cina, però compensati invece da questa grande corsa agli investimenti. E però poi a un certo punto, ecco, mettiamola così, Rita, ci dovrà essere un punto d'incontro ancora più netto, no? tra questi due aspetti. Forse diciamo che non possiamo ancora parlare di un cambiamento strutturale, però, perché è comunque legato anche al ciclo economico, a quello che sta succedendo a livello globale, però ancora di più, no? Visto che parliamo di competizione, soprattutto che vedrà sviluppare dei progetti importanti e nuovi e evolutivi nei prossimi anni, beh, dovrà dare dei segnali importanti a breve, credo, no? Sei d'accordo? Questo è,
1: cioè, assolutamente, infatti ecco. Diciamo il gota del partito si è riunito come al solito in questa località turistica pochi chilometri da Pechino per cercare di creare, no? Loro sono proprio come una specie di sai, quando si fanno gli incontri anche manageriali, no? Si fa il brainstorming. E allora si sono riuniti per 2 settimane e adesso dovranno poi come dire, gestire questa situazione nel prossimo plenum, che sarà appunto a ottobre, e lì dovranno spiegare urbi e torbi che cosa hanno intenzione di fare proprio per risolvere questi problemi. Quindi non c'è solo il tronfalismo e la possibilità di scavalcare gli Stati Uniti come potenza tecnologica del futuro, ma c'è anche come salvaguardare il resto dell'economia, che invece insomma sta indietro e deve essere aiutata anche a riconvertirsi, no? A una nuova,
0: deve fare in modo nuova, la Cina di evitare, no, che la leadership tecnologica che sta cercando di raggiungere sempre di più possa invece
1: non è, ovvio.
0: Esatto, perché se la sua base industriale rallenta, e poi dopo questo, esatto, hai detto
1: quella
0: la parola
1: classica,
0: giusta, diventerebbe
1: perché
0: un boomerang.
1: Poi è importantissimo per poter portare avanti tutta una serie di altri progetti,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi diciamo l'economia, la vecchia economia, ovviamente non è così tanto facile da, insomma, è
0: difficile. No, anche perché sulla vecchia economia, sulla vecchia economia, come l'hai definita tu, si basa anche la fiducia dei cinesi, visto che hai ricordato, insomma, il tema dell'immobiliare con Evergrande, oltre a essere un caso, vabbè, però non è solo un caso, punto, che segniamo nella storia, è qualcosa che poi, ha modificato l'atteggiamento e il sentiment, no, dei cinesi, che quindi ora non si buttano più senza pensarci in cose, diciamo.
1: Vabbè,
0: quindi,
1: per decenni,
0: ecco,
1: anche l'immobiliare è stato anche l'unico settore primario nel quale investire i risparmi,
0: ma certo.
1: Cascata, ci vorranno generazioni prima che i cinesi, prima che insomma assorbano completamente questo colpo, quindi bisogna cercare veramente di agire in maniera veloce, e quindi vabbè, insomma, non saremo noi a dover prendere queste decisioni ovviamente, ma scriverne,
0: però saremo noi a parlarne ancora. Esatto, però saremo noi invece a parlarne ancora, e magari grazie proprio anche al tuo aiuto. Io ti ringrazio per ora, Rita Fatiguso, giornalista di Sole 24 Ore. Ti aspetto presto, allora. Ma ci mancherebbe, ti aspetto presto, e grazie per questa piacevole chiacchierata sulla Cina, l'economia, che poi non è solo Cina, economia cinese, ma insomma è l'economia globale. Allora, ascoltiamo la canzone di Teddy Swims, caro Jack Saglia in regia, Break Up in Reverse, e tra poco apriamo una parentesi, tra virgolette, un po' più leggera, si fa per dire, come non stressarsi quando si rientra dalle vacanze estive? Bella domanda.

0: E allora dite la verità, avvertite già quella sensazione di ansietta se siete rientrati dalle vacanze, avete già ripreso un po' le vostre attività, magari in modo un po' più leggero perché siamo ancora in agosto, complice il fatto che altri sono ancora in ferie, ci lasciano un po' più tranquilli, però no, il fatto di aver ripreso magari ci ha già dato quello scombussolamento generale, che può essere sia una cosa leggera, ovviamente umana, dai, diciamoci la verità, no? Quando si stacca un pochino è peggio che non staccare, tra virgolette, no? Per il nostro umore. Però c'è anche questa espressione post vacation blues o post vacation depressions, che è proprio depression senza la S, è una depressione, che è proprio la cosiddetta ansia da rientro. Quindi quando andiamo a sentire questa condizione che impatta poi negativamente sulla nostra qualità di vita, cioè che parte tutto, no? da una sensazione legata alla fine delle nostre vacanze, che però poi si traduce in qualcosa di più grande. Allora, da una parte lo diciamo con un sorriso, dall'altra parte però cerchiamo di indagare, no? Le motivazioni che portano a sentire questo e a come fare per superarle. In qualche modo cerchiamo di comprendere se succede a tante persone. Allora, buongiorno Angelo Boccato, psicologo del lavoro, ben trovato con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Lei ce l'ha già un po' l'ansietta da rientro? Vediamo un po' se anche uno psicologo del lavoro ha gli stessi sintomi di noi umani, di noi semplici umani.
1: Cerco di predicare bene e di razionare bene, perché sennò sarebbe un po' una contraddizione per chi fa lo psicologo del lavoro, però in realtà sì, strategie, atteggiamenti, comportamenti, anche un po' prevedendo questa cosa, ne metto sicuramente anche in atto io, siamo tutti, io per primo, esseri umani, per cui un po' l'effetto soprattutto del cambio ritmo, che è uno degli effetti principali nel post ferie, è uno, appunto, una delle variabili da prendere in considerazione.
0: Ecco, che poi Boccato, lo dicevo, bisogna distinguere un attimino tra quelle sensazioni umane, appunto, che proviamo tutti, no? Un po' il dispiacere che siano passate le vacanze, vacanze che comunque passano velocemente, che sono sicuramente poche rispetto al periodo in cui dedichiamo al lavoro, eccetera, e invece insomma situazioni che possono sconfinare in situazioni un po' più serie. Allora, detto questo, cerchiamo di parlare di entrambe le cose. Se siamo semplicemente un po' rammaricati, tristi, è però che comunque questa tristezza ci fa perdere, no, la voglia di lavorare, che possiamo fare? Cioè, si può, immagino, no, uscire da tutto ciò?
1: Si può con impegno, come accennavo prima, perché ovviamente siamo esseri umani, non è semplice. La vacanza, sono d'accordo con lei, dovrebbe essere, poi dopo magari mi faccio un'emissione alcuni, ma dovrebbe essere sicuramente un po' più lunga, quantomeno anche un po' più frammentata durante l'anno solare.
0: Bravo, frammentata, perché poi più si fa un periodo lungo di vacanze più è difficile rientrare, quindi forse la frammentazione sarebbe la soluzione ideale. Prego.
1: Non c'è dubbio. Poi l'altro tema è quello proprio del vedere, vivere la vacanza come una sorta di premio che però a un certo punto, appunto, finisce per altri mesi, e quindi quasi una sorta di aspetto negativo. Lei usava il termine blues, sicuramente è quello più indicato rispetto al ma adesso mi tocca ritornare al lavoro. Qui però ci sono alcune riflessioni molto importanti da fare. La prima ovviamente è come ritorno al lavoro. Rispetto sì. Al do priorità a quello che devo fare, perché spesso si generano dei meccanismi in parte anche inconsci di dover far tutto e subito per recuperare quelle due settimane in cui non ho lavorato. In realtà non è così, questo è uno degli effetti, ribadisco, con meccanismi anche inconsci controproducenti, per cui viviamo male il rientro dalle vacanze, e quindi il saper dare delle priorità a risposte da dare, a progetti da completare che magari a monte, prima di andare in vacanza, in qualche modo avevo anche pianificato, quindi ecco il termine preventivo che accennavo prima, so prima di andare in vacanza, quando rientrerò, al netto di imprevisti che ovviamente ci sono sempre, dove andare poi ad intervenire. Quindi priorità non c'è dubbio, ma poi c'è un altro aspetto molto importante. Se io rientro, nonostante abbia gestito le priorità, nonostante sappia come affrontare il rientro, e comunque sto ancora male, beh, allora questo è un dato, è un segnale molto importante, perché allora le vacanze diventano un strumento per fare una sorta di autoanalisi rispetto a dove sto lavorando. Mi trovo veramente bene dove sto lavorando? È un ambiente dove i valori la cultura, l'aspetto sociale, relazionale rientra in quelli che sono i miei valori. Allora, qui attenzione, ammetto che...
0: Cioè lei dice questo può nascondere un malessere più legato al luogo di lavoro dove si è, no? E al tipo di lavoro che si fa.
1: Soprattutto. Certo, soprattutto quando anche menzionato strategie, comunque io vivo un malessere. Allora la vacanza è un segnale che ti dice attenzione, torni riposato, ma torni anche se organizzando il tutto comunque in un ambiente che evidentemente non è quello che fa per te. Dopo ribadisco, non è che si cambia lavoro da un giorno all'altro, però sicuramente il fenomeno che con lei, e la ringrazio sempre, in altre interviste abbiamo affrontato delle grandi dimissioni di massa, soprattutto dopo il Covid, sicuramente è dimissione per poi passaggio ad altre aziende, è quello che un po' ha acceso questa attenzione lato lavoratori rispetto a il lavoro non è solo stipendio, importantissimo, ma il lavoro è ambiente, relazioni, cultura e tutto quello che poi l'azienda dà.
0: Ma guardi, peraltro non voglio anticipare troppo questo argomento perché ne parlerò domani, così do solo un piccolo spoiler, ma proprio in questi giorni circola la notizia che sono sempre, tra virgolette, più frequenti quelle che vengono definite le dimissioni sotto l'ombrellone, cioè che poi è una decisione che magari molte persone prendono quando proprio sono in vacanza. Sotto l'ombrellone 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni, poi non significa che le daranno, però forse è quello che diceva lei, no? Che proprio in un momento di pausa riusciamo a mettere a fuoco quello che ci fa star bene e quello che non ci fa star bene. Il lavoro, figuriamoci, cioè è sempre in pole position nei nostri pensieri, no? Poi ne parlerò domani, però ecco, questo è significativo, per esempio 8 su 10 addirittura, no? Pensano alle dimissioni.
1: Sì. Torno al concetto del cambio ritmo, in questo caso si rallenta, ho modo di pensare più a me e tra l'altro sotto l'ombrellone, anche io lo dico fra virgolette, ma non aggiungo altro rispetto alla puntata di domani, ma è un piccolo accenno, ho anche la possibilità di confrontarmi con delle persone però con un ritmo più slow, come si dice in inglese, per cui riesco a decantare di più e dire beh in realtà come sto vivendo in quel tipo di azienda. Aggiungo però, visto che si parla delle aziende, lei sa che troviamo sempre un equilibrio fra l'azienda e il lavoratore,
0: ma
1: ecco,
0: certo,
1: lato
0: ma
1: aziende,
0: certo.
1: Lato risorse umane, l'attenzione deve essere posta proprio anche nel rientro dal lavoro, per esempio nel dedicare magari qualche piccola pausa in più durante la giornata, i primi giorni, per esempio anche nel condividere come sono state le vacanze, come è andata, perché poi a ciascuno di noi piace raccontare un vissuto bello, mare, montagna, lago, quello che sia, e quindi ecco, far rientrare al netto delle emergenze, però ecco con un passaggio un po' più soft, però condiviso proprio dall'area delle risorse umane, quindi non solo del singolo, ma proprio intesa come cultura, come staff aziendale.
0: Ecco. Eh sì, perché poi anche qui dobbiamo cercare di riprendere un po' gradualmente noi, però ci deve aiutare anche chi lavora con noi, no? Perché altrimenti saremo sempre combattuti tra oh mamma mia, adesso io magari sono più rallentata, voglio entrare piano piano, però giustamente dall'altra parte c'è chi mi chiede già di essere super performante. Questo è un po' sempre il solito problema abboccato, noi ci confrontiamo con questa ansia di prestazione continua, no? Che più si va avanti più si nota. Però ecco, peraltro, se lei potesse rimanere con noi ancora qualche minuto dopo una breve pausa Boccato, volevo proprio portarle come esempio un post che mi è capitato sott'occhio nella giornata di ieri, guardi, senza neanche farlo apposta, su LinkedIn, perché su LinkedIn soprattutto, no, ricominciano in questo momento i post che ci indirizzano verso il rientro dalle vacanze, ovviamente sempre con questa motivazione performante che però a volte sortisce l'effetto contrario. Le porto un esempio tra poco, grazie Boccato se può rimanere appunto con noi, sì certo. Non ho ascoltato neanche, l'ho dato per scontato, perfetto certo. siamo in questo, vede, do per scontato che ci aiuti insomma in qualche modo a superare questo ostacolo del rientro dalle vacanze, perfetto. E allora tra poco ancora qualche minuto con il nostro psicologo del lavoro, ovviamente al 334 11 11 622 fateci sapere come state vivendo voi il rientro, magari siete ancora comodamente sotto l'ombrellone, però ecco, avete sentito, sotto l'ombrellone spesso arrivano delle riflessioni importanti che poi magari si traducono in azioni concrete quando si rientra al lavoro. E allora aspetto anche i vostri messaggi, tra poco torno.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: 11:31 minuti e appunto stiamo parlando di rientro al lavoro, ma siamo ancora in estate, molti sono ancora fuori città, non hanno ancora ripreso a lavorare, sono sotto l'ombrellone o sono a farsi una bella passeggiata in montagna. Che nostalgia, ecco, appunto parliamo proprio di questo, no? Io sono stata in montagna, quindi quando penso a quei panorami, ai quei paesaggi e soprattutto al fatto di svegliarsi al mattino e di non avere pensieri, cioè, ma questa è la cosa più bella, no? È già tanto se si riesce a non avere pensieri quando si è in vacanza, forse chi è riuscito a fare questo ha già ottenuto un grosso risultato, però la parte più difficile è quella di cui stiamo parlando noi, cioè quando dopo queste due settimane, una settimana, cioè qualsiasi diciamo indipendentemente dal tempo, no, in cui siamo stati in ferie, beh, è il momento di rientrare e soprattutto rientrare e tornare in ufficio, al lavoro, in negozio, insomma a fare quello che facciamo solitamente. Qui possono nascere un po' di malesseri che dipendono un po' da come viviamo noi il lavoro e da come stiamo noi al lavoro. Non è un caso che tante persone proprio in vacanza decidano di dare le dimissioni a settembre quando rientrano, ma in generale, se non vogliamo proprio arrivare a questo, insomma è naturale, no, avvertire quella sensazione di smarrimento. E allora ci stiamo cercando di capire come far a superare delle naturali predisposizioni a voler rimanere in vacanza per sempre, perché poi sarebbe bello, forse no, non lo so. Allora, tra poco ancora con il nostro psicologo del lavoro che oggi ci ha raggiunti e in collegamento ne parleremo, vi porterò anche degli esempi leggendo qua e là sui social, no, di informazioni che le persone come noi che parliamo di lavoro ci stanno raccontando.

0: Penso che sia davvero triste, dottoressa Manuela, che molte persone non facciano un lavoro che loro soddisfa, sia per ambiente o anche come qualsiasi altra cosa. Beh, io tornerei all'usanza antica, quando ero io ragazzetta, in cui le nostre mamme d'estate, anche le famiglie benestanti, ci abituavano ad apprendere qualche lavoretto manuale, quindi magari si arrivava anche alla laurea poi, però le mani avevano in mano quello che si chiamava un mestiere. Ora pensate, sotto l'ombrellone c'è uno che dice: beh, mi sono proprio stufato di stare qui in Italia, per dire, o in Francia, voglio andarmene a vivere in Argentina o in Australia. Ebbene, se uno ha un lavoro nelle sue mani, lo porta con sé, prende un aereo, pensate, una sarta può servire ovunque, un idraulico si sa bene che serve ovunque. Io penso che laurearsi sì, ma anche coltivare le mani. Buona giornata.
1: Buona giornata Maria Teresa, buongiorno, grazie per essere sempre con noi e grazie soprattutto per intanto essere intervenuta sull'argomento che stiamo discutendo, ma anche per averne ricordato un altro, il tema dei lavori artigianali. Anche qui è sempre presente lo spunto del fatto che insomma c'è poca attenzione verso quei lavori, c'è richiesta per quei lavori e invece molti non ci pensano nemmeno di farli perché sono lavori considerati vecchi, da altri tempi, quando invece non è assolutamente così. E mi fa piacere appunto che anche tu l'abbia ricordato, perché è fondamentale, proprio fondamentale per la nostra economia e per la resistenza della nostra economia e soprattutto per il mercato del lavoro. E poi vabbè c'è il tema, insomma, Maria Teresa dice mi spiace per quelli che non sono soddisfatti del lavoro. È vero, bisognerebbe fare di tutto per essere soddisfatti di quello che facciamo. Non è facile all'inizio, però secondo me con un po' di attenzione, formazione, passione si riesce, insomma, in qualche modo a ritagliarsi, no? Qualcosa che ci può dare quel reale entusiasmo, no? Che ci fa svegliare la mattina con il piede giusto. Allora, con noi ancora Angelo Boccato, ha sentito, può essere un aiuto quello di psicologo del lavoro di tenersi anche impegnati con altro per imparare magari, ma non solo, anche proprio per distrarsi mentalmente, Boccato?
2: Beh, sicuramente integrare altre competenze, soprattutto il tema della manualità è e sarà importantissimo, perché qui entra in gioco tutto il tema dell'intelligenza artificiale, per cui tutti i mestieri di carattere artigianale hanno, ma avranno soprattutto nei prossimi mesi, anni, un exploit sicuramente molto importante, per cui chi ha attitudini, chi riesce a svilupparla anche in età molto giovane, l'esempio dell'elettricista, dell'idraulico, di tutto quello che poi comunque è il mondo dell'artigianato, sicuramente sarà preziosissimo. Sul tema della soddisfazione del lavoratore, che ovviamente è un tema a me molto caro, ecco, ricordiamoci che la soddisfazione il lavoratore la trova quando lui si impegna per cercarla, ma quando gli altri, inteso proprio sociologicamente parlando, lo fanno vivere, lo coinvolgono in un ambiente che rientra proprio anche nei propri bisogni, le esigenze, eccetera. Quindi è sempre curare la visione, ecco.
1: No, no, ma certo, perché se si trova anche un lavoro che è quello che vogliamo, ma l'ambiente di lavoro dove lo possiamo svolgere è malsano, insomma, penso che non abbiamo ottenuto molto. Senta, quello che accennavo poco fa. Sì, mi dica, prego, prego, Boccato.
2: No, solo una microfrase. Noi cerchiamo un lavoro che vogliamo fare, ma contemporaneamente ricordiamoci sempre di cercare un lavoro, può sembrare ovvio ma in realtà non lo è, che a qualcuno può essere utile e importante, quindi questa visione auto-eterocentrata sui miei interessi, sulle mie passioni, su quello che voglio fare, che mi dà gioia lavorativa e psicologica, che però deve incontrare dei bisogni palpabili e impalpabili lato fruitore del mio lavoro, quindi sempre questa visione, perché alla fine c'è questo aspetto, diciamo, di rapporti interpersonali.
1: Boccato, le faccio questa domanda, parto proprio da questo post su LinkedIn che mi è capitato sott'occhio ieri, ma ce ne sono tanti di questo tipo, praticamente ha scatenato un po' di dibattito questa persona, questa ragazza che su LinkedIn faceva vedere di essere rientrata al lavoro, ha detto: mi sono goduta la vacanza quest'anno, fin qui tutto bene, Perché ho capito di essermela meritata, perché prima di andare in vacanza io ho dato, non dico il 100%, scriveva mai il 90%, perché diceva il 100% non si può mai raggiungere. Però il fatto è che lei si rivolgeva poi agli utenti dicendo: e voi ve li siete meritate le vostre vacanze, cioè siete riusciti a staccare davvero perché sapete di aver dato tutto quello che potevate dare affinché queste vacanze potessero essere vostre. Cioè il tema è, qualcuno appunto dice: ma la vacanza, ecco, questo è l'errore di mentalità, le hanno risposto molti, perché non è che ce la dobbiamo meritare la vacanza. La vacanza è anche un diritto, cioè cosa viene prima, un po' arriva prima l'uovo o la gallina, boccato, no? Siamo sempre lì per il discorso del bilanciamento vita professionale vita personale. Ecco, vacanza, merito o diritto?
2: È in assoluto un diritto, diventa ulteriormente merito nell'istante in cui io riesco, come ha fatto questa ragazza, una sorta di autovalutazione, a dire: ho fatto questo, questo, questo che ha prodotto questi risultati e questo aspetto positivo. Qui rientra però il tema che è un diritto, ma il merito dovrebbe arrivare anche dagli altri, da chi mi coordina, dal mio responsabile. Sì. Quindi anche piccole frasi, io mi vorrei vedere a quanti è arrivata questa frase: buone vacanze, te le meriti, hai fatto un ottimo progetto in questi ultimi 6 mesi che ha dato questi risultati, ti ringrazio, ci vediamo fra 2 settimane. Guardi che sembra ovvia, banale, scontata, è rarissima.
1: No, ma quel chi mai. Io sfido i nostri amici a dirci quanti l'hanno ricevuta questa frase, assolutamente, anche perché lascia intendere anche che per 2 settimane non ci saranno rotture di scatole, boccato, lo dico proprio così, terra terra,
2: sì.
1: No?
2: Sicuramente, cioè, sì. Ecco, ovviamente non deve essere una frase fatta, ma contestualizzata a dati e reali di quello che la persona ha realizzato in quei mesi. È una forma potentissima di eterostima che, le assicuro, poi mi relaziono con molti lavoratori per ovvi motivi da un po' di anni, che poi, ecco, nel rientro al lavoro, tema iniziale di questa intervista, in qualche modo alleggerisce, sì, il rientro al lavoro, perché so che rientro in un contesto dove magari un po' di altra eterostima, anche informale, extraprofessionale, chiedendo per esempio come è andata, che cosa hai visto, perché poi a ciascuno di noi piace raccontare quello che ha fatto durante la vacanza, ecco, e questo è un altro meccanismo di eterostima, certo, che ovviamente aumenta e potenzia la nostra autostima.
1: Certo, boccato, poi c'è anche, poi la saluto, no? Che però si collega appunto sempre al tema del rientro, come dobbiamo affrontarlo, sempre in questo post, questa ragazza è stata giudicata perché ha scritto: adesso sono pronta a ripartire nella mia solita modalità guerra, no? E molti gli hanno detto: ecco, però magari anche no, cioè, come dire, il lavoro non deve essere sempre visto come, lo dicevamo prima, dobbiamo essere performanti, battere tutti, essere, cioè sul pezzo sì, ci mancherebbe, però non forse con questa impostazione da, ecco, adesso lotto e basta, le vacanze sono dimenticate. Questo può essere un altro, cioè possiamo farlo diventare un altro suggerimento per combattere l'ansia da rientro?
2: Assolutamente sì, ma non si parla, a parte, diciamo, ahimè, i collegamenti col termine guerra, con quello che ahimè viviamo da qualche anno, così,
1: lo so.
2: Ecco, è porsi obiettivi, porsi sfide, virgola, insieme. Mi scusi se glielo sottolineo con una virgola,
1: dare forza
2: al concetto dell'insieme. Ok, quindi sì, l'energia, l'attivazione che io ci metto, l'essere, come dire, coinvolto, no, dal lavoro e dalle sfide, che però, ribadisco, devono essere condivise, perché
1: anche
2: alla fine parliamo,
1: certo,
2: di un'organizzazione.
1: Certo. Anche perché questo concetto di insieme, che lei fa benissimo a rimarcare, ci aiuta anche a essere più sereni nel momento in cui dobbiamo staccarci dal lavoro per altre ragioni, no? Parliamo appunto del nostro benessere e sappiamo che possiamo contare appunto sull'organizzazione, quindi
2: sì.
1: Questo non, ecco, non limita la nostra autorevolezza, la nostra formazione, la nostra competitività, anzi la avvalora, no?
2: Non c'è ombra di dubbio, la Gestalt 100 anni fa, una corrente psicologica, evidenziava, non parlando del mondo del lavoro, ma ci sta perfettamente del mondo del lavoro, l'insieme vale più della somma delle singole parti. Quindi da qui partiamo, è chiaro che coralmente tutti dobbiamo ragionare in questi termini, perché se ragiono solo una parte diventa un problema.
1: Va bene, insomma, vedete che alla fine, a parte, non abbiamo proprio fatto, diciamo, un decalogo di suggerimenti, ma penso che il messaggio sia arrivato, quindi ringrazio Angelo Boccato, psicologo del lavoro, per questa parentesi molto importante. Beh, guardate, io sono qua, Jack Saglia è qua, Michele Cece è qui, più, come dire, organizzazione di così, e infatti tra poco ritorniamo sempre su Giornale Radio. Will you count me?

0: La curiosità rallenta l'invecchiamento. Sapete, lo sapevate, siete curiosi, siete persone che no, amano andare a scovare sempre il significato delle cose, che magari cercate appena qualcuno vi dà un input, andate a sondare il terreno, a cercare appunto informazioni. Ecco, se lo siete, curiosi, potreste essere più longevi. Allora, parliamo di longevità adesso. Questa è una notizia che è comparsa nei giorni scorsi e che mi piacerebbe analizzare, insomma, con voi. Anche per buttare lì un argomento che, al di là di questo, della curiosità, del fatto che si possa vivere più a lungo se si è curiosi, insomma, ci aiuta a riportare proprio in evidenza uno dei temi più importanti che ormai esistono da un punto di vista economico, sociale e non solo. Appunto parliamo di longevità. Allora, sappiamo, no? Lo diciamo sempre, l'Italia è uno dei paesi più longevi, viviamo sempre più a lungo, in Italia gli anni, diciamo, l'aspettativa di vita si allunga. Poi lasciamo perdere le problematiche relative al fatto che, a fronte di un invecchiamento della popolazione, non c'è, diciamo, un ricambio generazionale adatto per sostenere tutto quello che comporta appunto l'allungamento della vita, ma ci torniamo però, giusto per inquadrare l'argomento. Però è importante, perché dobbiamo fare i conti appunto sempre con il nostro futuro, parliamo di longevità e dobbiamo garantire che il nostro futuro sia più brillante possibile. Buongiorno Emanuela Notari, docente di Longevity Planning e esperta di longevità, bentornata da noi su Giornale Radio Notari.
1: Buongiorno Emanuela, un piacere ritrovarti.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, beh, la longevità non va in vacanza, il tema della longevità, dico bene,
1: no.
0: Soprattutto perché lo dicevamo poco fa toccando altri aspetti, però è proprio sotto l'ombrellone, proprio quando siamo in vacanza liberi da altri pensieri che pensiamo al futuro, è così? Quindi automaticamente il tema diventa sempre più portante.
1: Assolutamente sì, anche se implicitamente hai toccato un altro tema di cui, se vuoi, parleremo un'altra volta, che è questa capacità di pensare al futuro che stiamo un po' perdendo, cioè stiamo perdendo confidenza emotiva con il futuro, ma questo ha a che fare con la longevità e con tante altre cose, quindi mettiamola un attimo da parte.
0: Certo, però no, interessante, nel senso che sì. Faccio solo questa domanda, Notari, perché ovviamente il tema è importantissimo, ma è perché abbiamo perso fiducia in quello che può arrivare, quindi di conseguenza tendiamo a vivere alla giornata, però questo non aiuta in una sana pianificazione, no?
1: No, esatto, è proprio questo punto. Diciamo che tutta l'incertezza generale che ci circonda, quella economica, quella geopolitica, anche quella delle opportunità di vita, che una volta erano più, come dire, puntuali, adesso non sappiamo mai quando arrivano, tutto questo ci ha un po' distaccato emotivamente dal futuro e quindi viviamo in un eterno presente, che vuol dire perdere un po' di quella capacità di procrastinare una soddisfazione di un piacere per accumulare magari più possibilità per il futuro. Vuol dire anche paradossalmente non pensare a fare figli, perché se tu non hai un rapporto con quel futuro, perché ci dovresti mettere dentro qualcuno generato da te? Cioè, è come metterlo dentro un vuoto, no? Perché non l'abbiamo più l'abitudine a colorare quell'immagine. Diciamo così.
0: Certo,
1: e questo è
0: certo.
1: Molto interessante, perché si riscontra in tanti aspetti della nostra vita. Ci sto un po' lavorando mentalmente, perché è un bel tema.
0: Beh,
1: comunque,
0: sì,
1: la curiosità,
0: assolutamente. Ecco.
1: Mi fa un pianozze quando vai a parlare di curiosità, perché sono una persona eternamente curiosa. Quindi mi fa piacere che la scienza ci dica che è fondamentale per vivere, più che vivere più a lungo, direi per vivere meglio quella lunga vecchiaia che ormai ci caratterizza, no? Anche
0: come
1: perché
0: no.
1: Poi la scienza ci dice che adesso, non, per quanto invecchiamo meglio rispetto

0: passato non è che non ci siano come dire delle defiance cognitive con l'età, certo che ci sono, perdiamo quella che in genere si chiama intelligenza fluida, no? Che è quella capacità di cogliere il senso di una cosa o la soluzione di un problema prescindendo dalle tue competenze, dalle tue conoscenze, è intuitiva. Quella è al massimo da giovani e poi diminuisce quando si diventa un po' anziani.
1: Sì.
0: Però in compenso da anziani guadagniamo quelle che sono delle strategie, no? Dici va bene, perdo dei pezzi di intelligenza fluida, però per fortuna ho un'intelligenza cristallizzata, si chiama, cioè fatta di esperienza, di conoscenze che ho accumulato, che mi permettono di trovare delle strategie per girare intorno al problema che non risolvo più distinto. Lo risolvo in modo deduttivo, usando la mia esperienza e usando anche delle strategie, delle furbizie, insomma, che mi permettono di affrontare, si chiamano strategie di coping in inglese, no? Di far fronte,
1: sì,
0: a una difficoltà in modo non diretto ma indiretto. Ecco,
1: ma
0: questo,
1: certo,
0: è
1: ma certo,
0: un po' il risultato della curiosità. La curiosità aumenta le risorse che possiamo impiegare,
1: sì, sì, sì,
0: in, questo, in queste strategie.
1: Oh, esatto, ma infatti guardi, notari, peraltro così facciamo il passo ulteriore. Io stavo proprio ragionando mentre lei parlava sul fatto che dirò magari una cosa molto basica, però è il punto di partenza. Quando parliamo di longevità non parliamo come dire di qualcosa di isolato, cioè la longevità è il risultato di un equilibrio tra più cose, no? Sicuramente la genetica, la comunità che sostiene, la personalità, no? Che in qualche modo ci fa un po' anche da protezione, dove rientra anche la curiosità di cui stiamo parlando, appunto la curiosità che mantiene vivi, no? E appunto voglio arrivare a questo studio, così almeno entriamo nel dettaglio, che è stato condotto dall'Università di Cagliari sulla Blue Zone sarda. Allora, intanto dico solo e poi le do la parola. Quando parliamo di Blue Zones, sono quelle aree del mondo dove la percentuale di centenari è significativamente più alta della media. Anche qui, notari, così lascio a lei la parola. Insomma, non credo che sia un miracolo la longevità, è fatta di tanti fattori, chiaramente, però esistono effettivamente delle zone dove ci sono più persone, appunto, che raggiungono un'età, insomma, che tutti vorremmo raggiungere, dico bene?
0: Assolutamente sì, sono 5 le zone Blue Zone nel mondo, una è proprio in Sardegna, l'Ogliastra, e sì, sono zone in cui ci sono più persone più longeve rispetto al resto del mondo. Sicuramente c'è, dice la scienza, anche una componente genetica, però ci sono altre componenti invece qualitative di tipo di vita che sono quasi sempre riconducibili a piccole società di tipo rurale e tradizionale. In queste società l'anziano non perde ruolo. Allora, io ho vissuto in Campania vicino a Gubbio per 15 anni e mi rendevo conto che lì, rispetto a Milano, l'anziano continua ad essere presente nella vita sociale perché le sue competenze sono ancora spendibili, no? Sono ancora utili.
1: Sì.
0: E quindi, non perdendo ruolo, non perde quella voglia di interagire e di continuare a crescere, no? Mentalità di crescita. In un contesto più fortemente tecnologico e moderno come la grande città, la competenza che poteva essere agricola piuttosto che di pesca o di risoluzione di problemi di società rurali non è più spendibile, e quindi l'anziano si trova spesso contro a lottare con un muro, no? Che gli impedisce di sentirsi utile nella società, e questo è il primo passo verso un invecchiamento facile.
1: Ma anche il fatto, questo, il senso di comunità, al di là poi delle competenze che sono ancora riconosciute, indubbiamente, ma sentirsi anche, cioè, partecipi della vita, quella più basica del paese, no? Per esempio, cioè, quindi uscire, comunque conoscere le persone, sentirsi considerati, cioè anche solo avere di fronte, credo, no, notari, delle persone che individuiamo immediatamente rispetto a una grande città dove chiaramente c'è una maggiore dispersione da questo punto di vista, beh, credo che ci faccia sentire più vivi, no? Torniamo sempre a questo concetto, e quindi questo aiuta a rimanere più dentro le cose che accadono, e quindi la curiosità.
0: Sì, assolutamente. Adesso forse diciamo che questa è una mia idea, ma non è detto che la scienza la proverebbe, ma io credo che anche in parte, in piccola parte, la longevità femminile possa a suo modo avere qualche ragione anche nel ruolo che la donna in famiglia, come nonna quando ci sono dei nipotini, continua a rivestire, quindi le permette di avere ancora un ruolo familiare, di essere a contatto con i figli, a contatto con i nipoti, con le loro dinamiche di vita, e quindi rimani molto aperta mentalmente. Si dice che gli uomini che invece costruiscono le proprie relazioni all'interno della carriera, del lavoro, della professione, perdano gran parte di quelle relazioni nel momento in cui vanno in pensione e quindi soffrono un po' di isolamento mentale, no? Rispetto a prima. Ecco, le donne probabilmente, quelle almeno che vivono vicino alle famiglie dei figli, non credo che abbiano questo problema.
1: Senta, le faccio una battuta. Io che mi considero un po' un eremita, che mi piace anche un po' stare in solitaria, devo un po' cambiare il tiro. Siamo allora
0: due.
1: A questo punto.
0: Cerco di fare tutte le cose giuste, di mangiare bene, di fare il movimento in palestra, eccetera, eccetera. Mi manca la socialità perché sono un orso anch'io. E però sto ragionando,
1: vede.
0: Mi sto dicendo occhio. Sì, questo è sicuramente un limite.
1: Mi ha dato uno spunto
0: tempo.
1: Su cui riflettere. No, ma è vero, perché effettivamente seguendo questo ragionamento, insomma, la vita di comunità aiuta ad aprirsi sempre. Poi comunque il confronto, sì, lo sappiamo, no? Che porta anche alla valutazione di cose che da soli poi non possiamo fare. Allora, notari, può rimanere, sì, con me ancora qualche minuto dopo una breve pausa? Perché, sì, giustamente, ecco, al di là della Blue Zone in Sardegna, e poi aspetti, a parte che dobbiamo parlare anche dell'altro aspetto legato alla longevità, che non è solo arrivare a 100 anni, ma come si arriva a 100 anni. Perché quando parliamo delle Blue Zone, parliamo di aree nelle quali ci sono effettivamente tante persone, anche centenarie, però che vivono pure bene, che arrivano in ottima salute a 100 anni, perché questo è il nodo centrale. Però mi piacerebbe anche dirvi, raccontarvi quali sono le altre Blue Zone nel mondo, perché non c'è solo la Sardegna in Italia, ma facciamo un piccolo viaggio per capire dove effettivamente a questo punto si vive meglio e dove, insomma, gli abitanti hanno capito come condurre un'esistenza davvero perfetta, possiamo dirla così? Sì, dai, perché no? Sono le 12, tra pochissimo torno con voi.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: 12.03, eccoci entrati nella terza ora insieme anche per questo giovedì 20 agosto 2026. Io sono Manuela Donghi, vi tengo compagnia sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, in attesa che riprenda la nuova stagione da settembre di Next Economy, sempre nell'orario 11.13. Questa settimana sono con voi appunto dalle 10 alle 13, ma mi fa particolarmente piacere perché sto riuscendo anche ad approfondire meglio, no, dei temi che poi ci portiamo appresso durante tutto l'anno e durante le nostre dirette, come quello della longevità. Allora, stiamo parlando delle Blue Zones, che sono le zone blu, insomma, tradotte in italiano, cinque aree geografiche nel mondo con la più alta concentrazione di persone ultracentenarie e in ottima salute. Questo termine, pensate, che deriva dai cerchi blu tracciati sulla mappa dai ricercatori durante gli studi sulla longevità. Poi chiediamo conferma anche alla nostra esperta di longevità che è con noi. Però voglio raccontarvi insieme a lei quali sono effettivamente queste zone nel mondo dove si vive bene, perché insomma, se si arriva a 100 anni, e non solo a 100 anni, ma in condizioni di salute ottime, vuol dire che si vive bene. E allora restate qui perché tra poco vi raccontiamo qualcosa di più che serve sempre, perché guardate, il futuro è la cosa più importante. Oggi scopriamo sempre di più che purtroppo di futuro il futuro non si affronta, perché si ha paura, perché si è un po' disillusi, e invece è la cosa che possiamo gestire noi, o almeno possiamo provarci.

0: Lufthansa.
1: Longevità, questa parola che è una parola eccezionale, bellissima, brillante, che però deve essere riempita di significato, no? Che poi sconfina, che è più, insomma, deformazione professionale il mio, longevità finanziaria, cioè la capacità di gestire il patrimonio che abbiamo per sostenere una vita più lunga ed evitare di esaurire il rischio. Evitare il rischio di esaurire i nostri risparmi, no? Perché in Italia, dove l'aspettativa di vita ormai supera gli 83 anni, la pianificazione previdenziale, la protezione dall'inflazione e gli investimenti mirati diventano essenziali proprio per garantire una stabilità economica nel lungo periodo. Fa parte un po' del concetto di come si vive, no? Non solo di quanto si vive. Noi stiamo parlando oggi delle Blue Zones, queste zone blu, aree geografiche nel mondo dove c'è una alta concentrazione di persone ultracentenarie e in ottima salute. Emanuela Notari, ancora con noi, docente di longevity planning, esperta di longevità. Non abbiamo rimarcato, anche se diciamo l'abbiamo dato per scontato, il come, cioè come arrivare a 100 anni. Non è solo questione, quando parliamo di queste zone, di arrivare a quella tappa, ma di arrivare nel giusto modo, no? Questo è l'aspetto cruciale, dico bene?
2: Ah sì, assolutamente. E naturalmente per arrivarci bene dobbiamo tener conto di una serie di cose, no? Buona parte, almeno negli ultimi studi che sono stati pubblicati a fine 2025, è risultato che la parte genetica, cioè il nostro genoma, pesa per il 50%. Prima gli davamo un 20-25% di peso.
1: Gli ultimi studi hanno confermato
2: che sì, la genetica ha il suo ruolo, però l'altra metà delle possibilità di invecchiare bene dipende da quello che facciamo, no? Da come ci alimentiamo, da quanto ci muoviamo, da come dormiamo, quindi gli stili di vita, e non dimentichiamoci anche quello che viene chiamato dagli esperti esposoma, cioè le condizioni in cui viviamo, se c'è inquinamento, se siamo esposti a...
1: Come no?
2: Fumo, come tabacco, no? Lavori usuranti, è chiaro che quello conta molto. Però noi per noi possiamo fare molto per aiutarci, pur ricordando che le condizioni esterne hanno un ruolo e quindi, come sempre, ci sono anche profonde disuguaglianze nel modo in cui si riesce. Magari riusciamo tutti a vivere un po' di più, però c'è chi vive bene e c'è chi non riesce a garantirsi condizioni di longevità apprezzabili, ecco.
1: Esatto,
2: se
1: esatto.
2: Ragioniamo su quello che abbiamo detto prima delle zone blu, abbiamo già capito che bisogna avere un ruolo sociale, bisogna essere circondati da persone che rappresentano anche il riconoscimento di noi stessi, no? Noi ci riconosciamo negli occhi degli altri, è fondamentale il rapporto con gli altri. Oltre a un'alimentazione più aderente alla dieta mediterranea, che è tipica di queste zone, perché sono, non l'abbiamo detto, ma insomma, Giappone, oltre alla Sardegna.
1: Ecco, diciamo, Notari, guardi, la interrompo solo per dire esatto quali sono le Blue Zone. La Sardegna e l'Italia, abbiamo detto, in particolare questa zona montuosa dell'Ogliastre e della Barbagia. Poi Okinawa, Giappone,
2: esatto,
1: l'isola delle donne più longeve al mondo. Esatto,
2: sì,
1: poi Nicoya,
2: sì, esatto.
1: Costa Rica è una penisola caratterizzata da forti legami familiari, uno stile di vita attivo, così ritorna anche quello che la nostra ospite ci stava dicendo. Ecco, poi siamo in Grecia, in un'isola dell'Egeo, Icaria, adesso spero che si pronunci così, con bassi tassi di malattie,
2: sì,
1: ritmi di vita lenti. Vedete, anche ne parlavamo poco fa, di prendere le cose anche con un po' più di calma, no? Invece siamo sempre con questi ritmi pressanti. E poi Loma Linda, California, in America, comunità di avventisti del settimo giorno con una forte etica salutista. Diciamo che tutte queste zone hanno dei fattori comuni di longevità, cioè le abitudini,
2: sì,
1: che uniscono popolazioni lontane che riguardano proprio lo stile di vita quotidiano. Notari,
2: lo stile di vita, il senso di comunità, vede come tornano questi elementi che avevamo valutato prima, no? Sono elementi che contraddistinguono queste zone, pur mettendo insieme Loma Linda con che ne so, Icaria, che o Icaria che sia, che sono completamente diverse, però il concetto di comunità tradizionale e di un certo tipo di alimentazione, di vita attiva, ricorre costantemente. Ricordiamoci che c'è anche una componente genetica, come è giusto.
1: Vabbè,
2: che sia.
1: Certo.
2: Però è possibile, certo, è possibile invecchiare meglio, aiuta, visto che lei prima parlava di economia, anche della longevità intesa come della propria longevità, aiuta anche, come dicevamo, recuperare il rapporto col futuro, perché così io proteggo quel futuro. Cioè, se io comincio a vedermi, io personalmente tengo una fotografia mia che ho fatto invecchiare da quell'applicazione che andava tanto di moda qualche anno fa, e io ogni tanto mi riguardo, perché voglio essere quella signora lì che ha una bella faccia sorridente, serena, nonostante le rughe. Però
1: certo,
2: so che per arrivarci io devo cominciare a voler bene a quella signora lì, quindi proteggerla, tutelarla, immaginare cosa farà, come se la caverà di fronte a delle difficoltà, fare tutto quello che è in mio potere oggi. Poi c'è sempre la spada di Damocle. Ecco, quindi quello io dicevo quando parlavo di rapporto con il futuro. È difficile oggi avere un rapporto con il futuro, è estremamente difficile.
1: Lo
2: Ma da
1: so,
2: una
1: lo
2: parte
1: so,
2: aiuterebbe
1: so.
2: Noi e dall'altra aiuterebbe il paese a uscire da questa spirale di denatalità crescente che ci sta.
1: È difficile perché, esatto, è difficile perché risulta arduo pianificare quando non abbiamo, insomma, una visione nitida. È anche vero che torniamo a un cane che si morde la coda, torniamo allo stile di vita. Se anche a livello, se parliamo di longevità finanziaria, se a livello finanziario impariamo a gestire bene le nostre risorse indipendentemente da quante ne abbiamo e a pianificare, la nostra vita si fa più serena e più rilassata, perché chiaramente andiamo a riempire quei gap che ci sarebbero se appunto non pianificassimo. Quindi andiamo, ecco, come si suol dire, facciamo sonni più tranquilli, no? E quindi dormire meglio, essere più sereni aiuta sicuramente a essere più sì, prego notari, poi la saluto.
2: È vero che ci sono forze estranee a noi che non controlliamo, cioè quello che succede nel mondo, le banche centrali, i tassi di interesse, quello non lo possiamo controllare, però guarda caso diventa una scusa per non controllare neanche quello che potremmo controllare. Basta il fatto che solo un quarto dei lavoratori italiani mantiene attivo un fondo pensione, e quello invece potremmo farlo. Quindi vedi che poi alla
1: assolutamente
2: fine diventa
1: una
2: scusa.
1: Sì. Sì, è un alibi, abbiamo tanti alibi. Un po' come, facciamo anche un po' un mea culpa mentre la saluto notario, un po' come il nostro alibi. Allora, siamo degli orsi, vogliamo stare isolate? No, non dobbiamo, perché questo penalizza la nostra forza, diciamo così, no? Quindi questo è il nostro compitino, mio e suo. Ho scoperto che ci accomuna, diciamo questo, ecco. Quindi la prossima volta che ci sentiamo dobbiamo, diciamo, testimoniare che abbiamo aumentato la nostra capacità sociale, così che possiamo, esatto, come ha detto lei, bisogna, insomma, predicare bene e razzolare altrettanto bene. No, non me l'ha detto lei, me l'ha detto il mio ospite precedente, ma lo riporto anche con lei, insomma, così
2: ecco, vero? La sfida.
1: Va bene. Ottimo, vede che l'estate fa anche aprire delle sfide importanti. Grazie Emanuela Notari, ringrazio io lei, ci mancherebbe, docente di longevity planning, esperta di longevità, e mi piace perché vedete che attraverso questi ragionamenti emerge quell'aspetto dell'economia e della finanza che a me piace, che è quello proprio umano, quello sociale, quindi non quello statistico, almeno non solo quello statistico legato ai numeri, perché l'economia va oltre, e ve lo dico sempre. Ci sono dei messaggi che arrivano, tra poco li leggiamo, grazie sempre al contributo della regia Jack Saglia che ci aggiorna continuamente, grazie anche a chi si occupa della programmazione musicale. E questa è la bellissima canzone di Morgan Wallen, Love Somebody. Poi torno con voi, Manuela Donghi, sul Giornale Radio, sempre qui.

0: prima si parlava di longevità. Bello arrivare, appunto, dicevamo, ci sono sempre più persone che arrivano a 100 anni anche in condizioni di salute ottima. Abbiamo parlato delle blue zone e è ovvio che più si va avanti più bisogna pagare le tasse. Questo è una spada di Damocle, però ecco, abbiamo parlato anche dell'importanza di tenere presente il concetto di longevità finanziaria, quindi il fatto di pianificare in modo giusto affinché poi possiamo arrivare anche, no, quando abbiamo 100 anni, ad essere tranquilli, ad essere sereni, a non avere problemi di soldi, come dicevamo, ad andare a dormire sereni la sera e di svegliarsi altrettanto sereni. Allora, la serenità, adesso non so se la mettiamo da parte, perché oggi ho scoperto che il 20 agosto è il Tax Day. Ecco qui. Praticamente, oltre, proprio oggi, oggi 20 agosto, oltre 10 milioni di contribuenti sono chiamati a fare i conti con il fisco dopo la pausa estiva. 140 diversi tipi di pagamento previsti tra imposte, contributi INPS, altre somme dovute allo Stato, alle regioni, agli enti previdenziali. Insomma, i versamenti con scadenza del primo, dal primo al 20 agosto possono essere effettuati oggi senza maggiorazioni. Vabbè, abbiamo chiamato lui, il nostro avvocato tributarista di fiducia, Nicola Ricciardi. Buongiorno avvocato. Capita proprio, come dire, a puntino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno.
0: Oggi è proprio il Tax Day, cioè il suo giorno, è arrivato proprio nel momento giusto, direi, no? Conferma?
1: Guardi, se fosse il mio giorno sarebbe meno grave, è il giorno di tutti i contribuenti o quasi tutti i contribuenti italiani, sì, che si sono visti, diciamo, sì, hanno, sì, visto sul conto dei prelievi o comunque hanno dovuto fare il versamento di importi rilevanti, perché come diceva correttamente lei, le scadenze sono tante, sono onerose.
0: Ma infatti prima appunto della pausa estiva ho pensato, quando rientro voglio proprio sentire l'avvocato Ricciardi per fare il punto delle scadenze fiscali che ci aspettano dopo le vacanze. In realtà, ecco, dopo le vacanze è un eufemismo, cioè già da adesso dobbiamo cominciare a fare i conti con i prelievi che vengono effettuati. Quindi, ma è vero, 140 ce ne sono, i diversi tipi di pagamento? Facciamo un po' il punto, vediamo un po' come, ecco, quali sono i principali pagamenti che interessano la maggior parte dei contribuenti italiani.
1: Allora sì, sono tantissimi, non so se sono 140, ma la stima credo che sia abbastanza veritiera. Ci sono le ritenute del 770, il pagamento delle imposte del 2026, i contributi per i collaboratori INPS, l'IVA trimestrale, l'IVA mensile, l'IVA, il saldo IVA 2025, quindi sono tantissimi, però se mi permette vorrei, sì, fare un paio di osservazioni. La prima è che ormai, diciamo, le scadenze fiscali sono quotidiane, quindi diciamo non è vero, il, sì, 20 agosto è particolarmente, vero, rilevante, ma sono quotidiane le scadenze fiscali, quindi ormai siamo un po' tutti abituati. La seconda verrebbe da dire che se il 20 agosto, quindi tranne quando sono tutti in ferie, tranne pochi fortunati come me e come lei che lavorano, si figuri gli altri giorni, a settembre cosa ci aspetta, cosa ci aspetta ad ottobre, cosa ci aspetta a novembre, perché se il 20 agosto dobbiamo fare attenzione a tutte queste scadenze, insomma, pensiamo quando poi si va, sì, a regime, come si dice, no?
0: Guardi, peraltro appunto, senza, adesso al di là di questi 140 versamenti, nello scadenziario dell'Agenzia delle Entrate riportano questo: 8 riguardano l'IRPEF, 16 le addizionali regionali e comunali, 4 la cedolare secca, 29 le varie ritenute, 22 l'IVA, 8 l'IRES, 6 l'IRAP, 20 le imposte sostitutive, 27 altri tipi di pagamento, e i versamenti vengono effettuati attraverso il modello F24. Sfido io però, perché li ho letti tutti, rischiando di annoiare chi ci ascolta, ma credo che invece abbiamo un attimino fatto drizzare le antenne, perché di queste tasse, di queste scadenze che ho citato, sfido io a trovare una persona, me compresa, che le conosce tutte. Cioè il tema è sempre quello, no Ricciardi? Ne abbiamo tante, peraltro dobbiamo pagare lo Stato e pagare la Regione, pagare il Comune, cioè non se ne esce più, rischiamo, no, anche un po' abbastanza frequentemente di scordarci qualcosa.
1: Assolutamente, assolutamente. Una persona che conosca tutti i versamenti di oggi e degli altri giorni credo che non esista, credo che non esista, almeno in Italia. non esiste. C'è da dire anche un'altra cosa: queste scadenze non riguardano solo le multinazionali, le mega aziende che hanno un ufficio fiscale e che quindi hanno del personale addetto, riguardano tutti, riguardano i professionisti, riguardano le piccole partite IVA che sono obbligate, è vero che hanno un commercialista, però come si dice bisogna sempre guardarci con attenzione e quindi alle difficoltà del lavoro che tutti abbiamo e che sono notevoli, vanno aggiunte quelle delle scadenze fiscali, dove tutti quanti siamo, chi più, chi meno, obbligati a guardarci e a fare attenzione, perché nessuno, diciamo, si può esimere da fare attenzione e dal ricordare quelli che sono gli obblighi fiscali e contributivi. Vale per gli avvocati tributaristi, vale per i giornalisti economici, vale per tutti. E questo è un altro onere che si aggiunge al pagamento in sé.
0: Certo, peraltro a volte anche la confusione arriva da cambi in corsa sulle scadenze, no? Vengono prorogate, che per carità la proroga magari ci dà un po' di respiro, no? Se la scadenza è fissata a luglio e poi è posticipata a settembre, si pensa meno male, almeno così pago più avanti, ma anche se poi il senso non cambia. Quindi insomma dobbiamo comunque pagare, però anche quello crea confusione. Io per esempio stamattina, quando ho visto che era il tax day, ho detto ma io avrò ricordato tutto quello che dovevo pagare. Per un attimo mi è venuto il dubbio, no? Avvocato, è normale? Quel suggerimento primario qual è? Vabbè, a parte segnarsele tutte queste scadenze, però ne ha altri, perché visto che siamo di fronte a un periodo impegnativo, magari riusciamo a prevenire eventuali problematiche.
1: Allora, fare attenzione, suggerimenti in realtà non ce ne sono. Lei diceva correttamente che le scadenze sono tante, dobbiamo ricordare che è vero che ci sono le proroghe e che quindi ci vengono incontro, ma è altrettanto vero che chi quelle scadenze le salta va incontro a sanzioni. Quindi lei è un ottimista, citava le proroghe, io purtroppo devo dire che ci sono anche le sanzioni, quindi dobbiamo fare tutti molta attenzione. Abbiamo un commercialista, dobbiamo rivolgerci al commercialista, però diciamo, come diceva il buon padre di famiglia, chi fa da sé fa per tre, quindi tutti quanti dobbiamo effettivamente guardarci e mettere in conto che così si spera, si auspica in un sistema che sia fiscalmente più facile, diciamo più accessibile, meno oneroso, quantomeno dal punto di vista delle formalità della burocrazia. Non parliamo del peso dell'imposizione fiscale, mi pare che sia una battaglia che ormai, diciamo, non dico che sia persa, ma che sia difficile da vincere. Di sicuro non ci sono grandi miglioramenti, aumentano, se lei parla con gli addetti al settore, sì, le scadenze, gli obblighi e tutti questi, diciamo, dal punto di vista burocratico aumentano e non diminuiscono, e non c'è un'inversione di tendenza, anzi
0: no,
1: la strada sembra sempre più difficile, e ribadisco, vale per tutti, anche per chi non ha particolari competenze, perché l'avvocato tributarista le segue anche se a fatica, perché poi tutte quante non le possiamo ricordare, ma riguarda tutti, anche chi magari non ha una competenza specifica, la piccola partita IVA, la piccola ditta individuale, che alle difficoltà del lavoro deve aggiungere anche queste. E ricordiamoci che poi la piccola ditta individuale, la piccola partita IVA, quella che fa andare avanti il paese. Noi siamo forti in Italia, è forte per queste situazioni, non per le multinazionali.
0: Esatto. Lei poi più volte... Ah certo, no, piccole e medie imprese, peraltro lei più volte ci ha anche detto attenzione, al di là della confusione delle tante scadenze che abbiamo, c'è anche il tema che, essendo così tante, spesso appunto, visto che parliamo soprattutto di piccole e medie imprese per il nostro paese, è limitata anche è limitato il tempo a disposizione per fare qualcosa di più costruttivo, no? Per tenere in piedi l'azienda, per innovare, per investire, cioè se bisogna passare praticamente metà del tempo dell'anno per assolvere a questioni burocratiche, figuriamoci, c'è, cioè il resto chi lo fa, cioè, capisce? E come ha detto lei, piccole e medie imprese non hanno certo spesso delle risorse per delegare tutto agli altri, cioè ci sono persone che pensano a fare da soli anche tutte queste cose. Peraltro stavo guardando, cioè viene proprio mal di testa, al di là di oggi, il tax day 20 agosto, guardavo, cioè da settembre in avanti, settembre, ottobre, novembre, fino ad arrivare alla fine dell'anno, cioè c'è di tutto, veramente. Perché poi a novembre, che è praticamente dopodomani, c'è la scadenza per la presentazione del modello 730 e si riparte col nuovo anno, no Ricciardi? Cioè, non c'è mai fine. Un'ultima battuta, poi la saluto e la ringrazio.
1: L'ultima battuta è cercare di fare tutti quanti attenzione e passare e andare avanti, diciamo. Cerchiamo di goderci gli ultimi giorni di vacanza per chi ha la fortuna di farli e mettere in conto che fa parte, diciamo, della quotidianità. Speriamo, auspichiamo che ci sia non dico un cambiamento radicale, ma almeno un miglioramento da questo punto di vista. È la speranza comune, noi continuiamo ad andare avanti e, muniti di ottimismo, facciamo il nostro.
0: Certo, comunque insomma i suggerimenti sempre che valgono sono affidarsi a qualcuno che ne sa, ma riuscire anche noi a ragionare, ad avere i nostri occhi sempre belli vispi e segnarsi più possibile le cose su una lavagna, su un foglio Excel, nel PC, nello smartphone, in un'app. Oggi ci sono anche tante app che ci aiutano a gestire, no, le nostre spese. Non ci scordiamo di farlo, perché tanto poi ci rimettiamo solo noi. All'Agenzia delle Entrate non importa nulla se non abbiamo capito, se ci siamo dimenticati, se siamo pieni di cose da fare, quindi abbiamo spostato le priorità, anzi arrivano prima o poi, dico bene, quindi è inevitabile, perciò pensiamo per noi stessi, Ricciardi.
1: Assolutamente sì, anche perché tolta una fetta di cittadini, di contribuenti che non vogliono pagare e quelli seguono un'altra strada, vengono sanzionati ed è giusto che sia così. Ma la maggior parte dei contribuenti molto spesso cadono in errore, in buona fede, proprio perché tantissime scadenze quotidiane inducono in errore e lo possiamo fare tutti. L'errore è dietro l'angolo molto spesso, però
0: Assolutamente,
1: purtroppo
0: però.
1: questo errore all'Agenzia delle Entrate interessa poco e quindi c'è la
0: Ecco,
1: sanzione.
0: l'Agenzia delle Entrate dice che l'ignoranza non è ammessa. Quindi grazie intanto all'avvocato Nicola Ricciardi, avvocato tributarista. Quindi è quello che dicevo io, insomma, visto che poi ci rimettiamo noi, cerchiamo di far fronte a tutto. Caro Jack Saglia, torniamo tra poco, una breve pausa, poi ancora mezz'ora da passare insieme su Giornale Radio con Summer Time.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 12 e 31 minuti.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: 12 e 31 minuti, giusto il tempo di riprendere un po' di respiro e siamo tornati con voi con la nostra informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, ho già davanti a me un libro molto interessante di cui voglio parlare tra poco, che ci riporta un po' a tanti discorsi che facciamo spesso insieme sul significato che dobbiamo dare noi al denaro. Quindi torniamo ancora una volta sull'economia, sulla finanza, che però sono molto umane, cioè, perché siamo noi che le facciamo, no? Siamo noi che diamo significato a quello che potrebbe sembrare più tecnico, più schematico, più, come dire, pratico. Invece no. Noi abbiamo molta responsabilità, no? Quando parliamo di denaro. Ne stavamo parlando anche poco fa per il tema delle scadenze fiscali e di quello che ci chiede l'Agenzia delle Entrate. Noi possiamo anche dire: vabbè, non mi interessa, non mi informo, chi se ne importa. Ho capito, ma poi tanto da noi vengono a bussare, no? E quindi siamo noi che poi alla fine ci rimettiamo. Un po' il concetto più ampio di educazione finanziaria che spesso vi riporto e che rientra in ogni azione della nostra vita quotidiana. Prima però di arrivare al denaro, altre notizie, sempre

E allora, eccoci ancora insieme, 12 e 35 minuti, insieme fino alle 13, Manuela Donghi con voi. Sono andata a vedere anche, sto andando a vedere in tempo reale cosa sta succedendo sui mercati finanziari, l'Europa. Allora, il FTSE MIB, il nostro listino principale, a 52.662 punti, al rialzo dello 0,08. Abbiamo il DAX che invece continua a rimanere sotto la linea di parità, la situazione è mista fin dall'apertura della giornata, meno 0,65 l'indice di Francoforte, il FTSE 100, la borsa di Londra, lascia sul terreno lo 0,22, il CAC di Parigi lo 0,36, l'IBEX di Madrid invece al rialzo dello 0,01. Ecco, si è aggiunta in negativo anche la borsa francese, che prima invece performava sopra la linea di parità. Una giornata un po' deboluccia, nonostante ieri invece Wall Street, lo abbiamo detto in apertura, abbia chiuso in positivo dopo tre sedute negative. Sicuramente contribuisce anche un po' la nuova minaccia di Donald Trump nel contesto geopolitico, che così, insomma, i giornali titolano "perde la pazienza" e ha detto da oggi inizia questa guerra economica che non ha precedenti contro l'Iran. Nessuno, ha scritto Donald Trump su Truth, ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo, tragicamente per loro non l'hanno colta, pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. E poi non solo ha avvertito l'Iran di questo, ma ha avvertito qualsiasi paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza, e quindi chi farà questo dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende. Il conflitto, è questo il punto cruciale, sembra lontano da una soluzione con Teheran, che invece è pronto ovviamente ad alzare il tiro a sua volta. L'Iran avrebbe valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare ulteriormente il conflitto, così come ha detto, e le stesse fonti che ci dicono questo hanno aggiunto che le forze iraniane avrebbero considerato possibili attacchi contro asset americani in paesi, ad esempio la Bulgaria, che ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aree militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo scorso. Quanto all'Italia, c'è da sottolineare che le principali installazioni americane presenti nel nostro paese, questo ve lo leggo perché è importante, si trovano oltre la gittata normalmente attribuita ai principali missili iraniani a medio raggio, dunque uno scenario se non impossibile, quantomeno improbabile. Tra queste ricordiamo Sigonella in Sicilia, ma anche Aviano in Friuli Venezia Giulia, e poi strutture dell'esercito americano sono presenti a Vicenza. Allora, intanto saluto anche chi manda messaggi, non sempre riesco a leggerli, scusate, anche perché con Summertime stiamo cambiando di argomento in argomento, però restano sempre valide le vostre considerazioni. Intanto Maria Teresa la saluto ancora perché ci dice anche che sono stimolanti i nostri argomenti, quindi le piace partecipare, intervenire su più fronti, grazie mille Maria Teresa, sono preziose le vostre considerazioni. E poi Carlo, prima parlavamo di scadenze fiscali, di tutte le scadenze, tantissime scadenze fiscali che abbiamo in ogni momento dell'anno. Oggi è il Tax Day, 20 agosto, quindi in particolar modo. Ma lui scrive: buongiorno a tutti, giustamente muniti di ottimismo ringraziamo per la riduzione della pressione fiscale. Ovviamente è ironico perché purtroppo sì, si sta cercando di fare qualcosa per ridurre la pressione fiscale, come per esempio il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, oppure la riforma degli scaglioni IRPEF, il sostegno alle famiglie, ma o regime forfettario, sto citando altri interventi che sono stati fatti negli ultimi anni. Il problema è sempre quello che abbiamo troppe tasse, ma non solo le tasse, abbiamo troppa burocrazia che, unita appunto alle tante tasse, fa diventare un mix esplosivo il tutto, ma in più le tasse noi le paghiamo e non abbiamo servizi relativi a quello che paghiamo, cioè io credo che sia anche quello l'inghippo, cioè paghiamo, oltre al fatto che, come dicevamo poco fa, possiamo confonderci, dimenticarci, quindi poi siamo tassati ulteriormente
ulteriormente con sanzioni eccetera, però poi dove vanno a finire questi nostri soldi se non nelle riforme che il paese necessiterebbe e di cui il paese avrebbe bisogno? Va bene, grazie per i vostri ragionamenti importanti. Allora, caro Jack, che dire, parliamo un po' di felicità in questa ultima parte della nostra puntata di oggi. Abbiamo parlato anche di longevità, no? Che è un tema importantissimo ma anche bello, perché allungare la vita nel modo più giusto ci permette di vivere sereni, in ottime, si spera, condizioni di salute. Certo, abbiamo anche detto il 50% dipende molto dalla genetica, ma l'altro 50% dipende da noi. Cioè io mi concentrerei proprio su questo, perché sapete, la genetica, non, su quello non possiamo farci molto. Però il 50% nelle nostre mani, beh, tantissimo. Cioè vuol dire che per la metà siamo responsabili di quello che ci succede, di quello che potrebbe accaderci. E allora incastriamo ancora una volta il tema del denaro, che deve essere al servizio della felicità. Cioè il denaro è visto spesso in modo brutto, negativo, perché lo associamo all'avidità, al fatto di avere denaro per chissà, no, fare che cosa, per essere superiori, per avere potere. No, noi dobbiamo avere il denaro giusto, giusto, non ne serve tantissimo, che ci possa garantire la serenità anche in tempi lontani, quindi non necessariamente oggi, no, mentre stiamo parlando. E allora riprendiamo un po' questo che è un tema, se volete, di educazione finanziaria, però ne parleremo attraverso un libro che mi ha colpita particolarmente. Intanto abbiamo la canzone di Taylor Swift da ascoltare insieme, I Knew It, I Knew You, e poi torno con voi.

0: Allora, eccoci qui, tra poco dicevamo, insomma, cerchiamo di concludere questa puntata parlando di felicità. Felicità sotto più aspetti, però legati sempre alle nostre, ai nostri soldi, al denaro, perché insomma la premessa potrebbe essere una, ma molto semplice, che c'è un momento, no, nella vita di ciascuno di noi in cui ci accorgiamo che il denaro non è soltanto un mezzo di scambio, non è un numero sul conto corrente, non è un tabù da evitare o un problema da nascondere, ma è una forma di energia. Ecco, non so, mi è venuto questo termine, che attraversa le nostre scelte, le relazioni, la nostra serenità. E non so se qualcuno di voi, anzi io ne avevo parlato in trasmissione, ma sono certa che molti di voi sanno di cosa sto parlando, però non so se qualcuno di voi sa che cos'è il Chief Happiness Officer, o manager della felicità, diciamolo all'italiana. È un professionista d'azienda, è una vera e propria figura, non è che stiamo parlando di qualcosa di inventato. Un professionista d'azienda che si occupa di benessere organizzativo, clima aziendale e sviluppo positivo del team. Praticamente l'obiettivo principale di questa figura professionale è migliorare la motivazione, la produttività e la qualità della vita sul lavoro. Peraltro vedete che tutto si incrocia, si incastra. Oggi abbiamo parlato di come affrontare meglio il rientro dalle vacanze e tornare al lavoro sereni, e con uno psicologo del lavoro abbiamo anche indagato, no, questo, il fatto di collaborare tutti per il benessere del team al di là del benessere personale. Se tutti facessimo così, riusciremmo evidentemente ad affrontare le cose diversamente. Allora, Il denaro può essere un alleato, ma può essere anche un nemico, può essere un elemento di equilibrio, ma può anche essere quello che ci fa un po' sbandare, no? Dobbiamo imparare a guardarlo con degli occhi particolari. Intanto voglio salutare la mia ospite che chiuderà la puntata con me. Elisa Bussolo è consulente finanziaria, ma anche, ho scoperto, certificata Chief Happiness Officer. Dico bene? Buongiorno Elisa, benvenuta.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Ebbene sì, hai detto in maniera corretta, assolutamente.
0: Ecco, che c'entra? Vado subito con una domanda così flash, poi dopo spieghiamo dove vogliamo arrivare. Cosa c'entra il denaro con la felicità?
1: Beh, allora, il denaro con la felicità, proprio come cita il titolo del libro, è al servizio, io dico, della felicità. Cioè, nel senso che quando impariamo ad affrontare il tema del denaro come uno strumento per raggiungere i propri scopi, i propri desideri, i propri sogni, la propria serenità, ecco che praticamente il denaro diventa un mezzo attraverso il quale possiamo raggiungere

0: la maggior parte delle volte il denaro viene associato ad altre parole, no? Appunto è ancora un po' un tabù parlare di denaro oggi nel 2026. Il percorso che lei, Elisa, ha cercato di portare anche a noi è, non è tecnico, non è contabile, non è fatto di formule, strategie, ma è umano, dico bene, cioè come sostanzialmente il denaro possa influenzare la nostra vita ma anche la nostra identità e viceversa, come anche la nostra identità poi possa, no, aiutarci a gestire il denaro. E questo è un po', come dire, il percorso che vuole, attraverso il quale vuole condurci?
1: Assolutamente sì, Manuela, ha detto bene, nel senso che di fatto il denaro può, se pensiamo magari a situazioni magari di difficoltà, di crisi eccetera, può essere, ahimè purtroppo, un argomento che ci toglie il sonno, che ci toglie la serenità nelle nostre giornate. Pensiamo anche a quanti infortuni anche sul lavoro accadono anche a causa dei pensieri legati a problematiche di denaro. Io ho associato il discorso del denaro alla felicità perché sinceramente penso fortemente che la conoscenza di noi stessi sia fondamentale. L'ho imparato anche attraverso il mio percorso, sì, come leader certificata di yoga della risata, come CHO, perché conoscendo noi stessi capiamo come funziona il nostro cervello e soprattutto impariamo anche dalle nostre emozioni ad ascoltarci molto di più e quindi a sentire quando certi argomenti ci portano magari nella direzione che noi non vogliamo. E il denaro è uno strumento, a mio avviso, che effettivamente, se imparato a conoscere e a gestire, può esserci di forte aiuto, può essere un alleato per la nostra serenità, perché imparare a gestire le nostre finanze partendo proprio dal semplice ABC che possiamo imparare da piccini, quindi con i piani d'accumulo, con il semplice mettere da parte anche soltanto un euro al giorno, ci potremmo poi trovare ad avere anche somme importanti e questo può portare ad avere anche una forma di autorealizzazione, cioè insomma ad essere persone capaci di gestire il proprio denaro, ci aiuta a sentirci magari anche meglio.
0: Ma certo, anche perché la gestione del denaro passa, anzi va di pari passo con la gestione del tempo. Il tempo, non a caso, quando si parla di finanza, di economia, di pianificazione finanziaria, è l'elemento cardine e da cui bisogna partire. Non a caso all'interno del libro c'è, a parte lei porta anche delle testimonianze di persone, no? Degli esempi di persone, potremmo essere tutti noi, insomma, quando si parla di gestione del denaro non si potrebbe fare altrimenti. Però a proposito del tempo, lei dice: chi prima comincia a metà dell'opera. Poco fa io parlavo con un'esperta di longevità che insomma si inserisce perfettamente in questo tema della pianificazione finanziaria, che mi diceva che purtroppo oggi nota che c'è proprio meno voglia di pianificare il futuro perché siamo un po' tutti disillusi, no? È così, cioè, quindi qui subentra forse ancora meglio il concetto del denaro al servizio della felicità. Come fare a farci aiutare, insomma, da anche dal denaro, paradossalmente?
1: Assolutamente sì, perché ho ascoltato con piacere l'intervento precedente proprio sul tema della longevità. E il denaro va di pari passo, perché ahimè purtroppo una delle problematiche più importanti a cui rischiamo di andare incontro è quello di sopravvivere ai nostri soldi. Sappiamo perfettamente quanto le spese in quella che potremmo definire la terza età, ma che sappiamo essere un'età che si è allungata. Al giorno d'oggi avere 60 anni non è come avere 60 anni di 30 anni fa, ok? Quindi l'età media si sta allungando e di conseguenza anche le esigenze finanziarie ci porteranno ad avere dei bisogni diversi. Ancor di più le donne rispetto agli uomini, perché anche in questo senso gli studi ci dicono che le esigenze finanziarie di una donna siano profondamente diverse dalle esigenze finanziarie di un uomo. E quindi mettere, tra virgolette, l'attenzione a questi temi il più presto possibile, e quindi, per la carità, non è mai tardi per cominciare, ma sicuramente il fatto di partire prima ci aiuta a pianificare meglio il nostro futuro. Addirittura sentivo, insomma, il discorso anche dei fondi pensione. Ecco, anche i fondi pensione, per esempio, a bambini in età ancora adolescenti è fondamentale, perché sappiamo perfettamente, come citavate anche prima, di quelle che potrebbero essere le problematiche di welfare in un futuro che noi vediamo forse tanto lontano, ma che poi tanto lontano non è, e i dati del CENSIS ce lo confermano.
0: Esatto, infatti dei paesi hanno cominciato, la Germania non solo, a introdurre proprio non l'obbligo, però insomma questa paghetta, viene definita così, che viene data ai nuovi nati, no? Proprio per cercare di inculcare nella mentalità delle persone la buona pratica.

0: pratica appunto di cominciare a accantonare prima possibile, ecco, quindi prima di così non si può, voglio dire, appena si nasce, se si ha già, no, un salvadanaio dove mettere dei soldini, questo ci può aiutare in futuro. C'è anche un tema, credo, Elisa Bussolo, che riguarda tutti, la paura di non avere abbastanza, che si incrocia, no, anche con la paura di guardare al futuro. È un po' come si mi verrebbe da chiederle come si supera la paura della scarsità, perché quando si parla di gestione del denaro si pensa sempre che lo possa fare chi ha tanti soldi a disposizione, invece in realtà la forza sta nel contrario, paradossalmente, che non è un paradosso, appunto sembra un paradosso, ma la gestione aiuta di più chi ha meno risorse a disposizione, è così?
1: Assolutamente sì, perché basti pensare insomma magari anche alla vita dei nostri nonni, quindi in periodi dove effettivamente la maggior parte della popolazione magari non viveva nell'agiatezza, in realtà sono stati in grado proprio di accumulare tante somme di denaro, semplicemente con il famoso meccanismo, chiamiamolo, delle buste, no? Una busta per quando si doveva pagare la bolletta, per quando si doveva pagare la spesa, eccetera, eccetera. E quindi è il partire dal poco che in realtà ci aiuta a creare grandi patrimoni. E se posso dare un suggerimento, una cosa che io noto sia poco usuale, ma secondo me è fondamentale, è partire proprio dall'analisi del proprio conto corrente. Perché dall'analisi di un estratto del proprio conto corrente potremmo accorgerci di tante piccole spese che magari apparentemente 3 euro, 5 euro, 10 euro, quindi magari hanno una somma di per sé magari anche bassa, ma che poi messe tutte insieme possono anche portare ad avere 150, magari certo, 200 euro di spese che potrebbero essere eliminate, e quelle possono diventare piccole risorse per piani di accumulo, perché se noi pensiamo a anche soltanto 2 euro al giorno messi in un banalissimo salvadanaio, moltiplichiamoli per i 30-31 giorni di un mese e moltiplichiamoli per i 365 giorni di un anno, ecco che certo, si cominciano ad accumulare. E quindi in
0: esatto,
1: inconsapevole,
0: sì, sì,
1: esatto. Sì,
0: sì, questo è il e poi la strategia migliore, perché guardi, lei ha usato una parola inconsapevole, che vale sia per quelle spese che lei ricordava che abbiamo e che sono le cosiddette spese invisibili, no? Che non, in parte vabbè il caffè, ma anche tutti gli abbonamenti, che va bene, ci mancherebbe, dobbiamo, se li vogliamo è giusto che li abbiamo, e fa parte anche del nostro benessere, ma dobbiamo ricordarci che ci sono come spese, non è che se abbiamo un abbonamento e ci prendono i soldi ogni mese vuol dire che non ci sono. Sono comunque soldi che ci vengono sottratti al nostro budget, quindi dobbiamo, no, metterli, no, entrate e uscite. Ma inconsapevole anche invece la parte virtuosa della situazione, quando cominciamo ad accantonare appunto quei 2, 3 euro, 5 euro, 10 euro che non ci cambiano nulla nella nostra quotidianità, ma che invece ci cambiano nulla se sommati nel tempo, no? Torniamo al discorso del tempo. Quindi a volte delle scelte inconsapevoli ci aiutano o ci penalizzano, è questo anche la entro il quale è giusto muoversi. Senta, prima lei, non voglio salutarla prima di chiederglielo con un sorriso, visto che siamo appunto in chiusura, ha citato lo yoga della felicità, ma di cosa si tratta? Perché non me lo sono segnato, ho detto poi devo chiederlo, non volevo interrompere il nostro ragionamento su altro, ma mi piace capire di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando, è legato sempre al tema del denaro?
1: Allora, in realtà lo yoga della risata è una pratica diffusa in tutto il mondo.
0: Ah, della risata, della risata, non della felicità, risata, bravissima, sì, certo, esatto, della risata, ancora meglio, sì. Ecco, ci dica.
1: Praticamente è una pratica che è stata iniziata da un medico indiano nel 1995, il dottor Madan Kataria, basata un po' su quello che è proprio ormai scientificamente provato di quanto il sorriso possa modificare proprio il nostro sangue e quindi la nostra salute, quindi un po' su quello che è la terapia del sorriso. Quindi il dottor Madan Kataria è partito da di lì, ha scoperto che tutti di noi abbiamo in realtà uno strumento fondamentale che anche qui dimentichiamo perché inconsapevoli, che è la nostra risata. La nostra risata è in maniera non spintanea, cioè vale a dire che non è una risata prodotta da barzellette, da comicità, ma è una risata che viene stimolata attraverso il diaframma, che porta ad avere una respirazione più profonda. E lo yoga della risata insegna proprio a respirare, a inspirare, ad espirare, da qua appunto prende il nome dello yoga, attraverso la risata, perché se ci pensiamo la nostra risata non è nient'altro che una lunga espirazione. Attraverso lo yoga della risata è stato dimostrato come il nostro sangue venga a modificarsi, nel senso che vengono rilasciate quelle che sono gli ormoni della felicità, dopamina, serotonina e ossitocina, e si abbassa il livello di cortisolo, che è il livello dello stress. Lo yoga della risata viene addirittura utilizzato nelle aziende, nelle organizzazioni virtuose, proprio perché crea agevola, diciamo, il rapporto tra le persone. E lo yoga della risata per me è stato fondamentale perché mi ha dato un modo diverso di affrontare la quotidianità. Questo non vuol dire ignorare i problemi, ma vuol dire avere un paio di occhiali diversi con cui guardare la nostra quotidianità. E quindi da di qui si collega al tema del denaro, nel senso che il denaro, che può essere un argomento che magari talvolta ci può incutere un po' di ansie, sia sì, l'averne tanto sì, da gestire e non esserne in grado, sia il non averlo, ecco, lo yoga della risata si matcha molto bene, perché lo yoga della risata ci insegna a conoscere noi stessi, e quindi ecco, da di qui ad aumentare bellissimo la nostra consapevolezza.
0: E infatti allora voglio ricordare il denaro al servizio della felicità, come vivere le proprie finanze serenamente, di Elisa Bussolo, Santelli Editore. Molto interessante, vedete come si incrocia anche il nostro benessere, no? Psicofisico di tutti i giorni. Grazie Elisa Bussolo per essere stata con noi, consulente finanziaria e anche Chief Happiness Officer, appunto. Allora, cosa ci portiamo a casa, caro Jack Saglia e Michele Ceci della redazione? Questo, che dobbiamo ridere però, perché la risata è proprio liberatoria, anche quando parliamo di denaro, bisogna un po' sdrammatizzare, sennò diventa un tabù. E poi dobbiamo stare insieme, tutti insieme, questo è un compito che mi sono scritta io, non devo fare più l'eremita, e allora sono felice di essere con voi ogni giorno, anche insieme a tutti i nostri amici che ci seguono. Domani torno alle 10 per chiudere questa settimana sul Giornale Radio, sempre con Summertime. Adesso c'è Paolo Sergio che prosegue con la programmazione, poi fino a sera vi teniamo compagnia. Grazie a tutti voi, io sono Manuela Donghi, appunto, e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: dopo la canicola i violenti temporali, specie sul nord Italia, allerta arancione in Lombardia, mentre al centro-sud è ancora afa. Trump annuncia il D-Day economico contro l'Iran, che replica un diversivo per coprire il fallimento americano, e Israele apre un nuovo fronte con la Turchia. 6 femminicidi solo da Ferragosto, altre aggressioni nelle ultime ore, per fortuna senza gravi conseguenze. Giochi del Mediterraneo, la sfida di Taranto, stasera l'inaugurazione col presidente Mattarella.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi, Nicola Compagnone, Gerardo De Vivo. Italia divisa in due sul fronte meteo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento colpiscono il nord. Allerta arancione in Lombardia, mentre al sud resiste il caldo con temperature fino a 38 gradi, e il peggio del maltempo deve ancora arrivare per domani. Attese piogge particolarmente intense.
3: Temporali al nord, caldo ancora intenso al sud. L'Italia resta spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con una perturbazione che sta interessando soprattutto le regioni settentrionali e che già in queste ore sta portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più critica è in Lombardia, dove è scattata l'allerta arancione per temporali in diverse zone della regione, e instabilità anche sul resto del nord, mentre temporali raggiungeranno rapidamente alcune zone del centro. Situazione completamente diversa al sud e sulle isole, dove continua invece a dominare il caldo con temperature che potranno raggiungere 37-38 gradi. Ma è soprattutto per domani che cresce la tensione. Una perturbazione atlantica porterà piogge molto abbondanti sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. In Lombardia potrebbero cadere localmente fino a 100 mm d'acqua, mentre in Liguria e in alcune zone della Toscana si potranno superare i 70 mm. In poche ore quindi potrebbe cadere la quantità di pioggia normalmente attesa nell'arco di un intero mese estivo, e con l'avanzare della perturbazione è previsto anche un calo delle temperature, ma la tregua durerà poco. Già nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento, più evidente domenica, con il ritorno del sole su gran parte del centro-sud e sulle isole, e le temperature che torneranno a salire, mentre al sud il caldo non mollerà praticamente mai, con punte ancora vicine ai 40 gradi. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Si apre un nuovo fronte del conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedente e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E intanto si alza la tensione anche tra Israele e Turchia, due giorni dopo che l'aviazione di Tel Aviv ha bombardato un aeroporto militare a Idlib. Il ministro della difesa israeliano Katz ha accusato il presidente turco Erdogan di trascinare la Turchia in avventure pericolose in Siria. Israele ha giustificato l'attacco sostenendo che la struttura avrebbe dovuto ospitare forze turche, accuse respinte da Ankara. Sarebbe salito da almeno 15 morti, secondo le autorità locali. Il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, e il presidente Zelensky rilancia la richiesta all'Occidente di altre forniture militari. Gli attacchi su Kiev allarmano anche gli stati membri della NATO confinanti. Il comando militare polacco ha dichiarato di aver mobilitato la difesa aerea. Torniamo in Italia alla piaga dei femminicidi. Ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze.
4: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro, uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo, l'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza, finita fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio, intervenuto in auto ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. È successo intorno alle 9 in una stanza nei pressi di un albergo. Sul posto carabinieri e la squadra batteriologica dei vigili del fuoco. Ora lo sport: tennis, azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova rimonta di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria, e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bedlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Dai che è già giovedì ed è già il 20 agosto, sta per trascorrere anche il mese di agosto e le vacanze insomma stanno per finire per tanti, per qualcuno non sono ancora nemmeno iniziate e qualcuno non ci andrà in vacanza quest'anno, lo dicono insomma quelli che fanno i conti, soprattutto per il caro benzina, per il caro energia e quant'altro. Io ho notato intanto che sui social si sta diffondendo la paura per i fenomeni geologici estremi che si stanno verificando nelle ultime settimane. Comunque abbiamo la sensazione che ci sono delle cose strane, cioè chi mette in relazione il devastante terremoto che ha colpito la Colombia con quello in Indonesia, peraltro oggi c'è stata anche un'altra forte scossa, c'è chi poi parla dell'eruzione dell'Anak Krakatoa, che non è più il Krakatoa, perché il Krakatoa quando eruttò l'ultima volta, che era Krakatoa, si è distrutto completamente ed è uscito fuori quello che in linguaggio del posto si chiama Anak, cioè il figlio di Krakatoa, e non è meno preoccupante del padre. In realtà la Krakatoa sta eruttando da diversi mesi, c'è ancora l'Etna e l'attività bradisismica ai Campi Flegrei come fenomeni potenzialmente insomma collegati. Per mettere un punto sulla questione, anche per insomma evitare allarmismi inutili, noi oggi avremo un esperto, speriamo che evitiamo allarmismi inutili, e in chiusura di puntata con noi ci sarà il professor Nicola Casaglie, professore ordinario di geologia applicata all'Università di Firenze, presidente dell'OGS, che è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Se volete potete inviare già, insomma, già iniziare a inviare i vostri messaggi, anche per fare delle domande, per togliervi qualche curiosità con l'esperto. 334 11 11 622. Io sono Paolo Sergio, un buon pomeriggio a voi, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Jack Saglia, in redazione Matteo Rispinti. Non solo notizie allarmanti sui fenomeni geologici oggi, c'è un'altra notizia che sta allarmando una parte dell'opinione pubblica, almeno quella più informata, perché a dir la verità la notizia non era così stata pubblicizzata, e che scaturisce dall'entrata in vigore domani di una legge, della legge voluta dai ministri Nordio e Schillaci, sulla possibile uscita dal carcere dei tossicodipendenti detenuti per seguire percorsi di recupero terapeutici. Secondo alcuni calcoli il provvedimento potrebbe riguardare, attenzione, riguardare circa 10.000 detenuti. Non significa che tutti i 10.000 escono di carcere, altrimenti veramente sarebbe un disastro. E allora ne parleremo con Samuele Ciambriello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali per le Persone Private della Libertà Personale. Poi ci occuperemo anche del futuro dello stabilimento dell'ex Ilva in Italia. Lo faremo con Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia FIOM CGL. Vi ricordo e vi rinnovo il ricordo, perché l'ho già detto prima, del numero per interagire con noi. Aspettiamo i vostri messaggi: 334 11 11 622. Adesso la musica, The Dichotomy, Darker

0: L'Iran reagisce alle minacce degli Stati Uniti, in particolare di Donald Trump, e minaccia a sua volta ritorsioni contro le basi americane in altri paesi, compresi quelli della NATO, e c'è la possibilità che, insomma, la minaccia riguardi anche alcuni paesi dell'Europa continentale. Allora cerchiamo di capire se c'è un rischio reale di coinvolgimento dell'Europa e della NATO nella copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. L'Iran sta valutando di estendere la propria rappresaglia oltre il Medio Oriente, arrivando a colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui Donald Trump ordinasse una nuova escalation. Secondo il Financial Times, due fonti vicine al regime iraniano indicano tra gli scenari presi in esame infrastrutture nel sud-est europeo, in particolare Bulgaria e Cipro. Il caso più delicato è la base bulgara di Bezmer. Sofia ha autorizzato il dispiegamento temporaneo di fino a 8 aerei cisterna KC-135 statunitensi e circa 250 militari. Teheran considera questa presenza un possibile sostegno alle operazioni statunitensi e il ministro degli esteri iraniano ha già chiesto alla Bulgaria di riconsiderare la decisione. A Cipro l'attenzione invece è rivolta alle basi britanniche, che erano già state colpite a marzo da un drone di fabbricazione iraniana con danni limitati e senza vittime. La linea di Teheran è stata esplicitata più volte. Paesi e basi che partecipassero direttamente ad attacchi contro l'Iran potrebbero diventare obiettivi legittimi di rappresaglia. A luglio anche i guardiani della rivoluzione avrebbero avvertito Londra che eventuali basi britanniche utilizzate dai bombardieri statunitensi sarebbero state considerate bersagli. E la NATO prende la minaccia sul serio. Nel 2026 l'alleanza ha già intercettato missili balistici iraniani diretti verso la Turchia e ha rafforzato la propria postura di difesa antimissile. Mark Rutte ha inoltre sottolineato che l'Iran ha dimostrato capacità di attacco a circa 4.000 chilometri, una distanza rilevante per parte del territorio europeo. Per l'Italia il quadro è diverso. Roma ha limitato e negato l'utilizzo delle proprie basi per operazioni offensive contro l'Iran, ma un eventuale attacco iraniano contro la Bulgaria, membro NATO, aprirebbe un problema molto più ampio. L'articolo 5 stabilisce che un attacco armato contro un alleato in Europa è considerato un attacco contro tutti. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie a Matteo Respinti. E sì, è proprio così, insomma, il rischio è sempre elevato, però fortunatamente fino a questo momento parliamo di rischi, ma l'escalation davvero, quella globale, non c'è stata ancora, speriamo non ci sia mai. Noi parlavamo prima delle attività geologiche distruttive che si stanno verificando in queste settimane sul nostro pianeta. C'è un'area particolarmente attiva negli ultimi giorni, che è quella della cintura circumpacifica. Si chiama così, o cintura di fuoco, non a caso, che comprende anche l'arcipelago indonesiano. Qui si trova anche il Krakatoa, ne abbiamo detto prima, l'Anak Krakatoa, uno dei vulcani tra l'altro più pericolosi del mondo. Ebbene, solo nella giornata del 16 agosto l'Anak Krakatoa ha registrato ben 8 eruzioni distinte, salite poi a oltre 20 nei giorni successivi, espellendo materiale incandescente e fumo grigio-nero. E in Indonesia, alle 4:47 ora italiana di questa notte, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Nella mattinata del 15 agosto, lo ricorderete sicuramente, si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Pochi giorni prima, il devastante terremoto in Colombia, la forte scossa ai Campi Flegrei e in questi giorni anche la spettacolare, resterà così, eruzione dell'Etna. Ne parleremo in chiusura di puntata con un esperto geologo per capire se ci sono motivi di preoccuparsi. Spero proprio di no. 334 11 11 622. Torniamo intanto alla musica e lo facciamo con Mark Ambor, New York Confident.

0: A proposito di allarmi ingiustificati, adesso ci arriviamo, perché dico questo, perché parto da qui, perché domani entra in vigore la legge voluta e scritta dai ministri Nordio e Schillaci sulla possibilità, che dà la possibilità ai detenuti tossicodipendenti da meno di 8 anni, che hanno meno di 8 anni di carcere da scontare, di scontare la parte residua della loro pena in istituti per il recupero, visto che sono tossicodipendenti. Perché parto da questo discorso? Perché innanzitutto la data è domani, quindi siamo in strettissima attualità, ma perché si è creata anche una sorta di ingiustificata apprensione da parte magari di qualcuno che pensa che sono 10.000 circa i tossicodipendenti detenuti che sarebbero interessati da questa possibilità, che comunque deve essere giustificata e poi validata dai giudici volta per volta. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, aveva definito qualche giorno fa questa legge un indulto mascherato, il che vuol dire anche che ipotizzerebbe l'uscita appunto di tutti i 10.000 detenuti dalle carceri e l'annullamento della pena. Non è così, gli ha risposto il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, il quale insomma ha specificato e ha chiarito che di fatto la pena dovrà essere scontata e la possibilità non sarà data a tutti, ma sarà valutata di volta in volta. Con noi c'è Samuele Ciambriello, garante campano, portavoce della conferenza dei garanti territoriali per le persone private della libertà personale. Ciambriello, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora Ciambriello, partiamo da qui, come stanno realmente le cose? Insomma, la legge entra in vigore domani, credo che sia una conquista, qualcosa di buono, no? Per la condizione anche delle carceri e della salute dei carcerati, almeno di questi carcerati tossicodipendenti.
1: Dobbiamo riconoscere che per la prima volta una legge non parla di reati, ma parlando della tossicodipendenza e della ludopatia dice che è una malattia e che quindi il carcere non è in grado di curare questo tipo di malattia. Ma voglio tranquillizzare, diciamo, tutti coloro che ci ascoltano, che fortunatamente in Italia da decine di anni ci sono tossicodipendenti in attesa di giudizio, quindi a custodia cautelare in carcere, e grazie ai magistrati, a progetti di reinserimento di comunità terapeutica, escono in attesa di avere anche il processo di primo grado. Voglio anche dire che molti detenuti in carcere, aiutati dai CERT territoriali delle carceri insieme ai CERT territoriali di provenienza, aiutano queste persone dentro e fuori le mura. Allora, il ministro ha detto è una legge epocale, 10.000 detenuti, adesso già avviene per coloro che devono scontare 6 anni di carcere, non c'è stata nessuna invasione né delle nostre strade né dei nostri quartieri. Io sono per evitare coloro che sono o diciamo integrati o apocalittici. Dobbiamo stare attenti anche, diciamo, alle parole scritte, alle parole orali, perché ognuno di noi deve comprendere che quando parliamo di carcere le parole sono centellinate, sorvegliate, a volte impedite ai detenuti, ridotte a 10 minuti settimanali, e soprattutto molti familiari, avendo detto il ministro appena è stata approvata la legge, ma non è esecutiva da domani, voglio tranquillizzare, perché non sappiamo, uno, questi 19 milioni di euro a chi vanno, e in pratica questi 19 milioni serviranno per appena 600 detenuti. Quindi attenzione, né apocalittici né integrati, ma il rigore della verità. Quindi questo già lo dico. Poi devono fare una commissione per esaminare a chi darla, mica si dà alla persona.
0: Certo.
1: Io mi auguro, come garante, che vengano date alle regioni, potenziare i CERT che adesso ci sono, ma non hanno i finanziamenti cospicui per aiutare tanti detenuti. Un detenuto tossicodipendente è un detenuto con un problema in più che si chiama droga.
0: Ciambriello, c'è un altro elemento, credo, positivo, no? Che da un governo di destra magari uno non si aspetta, appunto il richiamo con questa norma anche ad un principio costituzionale, che è quello secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, perché ultimamente, insomma, nei dibattiti politici, soprattutto esponenti della destra, insomma, sembravano dare l'impressione che le pene dovessero essere proprio punitive, non rieducative, e questo può essere letto anche come elemento positivo rispetto, insomma, a quello che si è detto e che si è fatto fino a questo momento.
1: Il carcere adesso è crudele, il carcere è rimosso. Nell'articolo 27 della Costituzione italiana non si nomina mai nessun tipo di pena, ma si dispone che le pene, tutte al plurale, devono rispondere a due requisiti. Uno, virgolettato, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e due, devono tendere alla rieducazione del condannato. Quindi le pene diverse da così sono fuori legge, sono fuori Costituzione, e quindi dobbiamo essere sinceri fra di noi. Tutti quelli che fanno populismo, tutti quelli che hanno una mentalità nel dire gettare.
0: Caduta la linea, sì, penso di sì, purtroppo, però cerchiamo di riprenderlo, Ciambriello, anche perché abbiamo ancora un paio di minuti per poter recuperare, perché c'era un altro elemento importante che nasceva da una considerazione che lo stesso Ciambriello ha dato ai social, ed è questo: il carcere non va in vacanza, la politica sì. A proposito anche di umanità, no? nella pena e nelle condizioni dei carcerati all'interno delle carceri, come si fa a coniugare l'umanità nella esecuzione, no? delle pene per i carcerati con un elemento oggettivo. Oggi ci sono 65.009, leggo il dato preciso, persone recluse con un affollamento al 140,6%, quindi abbiamo un affollamento, un sovraffollamento enorme. Voi immaginate, perché anche questo era la considerazione che era stata fatta, immaginate celle che sono appunto quelle che sono adatte magari per 4 detenuti, all'interno delle quali ci sono 6, 7, 8 detenuti. Addirittura si parlava di terzo piano del letto al castello, che arriva intorno ai 2 metri. C'è anche un rischio che chi dall'ultimo piano, dal terzo piano del letto al castello, cade da 2 metri, si fa male e probabilmente, insomma, si può restare anche secchi. E voi immaginate in celle del genere, con il caldo che sta facendo in quest'ultimo periodo, insomma, più che una pena, sembra il quadro è quella, secondo me, della tortura. Poi c'è chiaramente l'atteggiamento di chi ha avuto un torto, di chi ha avuto torti gravi, e che nei confronti chiaramente dei responsabili di quel torto, le persone che sono state condannate, magari non si impressiona più di tanto, no? Per l'aspetto, sotto l'aspetto della crudeltà della pena. Però noi siamo in uno stato di diritto, uno stato civile, in cui alcune cose dovrebbero essere poste sotto l'attenzione, lo fanno naturalmente i garanti come Samuele Ciambriello, che purtroppo non abbiamo più al telefono, evidentemente si è scaricata la batteria del telefono. Lui era garante campano e portavoce della conferenza dei garanti territoriali per le persone private della libertà personale. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale radio.
5: I siti di informazione portano in home page in alto, soprattutto quelli insomma, dei quotidiani più importanti, Corriere della Sera, La Repubblica, il CDA dei Monte Paschi Siena, che è in corso e chiaramente stanno arrivando delle notizie, ma sono ancora frammentarie. Il Corriere della Sera parla, dice le borse, il risico bancario generali in rialzo. Queste sono chiaramente le conseguenze di quello che succede il giorno appunto di un consiglio d'amministrazione così importante. Repubblica, il risico MPS, Lovaglio presenta il piano al consiglio di al CDM, doppia offerta e super cedola ai soci, beni bancari accelera generali per quanto riguarda i mercati. Naturalmente daremo un occhio, cercheremo di capire anche se ci sono novità che arrivano da questo fronte. Noi poco fa abbiamo parlato della situazione delle carceri italiane e della legge sui percorsi terapeutici destinati ai detenuti tossicodipendenti, legge che tra l'altro entra in vigore domani, 21 agosto. L'abbiamo fatto con Samuele Ciambriello, garante campano, portavoce della conferenza dei garanti territoriali per le persone private della libertà personale. Tra poco invece torneremo ad occuparci del futuro dell'ILVA, perché c'è stata qualche giorno fa l'offerta, insomma la dimostrazione, di intenti da parte della cordata italiana, ma ci sono grosse preoccupazioni da parte dei sindacati, che addirittura hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedergli di farsi garante della situazione, dell'intera situazione del siderurgico italiano. Con noi ci sarà Loris Scarpa, tra poco coordinatore nazionale siderurgia FIOM CGL. Poi in chiusura parleremo dei fenomeni geologici estremi che stanno interessando il pianeta, terremoti, eruzioni. Stiamo attraversando davvero una fase geologicamente più intensa o è soprattutto aumentata la nostra percezione di questi fenomeni? Lo chiederemo al professor Nicola Casagli, professore ordinario di geologia applicata all'Università di Firenze e anche presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Se volete dire la vostra, intervenire o anche chiedere, fare domande ai nostri esperti, 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Adesso Florence con The Machine, Everybody Scream.

0: Prende forma la cordata italiana per l'ex Silva, che detto così potrebbe essere, anzi è di fatto una buona notizia, però insomma limitatamente alla conoscenza di quelle che possono essere le condizioni. L'altro ieri, 18 agosto, Federacciai, che è l'associazione delle imprese di settore, ha comunicato di aver presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Silva di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. E però i sindacati sono comunque in attesa e molto preoccupati, tant'è che hanno chiesto un incontro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando di una bomba sociale a Taranto, di una situazione insostenibile. Allora cerchiamo di capire come stanno le cose, lo facciamo con il nostro ospite, Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia di FIOM CGL. Benvenuto, buon pomeriggio Scarpa.
1: Buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, perché non è una buona notizia quella del 18 agosto, cioè questa manifestazione di interesse da parte di una cordata italiana, che dovrebbe essere italiana, quindi insomma lo stabilimento dovrebbe restare nelle mani di imprenditori italiani. Che cos'è che preoccupa ancora i sindacati?
1: Ma siamo di fronte all'ennesimo annuncio di un qualcosa che ancora non capiamo se sarà concreto oppure no, nel senso che noi dovremmo avere un incontro a Palazzo Chigi entro la fine del mese, i primi giorni di settembre, nel quale dovrebbero dirci finalmente se il governo ha trovato una soluzione e ha delle risposte alle nostre richieste, al documento che noi gli abbiamo presentato. Per cui questa cordata, dal nostro punto di vista, sarà l'ennesimo tentativo, ma se non c'è un impegno diretto dello Stato, non può essere che i privati da soli riescano a risolvere questa situazione.
0: Ci sono delle condizioni che però non sono state esplicitate al momento, no? Da parte di questa cordata. La cordata mi sembra sono 14 aziende italiane e al vertice c'è il presidente di Federacciai Antonio Gozzi. In realtà si tratta di una manifestazione di interesse, insomma verificare la sussistenza delle condizioni. È chiaro che chiedono delle condizioni anche loro. Quali sono le condizioni magari più preoccupanti che potrebbero essere emerse? Se no, perché ufficialmente non le si conoscono ancora.
1: Beh, a parte questa sarebbe una domanda da rivolgere a loro, però proposta, da quello che si è letto sui giornali, delle notizie che circolano, loro fanno una proposta solo per l'area a freddo. Dunque l'area a caldo, che è quella oggetto di contenzioso e di sequestro, che ci sono i problemi ambientali, che ci sono le condizioni più critiche per i lavoratori, viene abbandonata a sé. Tra l'altro l'area a caldo comunque verrà fermata il 28 ottobre e comunque ci sarà già il problema occupazionale, perché poi a caduta andrà su tutti gli impianti. Per cui non è la soluzione del problema l'accordata, è un pezzo di ragionamento che però da solo non è sufficiente a risolvere tutta la vicenda.
0: Garanzie di occupazione, anche quelle mancano evidentemente, ci sarà sicuramente insomma un importante taglio occupazionale.
1: Ma guardi, noi stiamo lottando da almeno un decennio perché non
0: però,
1: ci sia
0: no, perché un leggevo, perché taglio le faccio questa domanda? Perché leggevo che insomma come se la cordata in qualche modo volesse, l'idea è quella di accentrare anche parte delle attività che già vengono fatte dalle singole aziende della cordata all'interno, utilizzando anche gli stabilimenti. Se questo alla fine è chiaro che resterebbe del personale in esubero in maniera anche importante, se è questa l'idea.
1: Ma infatti è il motivo per cui noi siamo fortemente preoccupati del fatto che non ci sia una proposta generale per la siderurgia italiana, nel senso che noi abbiamo già avuto confronti con il governo e con i commissari su un piano industriale che avrebbe veramente dato la possibilità di dare un futuro serio, sano e utile per il paese a questa azienda. Però quel piano industriale non si sa perché il governo non lo vuole realizzare. Hanno costruito dei bandi di gara che sono sostanzialmente andati deserti, o chi si è presentato non aveva le condizioni. Adesso siamo di fronte a questo ultima chance proposta dai privati, che ben venga, io non siamo contrario al fatto, però non è sufficiente, non c'è l'idea complessiva di quella che può essere una soluzione ad un percorso. Perché il rischio è che anche con questo tipo di soluzione, se non c'è l'intervento pubblico, si lascino per strada la stragrande maggioranza dei lavoratori. Stiamo parlando di 20.000 persone che sono coinvolte da questa vicenda. E noi non abbiamo idea di quella che sia la proposta di Federacciai, però se è solo per l'area a freddo, il rischio è che siano migliaia e migliaia di posti di lavoro che saltano. Se non si trova una soluzione, un'alternativa, non si fa. Ed è per questo che c'è la necessità della decarbonizzazione, c'è la necessità del DRI, c'è la necessità di interventi sull'energia. Con la sola area a freddo tutto questo salta, e per cui il rischio è che proprio i lavoratori e i cittadini, per esempio di Taranto e degli altri territori che hanno chiedono anche le bonifiche, rischiano di rimanere lì tutti quanti al palo e sorbirsi la più grande difficoltà presentata da questa situazione.
0: Il quadro è, come l'avete definito voi, una bomba sociale è quello di una bomba sociale senza precedenti, che evidentemente anche dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista proprio politico deve essere necessariamente evitato, altrimenti veramente le conseguenze sarebbero maggiori di quelle che potrebbero essere anche qualsiasi altra soluzione, anche costosa. Voi insieme agli altri, insomma, agli altri sindacati, alle segreterie provinciali, FIM, WILM e OSB, con voi anche FIOM naturalmente, avete chiesto un intervento del Presidente della Repubblica. Cosa vi aspettate? Perché il Presidente della Repubblica cosa potrebbe fare lui?
1: Allora, precisiamo che non è la prima volta che chiediamo un intervento diretto di Mattarella, perché il motivo per cui noi insistiamo sulla figura del Presidente della Repubblica è perché la vicenda dell'Ilva, oltre ad essere lo specchio di quella che è la situazione industriale italiana nel suo complesso, ma ha in sé proprio i contenuti della Costituzione italiana: il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il fatto che l'iniziativa privata non sia in contraddizione all'interesse pubblico, il fatto che ci sono delle attività industriali che sono fondamentali per il paese, la siderurgia è una di queste, poi ci sono tutti gli elementi perché vengano prese delle decisioni straordinarie che diano il segno che c'è un vero interesse strategico di questa attività, di questi territori, di questi lavoratori, di tutto il paese. Questo è il motivo per cui insistiamo sulla figura di Mattarella, perché il governo e in particolar modo il ministro Urso sembrano sordi alle nostre richieste e al nostro punto di vista, per cui non so chi stiano ascoltando, sinceramente non sto capendo, forse lo capiremo nel prossimo incontro a Palazzo Chigi.
0: Ecco, in precedenza qualche mese fa ci sono state anche delle iniziative, no? Una mobilitazione sia in Liguria sia in Puglia, e voi immaginate che ci possano essere altre iniziative proprio di mobilitazione da parte dei lavoratori per anche sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica, oppure puntate, voglio dire, sperate, credete che ci possa essere poi una soluzione di carattere diciamo istituzionale alla problematica?
1: Beh, noi lottiamo perché ci sia una soluzione industriale e istituzionale a questo problema, e le dirò di più: noi abbiamo uno stato di mobilitazione permanente, per cui vuol dire che nelle condizioni in cui siamo in qualsiasi momento, con i lavoratori, con i territori, ci saranno o verranno decise delle iniziative. Il punto vero della questione è che è chiaro che se la fabbrica è ferma, se l'intera azienda è ferma, è chiaro che il problema si riversa fuori dalla fabbrica, ed è questo, deve essere una questione chiara, perché se qualcuno pensa che noi ce ne staremo zitti, buoni all'angolo, perché è una situazione vecchia che si trascina nel tempo, perché ci sono forti contraddizioni, no, noi siamo proprio per aprirle tutte le contraddizioni, cioè deve essere proprio chiaro, noi non ci fermiamo mica.
0: È chiaro naturalmente, ed è anche comprensibile evidentemente. Insomma, io le faccio i migliori auguri naturalmente a lei e ai lavoratori dell'ex Ilva e a tutto l'indotto, perché poi chiaramente coinvolgono la questione coinvolge migliaia e migliaia di famiglie. Grazie a lei, grazie a Loris Scarpa.
1: Grazie a voi e gli auguri rivolgiamoceli a tutti quanti, perché questo è l'emblema della situazione industriale del paese, perché il trascinamento che ha la vicenda dell'Ilva su tutti gli altri settori che sono già in forte difficoltà rischia di diventare un brutto segnale per l'andamento dell'intero paese.
0: E questo indubbiamente,
1: ma tutti gli auguri per affrontare la questione.
0: Certo, ma infatti questo era il senso di quello che stavo dicendo. Grazie a lei, grazie a Lori Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia FIOM CGL. Se volete aggiungere qualcosa, il numero lo conoscete, il 334 11 11 622. Vi raccomando, messaggi WhatsApp, per lo più vocali, ci piacciono di più. Adesso Sam Smith, Stay With Me.

0: Ci sono delle teorie che non sono scientifiche, quindi le accenno proprio per cercare di trovare il sistema anche di smentirla poi con il nostro esperto, che danno una, diciamo, un'importanza alla posizione di satelliti e del Sole sulla Terra per quanto riguarda eruzioni e terremoti. In questi queste condizioni è proprio quella che si è verificata qualche giorno fa, ovvero l'allineamento sulla Terra Luna quando c'è stata l'eclissi solare. Perché vi dico questo? Perché ultimamente stiamo assistendo a fenomeni geologici particolarmente violenti, il terremoto in Colombia, poi in Indonesia, oggi c'è stata tra l'altro nella notte un'altra forte scossa sempre nella stessa zona, in quella che viene definita la cintura di fuoco. C'è anche un vulcano importante, un vulcano che ha un'eruzione di tipo pliniano, come il Vesuvio, per dire, insomma, per specificarlo, e che è l'Anak Krakatoa. Si chiama Anak perché prima c'era il Krakatoa, e pensate che un'eruzione recente di qualche secolo fa l'ha completamente annientato. Da lì poi è rinato un altro vulcano che sarebbe il figlio di Krakatoa. E poi, se ci mettete l'eruzione dell'Etna, ma quelle avvengono periodicamente, anche se ne è parlato tanto per le difficoltà per i voli aerei, e poi ci mettete anche il bradisismo ai Campi Flegrei con il terremoto fortissimo che c'è stato il 31 luglio, insomma qualcuno comincia a legare le cose, a pensare che sono collegate fra di loro e che qualcosa stia succedendo proprio a livello di pianeta. Per toglierci ogni dubbio, anche per stare più tranquilli, abbiamo pensato di chiamare un esperto, il professor Nicola Casagli, professore ordinario di geologia applicata all'Università di Firenze e presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Benvenuto professore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, le dicerie popolari e a volte anche delle considerazioni così al di là della scienza, a volte, voglio dire, innescano anche dei meccanismi di preoccupazione tra la popolazione. Quello che io ho detto l'ho visto ultimamente anche sui social, ci sono delle persone che non sono degli scienziati, insomma, che cercano in qualche modo e che comunque mettono in fila delle cose e danno delle soluzioni. Ci tranquillizzi un po', insomma, che cosa succede al nostro pianeta? La nostra impressione è una percezione di questi fenomeni aumentato, veramente stiamo assistendo ad una fase geologicamente più intensa del normale sul nostro pianeta?
1: Allora, quello che sta succedendo è esattamente quello che è sempre successo da quando esiste la Terra e anche da quando esiste la popolazione che comunica, perché

0: sempre si è dato la colpa alle eclissi, alle stelle, agli astri sfavorevoli per le catastrofi naturali. Si pensi alla parola disastro, no? Disaster è stella avversa, no? Che non c'è
1: Certo.
0: stelle, ma in passato i latini attribuivano alle stelle e le disgrazie che avvenivano sulla Terra. Tutte quelle che lei ha citato, cioè vulcani, terremoti, bradisismo, sono quelle che noi geologi chiamiamo fenomeni endogeni e assolutamente non c'è nessuna ragione per un loro aumento di frequenza o di intensità. Cioè quello che accade oggi è sempre successo, semplicemente da una parte ci mettiamo più attenzione, dall'altra producono più danni perché la popolazione è aumentata, la popolazione mondiale, specialmente in certe zone che lei ha citato, sud-est asiatico, Indonesia, è aumentata in maniera esponenziale e quindi eruzioni e terremoti che prima non facevano nessun danno adesso lo fanno. Diverso poi il discorso invece delle catastrofi esogene, cioè legate alle alluvioni, alle piogge, quelle sì che stanno assumendo caratteristiche diverse a causa del cambiamento climatico.
1: E per quanto riguarda invece i vulcani, no? A volte si pensa che l'eruzione di un vulcano come l'Etna sfoga la pressione del pianeta ed evita che magari un Vesuvio possa eruttare. Questa naturalmente è una diceria, anzi dovrebbe essere l'opposto, l'esatto opposto se fossero collegate le due cose.
0: No, i vulcani a queste distanze sono assolutamente scollegati, cioè rispondono allo stesso fenomeno di collisione e movimenti relativi fra le placche in cui è divisa la crosta terrestre, ma ciò che accade all'Etna è totalmente indipendente da quello che succede al Vesuvio, ai Campi Flegrei, cioè no, nella maniera più assoluta.
1: Assoluta.
0: Addirittura Stromboli, anche
1: Professore,
0: vulcani vicini.
1: beh certo, voglio dire, è chiaro che sia così. Professore, volevo chiederle anche un'altra cosa. Quali sono in Italia i territori che sono maggiormente a rischio terremoti? Quelli vulcanici naturalmente li conosciamo perché i vulcani si vedono, le faglie invece sono ben più nascoste. Possiamo andare a memoria alla zona dell'Irpinia, possiamo ricordare i terremoti storici anche nello stretto di Messina. Esistono dei limiti all'intensità di un terremoto in Italia o possono esserci anche terremoti distruttivi come quelli che abbiamo visto recentemente proprio dall'altra parte della Terra?
0: Allora, intanto esiste una approfonditissima conoscenza dei terremoti nel nostro paese, come direi anche in tutta Europa, e le zone sismiche sono tutte mappate e divise in tre categorie. Quest'anno ricorre anche l'anniversario del terremoto del Friuli, che nel 76 fece parecchi danni, lì non eravamo preparati a rispondere ai terremoti, adesso molto meglio. E poi tutta la dorsale appenninica, Appennino, soprattutto quello centrale e quello meridionale, sono ad alta o pericolosità sismica, e la zona è lo stretto di Messina. E in Italia non ci sono faglie molto lunghe, molto estese per la conformazione geologica del territorio, quindi fortissimi terremoti non sono geologicamente possibili. Il tetto di magnitudo, magnitudo Richter, la scala Richter che misura l'intensità, cioè l'energia, non l'intensità, mi scuso, l'energia rilasciata dal terremoto è poco superiore a 7, ma sono impensabili terremoti di magnitudo 7,5, 8, 9 come avvengono in altre parti del mondo e che sarebbero catastrofici veramente.
1: Invece, per quanto riguarda il fenomeno del bradisismo, io ho sentito dire, non sono un esperto, che esiste un limite di magnitudo di quel genere di fenomeno, di terremoto, che dovrebbe aggirarsi intorno al quinto grado della scala Richter. Perché? E che cosa succede dopo? Cioè, se si dovesse superare quel limite, quali possono essere le conseguenze? Ci sarebbe un'eruzione? Insomma, perché si parla di un limite a 5 gradi della scala Richter?
0: La zona dei Campi Flegrei, quella che è soggetta al bradisismo, è una zona geologicamente molto complessa. Intanto è un antico supervulcano, quindi qualcosa di più grande di un vulcano. Ci sono diversi supervulcani nel mondo, in Europa abbiamo i Campi Flegrei. E il fenomeno è relativo ai gas sprigionati dalla camera magmatica, più o meno che fanno salire e abbassare il terreno. In genere, visto che le camere magmatiche sono a profondità non eccessive, la magnitudo dei terremoti non è così elevata, no? Si dà come limite convenzionale in base a quello che è accaduto in passato, o 5 della scala Richter. Però bisogna tenere conto che terremoti superficiali di magnitudo 5 fanno più danni rispetto a terremoti profondi della stessa magnitudo, quindi lo spavento dei cittadini durante queste crisi sismiche è perfettamente giustificabile, perché sono scosse, intanto è il limite della soglia del danno, no? Perché 5 è proprio la soglia del danno, sopra 5 si vanno a cercare danni perché ci sono sempre, sotto 5 a volte non ci sono, ma siccome sono terremoti abbastanza superficiali e di origine vulcanica, vengono percepiti in maniera più con più attenzione da parte dei cittadini, cioè sono più sensibili.
1: Provocano evidentemente anche più danni, visto che sono superficiali, meno nel territorio, insomma nel raggio più ristretto in cui si verifica. Grazie mille, grazie al professor Nicola Casagli, professore ordinario di geologia applicata all'Università di Firenze, presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Ringrazio voi per essere stati con noi, restate su Giornale Radio. Summertime continua. Per quanto mi riguarda invece, l'appuntamento è per domani. Io ringrazio Jack Salia in regia, Matteo Respinti in redazione. Appunto, vi do appuntamento a domani, puntuali, vi raccomando, come sempre, dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni e almeno 46 missili colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania precipitando in una zona disabitata.
5: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
6: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i 4 custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
5: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2,19 euro. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
6: Maltempo in arrivo sul centro-nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria. Un fulmine ha colpito un treno Freccia Rossa diretto a Roma, costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intense e allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, in l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
5: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta-Hapoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 14 e 28 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga, ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. Impossibile indire elezioni adesso, fa sapere intanto il consigliere Podolyak, respingendo le pressanti richieste avanzate dall'ex ministro della difesa Fedorov. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne che non sa nuotare è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Sono stati trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina i 4 custodi che erano in servizio al Mume a Ferragosto la sera del clamoroso furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Intanto proseguono le indagini, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e diverse tracce lasciate dai ladri. Calcio in chiusura, a 2 giorni dall'inizio del campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off per accedere alla Conference League. Sentiamo il tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri.
4: Per noi è una partita importante, è chiaro, ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Non siamo stati fortunati a livello di sorteggio perché troviamo una squadra molto più forte di quello che uno spettatore superficiale si potrebbe attendere. Una squadra che ha qualità, ha gamba, buone ripartenze e hanno 3 giocatori dietro l'attaccante centrale e hanno anche discrete qualità tecniche. Quindi mi aspetto una partita difficile. Partita difficile, sarà una battaglia.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, queste 2 ore dedicate allo sport all'interno di Summertime, che è quasi agli sgoccioli perché da lunedì poi riprenderemo con la programmazione abituale, per cui ritornerà Sport Club dalle 14 alle 16. meno due giorni dall'inizio del campionato. Oggi chiaramente parleremo di questo, parleremo di tennis, parleremo anche di vari altri sport. Domani iniziano gli europei di pallavolo femminile. Io sono Tommaso Lavizzari, dietro in cabina di regia dall'altra parte del vetro, come si diceva un tempo, Massimo Roccia Tedesco. In redazione, eccolo, Michele Ceci che compare. Pensate che quando gli altri sono in vacanza Michele Ceci è in redazione, quando gli altri sono in redazione Michele Ceci è in ferie o in vacanza, oppure fa l'assenteista, fa finta di lavorare. No, scherzo, è bravissimo Michele Ceci come tutta la redazione. Oggi abbiamo un ospite, ragazzi, io sono anche un po' emozionato perché era tanto tempo che non lo vedevo, una persona a cui devo molto anche dal punto di vista professionale, oltre che dell'amicizia, il mitico Beppe Vigani. Buongiorno Beppe, anzi buon pomeriggio Beppe.
6: Hola, ciao ragazzi, ciao a tutti.
5: Allora, ciao. Ben trovato Beppe, oggi con te, oltre a fare un'analisi un po' di quello che è la Serie A, anche le Coppe Europee, perché ieri si è concluso la penultima metà, diciamo, dei turni preliminari di Champions League. Questa sera ci sarà l'esordio ufficiale dell'Atalanta per quanto riguarda questa stagione in Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Beppe, con te però poi voglio affrontare anche vari argomenti, perché tu, oltre ad essere un giornalista di lungo corso, sei un allenatore di ragazzini di calcio e hai seguito tantissimi sport durante la tua carriera, per cui grazie a te potremo spaziare a destra e a sinistra, e anche grazie ai nostri ospiti che vi presenterò più tardi, esattamente dopo aver sentito Jack Bug con All Kinds of People. A tra pochissimo.

0: Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Beppe Vigliani. Oggi ve lo dico già, sarà difficilissima perché Beppe, cioè, non mi puoi far ridere a 3 secondi dall'inizio della diretta perché io poi non riesco, capisci? Faccio fatica. Allora Beppe, dammi una mano. Dunque, stavo dicendo che tu hai una lunga carriera alle tue spalle, non solo come giornalista ma soprattutto, certo, come giornalista. Hai seguito, mi raccontavi prima che tu hai iniziato il primo pezzo, l'hai mandato nell'87 88.
1: E a Brugherio.
0: Ma che cosa seguivi in quel caso? Era sport?
1: Vela.
0: E tu hai seguito tutti gli sport?
1: Sì,
0: tu,
1: sì,
0: tantissimi ti conoscono soprattutto per le telecronache di hockey.
1: Sì,
0: che è stato,
1: sì,
0: forse.
1: Certo. Quello è stato
0: uno dei tuoi apici, in assoluto.
1: Sì, sì. Cioè, è stato il primo sport, il primo grande amore. Da lì ho iniziato. E infatti adesso il 12 mi sembra che ci sarà la presentazione a Piazza Castello della stagione del Milano.
0: E infatti volevo chiederti ben questo, perché diciamo che è stato uno sport che è un po' sparito da Milano, ma in generale dall'Italia.
1: È sparito da Milano da tanti anni.
0: Esatto, e adesso però con le Olimpiadi si è notato che in realtà c'è un entusiasmo pazzesco, perché c'è un sacco di gente che lo rivorrebbe, infatti poi hanno ricreato una squadra.
1: Ma sai, Milano arrivava da una grandissima tradizione di hockey su ghiaccio, ma già dagli anni 50. Ma davvero clamorosa. E poi dopo l'apice, diciamo, dal punto di vista proprio della notorietà, cominciò nei primi anni 90 con l'ingresso di moltissimi stranieri, tra l'altro reduci dalla National Hockey League, che è il massimo campionato, ma non giocatori finiti, anche giocatori forti. Poi addirittura con la serrata della National Hockey League, perché ci fu un periodo che i giocatori della National Hockey League scioperarono e molti giocatori arrivarono qua a Milano, ma anche nelle valli. Ad esempio, il più forte giocatore del mondo dell'epoca era Jaromir Jagr, arrivò a Bolzano.
0: Ah sì, è vero.
1: In una partita in cui il Bolzano,
0: che anno era quel 80-90 più o meno?
1: No, siamo dopo.
0: Più tardi, fine 90, inizio 2000 forse.
1: Fine 90, E cominciarono ad, cioè io mi ricordo una partita, per esempio fu la finale di Alpenliga col Rouen, Bolzano-Rouen, la squadra del Bolzano stava perdendo per 4-0, a un certo punto Jaromir Jagr entra nello spogliatoio e dice: ragazzi, da oggi, da questo momento il disco solo a me. Finale della partita fu 5-4 per il Bolzano con 5 gol di Jaromir Jagr. Questo per dirti che cos'era ma soprattutto cos'era la National Hockey League. E il livello del campionato italiano non era proprio scarsissimo.
0: No, era un bel campionato.
1: Perché era un bel campionato, infarcito ovviamente di oriundi e di giocatori che arrivavano dalla National Hockey League. Però poi dopo il 2000, praticamente 2006-2007, cominciò a crollare con praticamente l'abbandono di Alvise Di Canossa, che era il proprietario dei Vipers, e in sostanza poi cadde piano piano nell'oblio. E fino a praticamente quest'estate,
0: qualche mese fa, sì.
1: Qualche mese fa, dove ci fu onestamente un riavvicinamento quasi improvviso. È
0: sì,
1: vero,
0: perché
1: che
0: c'è stata quella manifestazione dei tifosi durante le Olimpiadi per l'Arena Santa Giulia, e poi da lì è rinato evidentemente un sentimento che sta. Poi tra l'altro tu sei nato giornalisticamente, diciamo, negli anni di Maurizio Mosca, che c'era un giornalismo completamente diverso.
1: Sì, era un giornalismo.
0: Tu hai lavorato anche con Maurizio Mosca?
1: Sì, quattro anni, ed è uno dei giornalisti, forse il giornalista che mi manca di più in assoluto.
0: Tra l'altro io ultimamente non so perché, ma mi vengono fuori tantissimi reel dai social di sue ispezioni di trasmissioni, a parte il soggetto in sé che era istrionico ed esplosivo, ma faceva delle trasmissioni che oggi non sarebbero neanche più presentabili, probabilmente.
1: No, perché mancherebbe lui.
0: Eh sì, ma oltretutto diceva delle cose che oggi lo aspetterebbero fuori dagli studi per arrestarlo.
1: Sì. Io mi ricordo, mi diceva: Vigliani, fai schifo.
0: Era un cosa voleva dire lavorare con Maurizio? Era un soggetto, perché poi era un grandissimo giornalista, tanti se lo ricordano più come personaggio televisivo, ma in realtà
1: lui ha inventato quella televisione lì, però attenzione, puoi inventare la televisione ma non puoi inventarti i personaggi, cioè, perché il personaggio Devi esserlo, ragazzi. Non è che tu arrivi un giorno e dici faccio il personaggio. Un personaggio è lui, è quella persona lì, è quello che ti dà qualcosa, che ti trasmette qualcosa di diverso rispetto agli altri. E come fai ad accorgerti? Non te l'accorgi. Sono le persone che ti dicono.
0: Sì, lui era in Gazzetta, poi c'era stato quello scandalo poi dell'intervista investita a Zico, esatto, e poi da lì praticamente si è inventato questo personaggio.
1: Poi io mi ricordo una volta andammo a cena, io, lui e qualcun altro, e lui era incredibile, perché come entrava lui si girava praticamente tutto il ristorante.
0: Vabbè.
1: E lui salutava uno per uno. Cioè io non ho mai visto una persona che entra in un ristorante, tutti si voltano, no, come se avessero visto la Madonna, e lui salutava tutti.
0: Dopo proseguiamo anche questo argomento, ma corre il tempo. Adesso, tra pochissimo, sentiremo Fernando Siani, che anche tu ben conosci, Cronache di Spogliatoio, ma anche Prime per quanto riguarda la Champions League, con cui entreremo nel merito appunto delle squadre, della Serie A, del campionato che tra due giorni inizierà, ma anche delle coppe europee, perché appunto con ieri si è concluso quasi la prima metà dell'ultimo atto prima dell'ufficializzazione, diciamo, di quelli che saranno i tabelloni delle coppe europee. Adesso Role Model con High Hopes, 3000 334 11 11 622, a tra pochissimo.

0: Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622. Io sono Tommaso Lavizzari. Oggi graditissimo ospite che avete già iniziato a conoscere, Beppe Vigani. E adesso al telefono andiamo invece a sentire Fernando Siani. Buon pomeriggio, Nando, ben trovato.
1: Ciao Tommy.
0: Ciao, buon pomeriggio
1: a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, visto che siamo qui con Beppe Vigani, che tu ben conosci e che lui è un allenatore anche, oltre che giornalista di ragazzini, io vorrei partire con te con una domanda per riprendere un po' un filo che sei andato perdendo in queste settimane di ferie, ma ripartendo da un tuo post, proprio leggendo i tuoi social, a proposito dell'intervista di Paolo Maldini. Perché non si è affrontato tanto questo argomento, soprattutto qua, perché eravamo chiaramente anche noi in ferie, ma volevo, perché hai dato una lettura molto intelligente, secondo me, come sempre, del resto fai tu, e volevo una tua opinione a proposito su questo problema,
1: sulla questione Maldini.
0: Sì, sull'intervista ancora che ha rilasciato. Sì, perché secondo me è un'intervista che mi ha dato uno spunto, come tu giustamente hai detto, anche al fatto che se ci teneva così tanto al rilancio della cultura calcistica italiana, forse non ci si doveva fermare a un semplice allenatore. Ecco, era un po' questo.
1: Sì, onestamente, cioè, nel senso, ha detto esattamente quello che mi aspettavo. Cioè, io ho un quadro molto chiaro di chi sia Paolo Maldini, e so che è una persona che praticamente, diciamo, non accetta no come risposta da sempre nella vita. Certo è che per fare un ruolo, diciamo, da dirigente del paese, viene da dire, quasi da politico, insomma, bisogna anche un po' accettare alcuni compromessi. Detto che il compromesso era Pirlo, cioè, nel senso, era una figura che doveva essere per forza divisiva, no?
0: Sì.
1: Cioè, quindi è una cosa che onestamente mi ha colpito al contrario, cioè, nel senso, tu sai che vai a proporre un nome molto complicato da far accettare, ti presenti mettendo sul piatto Guardiola, Ancelotti. Io credo che a livello proprio di comunicazione basica abbia commesso degli errori troppo evidenti per dire è Paolo Maldini, bisogna, come dire, difenderlo no matter what. Cioè, alla fine ha fatto degli errori palesi,
0: sì,
1: degli errori,
0: sì,
1: talmente evidenti che non possiamo far finta che solo perché Maldini allora ha sempre ragione. Il mio modo di vedere, ha commesso degli errori, ma l'altra cosa che ti dico, Tommy, è che io l'avrei comunque difeso, cioè, nel senso, ok, potevi fare meglio nell'inizio della tua avventura, cioè potevi evitare di parlare di Guardiola, di Ancelotti e di altre cose. Vuoi a tutti i costi Pirlo? Ok, dai, troviamo un modo per andare su Pirlo, difendo io Malagò la scelta che ho fatto, però, insomma, poi veniamoci,
0: sì,
1: anche,
0: cioè, c'erano
1: cose,
0: secondo me, degli argomenti più importanti da affrontare. Certo, Beppe, prego. Vai.
2: Volevo dirti questo, ciao intanto.
1: Ciao
2: Nando. Volevo dire questo, che secondo me il cortocircuito si era creato anche dal fatto che, scusa, perdonami, da quando c'è l'Italia è il presidente federale che decide il tecnico, non è certo il
0: DS. Ma io lo vedevo esattamente come quello che doveva ricostruire il calcio dalle basi.
2: Quello è una cosa, esatto. Dall'altra parte, che c'è un marpione nella politica, che è Malagò, perché Malagò è
0: certo,
2: veramente, si può dire questo, poi bene o non bene, questo non sta mai a giudicarlo, però lui ha pensato più alla realpolitik, cioè Mancini è una realpolitik, cioè parliamoci chiaro, cioè un usato sicuro, poi al di là di quello che ha commesso, che ha fatto, va bene, questo può,
0: un altro
2: può andare
0: argomento
2: bene o male, però io credo che sia stato lì il cortocircuito. Cioè, tu, presidente Malagò, non dovevi non dovevi dare a Maldini l'opportunità di scegliere l'allenatore,
0: dire,
2: perché
0: Maldini,
2: secondo
0: tu
2: me
0: devi ricostruire,
2: esatto,
0: il calcio,
2: io ti propongo questo, dopodiché decidi tu, cioè, nel senso,
1: okay,
2: poi tutto il resto è tuo.
1: È secondo me una lettura, come dire, condivisibile quella di Beppe. Io credo che nel momento in cui nomini il direttore tecnico, insomma, questa figura che tratta l'Italia come se fosse un club, sostanzialmente,
0: esatto,
1: no? C'è un direttore sportivo che si prende la responsabilità di scegliere i suoi uomini. nel momento in cui fai questa scelta così forte, perché Maldini è una scelta talmente forte che ne avranno parlato in ogni angolo del mondo, no? Cioè forse era l'unica figura che poteva creare questo tipo di attenzione sull'Italia. Nel momento in cui tu la prendi, sai perfettamente che Maldini con
2: pregi, quello è vero, difetti, quello è vero, certo.
1: Dovevi, a mio modo di vedere, a quel punto proteggere questa scelta. Poi l'ha detto Tommy all'inizio, l'ho scritto anch'io e ve lo ripeto, io credo che Maldini abbia fatto degli errori di comunicazione molto importanti, non so come mai, cioè, con tanta ingenuità. Io stesso, quando lui nomina Guardiola a Cronaca di Spogliatoio, in live insieme a Pastore e Biasini, abbiamo detto vabbè, l'hanno preso Guardiola.
0: Esatto, l'abbiamo pensato tutti.
1: Non puoi dire così palesemente e poi la mattina dopo lui ti dice di no. A quel punto, cavolo, ti sei bruciato tanto credito. E se poi la scelta dopo Guardiola è, con tutto il rispetto per Andrea Pirlo, allenatore che non ha fatto bene nella maggior parte delle esperienze che ha avuto, che comunque un altro che non ti dà nessun tipo di entusiasmo, cavolo, cioè è dura da digerire. A quel punto però, detti, vi ripeto, tutti gli errori che ha fatto Maldini, che sono evidentissimi, io lo ripeto, Malagò nella sua figura avrebbe dovuto davvero, magari anche darsi un pizzico, proteggere questa scelta e andare avanti. Poi
0: sono d'accordo con te, e vedremo un po' come andrà a finire questa questione, perché non credo che la lotta politica sia finita, per cui credo che ci saranno altri capitoli da affrontare prossimamente. Veniamo invece all'inizio del campionato, che si presenterà tra due giorni. Ti voglio fare questa domanda: hai notato il desiderio da parte delle squadre, appunto sempre in questo senso di tentativo un po' fantozziano di rinnovare il calcio italiano, di prendere dei giocatori di maggiore qualità, un po' più giovani? Cioè, hai notato un cambiamento nella scelta degli investimenti dei club italiani?
1: Devo dirti, Tommy, che cioè, è una cosa evidentissima. Non so se, come dici tu, è fantozziano, cioè nel senso di,
0: cioè, nel senso che non c'è una logica,
1: tutti vanno in quella direzione e allora andiamo come i matti a prendere solo dribblatori di 21 anni, 22 anni, che prima i dribbling c'erano schifo, adesso se non dribbli non c'è nessuno.
0: Esatto.
1: Credo che comunque, al di là, come dire, come dici tu, della dinamica un po' fantozziana, è comunque un tentativo che va apprezzato, secondo me. Cioè va apprezzato il fatto che si va nella direzione dove va tutta l'Europa, dove le squadre che poi alla fine vincono davvero sono le squadre che saltano l'uomo, che puntano e vanno in uno contro uno. È una direzione, secondo me, cioè, giusta da intraprendere. Mi lasciano perplesso molti affari, cioè nel senso,
0: ad esempio?
1: Ma non lo so, cioè, sono un po' dubbioso sulle modalità di acquisto di tanti giocatori, cioè nel senso, Rodrigo Mora, che secondo me può essere un buon giocatore, però così, cioè, 50 milioni, ok, cioè 25, tutte robe strane che, ok, sarà sicuramente un giocatore molto valido, però cioè,
0: condivido con te questo pensiero.
1: Resto molto dubbioso, però sono fan, cioè nel senso, meglio così che andare su profili di 30 anni di giocatori che sanno che non possono darti chissà che cosa, invece vai su giocatori che, se van bene, poi van bene davvero, cioè ti esplodono. Penso la Juve che prende Alia Begovic, è un giocatore che magari, se riesce effettivamente a esprimere tutto il suo potenziale, diventa un giocatore da toppissimo club. E invece magari per anni ti sei accontentato di calciatori che non erano né carne né pesce. Almeno ora è vero, fai un all-in rischioso, ma su un materiale potenzialmente ottimo. Quindi io nel complesso sono fan di questa new wave. Non so dove ci porterà, ma preferisco questa a quella di prima, onestamente.
0: Ah, senza dubbio. Allora abbiamo un minutino, per cui ti faccio la classica domanda a 24-48 ore dall'inizio del campionato. Fammi le tue prime due file del campionato, cioè dalla prima alla quarta, quelle che ti hanno convinto di più, almeno fino a questo punto, come mercato e come si sono mosse.
1: Io credo che l'Inter sia per distacco la favorita, sia per mercato, per consolidamento. Non riesco a vedere una posizione di favorita che non sia l'Inter. Poi ti metto in Champions il Napoli, la Roma e ti direi la Juventus. Mm-hmm. In Europa League facciamo Milan e Como, e in Conference la Fiorentina. Però non lo so, cioè, nel senso,
0: no, guarda, ieri avevamo ospite Giuseppe Pastore, che tu ben conosci, sì? E lui invece mi ha bacchettato, perché io gli ho chiesto di Inter, Milan, Juventus, e poi al quarto posto ho messo il Napoli, e lui mi fa: ma sei sicuro? Perché io ci metterei il Como e la Fiorentina. Per cui in questo caso siete discordanti, però io sono un po' più in linea con quello che hai detto tu. Nando, ti ringrazio tantissimo, purtroppo è scaduto già il tempo. Ci sentiamo prestissimo.
2: Ciao, grazie mille.
0: Allora adesso, Beppe, andiamo un attimo a sentire il minuto d'oro, classico minuto d'oro, poi rientriamo e iniziamo a chiacchierare io e te, perché adesso ti inizia a martellare di domande sul serio.
3: Giornale radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: 334 11 11 622. Abbiamo ancora un'oretta e mezza dedicata allo sport. Adesso io vorrei che voi ci mandaste dei messaggi su quelle che possono essere secondo voi le prime quattro del questo campionato che inizierà tra appunto due giorni, ma soprattutto vorrei sapere da voi che cosa vi ha convinto di più, che cosa vi ha convinto di meno, oppure cosa ne pensate del mercato della vostra squadra, la squadra per cui tifate. Caro Beppe, tra esattamente 3 minuti e 16 secondi c'è il tempo di sentire Robbie Williams con Spies e inizio a chiedere a te che cosa ne pensi delle varie squadre, a cominciare dalla tua Inter, poi il Milan, Juventus, Napoli, Como, Fiorentina, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Buongiorno Tommaso, Giancarlo, da Chiaro. Se dovessi pensare ai mercati di tutte le squadre, compresa la mia, non ci avrei certezza, sinceramente, perché poi mi sono reso conto che è il campo che dà le risposte. È il campo che dà le risposte, sono i giocatori che danno le risposte a secondo di qual è la loro condizione fisica, a secondo di qual è la loro condizione mentale, a secondo di quello che si crea, diciamo, come magia all'interno di uno spogliatoio. Ci stanno tantissime, tantissime coordinate che devono andare nel verso giusto. Però, strutturalmente, secondo me, a parte il Milan, a cui secondo me manca un vero leader, ci sono tre squadre fondamentalmente che si giocheranno lo scudetto. C'è Napoli, c'è l'Inter e c'è, secondo me, ma proprio la Juventus. Sono queste tre.
1: La Roma non l'hai detto, sì.
0: Hanno una struttura buona, ma secondo me si stanno diciamo ancora assestando dal punto di vista proprio societario, dal punto di vista sotto tanti aspetti.
1: Allora Giancarlo, grazie mille, apprezzo moltissimo la tua scaramanzia, non hai citato come sempre la Roma, devi sapere che Giancarlo da Genova, tifosissimo della Roma, si sente dall'accento che a Roma, lui non vuole mai che parliamo della Roma perché dice che portiamo sfortuna, certo. Quindi lui non l'ha nominata. Vedevo che scuotevi la testa sul suo pronosticone, sul fatto che il Milan non ha un leader.
2: No, tanto non sono d'accordo, perché se Modric non è un leader, signori, di cosa stiamo parlando? Uno dei migliori centrocampisti del mondo, è vero che ha 41 anni, ma...
1: Cioè tu lo vedi ancora pronto a reggere botta?
2: No, ma soprattutto da quel punto di vista lì, cioè, ti faccio un esempio, la prendo un po' larga.
1: Certo.
2: Mi paragonano Julian Alvarez con Lautaro Martinez. Sì. Tecnicamente non c'è partita. Julian Alvarez è più forte di Lautaro Martinez.
1: Sono d'accordo.
2: Ma Lautaro Martinez è un'altra roba. Lautaro Martinez è un giocatore unico. Per l'Inter perdere Lautaro Martinez è come perdere un polmone o un rene per una squadra.
1: Vero.
2: Perché fa un gioco che Julian Alvarez, nonostante tecnicamente sia più forte, sia tutto quello che vuoi, ma non ce la fa. Perché non è quella roba lì. Poi tu mi dici, tant'è che alla fine, guarda il paradosso, che alla finale l'Argentina non l'ha mandata Julian Alvarez, l'ha mandata Lautaro Martinez.
1: È vero.
2: Hai capito? Perché Lautaro Martinez è un giocatore...
1: E anche il mondiale che hanno vinto in realtà. Julian Alvarez ha fatto un mondiale clamoroso nel 2022, sì.
2: Sì.
1: Però Lautaro Martinez ha dimostrato di avere una personalità pazzesca.
2: Cioè, è un po' quella roba lì, capisci? Modric non è che è lì per dire faccio la differenza dal punto di vista tecnico. Perché... ma è lì per portare il verbo,
1: sì, sì.
2: Capito? Sono quei giocatori che secondo me ogni... Poi lui è un po' più vecchiotto, certo,
1: sì,
2: stiamo
1: certo.
2: parlando, stiamo estremizzando, lì è il concetto estremizzato. Però non è che non abbia leader, anche lo stesso Rabiot comunque è uno che si fa sentire, anche
1: sì, sì,
2: perché è uno senza peli sulla lingua, e quella gente lì non è che non abbia leader. Più che altro dico che il Milan è un po' come un minestrone, no? Il minestrone, la mesciua in genovese, per dirti, bisogna vedere se gli ingredienti sono nel posto giusto, nel momento giusto.
1: Ti convince questa, per esempio, tu che sei allenatore, che hai studiato, eccetera, eccetera, anche per diventare allenatore, cosa ne pensi, ad esempio, di Amorim? Perché è uno che arriva con delle idee molto diverse da quelle che siamo abituati ad avere in Italia, anche diverse da Fonseca o da altri prima
2: certo,
1: di lui.
2: Sì, più che Fonseca così è completamente diverso da Allegri.
1: Sì,
2: perché quando
1: totalmente.
2: Uno da Allegri passa da Amorim sono due le cose: o ha sbagliato a prendere Allegri o ha sbagliato a prendere Amorim. Sicuramente c'è un cortocircuito all'interno, no? Perché c'è una discontinuità tecnica che, perdonami, è da matti,
1: sì.
2: Capito? Li prendi, li porti in cura psichiatrica e gli dici, ascolti, mettete il cervello a posto.
1: Però
2: no?
1: Dai, hanno rivoluzionato anche
2: però,
1: tutto il resto.
2: Attenzione, però c'è un nuovo corso, cioè... E hanno preso comunque, al di là dei soldi che secondo me sono troppi, perché 75 milioni per Gonzalo Ramos secondo me sono troppi,
1: ah, sì, sì.
2: perché i 50 milioni per Moreri sono troppi, tutto quello, però purtroppo questo è il calcio. Ma anche lo stesso 55 milioni per Palestra, cioè adesso
1: sono d'accordo. Anche perché poi molto. Hai un Curtis Jones di cui poi ti chiederò ovviamente legata alla tua Inter, che è un giocatore secondo me di livello che ti fa già fare il salto di qualità, che viene via per 35, quindi c'è qualche cosa che non funziona.
2: Bravissimo. E quindi voglio dire, però sono acquisti mirati, cioè avevi bisogno di rinforzare la difesa? Bene, Ghila, che secondo me è uno dei migliori elementi, poi è abbastanza giovane, 26 anni, quindi è anche...
1: È lui un altro leader, ad esempio.
2: Ecco, Ghila, che è finalmente un marcatore, adesso stanno prendendo, adesso vediamo se il City si farà l'ennesimo Arakiri a vendere Ruben Dias.
1: Ma allora qui sulla Gazzetta in prima pagina c'è il Milan non si ferma, piace Ruben Dias, contatti in corso, poi nell'articolo non c'è scritto niente, in realtà tutti gli esperti di mercato dicono che è stato scelto addirittura come futuro capitano del City, mi sembra strano che poi lo vendano,
2: infatti, però vediamo. Però capisci che se vai su quei profili dici vuoi fare le cose seriamente. Poi il modulo Allegri aveva un 5 a centrocampo, no? Perché lui dice voglio tre centrocampisti, questo gioca con due, quindi deve avere due fasce che però puntano, e lì comincia un po', secondo me, qualcosa che mi convince.
1: Soprattutto se è un 41enne in mezzo e l'altro è Rabiot, insomma, e qualcuno che recupera,
2: soprattutto perché Rabiot insieme a Loftus-Cheek, attenzione, perché lo vorrebbe usare come trequartista, queste sono le idee che poi potrebbero essere cambiate da un momento all'altro, perché tu lo sai che di certo non c'è niente.
1: No, come hai detto tu, hai detto benissimo tu, un minestrone, bisogna equilibrare gli ingredienti.
2: Gli ingredienti. Però voglio dire, per la prima volta mi posso dire che per me questo Milan, se Amorim ha la pazienza di lavorare su quello che abbiamo detto, dal mio punto di vista sicuramente lotterà per qualcosa di importante.
1: Aspetta che c'è una specifica da Giancarlo, vocale, vai Massimo.
0: Non reputo Modric un leader. Reputo Modric un leader che però non ha più la continuità di stare in campo, secondo me, poi mi sbaglio magari, spero di sbagliarmi, spero che giochi tutte le partite. Allora, però io ho 41 anni e non credo che ci abbia, diciamo, la continuità di un giocatore più giovane. Tutto lì era un discorso di, non so come dire, di affidabilità, non dell'uomo, del giocatore proprio, qui si parla di carta d'identità. Tant'è vero che quando l'Inter ha perso Lautaro Martinez è andato nello scompiglio più totale e non è riuscito a concludere più niente.
1: Allora ci si collega infatti all'Inter. A questo punto ti chiedo che cosa ne pensi della tua Inter, che è andata su tre giocatori inglesi, per la prima volta nella sua storia avrà tre giocatori inglesi contemporaneamente nella propria rosa, prende tre giocatori non di secondo piano dal miglior campionato del mondo. Questo vorrebbe dire in teoria che l'Inter cresce ulteriormente di livello. Cosa ne pensi anche di Chivu, perché...
2: Ma guarda, ennesimo paradosso, non tanto dal punto di vista italiano, ma dal punto di vista europeo. Cioè, questi giocatori, secondo me, potrebbero far molta più fatica nel campionato italiano, perché tatticamente è esasperante il calcio italiano, ti esaspera. Cioè, ci sono distanze e tempi che non sono del calcio inglese, quello italiano. È un altro modo di giocare. Attenzione, qui non sto parlando di capacità tecnica, sto parlando di adattamento e sto parlando di disponibilità, che sono cose completamente diverse, che non c'è scritto nel manuale del bravo.
1: Quindi adesso io ti provo, sai che ti provo, che abbiamo fatto tanti anni di dirette insieme. Quindi c'è un Malen che arriva dall'Inghilterra e in sei mesi rischia di vincere il campionato, la classifica canoniere del campionato italiano. Arriva secondo te con delle caratteristiche, cioè quello che tu dici, il problema è il campionato, del passaggio al campionato inglese alla Serie A, oppure le caratteristiche dei giocatori inglesi rispetto al calcio italiano? Perché comunque di solito quando arrivano dalla Premier fanno subito bene.
2: Beh, allora adesso abbastanza, diciamo che sul discorso di Malen è anche vero, ma perché voglio dire, di solito si dice sempre che per conoscere un giocatore ci vogliono almeno 5-6 mesi.
1: Sì.
2: Malen è arrivato qua, non lo conosceva nessuno praticamente, e tra virgolette ha fatto quello che voleva. L'anno prossimo è l'anno della conferma. Staremo un po' a
1: Capisco.
2: Vedere. detto questo, abbiamo, cioè, forse mi sono spiegato male io. Il problema è che questi potrebbero far bene, anche se mi spaventa sta cosa. Secondo me l'ottica dell'Inter è aver preso questi tre inglesi per la Champions, non tanto per il campionato, perché il campionato, onestamente, l'Inter non aveva bisogno di questi rinforzi.
1: È vero.
2: Cioè, poi possiamo parlare di magari uno piuttosto che, però tutti e tre e 110
1: quindi
2: milioni
1: spesi.
2: Secondo
1: te loro vogliono provare a vincere la Champions e secondo te sono in grado
2: vogliono
1: di
2: andare
1: farlo.
2: Lontano, secondo me non è attrezzata così per arrivare in Champions, però sai, la Champions è anche, come diceva Mourinho, la Coppa di dettaglio, no? Cioè ci sono quelle partite dove ti faccio, non dovrei farlo perché sei tu che fai le domande, ma adesso no. Io te la arrivo. Secondo te dovessero rifare un'altra volta Inter Bayern e Inter Barcellona, tu pensi che l'Inter riesca a vincerle?
1: No.
2: Tutte e due?
1: No.
2: Hai capito?
1: No, perché il Bayern Monaco è cresciuto troppo, perché, e il Barcellona è cresciuto tantissimo.
2: Perché in quel momento i dettagli hanno fatto la differenza. Cioè, perché ci sono tante cose, soprattutto in Champions. Perché in Champions ti dà sempre meno spazio per recuperare. Campionato lo vinci, cioè se sei più
1: favorita,
2: forte alla
1: secondo
2: fine,
1: te all'Inter. Napoli con Allegri, ad esempio, sì, secondo te cresce rispetto a Conte con la rosa che ha a disposizione, con eventuali ultimi
2: secondo
1: aggiustamenti?
2: Secondo me il Napoli non si è rinforzato, secondo me.
1: Dici di no?
2: No. Secondo me il Napoli non si è rinforzato, secondo me Allegri è peggio di Conte.
1: Ah sì?
2: Come allenatore. Io, guarda, ti dico una cosa, lo dico ovviamente scherzando e voglio sempre estremizzare i concetti.
1: No, certo. Beh, ma è giusto anche.
2: Probabilmente se ho una macchina e lo vedo, lo punto, non cambio traiettoria.
1: Ma tu sei così con Allegri?
2: Sì, io non.
1: Sai che invece allora, a me piace molto.
2: Io lo adoro in conferenza.
1: Sì.
2: Perché è un gran bugiardo e a me piacciono.
1: Salutiamo Allegri.
2: Allegri e la famiglia, soprattutto chi gli vuole bene. Però. Mi piace molto perché sì, lui nella comunicazione è il numero uno d'Italia, sicuramente. È uno che ti distende. È uno che ti rilassa quando parla, è anche un fine umorista. Da quel punto di vista mi piace. Tecnicamente se può vedere.
1: Ah sì,
2: tecnicamente se può vedere, dai, su.
1: Pensa che a me invece
2: io
1: a me
2: voglio
1: piace.
2: Allenatori di idee.
1: Allora Beppe, io ti interrompo qui perché adesso arriva Lenny Kravitz, salutalo che tra un po'
2: tanta
1: entra
2: roba.
1: Con I'll Be Waiting ci stava aspettando noi.
2: Tanta roba.

0: Spero che ci abbiate aspettato insieme a Lenny Kravitz. Siamo qua a Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. Queste due orette, quasi, manca un'oretta e otto minuti alla conclusione di questa parentesi dedicata allo sport, in particolar modo al calcio oggi chiaramente, ma poi parleremo anche di tennis. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Beppe Vigani. 334 11 11 622 per scriverci e mandarci messaggi vocali, anche se volete chiedere un parere al qui presente Beppe Vigani, che è notoriamente non ha peli sulla lingua, quindi vi risponderà con assoluta sincerità. Adesso voglio, a proposito di sincerità, Beppe, una tua opinione sincera. Ci siamo fermati al tuo giudizio su Allegri, invece su un altro toscano, Spalletti, la sua Juventus può rientrare in corsa scudetto già subito quest'anno, secondo te?
1: Ma guarda, innanzitutto io alla fine di quest'anno, della stagione scorsa, perdonatemi, poi è quest'anno, vabbè, mi sono un po' incartato su Yıldız. Cioè io non sono ancora riuscito a capire che giocatore è.
0: Sai che condivido questo pensiero?
1: Perché secondo me gli hanno dato una maciullata di soldi, non ha deciso praticamente partite fondamentali, soprattutto nelle ultime giornate, dove secondo me uno come Yıldız doveva fare la differenza. Devo capire, gli hanno dato questo 10, ma perché tutti pensavano, siccome c'è questa speranza, no? Perché poi alla fine, no? Sai che vive... chi vive di sperando
0: si muore in un'altra maniera,
1: non si può dire,
0: no.
1: E allora ha messo questo 10 perché alla fine, hai capito, sembra che possa essere nato un Del Piero. Mi viene da dire che forse Alai Begovic è più forte, però questo è una
0: Secondo te, visto che mi sei allenatore con addirittura patentino eccetera eccetera, secondo te chi dei due potrebbe andare a questo punto dietro la punta in un ipotetico
1: nessuno
0: dei due?
1: Su tutte e due giocano la stessa posizione,
0: quindi secondo te nessuno dei due si può adattare?
1: Uno probabilmente, poi dopo lo puoi adattare chiunque, se hai disponibilità lo puoi adattare. Poi bisogna capire se Çalhanoğlu, lo abbiamo visto una vita giocare mezzala a sinistra, poi qualcuno disse proviamolo davanti alla difesa,
0: ad onore del vero, lo provò già il maestro Giampaolo Almina, che non è mai stato riconosciuto.
1: Sì, è vero, ma poi possiamo parlare...
0: È andata malissimo.
1: Sì, è andata malissimo, poi qualcuno, probabilmente la squadra era anche sbagliata.
0: Sì, certo.
1: Però, per cui bisogna sempre capire la disponibilità. Se lo vedo così nudo e crudo, sono due giocatori che giocano la stessa posizione. Infatti lì mi ha un attimino. Poi la Ibegovic lo prendo sempre, lo prendo anch'io, sì, anche se non mi serve.
0: Mentre Yıldız non lo prenderesti?
1: No, Yıldız lo prenderei ugualmente, però capisci che uno mi costa un cacio, un peperone, e l'altro mi costa 15 lingotti d'oro, no?
0: Sì,
1: capisci?
0: Sì, sì.
1: Però poi alla fine uno ha anche due anni in meno, perché
0: sì, vedevo infatti un servizio in televisione che diceva che non segna Yıldız da non so quanti mesi, credo da mesi e mesi, comunque, 4-5 mesi.
1: Esatto, ma soprattutto nelle partite dove la Juve si è

0: partito contro Fiorentina e contro il Verona, ragazzi, io mi aspetto che uno come Yıldız, è vero che ha avuto l'infortunio, ma uno come Yıldız mi debba fare la differenza e che comunque si erga, no, in quella partita.
1: Quindi tu vedi meglio il Milan della Juventus?
0: Assolutamente sì.
1: E a, a questo punto, tu prima non hai commentato Leao, però Leao a questo punto fuori dal Milan.
0: Guarda, io ti dico una cosa, sì, perché si è fatto male, si è fatto fuori lui, tra l'altro. Dopodiché io non l'avrei mai dato via, ma se poi siamo sempre lì e il, come dire, Amorim vuole il 2-1 per Leao, dove lo fai giocare?
1: Se, cioè, però se io a te allenatore... Leao convince più di Yıldız. A quel Leao di adesso, non consideriamo il Leao che ha vinto il campionato, perché ormai si parla di 5 anni fa.
0: Potenzialmente Leao è più forte.
1: Ah, cioè, si dici?
0: Sì, ma Leao, ma ragazzi, c'è una velocità di crociera, Leao.
1: Però secondo me tecnicamente non so se sia così forte. Io non sono così convinto.
0: Sto parlando di un'altra roba. Io non sto parlando tecnicamente. Io sto parlando della funzionalità del giocatore. Cioè, strategicamente, se io imposto quella partita lì, tecnicamente Yıldız è superiore, Leao è perché c'ha quello strappo, perché tecnicamente sì, va via, però perché c'ha quello strappo che ti dà. Yıldız tecnicamente è più forte per mille motivi, c'ha anche il piede un po' più morbido, ma è per la funzionalità del giocatore. Sì. Cioè, strategicamente, tatticamente, Leao era veramente una... mandavi in porta uno con una bomba in mano, hai capito?
1: Eh sì, no, più che altro in effetti sì, ti permetteva di fare delle cose.
0: Grazie, hai capito? Quindi sì, tu me lo raddoppi Leao, se mi dai 2 metri davanti io ti vado via. Mi raddoppi Yıldız, mi raddoppi Yıldız e lo fermi, perché non è che stiamo parlando di un giocatore che
1: se fa, poi hai Leao da una parte e Pulisic dall'altra. Infatti Pulisic poi ha fatto tanti gol anche per quel motivo, perché
0: hai capito?
1: Milan,
0: allora,
1: cioè...
0: infatti io, siccome ieri proprio si parlava in TV, come tu ben sai, della come porre il Milan nel livello offensivo, si diceva i due dietro che erano Pulisic
1: e Leao, no,
0: Pulisic e Rabiot addirittura, sì, con davanti Gonzalo Ramos, a sinistra
1: Moreira. Sì, sì. Io faccio un po' fatica con i nomi a ricordarmi.
0: Ok, Moreira, e a destra Salemakers o Chukwueze. Ma io adesso ti dico, ma uno come Moreira metto la sinistra, ma io come uno come Moreira lo metto nei due davanti, oppure ci faccio i tre, perché Moreira, Gonzalo e Ramos e Pulisic, ragazzi, questi qua fanno male, eh?
1: Eh sì.
0: Questi fanno male.
1: Sì, il problema del Milan è poi quando gli altri li attaccano.
0: Hai capito? Il problema è vedere se le due fasce funzionano. Perché
1: quindi tu metti il Milan davanti e la Juventus neanche tra le prime quattro. Cioè, tra le prime quattro tu chi metti?
0: Juve adesso non la metto tra le prime quattro.
1: Ci metti la Roma, quindi? Il Como.
0: La Roma, a me piace anche l'Atalanta, perché mi piace molto Sarri.
1: Dopo avremo
0: però
1: anche Marina Belotti, con cui parleremo di Atalanta.
0: Devo capire tante cose dall'Atalanta, che per me il più grande acquisto è stato Ederson dell'Atalanta.
1: Eh sì.
0: Perché secondo me, se rimane Ederson, signori, l'anno scorso
1: rimane,
0: ha avuto,
1: mai ha detto che rimane, anzi
0: l'anno scorso ha avuto problemi Ederson, quindi non abbiamo visto al top, però Ederson rimane,
1: guarda,
0: un
1: che
0: giocatore.
1: Mi hai citato Ederson, non facciamo a tempo adesso però a sentirlo, mi sa. No, lo sentiamo dopo, dai, al rientro.
0: Hai capito? Quindi qualche giocatore è forte. L'Atalanta, secondo me, mi intriga. Perché mi intriga
1: secondo te questo cambio di mentalità e di modulo anche che ci sarà con Sarri necessariamente? Cioè, ti convince già da quest'anno, oppure secondo te hanno bisogno di un po' di assestamento?
0: Bisogna vedere, sai, Bergamo è ideale per Sarri, perché lì può lavorare con tranquillità come fece Gasperini, perché io Sarri e Gasperini metto più o meno sulla stessa sullo stesso livello. A me piace molto Sarri. Sarri è qualcosa di, poi vabbè, lui sarà anche un po' naif, tutto quello che vuoi, però a me piace molto Sarri. Mi intriga molto. Poi voglio vedere il Como, se effettivamente Fabregas riuscirà a finalmente a fare due squadre, oppure giocare con 18 giocatori e sarà dura in certo.
1: Adesso proseguiamo tu ed io a chiacchierare, mentre verso le 4 e un quarto avremo in collegamento Marina Belotti proprio da Bergamo, per parlare di Atalanta, perché appunto stasera esordirà in Conference League nei preliminari. Rimanete con noi, a tra pochissimo qua Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
2: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16.
4: Giornale Radio News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte, nel Vicentino, 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Avete sentito delle notizie sul tennis? Ne parleremo, sarà l'ultimo ospite della nostra giornata di oggi, ne parleremo con Marco Lombardo, giornalista de Il Giornale, che è grande appassionato di tennis, e con lui discuteremo della vittoria, ottima vittoria di ieri di Cobolli, e anche della partita che giocherà Musetti più tardi. Allora, noi tra pochissimo andremo a sentire Marina Belotti dell'Atalanta. Adesso però noi ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi rientriamo e iniziamo appunto a preparare un po' l'appuntamento con Marina Belotti legata all'Atalanta. A tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora Beppe, eravamo fuori dalla diretta e mi stavi commentando la Fiorentina che ha fatto un bel mercato.
1: La Fiorentina sì, sembra quasi in bulimia tra l'altro sì. di mercato, nel senso che ha capito che l'anno scorso ha fatto degli errori che gli stavano costando la retrocessione. Poi vuoi che era troppo forte per retrocedere, cioè
0: beh sì,
1: parliamoci chiaro, cioè sì.
0: Forse... Bravo Vanoli a rimetterli in linea, però
1: sì.
0: Poi le qualità della squadra erano oggettivamente.
1: Beh, però, dai, su, c'erano dei giocatori che avrebbero potuto giocare in nazionale.
0: Assolutamente.
1: E anche
0: qualcuno avrebbe dovuto giocare in nazionale.
1: O avrebbe ecco. Dovuto. E poi oggettivamente. Però è rimasta lì, no? Incollata fino
0: io,
1: a lungo.
0: Io però non so se sei d'accordo, la metto un po' col Como. Cioè. La Fiorentina per il mercato che ha fatto è tra le favorite,
1: sì,
0: diciamo per i primi posti.
1: Il
0: Como per la crescita che ha avuto negli anni è tra le favorite, chiaramente delle prime quattro, come diceva anche ieri Giuseppe Pastore qua da noi. Però entrambe mi lasciano dei dubbi, nel senso che la Fiorentina sì. Alla fine l'anno scorso è crollata e il Como quando si cresce ogni tanto si ha un...
1: Sì, soprattutto perché la discriminante vera del Como è la Champions. Cioè
0: sì.
1: Avrai anche una competizione dove non è che... Non è cos'è... Il torneo anglo-italiano,
0: no.
1: Voglio dire, no?
0: No.
1: È la Champions, è la prima volta che il Como va in Champions nella storia del Como, e lì è un'altra cosa. Poi sei a livello internazionale perché comunque non hai un italiano, perché comunque c'hai Fabregas che è scuola catalana e quindi ha idee, ha gioco, ha tutto quello che vuoi. Detto questo, hai comunque giocatori. Cioè la bravura del Como e di Fabregas è stato quello di prendere giocatori a poco, molti giocatori a poco, che nessuno conosceva, e adesso che adesso valgono
0: un sacco di soldi.
1: Un sacco di soldi. Quindi quello vuol dire avere una programmazione della squadra, avere un grande allenatore, perché per me non è solo bravo, è anche grande Fabregas. Poi lo vedremo più avanti, probabilmente anche al Barcellona, perché io penso che quello sarà la sua fine. Detto questo, voglio dire, vediamo, perché la discriminante Champions secondo me fa la differenza.
0: Assolutamente. E per concludere, per cui un po' questo excursus tra le squadre che giocheranno per i posti in Europa, ci rimane la Roma, che diciamo non abbiamo ancora commentato approfonditamente nonostante Giancarlo ci abbia già introdotto l'argomento. Ti piace questa squadra che si sta componendo un po', forse a immagine e somiglianza dei Gasperini?
1: Beh, a me piace Gasperini, per cui voglio dire, se l'anno scorso secondo me era... Poi possiamo metterci tutto dentro, perché poi i meriti e i demeriti vanno divisi, ma ragazzi, l'anno scorso la Roma ha fatto un miracolo andare in Champions.
0: Assolutamente.
1: Ha fatto il Como, siamo d'accordo, ma a Roma l'ambiente a Roma non è mai facile, soprattutto per quello che è successo durante la stagione tra Gasperini e Ranieri, in un momento cruciale della stagione. Gasperini è riuscito a mantenere la barra dritta, i giocatori lo hanno seguito, perché questo è anche importante.
0: Certo.
1: Forse riuscirà a recuperare Pellegrini, che per me per la Roma è fondamentale.
0: Beh, già l'anno scorso ha fatto una bella seconda
1: una
0: parte
1: buona,
0: di stagione.
1: Esatto, se riesce a recuperarlo completamente, perché è un giocatore che può giocare solo a Roma, Pellegrini, attenzione. Cioè, salvate il soldato Pellegrini perché può giocare solo a Roma. Uno come Pellegrini, la morte sua è Roma, cioè non fatelo andare da un'altra parte perché si perde, perché è un giocatore un po' naif, è un giocatore un po' strano, no? Fa la punta ma non è una punta, fa il trequartista ma non è un trequartista, fa l'ale ma non è un'ala.
0: Ti fa centrocampista.
1: Ma sei quel giocatore un po' particolare, lasciatelo a Roma, perché lì vedrete che fa bene, se riuscirà a avere sempre la fiducia di Gasperini. Ma la Roma secondo me poi alla fine verrà fuori, attenzione.
0: Ma per lo scudetto?
1: No, secondo me per lo scudetto no. Io per lo scudetto metto Inter e Napoli sicuro. Anche se secondo me il Napoli non si è rinforzato tantissimo, voglio dire, e dal punto di vista tecnico ha perso qualcosa, perché tra Conte e Allegri probabilmente non avrà gli stessi infortuni che ha avuto Conte Allegri,
0: sì.
1: Perché comunque con Allegri secondo me non ti infortuni di stress, mentre con Conte sì,
0: sì
1: infortuni
0: vero,
1: da stress si moltiplicano. Però Napoli rimane, ragazzi, una bella realtà, cioè non dimentichiamoci i giocatori che ha, signori. Poi è vero, un anno di Lorenzo, un anno in più Politano, un anno più di Bruyne, però è una bella squadra.
0: Adesso sentiamo invece quello che ha detto Ederson proprio ieri del suo mancato passaggio allo United, che ci avvicina un po' appunto a Marina Belotti, al discorso Atalanta.
2: Sì, posso raccontare quello che lo so, che non lo so cosa è successo, ti dico, fino ad oggi non lo so, però la cosa che capita sono cose che capitano, perché io sono un giocatore che sempre ha avuto delle richieste di grandi squadre e tutto, e lì è stato anche un'altra richiesta che si poteva fare, stava per fare, però dopo non lo so cosa è successo.
3: Sempre in Inghilterra.
2: Sì, poi ci è iniziata a venire questa cosa, no? Degli esami e tutto, ho fatto lì tutto perfetto, quindi non so cosa è successo, perché io sono qua all'Atalanta da 4 anni e gioco sempre, mi alleno sempre, non sono mai stato fuori.
3: Scusa, hai giocato più di 40 partite?
2: Sì, e poi si va a vedere negli ultimi 4 anni è stato sempre così, però va bene, però la cosa bella è che dopo che è successo tutto questo, stavo parlando sempre con l'Atalanta, no? E la cosa più bella è che loro erano sempre intorno a me, sempre mi chiamavano Luca, la società, anche direttore adesso, e quindi la cosa più bella che ho visto in quel momento, che poteva essere molto difficile per qualsiasi giocatore, ho visto una società che mi stava sempre intorno, quindi lì ho deciso, potevo comunque non rinnovare, potevo comunque aspettare e fare altre cose, però come un rapporto che ce l'ho con Luca Percassi e poi con la società, tutto quello che hanno fatto per me, con la mia famiglia, è stato sempre vicini, e ho deciso di rinnovare e rimanere ancora, perché ce l'ho una bella storia qua con Atalanta e penso che posso comunque fare anche altre grandi cose.
0: Beppe, lo hai definito il miglior acquisto dell'Atalanta di Sarri?
1: Senza dubbio, uno dei più forti centrocampisti in Italia, uno che ha fatto una crescita esponenziale, straordinario comunque il lavoro di Gasperini, non dimentichiamolo, poi lui è maturato perché è un ottimo giocatore, lui secondo me è il cuore dell'Atalanta.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, un giocatore che anche a me piace moltissimo. Non si è capito che cosa ci abbia trovato il Manchester United, forse un domani ce lo sveleranno. Parleremo di Atalanta tra pochissimo con Marina Belotti, perché questa sera esordirà in Conference League proprio contro l'Hapoel Tel Aviv, una partita che ha anche delle componenti politiche, purtroppo, vista la situazione del mondo. Adesso ascoltiamo però i Linkin Park con Over Each Other e rientriamo tra pochissimo qua a Summertime. Rimanete con noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi graditissimo ospite Beppe Vigani. 334 11 11 622. Abbiamo sentito prima le dichiarazioni di Ederson. Andiamo a parlare di Atalanta, quindi con Marina Belotti. Buon pomeriggio Marina, ben trovata.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio, grazie a te. Sei all'esordio qua da noi. In realtà io ti sento anche in altre sedi, quindi sei molto brava e mi piace molto come affronti sempre l'argomento Atalanta. Entriamo subito in tema, perché questa sera ci sarà appunto l'esordio contro l'Hapoel Tel Aviv, una partita che Sarri ha definito dura, perché ha definito l'Atalanta sfortunata nel sorteggio. Com'è il polso della situazione, Marina?
1: Ma allora, è una partita con diverse allerte. Da una parte c'è l'allerta meteo, perché sono previsti, esatto, 15 mm proprio quando dovrà iniziare la gara, quindi si spera non ci sia, insomma, qualche rischio di slittamento. Dall'altra sappiamo tutta la situazione che ne consegue, c'è massima allerta anche a livello di sicurezza, tanti presidi, quindi c'è molta tensione nell'aria. Per quanto riguarda il calcio giocato, l'Atalanta ci arriva purtroppo con 4 infortunati di una certa rilevanza, perché oltre a Ian, Kamaldin, Sulemana, purtroppo non ce l'hanno fatta recuperare né Anor né De Ketelare, quindi sono 2 assenze importanti, una in difesa e una in attacco. Probabilmente ci sarà Bernasconi da una parte e dall'altra Zaleschi adattato sulla destra a sostituire il belga, però sicuramente, come ha più volte detto anche Sarri ieri, ci arriva un po' all'ultimo in termini di condizione fisica, avrà ancora tutto il peso della preparazione appena conclusa, mentre sicuramente l'Hapoel Tel Aviv ha più gamba da questo punto di vista. L'abbiamo visto anche contro il Katowice, ha utilizzato molto queste ripartenze lunghe e corte anche per trovare la via del gol, e quindi dovrà stare molto attenta all'Atalanta.
0: Beppe, ti vedevo stupito da questa analisi.
2: Molto brava.
0: Sì, molto brava Marina. Sì.
2: No, volevo fare una domanda.
0: Certo, vai.
2: Non so se che tattica adopererà sul campo, cioè voglio dire il modulo di partenza di Sarri, se sai
0: qualcosa. Sarà già il 4-3-3 probabilmente.
2: Sarà il 4-3-3 oppure avrà qualche modifica?
1: No, io penso che dovrebbe partire con il 4-3-3, potrebbero essere attese delle modifiche in termini di pedine, perché potrebbe privilegiare l'esperienza. Ieri per esempio provava a centrocampo sia De Ron che Pasalic, mentre solitamente ci sono Ederson con Samardžić e Gaetano, ovviamente, che è l'unico regista che è rosa, quindi dovrà esserci per forza. Però potrebbero esserci, ecco, alcune pedine d'esperienza come De Ron, Pasalic o Zappacosta, più abituati a match europei magari rispetto a dei giovani che finora hanno giocato nei test prestagionali. Però si pensa sì un 4-3-3, anche perché è il modulo che ha fatto un po' interiorizzare, con cui ha giocato finora tutti i test. Poi sappiamo che nel caso può sempre cambiare nel 4-2-3-1 magari più avanti, visto che l'Atalanta ha tantissimi trequartisti offensivi da utilizzare.
0: Tra l'altro io vado sulla falsa riga appunto della domanda di Beppe e dico che Giuntoli ha dichiarato contenti dei giocatori rosa, ma per cambiare serve tempo. In quest'ottica a che punto è l'Atalanta, nel senso sia l'ambiente con questa novità, perché è un cambiamento epocale quello del passaggio da Gasperini, diciamo, a Sarri, anche se c'è stato un interregno, diciamo, tra Juric e Palladino. Ci saranno anche altri colpi di mercato, si parlava di un possibile addio di Kolasinac, che secondo me tra l'altro è un ottimo giocatore. Raccontaci un po'.
1: Allora, sicuramente ci vorrà tempo e pazienza, perché si è vista anche tantissima differenza tra la gara col Feyenoord, quella poi con lo Schalke 04 e con l'Athletic Club. Già ci sono stati dei miglioramenti evidenti, proprio anche dei singoli, oltre che a livello di squadra, quindi serve proprio entrare in questo automatismo e rodare un pochino la squadra, e quindi non sarà facile probabilmente all'inizio della stagione, quindi da stasera, ma anche la prima di campionato col Sassuolo che sarà domenica, insomma, lo sanno che ci vuole pazienza, ed è quella un po' che predica Giuntoli anche sul mercato, perché effettivamente l'Atalanta ha dimostrato di non aver fretta. Per la prima volta non è, diciamo, da quando ci sono i percassi, una priorità fare qualche colpo di mercato grosso, perché la priorità era proprio fare interiorizzare il nuovo modulo, la nuova filosofia di gioco, e quindi sono arrivati Gaetano, ma Christensen è arrivato proprio soltanto perché Jim City se n'è andato, ha fatto questa richiesta alla società che l'ha accontentato. Per questo sarà anche difficile privarsi di Kolasinac, perché comunque è vero che lui è tentato dallo Schalke 04, che era stata la sua squadra, e quindi sarebbe un ritorno a casa, però vorrebbe dire per l'Atalanta, insomma, togliersi un altro leader della retroguardia di una certa esperienza. Tra l'altro Kolasinac serve sia come terzino sinistro che come centrale, quindi ancora esatto, più difficile, mentre in entrata si prospetta, insomma, almeno l'arrivo di un'ala offensiva, perché De Ketelaere sulla destra, che tra l'altro adesso è infortunato, non ha nessun sostituto, tanto che Zaleski è stato riadattato, e poi sulla sinistra Raspadori avrebbe bisogno anche lui di un ricambio.
0: Sì, esatto, anche perché oltretutto, oltre a essere un cambiamento epocale dal punto di vista tattico e appunto filosofico anche dal punto di vista del campo, è anche un cambiamento filosofico radicale dal punto di vista dell'atteggiamento degli allenatori, perché Gasperini era sempre a pungolare la società per il mercato, per gli acquisti, si lamentava eccetera eccetera, mentre Sarri, oltre a odiare il mercato perché lo ha dichiarato più di una volta, è anche, sembra quasi disinteressato ai giocatori. Cioè, Di Christensen ha detto non lo conosco neanche, quindi immagino che anche rispetto ad altri giocatori possibili ingressi lui non si stia pronunciando più di tanto.
1: Sì, guarda, proprio ieri ha detto questa frase, che si è reso conto che era da qualche giorno che non stava chiedendo a Giuntoli, che pure è un suo amico, notizie di mercato, proprio perché adesso è concentrato solo sul calcio giocato, lui piace parlare di quello, quindi queste 4 partite in 12 giorni, quindi ha tanto da preparare. Effettivamente lui ha detto mi fido troppo del club e di Giuntoli, certo, per entrare nel merito. Chiaro che con alcune scelte ha fatto capire magari indirettamente dove l'Atalanta avrebbe bisogno di più rinforzi, quindi utilizzando anche il giovanissimo dell'Under 23 cassa in avanti, proprio per far capire che non c'era, insomma, un sostituto per De Ketelaere in avanti, così come un aiuto regista anche a Gaetano, visto che non esisteva questa figura prima nell'Atalanta. Quindi qualcosina da fare c'è, e lo fa capire indirettamente con le sue scelte, probabilmente anche stasera, visto che ha così tanti infortunati.
0: Oltretutto lui ha sempre dichiarato che aveva una passione particolare, ha sempre avuto una passione particolare per Raspadori. Secondo te, appunto, nell'ottica di quello che hai appena detto, c'è anche la possibilità di vederlo alla Mertens del Napoli, diciamo prima punta a questo punto, visto che anche mancano magari degli elementi in rosa che potrebbero essere utili a Sarri?
1: Guarda, secondo me sì, nel senso che come esterno offensivo sinistro, anche se Sarri lo vedeva così inizialmente, non sta rendendo al meglio. È vero che come punte l'Atalanta ha già Krstović e Scamacca, che sono in staffetta, proprio perché rendono molto bene entrambi, quindi sono proprio un ballottaggio sempre un po' aperto al 50%, però anche sulla gara in corso Raspadori forse si troverebbe meglio in quella posizione, almeno a quanto si può vedere in questo inizio di test, insomma, che ci sono stati finora, considerato che effettivamente l'Atalanta prima era su Alai Begovic, ma anche adesso su altre ali offensive proprio dalla parte sinistra di Raspadori. Potrebbe essere un pensiero che stia facendo proprio Sarri, di prendere qualcuno dal primo minuto da quella parte e poi cercare di capire se Raspadori può dare meglio proprio in avanti.
0: Staremo a vedere quello che succederà. Dunque, Sarri ha dichiarato che ha le farfalle nello stomaco in attesa di questo scontro. Invece ti chiederei la piazza, i tifosi, rispetto a questa Atalanta e rispetto anche alla proprietà, perché io conosco tante persone tifose dell'Atalanta, tantissime anche all'interno della curva. Qualcuno ha anche qualche perplessità nei confronti dei Percassi, che ritengono il figlio che utilizzi un po' troppo l'Atalanta per più interessi personali, diciamo, che per con la passione del padre. Come vedi la piazza e l'Atalanta? Cioè, si aspettano dei successi? Ad esempio, la Conference League è oggettivamente un traguardo che si aspettano di portare a casa? Si aspettano di ritornare addirittura in Champions League, oppure sono in attesa? C'è fiducia, insomma, come vedi la piazza?
1: Ma al momento c'è ancora abbastanza fiducia, ma devo dire, perché mancano ancora qualche giorno alla fine del mercato, nel senso che si aspetta effettivamente un colpo un po' anche a sorpresa all'ultimo, grosso, come sono stati abituati fino all'ultimo. Sanno che con Sarri e Giuntoli è l'inizio di una nuova era, quindi sanno che ci vorrà pazienza, però è vero che vengono da 9 anni di Gasperini in cui sono stati abituati a certi tipi di successi. Già l'anno scorso è stato un anno comunque di transizione, dove sono stati cambiati 2 allenatori, quindi c'è la voglia, insomma, di tornare ad alti livelli. Ci si aspetta quindi sì, sicuramente, di ritornare nelle prime 4 postazioni Champions, ma sì, anche la finale di Conference, devo dire, con un obiettivo di cui parlano tantissimo i tifosi dell'Atalanta in questi giorni. Infatti adesso ovviamente siamo soltanto ai playoff, però devo dire che le aspettative sono altissime, anche perché aver scelto la coppia Sarri Giuntoli significa voler puntare comunque in alto a dei titoli, o in ogni caso a vincere, a tornare in alto, e all'esperienza di queste due persone.
0: Eh sì, infatti secondo me era doveroso quasi, secondo me, questo cambiamento, perché dopo i 9 anni di Gasperini serviva puntare su due elementi che avessero già, diciamo, le spalle larghe. Giuntoli e Sarri, da questo punto di vista, le hanno senza ombra di dubbio. Un altro diciamo sogno che io so che coltivano i tifosi dell'Atalanta è anche la Coppa Italia, perché appunto i padri di tanti tifosi di oggi dell'Atalanta l'hanno vinta. Io addirittura, il padre di un mio amico che aveva fatto Bergamo-Milano in bicicletta per andare 63, a vedere 64, quella famosa finale, esatto, sì. E mi dice sempre: il mio sogno vero, tanti tifosi mi dicono, è la Coppa Italia. Anche questo è un obiettivo oggettivamente per l'Atalanta.
1: Ma assolutamente sì, ogni anno torna ad essere un obiettivo fin da dicembre, direi, perché poi è sfuggita così tante volte anche negli ultimi anni, soprattutto nel 2019, nel 2021, nel 2024 devo dire è stata sentita meno, perché la settimana dopo ha vinto la Coppa dell'Europa League, quindi è chiaro che è stata un po' più dimenticata facilmente, però le altre due finali, insomma quella del 19 e del 21, pesano ancora tanto, anche perché era arrivata tanto così in un momento di forma incredibile, anche più dell'avversaria, quindi c'era veramente tutta Bergamo che si era riversata prima all'Olimpico e poi a Reggio Emilia, invece purtroppo è sfuggita, e quindi resta un po' questo chiodo fisso per ritornare a quel successo del 63, quindi anche quest'anno sarà sicuramente un obiettivo importante.
0: Marina, grazie mille, è stato un piacere, ci risentiremo presto per parlare ancora di Atalanta, e non solo, qualche volta magari ti chiederemo anche di calcio, visto che so che sei un'appassionata a 360 gradi e non solo di Atalanta, ovviamente. Grazie mille intanto.
1: Grazie a voi, ciao.
0: A presto, presto, e forza Atalanta ovviamente per questa sera, che come tutte le rappresentanti italiane, Beppe, bisogna assolutamente tifare per voi, per loro. Voi rimanete con noi però.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: 334 11 11 622. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me Beppe Vigani. Questa è Summertime, dedicata allo sport, l'ultima mezz'ora. Tra pochissimo andremo a parlare con Marco Lombardo e cambiamo per un attimo argomento perché urgono degli aggiornamenti di tennis, perché c'è stata ieri la partita di Cobolli che va assolutamente commentata perché è stata una partita importantissima, una vittoria con Hodar che è uno dei nuovi giovani. Fa abbastanza ridere che Cobolli non è che sia vecchio, però Hodar è comunque uno delle nuovissime leve e dei futuri campioni. Ha vinto Cobolli una partita molto molto importante. C'è Musetti che giocherà, adesso non ricordo l'ora, ma mi sembra di ricordare 18:30 se non erro. E poi mi dicevi giustamente, Zverev ha perso contro Paul, mi dicevi tu,
3: sì, 3
2: tu set. Beppe Vigani, esatto, in 3 set 6-4, 6-7, 4-6 per Paul, appunto.
3: È stata una guerra
2: contro, esatto, è stata una guerra. Commenteremo anche questo tra pochissimo con Marco Lombardo, ovviamente sono l'ATP di Cincinnati.

0: Blind Melon, No Rain, questo è Summertime, siamo al Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi graditissimo ospite Beppe Vigani. Cambiamo argomento perché è doveroso parlare di tennis e lo facciamo con Marco Lombardo, giornalista del Giornale, eccetera eccetera eccetera. Buon pomeriggio Marco, ben trovato.
1: Buon pomeriggio, grazie per gli eccetera e un saluto anche a Beppe che...
2: Ciao, ciao Marco.
1: Come dire, collega e amico di tante battaglie hockeyistiche.
0: Esatto, eccetera, eccetera, perché so che tu ti occupi anche di tecnologia e di tanti altri argomenti. Poi hai anche una grande passione per il tennis e sei sempre gradito commentatore. Allora, partiamo da Cobolli, la partita di ieri che è stata una partita incredibile perché ha battuto uno dei talenti emergenti più brillanti, diciamo, in una partita che ricalca perfettamente lo stile di Cobolli, ovvero sembra ormai spacciato e poi alla fine invece trionfa.
1: Beh sì, diciamo che Flavio è uno che è capace di complicarsi sempre un po' la vita, ha un talento sicuramente eccezionale che lo dimostra il fatto che sia arrivato alla classifica dove è arrivato, anche se è un po' discontinuo e anche se dovrebbe correggere qualcosa un po' del suo comportamento in campo, perché è vero che molti tennisti traggono forza dalle loro polemiche, però insomma questa scenetta sempre di dover dire qualcosa che va un po' al di là oppure di litigare con il papà, insomma quando diventi grande dovresti cominciare a comportarti un po' più da adulto. E poi secondo me appunto dovrebbe cercare adesso di passare al piano successivo, cioè quello di continuare a lavorare per mantenere un livello top, quello dei top ten, che ha nelle sue corde, nelle corde della sua racchetta, ma per il quale secondo me forse avrebbe bisogno di mettere un po' più di ordine sulla parte tecnica e quindi anche su quella del suo team. No, non sto dicendo, chiarisco, che suo padre debba lasciarlo andare, anzi, perché il lavoro che ha fatto Stefano Cobolli è stato eccezionale. Però insomma, com'è per qualche altro tennista che ha aggiunto qualcuno al team, forse Cobolli ne avrebbe bisogno. I risultati sono dalla sua parte, e questo lo dico proprio quando in un torneo in cui ha raggiunto i quarti di finale, ma certamente insomma quello che è successo negli ultimi mesi, un po' questo andirivieni da momenti belli a momenti meno belli, mi fa pensare che potrebbe avere una continuità migliore.
0: Io sono d'accordo sul fatto che ogni tanto gli bisognerebbe anche mettersi in difficoltà, cioè lasciare un po' la comfort zone per provare a crescere. Musetti lo ha provato a fare, ma diciamo che adesso un po' con questo Cincinnati sta rimettendo la testa fuori dall'acqua, ma fino a un mese fa hanno veramente terrificante.
1: Sì, però diciamo che è tutto stato condizionato dagli Australian Open.
0: Sì.
1: Lì purtroppo è cambiato molto, quando nel momento in cui Musetti poteva veramente fare il salto di qualità, come si diceva, no? Definitivo.
0: Sì,
1: no?
0: Si parlava del terzo incomodo, allora, insomma, che dovesse diventare,
1: esatto,
0: il terzo incomodo.
1: Facciamo sempre la premessa che noi stiamo parlando di giocatori che fino a qualche anno fa non avevamo neanche, no?
0: Certo.
1: Quindi giocatori che entrano ed escono dalla top ten, quindi insomma diciamo che
0: dobbiamo
1: sempre,
0: possiamo anche menarcela, tirarcela parecchio, noi italiani.
1: Però bisogna dire che Musetti ha veramente la scusante di quell'infortunio che lo ha condizionato poi nei mesi successivi, sia fisicamente e sia psicologicamente, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che nel tennis di oggi, così competitivo, così massacrante, così insomma sempre alla ricerca della massima performance, un infortunio condiziona molto anche la parte psicologica. Mm-hmm.
0: E a proposito di questo, infatti, vado all'argomento che è un argomento, perché le condizioni fisiche di Sinner e chiaramente quelle ormai da lungo tempo di Alcaraz fanno e aprono, secondo me, anche lo spazio ad una riflessione riguardo del calendario tennistico e anche probabilmente a qualche cambiamento. Djokovic ha proposto dei cambiamenti, proprio delle rivoluzioni.
1: Sì, sì.
0: Però qualcosa andrà fatto, adesso non dico a quei livelli, ma qualcosa deve succedere, perché qui secondo me si stanno in una direzione pericolosa.
1: Ma guarda Tommaso, ne ho scritto qualche giorno fa sul giornale, no? Io ti dico, io sono stato uno di quelli che fino a qualche anno fa, di cui quando i giocatori si lamentavano, dicevo, vabbè, senti, però magari giochi a tennis, guadagni un sacco di soldi, se devi fare un torneo in più non stare a lamentarti. Poi giustamente sì, ne diceva, si può anche scegliere, no? Sì. Il problema fondamentalmente è che secondo me però il discorso riguarda un po' tutto lo sport, no? Nel senso, siamo in un'epoca in cui vogliamo le massime performance, il massimo guadagno per chi organizza, e noi spettatori, perché anche noi siamo coinvolti in questa cosa, certo. Ormai noi se c'è per esempio un giorno senza una partita di calcio alla televisione, diciamo, com'è possibile che oggi non ci sia una partita da guardare, no? Ecco. Siamo arrivati a un punto, secondo me, di rottura. Nel tennis è il maggior luogo, perché con questa cosa che ormai tranne due tutti i Master 1000 si giocano su 10 giorni, che non vuol dire tanto, perché da un certo punto dal punto di vista atletico tennistico, ma ti dà la possibilità di diluire un po' le partite,
0: sì,
1: no?
0: Certo. Quindi di recuperare, diciamo,
1: però comunque infatti dover mantenere la performance 10 giorni, gli allenamenti, gli spostamenti, tutta l'organizzazione, cioè comunque dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista di un atleta è veramente, sta diventando molto difficile da sostenere, soprattutto quando poi i tornei ormai si susseguono. Addirittura una volta finivano di domenica, adesso ci sono tornei come Cincinnati per esempio, finiscono di lunedì, perché poi l'altro deve attaccarsi l'altro che inizia di martedì o quello prima che iniziava di mercoledì, e cioè c'è tutto un movimento che si aggiunge continuamente di performance, che francamente fa fare questa riflessione. Quanti giocatori ormai si ritirano ad ogni torneo per dei guai fisici?
0: Esatto.
1: E sono tanti. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va.
0: E soprattutto, secondo me, si sta peggiorando anche la qualità dei tornei in generale, perché se i 1000 perdono i primissimi, sì, è vero che gli altri poi crescono e hanno modo di, diciamo, di fare esperienza che poi sfruttano nei grandi slam, che in cui vanno a fare concorrenza ai super big. Però è anche vero che il tennis è bello se competono tutti allo stesso livello, cioè i due primi, sideralmente primi rispetto agli altri, diventa un po', cioè lo spettacolo perde, sì, notevolmente, ecco.
1: Lo spettacolo perde notevolmente, ci sono stati nella storia anche momenti di dominio di giocatori, però diciamo che tendenzialmente non c'era un dominio, cioè il primo grande dominio è stato quello dei big three, no? Prima che erano i big due, poi certo, è arrivato Djokovic. Il discorso secondo me è che andrebbe veramente fatto una pensata gigante su come ricostruire il circuito, perché così com'è non funziona più, perché i top si massacrano e vediamo i risultati, adesso poi vedremo cosa farà Sinner, e quelli sotto non riescono mai ad arrivare e si massacrano doppiamente, perché se perdono un torneo perdono punti, perdono soldi e finisce che non guadagnano magari i giocatori che sono al numero 150 del mondo. Io non ho una ricetta, se no, certo, invece che parlare qua in radio magari sarei alla TV. Secondo me bisognerebbe cominciare a pensare come fare in modo che ci sia un sistema per cui i top giocatori garantiscano lo spettacolo con un'attività meno stressante fino a un certo numero, e poi sotto, adesso abbiamo la divisione tra i tornei ATP, Challenger, i Futures, ma questa divisione non funziona più in realtà, non funziona. E perché molti giocatori restano magari confinati nei Challenger, confinati nei Future, perché non hanno la possibilità di avere soldi da investire per la preparazione, per i tecnici. Insomma, diciamo che se si va avanti così, il tennis, che in questo momento è uno sport di popolarità e di economicamente parlando di in grandissima salute, però se tu le cose non ci pensi quando sei al top, poi quando crolli rischi di finire non benissimo, e quindi secondo me sarebbe il caso di mettersi tutti intorno a un tavolo e capire cosa è meglio fare per tutti.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, e cito anche la Formula 1 da questo punto di vista, che ha fatto un cambiamento radicale e oggi è all'apice, certo, ancora più del proprio successo. Beppe?
2: Sì, ciao Marco intanto. No, volevo dirti che nel tennis, che è uno dei degli sport un po' più radicati, no? Nelle proprie, come dire, anche liturgie, ma è stato fatto un forte cambiamento, per esempio, nella Coppa Davis, no? Coppa Davis sappiamo che adesso è stata completamente revisionata, poi può piacere o non piacere, però questo è stato un cambiamento epocale. Ma non credi che si possa anche, perché poi alla fine tutto è sempre sì, come dire, è sempre intorno ai numeri, cioè i numeri ti dicono che in classifica c'è Sinner che comanda, poi c'è Alcaraz e tutto viene fatto in funzione della classifica ATP, perché è proprio la classifica che poi determina chi è il più forte, meno forte, quello che può andare a Torino e quant'altro. Allora dico, magari non c'è la possibilità di riformare anche la classifica e per rendere anche meno stressante, probabilmente. So che è un discorso molto complicato, però voglio dire, anche il fatto di ossessionarsi sulla classifica credo che sia anche un punto di stress non indifferente.
1: Quello effettivamente è il punto, nel senso che i giocatori per forza devono ossessionarsi sulla classifica, perché questo vuol dire, per molti di loro vuol dire guadagni, possibilità di giocare, possibilità di essere invitati ai tornei, possibilità di non andare in un hotel a 2 stelle, ma magari in un hotel a 4.
2: Certo.
1: Che noi ci dimentichiamo in tutto questo quando parliamo dei tennisti, che noi ovviamente abbiamo davanti Sinner che guadagna 50, 60, 70 milioni di dollari l'anno tra sponsor eccetera, Alcaraz i primi 10, però noi non dobbiamo mai dimenticarci che i tennisti sono dei liberi professionisti, cioè che quando quelli non top, quando vanno a un torneo si pagano le spese, si pagano l'allenatore,
2: vero,
1: si pagano
2: vero,
1: il fisioterapista, no, voglio dire, io si leggeva qualche mese fa un giocatore che era intorno a 150 del mondo che diceva che lui alla fine dell'anno se riusciva a mettere in cassa 30.000 euro, 30-40 mila euro era già una bella cifra.
2: Certo.
1: No? E quindi è questa formula, adesso poi qualcosa è stato fatto, sono aumentati i premi anche per i giocatori minori, eccetera. Però il problema è che il sistema secondo me non funziona più come funzionava prima. Proprio perché se si vuole che il tennis sia uno spettacolo, servizio permanente effettivo, se noi guardiamo per esempio il canale Sky di tennis,
0: certo,
1: ogni giorno c'è un live da qualche parte, no? Allora io voglio dire, se va benissimo, ormai il mondo è questo, è lo show business, sappiamo benissimo che lo sport tira gli sponsor, tira la televisione, però forse è davvero arrivato il momento di pensare cosa fare, cioè come adeguare un sistema che è un sistema per un tennis che non c'è più a un sistema più moderno, tecnologico, più economicamente più forte, eccetera, che però debba garantire lo spettacolo, perché se io ogni torneo vedo 10 giocatori, nell'articolo che ho scritto ho ricordato che prima di Wimbledon si era fatto il conto che c'erano 22 giocatori che rientravano in tabellone a Wimbledon dopo un periodo di stop per infortuni o malesseri vari. 22 su 108, cioè sono il 20%, cioè, e lo stesso era nel tabellone femminile, quindi vuol dire che c'è qualcosa che bisogna sistemare per garantire anche la salute dei giocatori, perché quando un giocatore come Arthur Fils a 20 anni si deve fermare 6 mesi per uno stress, per una frattura da stress alla vertebra, allora sicuramente c'è qualcosa che non va.
0: Sono assolutamente d'accordo con te ed è un problema anche comune a tantissimi altri sport, vedi il ciclismo, è un argomento che riaffronteremo anche con te, per cui ti richiameremo prossimamente, sappilo caro Marco, grazie mille intanto.
1: Siamo
0: per il tuo intervento
1: qua.
0: E a presto.
2: Ciao Marco,
0: grazie,
2: ciao,
0: mille,
2: ciao.
1: Buon lavoro,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: altrettante, grazie mille. Noi adesso ascoltiamo Jerry Roll con Hands Up, poi rientriamo qua a Giornale Radio 334 11 11 622. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me Beppe Vigani, a tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Summer Time, gli ultimi 7 minuti, 6 minuti e mezzo, anzi, caro Beppe, prima, mentre eravamo fuori dalla diretta, mi hai parlato del tuo entusiasmo per gli europei di nuoto e gli europei di atletica. Domani iniziano gli europei di volley femminile, che è uno sport che tu hai seguito all'epoca addirittura delle polisportive.
1: Io scrivo al Corriere dello Sport.
0: Esatto, la prima vita di Julio Velasco, questa è la seconda.
1: Sì, sì. Sì, perché negli anni 90 lui aveva questo grande Ital Volley maschile che effettivamente dominava il mondo, no? In senso assoluto, per poi arenarsi e infrangersi alle Olimpiadi, dove non è mai riuscito 96. A vincerle. Perché ha incontrato squadre che secondo me sulla carta erano meno forti, però vatte alla pesca, purtroppo lo sport è anche fatto di queste cose, no? Lo sport è fatto di centesimi e centimetri, lo sanno bene gli atleti, lo sanno bene i nuotatori, chi fa atletica leggera, ma in qualsiasi sport qualsiasi sport è fatto di centesimi e di centimetri, sempre.
0: E cosa ne pensi di questa sua invece nazionale femminile, appunto di questa seconda vita di Julio Velasco?
1: Beh, Julio Velasco è cresciuto soprattutto nella saggezza. Lui era già saggio prima, però era un professore, oggi forse è più un padre, e ha preso per mano un gruppo che aveva bisogno di un padre, non aveva bisogno di un allenatore. La IGONU aveva bisogno di un padre, aveva bisogno molte giocatrici avevano bisogno di una figura che non fosse istituzionale, avevano bisogno di qualcosa di speciale, e Velasco secondo me è una persona speciale. L'abbiamo solo noi, lui non è italiano, è argentino, lui è uno di quelli che ha vissuto l'era dei colonnelli, lui è cresciuto anche lì. E credo che sia questo stato il segreto di questa nazionale, che poi con Velasco ha vinto tutto.
0: Perché io vedevo qualche giorno fa un documentario sulla sua prima nazionale, e ho notato che effettivamente ad un certo punto l'hanno un po' accusato quando perdono le Olimpiadi ad Atlanta nel 96.

0: dall'Olanda, esatto, lo hanno un po' accusato di essersi concentrato più su se stesso che sulla squadra, che fino a 2 anni prima era l'unica sua ragione di vita. È fisiologico avere magari degli sbandamenti nella vita. Tu vedi che effettivamente ha avuto, pensi che lui abbia avuto a un certo punto un po' uno sbandamento quando poi è stato avvicinato al calcio, che sembrava di onnipotente, nel senso che arriva Julio Velasco e gli faccia risolvere qualsiasi problema. Lì ha avuto un po' di sbandamento.
1: Lui ha fatto consulenza all'Inter e alla Lazio. Lui l'unico errore secondo me è stato, poi è chiaro che sono esperienze che hanno anche cresciuto lui come uomo, no? Perché poi ognuno deve anche andare oltre i propri limiti se riesce a farlo. C'è da dire che però non devi mai perdere la tua identità. Cioè perdere la tua identità qualche volta, però ci sta, voglio dire, se questo poi è il frutto di un risultato che ti ha portato a vincere le Olimpiadi, a quasi 30 anni di distanza, quello ti dice che avevamo di fronte uno straordinario personaggio, un tecnico che probabilmente qualche errore l'ha fatto anche lui, però non dimentichiamoci che in quella nazionale c'era il giocatore più forte del secolo, che era un certo Bernardi, che insieme a Kaczkiraly è stato definito il giocatore più forte del secolo. Non dimentichiamo che avevamo Gardini, che era il più forte centrale del mondo, non dimentichiamoci che avevamo Toffoli, non dimentichiamoci che avevamo De Giorgi, non dimentichiamoci che avevamo
0: Fefe De Giorgi, che adesso appunto
1: Zorzi, avevamo Zorro San, avevamo Andrea Gianni,
0: Andrea Lucchetta,
1: avevamo come centrale Andrea Lucchetta, che però era preferito, cioè
0: non era. No. Però era sempre, carismaticamente un personaggio che ci si ricorda.
1: È sempre stato, voglio dire, in nazionale. Poi vabbè, poi arrivò questo Gianni che lo sollevò per certi versi. Però avevamo una squadra che era mostruosa, voglio dire, poi hai perso. Però in squadra ci vanno sempre i giocatori. Anche se poi le alchimie tattiche nella pallavolo sono molto importanti.
0: Assolutamente. Allora, ricordiamo che domani, proprio alle 16, per cui la vedremo. Ma tutta mi sembra un po' ottimistica come soluzione, però sicuramente ne vedremo una gran parte, ne seguiremo una gran parte insieme, perché dalle 16 l'Italia esordirà contro la Croazia, perché l'Italia è inserita nella Pool D insieme a Svezia, Francia, Slovacchia, Croazia appunto e Montenegro. Tutti gli incontri dell'Italia
1: non è facilissimo.
0: È difficile, della prima fase, ma penso che anche loro saranno preoccupati di avere l'Italia
1: loro sicuramente di più. Ricordiamoci che le due favorite sono Italia e Turchia.
0: Senza dubbio, Italia e Turchia. Turchia va nella Pool A, Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungheria. Pool B invece Repubblica Ceca, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria e Grecia. La Pool C invece Azerbaigian, Portogallo, Olanda, Belgio, Romania e Spagna. Sono d'accordo con te.
1: Forse questo è meno equilibrato.
0: Cioè Olanda, sì. Belgio, sì, per poi le altre, Belgio, poca roba. Caro Beppe, io ti ringrazio tantissimo.
1: Bene.
0: Noi siamo arrivati alla conclusione di queste 2 ore dedicate allo sport di Summertime. Vi lasciamo alle prossime 3 ore invece condotte da Eri Garutti. Ovviamente si ritornerà a parlare di argomenti magari un po' più importanti, attualità, politica, economia, eccetera, eccetera. Noi invece domani ci troveremo qua sempre dalle 15 alle 17, avrò un altro ospite che scoprirete solo se ci seguirete, non ve lo dico, però capite anche voi che per pareggiare il livello di Beppe Vigani, che è stato con noi oggi, sarà un ospitone di livello altissimo.
1: Come?
0: Beppe, io ti ringrazio, ti abbraccio, ringrazio Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci che oggi ha fatto un lavoro perfetto come sempre. A domani, ragazzi, rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 17.
6: Giornale Radio News. Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: temporali e grandi nel maltempo sferza il nord Italia, allerta arancione in Lombardia, tempesta di fulmini in Liguria, in tilt la stazione di Ventimiglia. Nuova strage di civili a Kiev per il massiccio attacco russo sferrato nella notte, salgono a 16 i morti. Zelensky chiede nuovi aiuti militari, un caccia rumeno distrugge un drone marino. Senza fine la scia di violenza sulle donne, accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri si è gettato con l'auto in mare a Cattolica, voleva uccidere la moglie. Un 55enne aggredisce moglie e figlia a colpi di martello in provincia di Monza.
7: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Gerardo De Vivo. In primo piano il maltempo che sta flagellando il nord Italia, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. La situazione più critica è in Liguria a causa di una tempesta di fulmini in tilt la stazione di Ventimiglia. Sentiamo.
8: Nord Italia e parte della Toscana alle prese con il maltempo, danni e disagi in vaste aree con grandinate, forti raffiche di vento e tempeste di fulmini. Per oggi allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio con la circolazione che è bloccata su tutta la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia a causa di un guasto nella stazione proprio di Ventimiglia. Sempre nel Tiguglio le precipitazioni intense di queste ore stanno creando qualche criticità con decine di chiamate ai vigili del fuoco, danni e disagi anche nella vicina Chiavari con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali in Riva d'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali in Trentino, dove è in vigore l'allerta per rischio idrogeologico, super lavoro per il soccorso alpino con 3 distinte operazioni per recuperare alcuni alpinisti in difficoltà a causa del maltempo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne albanese è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo mentre la moglie, che non sa nuotare, si è salvata passando dal lunotto posteriore. Riuscito a fuggire, l'uomo è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, cioè da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una condanna proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. Nuova strage di civili in Ucraina dopo il massiccio attacco sferrato nella notte dalle forze russe su Kiev. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari agli alleati, mentre un nuovo incidente coinvolge un paese membro della NATO. Sentiamo.
9: Si aggrava di ora in ora il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, una pioggia mortale di oltre 160 droni e quasi 50 missili, 16 morti, una quarantina i feriti, colpite zone residenziali e anche un ospedale pediatrico, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca era di infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky. Il presidente ucraino torna a chiedere partner occidentali aiuti militari, in particolare i sistemi di difesa, mentre resta chiara la strategia offensiva. I ripetuti raid sulle infrastrutture energetiche russe ne mettono in crisi le capacità produttive. E mentre il portavoce del Cremlino Peskov accusa genericamente alcuni paesi europei di fare di tutto per far proseguire il conflitto, dall'Unione Europea arriva la condanna della strage di Kiev. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia su quella che definisce una guerra ibrida in corso. Dopo l'incidente di stamattina, vicino a una sua piattaforma di estrazione del gas, la Romania ha distrutto un drone navale carico d'esplosivo attribuito alla Russia dalle autorità di Bucarest. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica, avvertendo che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari, secondo i dati del Dipartimento del Tesoro. È aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari americani feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. E la crisi in Medio Oriente continua ad avere ripercussioni sul prezzo del petrolio, di nuovo in crescita. Il Brent supera i 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. E non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti italiani in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Calcio: l'Atalanta inaugura la stagione europea delle nostre squadre alle 20:45, ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore, Ederson la certezza a centrocampo dopo essere stato ad un passo da lasciare Bergamo in estate. Sentiamo.
10: Sono molto contento di rimanere, quello ovviamente ringrazio molto la società, a Luca Percassi che mi ha chiamato per tante volte, che ho sentito pure che la società mi stava sempre addosso, e poi dopo avere tante richieste di altre squadre, dopo tutto quello che è successo, ho visto che la migliore scelta era rimanere a casa, rimanere con quelli che mi volevano davvero, che è stato sempre l'Atalanta, con quelli che mi conoscono, che mi vogliono sempre. Bene.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
11: Buon pomeriggio, siete con noi su Giornale Radio, noi continuiamo dopo il programma di Tommaso Lavezzari, andiamo fino alle 19:59, oggi è così, non vado fino alle 20, no, arriviamo fino alle 20, Eri Garuti al microfono, Michele Ceci in redazione, Samuele Campochiaro in regia. Siete appunto su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, noi siamo quelli del Summertime serale. Ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV, Samsung TV Plus e naturalmente avete a disposizione un bel numero WhatsApp, il 334 11 11 622. Ci mandate spesso dei vocali, se sono brevi possiamo mandarli in onda, oppure cerchiamo di riassumere così come i vostri messaggi scritti. Li leggiamo sempre anche quando non possiamo mandarli tutti in onda. Quindi oggi con che cosa cominciamo? Cominciamo con un argomento che riguarda un po' l'economia, un po' la tecnologia, un po' la politica, un po' gli esteri, la sociologia, la psicologia, l'ho già detto. Beh, comunque la psicologia c'entra parecchio. Vi ho incuriosito? Spero di sì, non vi dico di più, tra poco.

0: it up, fuck it up.
1: Era lei, Beyoncé, chi se no, con quegli acuti. Caffet, qui su Giornale Radio, e noi adesso parliamo di quell'argomento che vi ho annunciato in maniera un po' misteriosa. Si tratta del processo a Meta, sì, proprio quella di Zuckerberg, quindi di Instagram, Facebook e anche WhatsApp. Processo che si sta svolgendo negli Stati Uniti e cerchiamo di capire perché e cosa c'è in gioco. Ne parliamo con Roberto Festa, giornalista del Fatto Quotidiano, Radio Popolare, RSI, insomma, che ci parla soprattutto di questioni statunitensi, in particolare sta seguendo molto direttamente la vicenda del processo Meta. Grazie per essere con noi, Roberto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, io leggo dal tuo articolo sul Fatto Quotidiano che gli stati della California, Colorado, Kentucky, New Jersey accusano Meta di avere progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei giovani, quindi proprio volutamente, e che ciò alimenta ansia, depressione, pensieri di suicidio, e poi avrebbero anche ingannato i consumatori sulla sicurezza delle piattaforme, avrebbero utilizzato impropriamente i dati personali dei minori. Insomma, chiedono un risarcimento di 200 miliardi di dollari, pari al fatturato di un anno dell'azienda. Quindi non so se questa frase in particolare riassume un po' il clou del tuo articolo, ma ci sono sicuramente molti aspetti che possiamo con te approfondire, perché intanto ci sembra già molto particolare, no, che Meta sia alla sbarra, e poi tu l'hai paragonato anche a un processo di tanti anni fa contro l'industria del tabacco. È davvero una svolta così epocale?
2: Allora, magari sì, probabilmente sì, diciamo che è il più grande processo, il maggior processo, probabilmente appunto con implicazioni anche molto larghe, che viene mosso, aperto contro una piattaforma social, appunto tra l'altro come Meta. Quali siano i possibili sviluppi? Ancora non lo sappiamo benissimo. Tu facevi riferimento al processo, quello del 94, no? Quando più di 40 stati americani si sono uniti e hanno fatto causa, no? a quella che era una delle più grandi industrie al mondo, cioè era quella del tabacco. Era il 94, quindi cosa sono passati?
1: 32 anni, sì.
2: 32 anni, ecco, dopo 32 anni, certo, allora la causa fu importante, perché poi ci fu un accordo extragiudiziale, diciamo, con il governo degli Stati Uniti. Le aziende accettarono di pagare una cifra allora enorme, gli stati che avevano fatto causa consentirono a ritirare gran parte delle loro accuse, però appunto sono passati 32 anni, ma non è che il fumo sia, come dire, diminuito, anzi è in aumento nei paesi di sviluppo, le aziende continuano a fare introiti incredibili, il mercato globale del tabacco è uno dei più vasti e ampi, quindi come dire, quella causa fu importante, però 32 anni dopo quelle aziende continuano a fare incassi e il fumo rimane un problema, quindi come dire, adesso c'è questo processo che è importante, però come dire, le implicazioni e gli sviluppi sono ancora abbastanza come vaghi al momento.
1: Tu scrivi che fuori dal tribunale di Oakland ci sono appunto le persone che protestano, che manifestano con i cartelloni, con i nomi dei ragazzini che sono morti per episodi di cyberbullismo, si sono suicidati, insomma, e quindi c'è qualcosa di molto concreto, cioè così come il tabacco può provocare la morte delle persone che le utilizzano, anche qui non sembra, però invece ci può essere un collegamento diretto. E io non so a che punto siamo del processo, cioè se ci vuoi dare un'idea delle tempistiche come tu le hai capite, immaginate, e quale potrà essere lo sbocco più probabile secondo te?
2: Ma allora, diciamo, il processo è appena iniziato, è al terzo giorno. La testimonianza più importante sino ad ora è stata quella di un ex dirigente di Meta, si chiama lui Arturo Bejar. Lui ha lavorato come ingegnere a Meta, si occupava in particolare di Instagram, ha lavorato tra il 2009 e il 2015 come consulente, come assunto, diciamo, poi si è licenziato, si è dimesso e ha lavorato come consulente dal 2019 al 2021, quindi per 2 anni. È in quel momento che lui ha fatto una serie di ricerche che hanno mostrato una cosa molto chiara, cioè gli effetti appunto di Instagram su bambini e adolescenti, cioè era sui minori, sul loro equilibrio mentale e psicologico che Instagram agiva. Béjart dice una cosa anche molto chiara, dice che i dirigenti di Meta sapevano, cioè hanno privilegiato gli introiti, i redditi, piuttosto che la sicurezza dei bambini, che era considerata appunto secondaria. Quindi questo è il momento più importante, è stata, diciamo, la testimonianza più importante. Il processo andrà avanti ancora settimane. Che cosa è in gioco? In gioco ci sono molte cose. Allora, in gioco, come dicevi tu, ci sono ovviamente tutti gli aspetti, le sanzioni, diciamo così, finanziarie, no? Cioè gli stati potrebbero arrivare a chiedere sanzioni che potrebbero raggiungere, è stato detto, anche i 1.400 miliardi di dollari, anche se il giudice ha già detto che, insomma, la cifra è eccessiva. C'è la questione delle modifiche al funzionamento di Instagram e Facebook, che forse sono ancora, come dire, più importanti rispetto alla questione dei soldi, delle sanzioni.
1: E anche il controllo dell'età, ovviamente, perché di fatto c'è uno sbarramento, c'è sempre stato dai 13 anni su Facebook, ma chiunque poteva girarlo.
2: Esatto, mentre invece appunto come dire, limiti, verifica dell'età più rigorosa, il modo anche in cui funziona, no? Cioè lo scorrimento, per esempio, infinito, il fatto che possiamo andare avanti all'infinito a scorrere, i mi piace, che appunto vediamo i mi piace degli amici e a loro volta i nostri amici li guardano, e come dire, è un precedente ovviamente per le grandi aziende tecnologiche, cioè possono essere ritenute legalmente responsabile perché il loro prodotto ha in qualche modo come dire, provocato la morte di un minore. E poi la cosa più importante forse è il modello di business, cioè queste ormai sono aziende che producono pubblicità, cioè come dire, è il nostro come si dice, la manipolazione della dopamina, no? Cioè li rende così coinvolgenti.
1: Cioè numericamente sono di più i casi di ragazzi rovinati, diciamo, dai social, o visto che, diciamo, Facebook non è sicuramente un social molto utilizzato da molti ragazzi, Instagram un po' di più, però sicuramente più TikTok è il loro target. Se si parlasse anche degli adulti, chissà cosa ne verrebbe fuori. Io per il momento ti ringrazio, penso che torneremo ad aggiornarci quando ci saranno tappe successive di questo comunque interessantissimo processo. Grazie Roberto Festa.
2: Grazie a voi, ciao, ciao.
1: Alla prossima. E tra l'altro, tra poco continuiamo a parlare di questo argomento con uno psicologo, perché vogliamo capire davvero quali possono essere i danni e come si può porre rimedio a tutte le problematiche, a tutti i problemi creati dai social. Prima arrivano Martin Garrix e gli U2 con Fireflies.

0: Eri Garuti, mi hanno scritto, scandiscelo bene che non ho capito. Ciao Mary, piacere, io sono Eri, vedi che siamo lì, grazie per averci scritto. Allora, parliamo di quello di cui stavamo parlando con il collega del Fatto Quotidiano e di altre testate, cioè Roberto Festa. La questione di Meta: si può imputare a Meta, addirittura con un processo, quindi a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, di creare problemi di dipendenza nei giovani e di spingerli in alcuni casi al suicidio, alla depressione o ad altri problemi per il cyberbullismo, ad esempio? Quindi sono temi un po' diversi, ma di cui si occupa sicuramente il nostro ospite Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta che è specializzato proprio sulle dipendenze da social media. Grazie per essere con noi. Buonasera.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, come si fa a curarsi se si ha una dipendenza da social? Intanto come si fa a riconoscerla e poi come si fa a intervenire? Abbiamo circa 5 minuti.
1: Beh, è corretto, no? Prima bisogna avere consapevolezza, perché molto spesso capire se si è dipendenti oggi è difficile, perché forse tutti noi siamo in questo momento dipendenti. In realtà, quando parliamo di dipendenza, vuol dire la difficoltà reale a non smettere. Quindi quando si attiva in realtà un processo di tipo compulsivo, basato anche sul processo che poi i social attivano, basato sulla dopamina, e quindi noi diventiamo reattivi compulsivi, quindi non riusciamo ad attendere. Il processo che attivano i social media è molto semplice: ogni volta che facciamo un post attendiamo una risposta, abbiamo un rilascio di dopamina, anche se poi magari ci insultano, ci attaccano o non ci mettono un like, in realtà noi associamo, o meglio la nostra mente associa qualcosa di positivo a qualcosa che positivo non è. Un po' come nel gioco d'azzardo patologico, che inserisco la monetina, attendo una risposta, perdo e continuo a giocare, non perché siamo matti, ma semplicemente perché si è attivato appunto un vero e proprio meccanismo di tipo compulsivo fisico, e quindi non riusciamo poi a smettere.
0: Quindi c'è poi una dipendenza anche da questa dopamina che scatta per questa appunto questa risposta, questa che attesa. I social ci danno.
1: Sì, in realtà dipendenza che innescano i social, ma in realtà anche WhatsApp, no? WhatsApp è basato un po' sullo stesso meccanismo, no? Non riusciamo a non vedere l'ultima notifica, perché appunto si innesca questo meccanismo basato sulla ricompensa, quindi un meccanismo dopaminergico.
0: Abbiamo
1: che è alla base delle...
0: 3 minuti e volevo appunto chiederle come si può intervenire, come lei immagino intervenga nei tanti casi che le capitano.
1: Beh, allora si può intervenire intanto stabilendo, ha ristabilito una dieta vitale, quindi stabilendo.
0: Le chiedo, dottor Lavenia, le chiedo di stare fermo nel punto in cui prende meglio la telefonata, perché non l'abbiamo più sentita, quindi dovrebbe cercare. Ecco, adesso la sentiamo, abbiamo 2 minuti e mezzo.
1: No, dicevo, bisogna attivare una vera e propria dieta digitale, quindi stabilire delle regole, iniziare ad avere consapevolezza e impostare dei limiti. Un consiglio molto semplice è impostare il tempo di utilizzo nel nostro telefono, magari la password ce l'ha la persona che è accanto a noi, in modo tale che noi non possiamo disattivarla, e poi iniziare a fare dei piccoli tentativi, quindi colazione, pranzo e cena, provare a evitare di utilizzare lo smartphone, e poi naturalmente se abbiamo bisogno ci rendiamo conto che non riusciamo realmente proprio a farne a meno, quindi non riusciamo proprio a smettere, affidarsi ad uno specialista in modo tale da attivare poi un vero e proprio percorso psicoterapeutico, perché poi molto spesso la dipendenza non è altro che un sintomo che nasconde altro, e quindi va indagato poi per quello che è.
0: Ma se è una dipendenza, noi... si va a scalare come con altre dipendenze?
1: Si va a ridurre in alcune situazioni, ogni situazione poi è differente, però sicuramente riducendo iniziamo ad avere consapevolezza se siamo verso una vera e propria dipendenza oppure no, perché se lei da un giorno all'altro decidesse di smettere ma non ce la fa, è evidente che siamo dentro a una dipendenza. Chiaramente la riduzione del danno, quindi provare a scalare, può essere uno dei tanti tentativi. Io andrei sempre a comprendere qual è la base, perché molti ragazzi, faccio l'esempio dei ragazzi, diventano dipendenti non tanto perché vogliono stare attaccati al cellulare, ma molto spesso perché manca la nostra presenza o perché non hanno vere alternative.
0: È più facile, come dire, intervenire quando si tratta di adulti? I ragazzi hanno, come dire, il cervello che ancora si sta formando e quindi viene influenzato più massicciamente, oppure no? Oppure è difficile nello stesso modo?
1: Guardi, paradossalmente è più facile con un ragazzo se si lavora bene che con un adulto, perché l'adulto pensa di non aver mai bisogno d'aiuto. I ragazzi oggi sono più disponibili a chiedere aiuto e sono più disponibili al cambiamento, proprio perché, come ha detto bene lei, la loro mente ancora è plastica e quindi è più aperta a intervenire anche con delle tecniche per la riduzione poi del tempo di utilizzo.
0: Allora facciamo un appello ai ragazzi, ma soprattutto agli adulti: se avete un problema di dipendenza, fosse anche ai social media, pensateci, cercate di rendervene conto e poi di correre ai ripari, se riuscite ovviamente a porvi rimedio da soli tanto meglio, ma quella frase "smetto quando voglio" a volte non funziona, quindi se davvero il problema è tale, è un problema serio, allora bisogna anche farsi aiutare. Grazie mille dottor Giuseppe Lavenia.
1: Grazie,
0: e
1: a tutti voi, grazie.
0: Torneremo magari a risentirci su questo tema in futuro. Grazie davvero, tra poco altre pagine interessantissime qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: sempre.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla A14 dove per la presenza di fumo in carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di code verso Bologna. Sulla A27 per un veicolo in fiamme ci sono circa 8 chilometri di code tra Belluno e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. In A22 code tra Trento Nord e Trento Sud verso Modena. In Liguria code in A26 da Masone verso Voltri e in A12 da Genova Est al bivio per l'A7 verso Genova. In A1 code tra Valdarno e Incisa verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma infine rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale Est. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Eh sì, qui su Giornale Radio siamo noi di Summertime serale con Eri Garuti al microfono, così Mary è contenta che l'ho scandito bene, grazie. Michele Ceci in redazione e Samuele Campochiaro in regia. Tutto ok, no? Sì. Ci siamo. Tra poco andiamo a vedere la situazione in Spagna, perché in questi giorni abbiamo parlato tanto, purtroppo, di femminicidi e di violenza sulle donne. Anche oggi l'ennesima notizia che ci indigna veramente. E quindi vogliamo capire come mai in altri paesi alcune misure che sono state prese, alcune norme, hanno funzionato. Ecco, e perché non si può fare anche in Italia? Magari possiamo prendere spunto. Ne parliamo tra poco e poi andremo anche ad affrontare un altro tema che invece ci mette più a contatto con la realtà militare, come l'Italia si attrezza per sorvegliare eventuali minacce e quindi proteggere il territorio da eventuali minacce. Ne parleremo tra poco, ma c'è sempre la nostra musica, in questo caso quella di Miles Smith con Niall Horan e Drive Safe.

0: Beh, chiaramente quando leggiamo notizie dell'ennesimo femminicidio o su episodi di violenza sulle donne, ci chiediamo: ma come si fa a prevenirli? Come si fa a far smettere questa serie assurda di episodi drammatici? Lo abbiamo chiesto a operatori del settore nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato e purtroppo in effetti ci si è rivelato un quadro molto inquietante, perché effettivamente ci sono pochi strumenti per difendere le donne. E devo dire che questi personaggi che le minacciano sono troppo spesso a piede libero, perché non si possono mettere in galera tutti. E invece noi abbiamo letto oggi sul Quotidiano Nazionale, sul Resto del Carlino, un'intervista a Francesco Menditto, già procuratore della Repubblica di Tivoli e attualmente consulente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Femminicidio, che ha riportato ad esempio due esempi felici altrove. In Gran Bretagna, per esempio, un episodio predittivo di un attacco mortale, come ad esempio lo strangolamento non fatale, cioè, per dirla in breve, in parole povere, se un uomo tenta di strangolare una donna e non ci riesce, questo episodio è già gravissimo e quindi nel Regno Unito la persona viene messa in galera per fino a 5 anni di carcere, e questo è una soluzione possibile. In Spagna, ci dice sempre Menditto, la Spagna ha ridotto di oltre il 30% i femminicidi grazie a una legge organica che affronta tutti gli aspetti per prevenire la violenza nei confronti delle donne e reprimerla. Dalle scuole agli ospedali bisogna interessare tutti i professionisti che possono essere coinvolti, creando una rete protettiva che funziona. E quindi dice: entro giugno 2027 l'Italia deve riconoscere la direttiva europea del contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Potrebbe essere l'occasione per un'intesa bipartisan su una legge sul modello spagnolo. Io aggiungo la legge codice rosso, insomma alcune leggi sono state fatte, però evidentemente non sono sufficienti, perché poi quando una donna denuncia viene uccisa lo stesso, quindi non viene tutelata abbastanza. Ma parliamo del modello spagnolo, ne parliamo con la giornalista Monica Piccini, che è molto spesso in Spagna, ormai conosce la Spagna come l'Italia e che tempo fa ha scritto proprio un articolo su questo argomento e quindi conosce bene la situazione. Ciao Monica.
1: Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori.
0: Qual è la ricetta secondo te per migliorare la situazione? Poi è davvero migliorata in Spagna?
1: Ecco, allora, ora ho fatto un conto e ho visto che fino adesso, cioè quindi fino ai primi giorni di agosto, le vittime di violenza di genere in Spagna sono 35 e in Italia, mi pare, se non vado errato, 46.
0: Siamo lì.
1: Compreso. Vabbè. Quindi non sono un po' di meno, diciamo, però la situazione non è così diciamo rosea come sembra dall'esterno. È vero anche che però sono in Spagna sono state messe in atto 20 anni di politiche sociali nei confronti della violenza di genere, cioè praticamente i femminicidi, cioè praticamente le uccisioni da parte di un coniuge o un ex coniuge di una donna, sono diminuite dal 2003, che è l'anno in cui diciamo la Spagna comincia a fare il conteggio, al 2024 del 30%. Questo è un dato reale, quindi queste politiche,
0: cioè,
1: sono servite.
0: Fanno il conteggio dal 2003 perché, per fare il raffronto, perché nel 2004 hanno cominciato a inserire questa legge, no?
1: La legge,
0: e tra l'altro
1: sì.
0: Il 2004, guarda, voglio fare un riferimento musicale. Nel 2004 uscì in Spagna, anche se da noi poi arrivò nel 2006, perché non so perché esplose in ritardo come è successo, quella canzone di Bebe, Malo, ve la ricordate?
1: Sì.
0: Malo, Malo, Malo Eres. In realtà da noi arrivò come canzoncina così, che estiva, ma in Spagna toccava un argomento molto forte, cioè il testo spagnolo è molto forte perché tratta proprio la violenza sulle donne, quindi in quegli anni se ne parlava moltissimo perché la Spagna era uno dei paesi in cui questo fenomeno era estremamente grave e presente, e quindi ci fu
1: una legge
0: proprio per cercare di porre rimedio a queste violenze.
1: Sì, sì, perché la cultura maschilista è quella abbastanza simile a quella italiana, cioè non, però diciamo così, appunto questi 20 anni hanno fatto sì che a livello culturale le persone siano molto sensibilizzate, cioè anche per strada mi è capitato che se qualcuno mi rivolgesse, che ne so, un tono un po' più alto e si capiva che stavo discutendo con un uomo, si sono fermate le persone e hanno chiamato la polizia, quindi quello a me mi ha Birmingham, e ovviamente
0: in
1: non
0: Italia
1: c'era
0: non
1: niente
0: ti
1: di
0: sarebbe
1: pericoloso.
0: Successo, tu dici, in Italia non ti sarebbe successo.
1: A cioè, me mi ha fatto impressione perché io non era neanche così concitata la discussione, e poi non era niente di preoccupante, però loro si sono preoccupati perché sono praticamente i vicini, insomma quelli che ho incontrato per strada, che ho incrociato per strada, perché loro sono sensibilizzati a questo argomento, e questo è sicuramente, come dici tu, dalle canzoni alle serie di Netflix e alla discesa in strada, perché poi le persone manifestano, e su questo argomento le donne, ma anche gli uomini spagnoli hanno fatto sentire la loro voce, e si è arrivato per esempio alla legge del consenso esplicito, cioè un rapporto sessuale senza consenso esplicito è violenza sessuale.
0: Qui
1: Spagna.
0: È diventata
1: quindi
0: una questione politica, e quindi insomma non si può più ragionare quando diventa come dire, un discorso
1: ideologico.
0: Esclusivamente ideologico e non nel merito, purtroppo è così, vabbè.
1: Detto questo, sì, qui si è passati poi all'azione pratica, ci sono tribunali specializzati, ci sono ovviamente servizi per le vittime, tutele e una grande banca dati che si chiama Viogen, che si chiama, in spagnolo si dice violenza di genere, è una banca dati che non è solo un database dei reati, è uno strumento di gestione del rischio, cioè praticamente qual è la cosa efficace in tutto questo? Che prima ancora che diventi una notizia di cronaca nera, è qualcosa da affrontare a livello di rischio.
0: Cioè,
1: quindi
0: c'è una blacklist di uomini maltrattanti?
1: Raccolgono informazioni e la condividono con gli istituti penitenziari, con il sistema giudiziario, con altri di questi, diciamo, organismi dei vari tipi.
0: Sì, sì, interessante, molto interessante.
1: Sulla vittima, sull'aggressore, anche tipo se ha eventuali precedenti, se ha comportamenti aggressivi, se ha aggredito altre donne nel passato, per esempio nel caso di questa ragazza a Venezia. L'ultimo femminicidio, praticamente quest'uomo che l'ha uccisa aveva già avuto delle denunce da parte di altre ex fidanzate. Ecco,
0: sì, la cosa pazzesca, la cosa pazzesca è che tu dicevi, in Spagna appena ti sentono un uomo che ti urla dietro qualcosa si fermano, chiamano la polizia. Qui da noi invece speriamo che qualche volta succeda lo stesso, ma tante volte non succede. Sì. Si ha paura della reazione dell'altra persona, poi magari la donna, per cercare di, come dire, di non arrivare a conseguenze estreme, tollera o insomma cerca di sottostare a quello che in quel momento vuole quell'uomo, è il suo compagno. E poi mi ha colpito, a proposito di ex, la ex che diceva chissà, se io non avessi ritirato la denuncia forse sarei morta anch'io, cioè anziché dire chissà se fosse stato dato seguito alla denuncia, magari quella persona sarebbe stata impossibilitata a commettere un omicidio. E invece no, si dice vabbè, io almeno mi sono salvata perché tutto sommato ho ritirato la denuncia. Mi sembra follia, cioè siamo nel 2026 o siamo nel Medioevo, non lo so.
1: E
0: scusa lo sfogo.
1: Anche questa donna, no, giustamente, ma anche questa donna fa parte di questa substrato culturale per cui se le donne vanno a denunciare, dall'altra parte non sempre in Italia c'è qualcuno che capisce la gravità, anche in mancanza di sangue, cioè anche in mancanza di evidenza, cioè la violenza psicologica è violenza.
0: E se no non lo previeni, cioè se arrivi al sangue
1: non
0: hai prevenuto il problema. Mamma mia, e quindi c'è questo sistema in Spagna che intanto controlla un po' la situazione, cioè quando ci sono dei precedenti poi la situazione viene monitorata e il tutto viene inserito in un database. Poi bisogna vedere se questo database viene usato, perché
1: sì viene usato e vengono attivati gli aiuti economici, appunto l'assistenza psicologica, l'assistenza ai minori, vengono anche dati aiuti per andare a vivere in case di accoglienza, ma anche velocemente. Cioè
0: però scrivevi
1: c'è
0: che
1: di lunghe
0: qualche falla c'è anche in questo sistema,
1: sì.
0: Perché nel 2023, lo scrivevi tu nel tuo articolo,
1: sì.
0: Un'inchiesta del New York Times ha appunto rivelato che 55 donne uccise dai partner non figuravano nel programma di protezione, quindi evidentemente non c'erano state denunce oppure
1: non avevano
0: dato seguito.
1: Sì, anche se poi anche in Spagna lì sono corsieri pari, hanno fatto un sistema, diciamo, con un algoritmo più intelligente e hanno messo, diciamo, hanno messo una pezza a quel problema. E quindi, diciamo così, c'è un, diciamo che alla base di tutto c'è una seria intenzione a risolvere il problema prima che diventi una morte, che è veramente la cosa più tragica e assurda.
0: Guarda, è molto interessante quello che tu scrivi. Tu ricordavi anche che nel 2016 ci fu una violenza di gruppo su una ragazza di 18 anni a Pamplona. All'inizio ci fu una sentenza molto discussa, no? Perché si parlò di abuso in generale, non di stupro, quindi fu minimizzata. Queste cose succedono anche in Italia. Ogni tanto sentiamo di sentenze assolutamente strane, che lasciano molto perplessi, perché appunto minimizzano le responsabilità maschili nei confronti di comportamenti criminali, diciamolo pure, nei confronti delle donne. Ecco, sì. Tu pensi che comunque la tendenza in Spagna sia ad avere sempre meno tolleranza per questi episodi di violenza e sempre più attenzione anche alla prevenzione?
1: Sicuramente, e in questo senso stanziano moltissimi soldi, cioè che poi è quello che fa la differenza in una politica che sociale che funziona e una che magari fa fatica a stare dietro ai fatti di cronaca. Sì, centinaia di milioni di euro finanziano appunto per tutto quello che serve, per le misure di sostegno e di prevenzione. Questo è importantissimo, non che l'Italia non lo faccia, però spesso l'Italia, per esempio, le risorse sono distribuite tra Stato, regioni e comuni, e quindi quei soldi non sempre arrivano ai servizi sul territorio.
0: È vero, non si riesce a essere incisivi, non si riesce a essere incisivi, ce lo raccontano alcune persone, alcune testimonianze. È vero, bisognerebbe fare di più, ma soprattutto essere più incisivi nelle azioni messe in campo. Grazie davvero, sì. Monica Piccini, salutaci la
1: grazie
0: Spagna.
1: Grazie a te, a voi, ciao.
0: Alla prossima. Senz'altro. Grazie davvero. Bastille, Pompei.

0: E dopo Bastille cambiamo argomento, perché dalle violenze sulle donne e dall'esempio spagnolo per prevenirle, parliamo invece di come difendere il territorio italiano da minacce che potrebbero essere appunto scoperte grazie a nuovi strumenti. Nuovi strumenti come ad esempio radar e sensori nei cieli, e quindi ne vogliamo sapere di più da chi se ne intende. È con noi il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa. Buonasera, grazie, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, abbiamo letto oggi sui giornali, si parla di questi radar e sensori nei cieli per appunto prevenire minacce tipo missili e così via. Come dove sono questi sensori? Dove possono essere messi? Scusi l'ignoranza.
1: Ci sono alcune postazioni fisse, sono dei siti radar, ne abbiamo alcuni in Italia molto efficaci, molto moderni, che scrutano il cielo, e poi ci sono i sistemi aeroportati, cioè dei radar a bordo di velivoli che decollano e cominciano a circuitare ascoltando quello che succede intorno e rilevando le altre tracce di altri aeroplani.
0: Ma questo sopra il territorio italiano o in altre aree da cui potrebbe provenire una minaccia? Cioè, dove volano questi aerei?
1: Questi aerei possono volare dovunque, diciamo che sono stati sicuramente impiegati, sono impiegati anche nel quadro dell'Alleanza Atlantica, nei cieli di altri paesi, certamente hanno sorvegliato e sorvegliano quello che accade nei cieli dell'Ucraina, stando bene al di fuori dell'area di responsabilità straniera.
0: Quindi un pattugliamento tra paesi.
1: È un pattugliamento che continua può continuare H24 in modo indefinito. Certo, tenerlo in piedi H24 ha dei costi molto elevati, perché si tratta di tenere per aria aeroplani molto complessi, e quindi diciamo che l'H24 lo si fa quando ci sono delle circostanze
0: minacce,
1: particolari.
0: Immagino. Ecco, e quindi ci chiediamo se questa sia la situazione per elevare queste misure di difesa, perché insomma da un lato c'è la Russia, dall'altro c'è l'Iran, molti si sono preoccupati di minacce dirette al territorio italiano e in generale al territorio europeo, e quindi probabilmente siamo in una fase in cui c'è un monitoraggio maggiore.
1: Ed è giusto che sia così, tenendo conto del fatto che le minacce si possono manifestare. Quello che è stato dichiarato nelle ultime ore circa una potenziale minaccia di missilistica da parte iraniana, a mio avviso è largamente sopravvalutata, perché i missili iraniani non hanno una portata che possa arrivare a minacciare il nostro territorio.
0: Però si dice magari arrivano fino a Sigonella, proprio all'ultimo miglio, all'ultimo chilometro.
1: No, ma non ci arrivano, non ci arrivano perché la portata finora stimata e verificata dei missili iraniani arriva a 2000 chilometri, quindi una metà della Grecia può essere coperta, ma non più in là di quello.
0: Ok, vabbè, allora almeno su questo siamo tranquilli. Siamo magari un po' meno tranquilli sulle forme ibride di guerra, e abbiamo già visto che dalla Russia sono arrivati segnali in questo senso su più paesi europei.
1: Sì, purtroppo sì, perché oggi la guerra la si combatte con tantissimi strumenti, non soltanto quelli classici, ma con l'informazione, con gli attacchi cyber, con il terrorismo. Ci sono tanti modi di combattere e bisogna proteggersi da tutti questi modi.
0: Io la ringrazio, in realtà vorrei chiederle ancora qualcosa, probabilmente, perché io non ho capito bene. Allora, radar e sensori, quindi radar a terra, e gli altri sono sistemi di monitoraggio in volo, ma quindi da lassù, cioè sopra gli aerei, si riesce a monitorare meglio? O è solo per il fatto che si spostano all'esterno del territorio italiano?
1: No, è perché il loro orizzonte radar è molto più ampio. Un velivolo radar ha un orizzonte radar che può arrivare a 350-400 km dal punto in cui si trova.

0: quindi a terra non si può fare perché ci sarebbero degli ostacoli.
1: Ci sono gli ostacoli naturali e non si può andare certamente al di là dell'orizzonte. Ci sono dei sistemi radar over the horizon, ma sono molto complessi e non hanno quella precisione che sarebbe richiesta per questo tipo di monitoraggio.
0: Va bene, io la ringrazio molto, generale. Tra poco daremo un paio di notizie che sono arrivate. Intanto grazie e alla prossima, generale Vincenzo Camporini.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora, intanto qualche messaggio. C'è Vito che voleva commentare, che ha commentato la questione dei femminicidi. Dice: non è tanto questione di soldi, ma il fatto è che il 90% dei femminicidi sono omicidi annunciati, e lamenta il fatto che le forze dell'ordine e la magistratura si limitano spesso a fare da paceri e non intervengono duramente al primo sintomo di bestialità, e quindi dice finché faranno così continueremo a contare vittime. Io credo che la situazione sia più complessa, però è vero che in alcuni casi è proprio così, purtroppo. Notizie, allora, dopo l'Austria, la Svizzera, la Germania, la Finlandia, anche la Svezia trasferisce i migranti in Italia. Stiamo sempre parlando di quei famosi dublinanti, quindi di poche unità. E poi c'è un'altra notizia che invece approfondiremo tra poco, quindi non ve l'anticipo. Chiedo comunque a tutti voi, se volete partecipare, di mandarci messaggi vocali o appunto scritti, come ha fatto Vito, al 334 11 11 622. Vediamo se riesco, se abbiamo il tempo di aggiungere ancora qualche notizia. Sì, ce ne sono tantissime. C'è ad esempio l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di MPS della proposta per le due OPS su Banco BPM e Banca Generali, però di questo argomento, che è piuttosto complesso, parleremo più compiutamente con un esperto tra non molto. E invece c'è purtroppo la notizia di una bambina morta a Palermo per difterite, e quindi si riaccende la questione sui vaccini, perché ovviamente se fosse stata vaccinata, si dice, questa bambina non sarebbe morta. La difterite, insomma, è quello contro la difterite, è un vaccino che esiste da moltissimi anni, l'abbiamo fatto tutti, credo. Ci sono altre notizie, ma sì, ce ne sono tante. No, vi dico un'ultima cosa, visto che abbiamo parlato di Zuckerberg. Mentre c'è questo processo contro di lui, contro Meta, perché il cyberbullismo ha portato al suicidio tanti ragazzi, lui che cosa fa? Acquista un castello in Irlanda. E vabbè, dai, contento lui.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 18.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo, provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando. Bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti una trentina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni, proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. L'idea economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Arakci, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: A proposito della notizia della bambina morta di difterite e quindi delle polemiche sui vaccini, perché lei non era stata vaccinata, i suoi 3 fratellini sono stati subito vaccinati dai genitori, però ormai lei era morta. Questo succede a Palermo. Nel frattempo è malato anche il suo cuginetto, ma in forma molto più lieve, insomma non rischia la vita perché era vaccinato. Questo ce lo dicono gli ultimi minuti in cui sono arrivate le agenzie sul tema, e noi dovremmo parlare anche di vaccini, ma da un altro punto di vista. Cioè, sapete che è sotto processo Fauci, che gestì la questione Covid, l'emergenza Covid anni fa, negli Stati Uniti è sotto processo, e quindi si è aperta un'inchiesta, diciamo, su di lui, più correttamente. Ne parleremo, ma prima parleremo di Vannacci. Ebbene sì, era un po' che non ne parlavamo, almeno in questo spazio, perché c'è una testata che ha dedicato un numero speciale in uscita a tutti gli aspetti del fenomeno Vannacci, ecco, quindi ha indagato un po' su tante sfumature di questo personaggio e ovviamente della sua crescita così rapida. La testata è Millennium, nel numero in uscita si parla quasi in maniera monografica di Vannacci. Ne parliamo tra poco.

0: I Knew It, I Knew You è Taylor Swift, ormai questo pezzo lo conosciamo bene. È con noi Mario Portanova, caporedattore di Millennium, il mensile del Fatto Quotidiano. Grazie Mario di essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti, a te e agli ascoltatori.
0: Grazie, ma allora con questo numero quasi monografico su Vannacci volete diventare i suoi biografi ufficiali?
1: Ci stiamo provando, perché in effetti la biografia ufficiale di Vannacci non c'è, c'è solo una autobiografia, però insomma, come sappiamo, è meglio insomma, per la salute della democrazia che siano i giornalisti a fare le biografie, e non è facile perché ovviamente essendo Vannacci un militare e soprattutto un militare che ha fatto tutta la sua carriera nei corpi speciali, negli incursori, ecco, molte delle sue attività sono anche giustamente protette da segreto, comunque l'ambiente militare non è tanto penetrabile, per cui insomma non è tanto facile fare una biografia completa di Vannacci, ma ci abbiamo provato e ci stiamo ancora provando, perché
0: cosa,
1: è giusto.
0: Cosa vi ha colpito di più? Cosa ti ha colpito di più? Mettendo insieme tutti voi, no? Come squadra, ovviamente, tutto il materiale che ha fatto questo numero, e cosa ti ha colpito di più?
1: Beh, allora, cominciamo col dire che sicuramente per quello che abbiamo raccolto noi, Vannacci è stato sempre considerato nell'ambiente militare un bravo professionista del suo settore, appunto un settore delicato, le incursioni in territori ostili, dalla Somalia all'Iraq all'Afghanistan, e quindi questo precisiamolo, non vogliamo fare un generico. A me quello che più ha colpito e che mi sembra incredibile per una democrazia moderna è che Vannacci fino all'anno 2024 era un perfetto sconosciuto per l'opinione pubblica, aveva fatto solo qualche attività, diciamo che era riverberata sui giornali, riguardo all'uranio impoverito, che è sempre stato un tema rilevante per le forze armate. E allora mi sorprende, non so se sorprende anche gli ascoltatori, che una persona che arriva a 56-57 anni, che non è mai stata neanche in un consiglio di zona, non ha mai fatto politica, si autoproduce un libro, poi di cui poi se vuoi parliamo,
0: sì. Ce lo ricordiamo.
1: E da lì diventa il protagonista della politica italiana, tanto da, diciamo, mettere in difficoltà sia il centrodestra che ne teme la concorrenza, sia il centrosinistra che ne teme i contenuti. Ecco, questo secondo me deve far riflettere sulla nostra democrazia. Com'è possibile passare da zero a sondaggi del 10%, da zero a 500.000 voti alle europee, così all'improvviso, per aver scritto un libro, appunto, di cui poi se volete parliamo.
0: Beh, parliamone, però ti chiedo anche se voi vi siete dati una risposta. Com'è possibile, per esempio, per Berlusconi sappiamo com'è stato possibile, cioè vabbè, era un imprenditore, era già famoso per tante ragioni, e poi però di colpo ha creato un partito che ha preso il 20% e passa, però ecco, lui aveva il potere economico per poter promuovere il suo partito. Qui tu dici evidentemente ci sono dinamiche diverse, vi siete dati una risposta?
1: Sì. Beh, allora la risposta sta sicuramente nei contenuti del suo libro. Tra l'altro qui c'è tutta la polemica, ma sono i giornali che l'hanno fatto, in particolare un giornale che ne ha parlato molto troppo, però insomma non è facile stabilire il limite, perché comunque quella cosa lì era una notizia. Comunque di sicuro i contenuti di quel libro hanno solleticato un sentimento che nel paese c'è, e non solo nel paese, basta vedere l'America di Trump, come dice lo storico De Luna nel nostro numero di Millennio, l'abbiamo intervistato per capire un po' anche questa cosa, e lui insomma sostiene che c'è una sorta di fascismo antropologico strisciante in Italia, che per tanti anni è stato un po' immagazzinato dalla Democrazia Cristiana, poi diciamo dopo il crollo della Prima Repubblica la destra, vi dice, è andata un po' in libera uscita, e adesso arriva questo personaggio che qual è il suo, cioè il libro appunto è anche un po' strano, però sappiamo che ha dei contenuti molto forti dal punto di vista dell'immigrazione,
0: dell'omosessualità,
1: della questione,
0: certo, sì,
1: LGBT,
0: questione di genere,
1: eccetera,
0: certo,
1: eccetera,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì.
1: E non solo, no? E quindi lui può parlare a briglia sciolta perché viene da fuori, no? Perché ovviamente se tu sei al governo, come, non è che all'interno del partito di Giorgia Meloni o del partito di Salvini
0: puoi permettere certe posizioni, tu dici
1: sì, diciamo, io dico ci sono queste posizioni, ci sono, però nel momento in cui tu assumi responsabilità di governo, per esempio sull'immigrazione una cosa è parlare, è la reimmigrazione, via tutti, eccetera, poi insegna proprio Meloni, insegna Piantedosi, eccetera, quando sei al governo non ti basta più parlare, ma devi fare, e non tutto si può fare e non tutto si riesce a fare, e di solito arrivi a più miti consigli. Lui ha questo grosso vantaggio di poter dire quelle cose che sono da sempre care alla destra, senza avere il vincolo poi al momento almeno di doverle attuare, neanche di dover dire come le attuerebbe. Quindi questa è una chiave del successo, un po' la presa di questi slogan che parlano molto alla pancia.
0: Quindi tra tu dici, posso dire, sì, no, certo, aggiungi pure.
1: No, è che perché dico che quel libro è strano? Non tanto per i contenuti, perché comunque uno, diciamo, è libero di pensare che sia un peccato non poter più usare termini come pederasta, invertito, obuliccio, eccetera, eccetera, come scrive lui. Insomma, se quello è il problema della sua vita, va bene. Ma al di là di questo, è un libro che è un po' strano, perché c'è il capitolo sull'immigrazione, il capitolo sugli omosessuali, c'è il capitolo sull'economia, c'è il capitolo sull'energia, cioè è un po' una sorta di tutto, e ripeto, è una persona sola, non è che avesse alle spalle un movimento, cioè un singolo che per tutta la vita ha fatto il militare, si mette a discettare di tutte di questioni a 360 gradi, e di solito questo non è segno di grande,
0: ma quindi,
1: diciamo,
0: è colpa o merito, a seconda dei punti di vista, il fenomeno Vannacci è colpa o merito dei giornalisti che hanno dato rilievo a questo libro, perché sennò forse sarebbe passato sotto silenzio se nessuno si fosse indignato proprio per questi termini che lui ha utilizzato.
1: È un tema delicato, perché da un lato cosa fai? Stai in silenzio di fronte a un alto generale dell'esercito italiano che scrive quelle cose, oppure esatto, sì, come dici tu, poi ne parli e gli dai risonanza. Non è tanto facile, secondo me, per noi giornalisti uscire da questa cosa. Tra l'altro Vannacci ogni volta ironizza sul collega che ne ha scritto, insomma, anche in modo molto sgradevole, in modo, secondo me, neanche molto diciamo da persona che sta dentro il meccanismo democratico, perché insomma non dovrebbero essere questi i rapporti tra politici e giornalisti. Quindi boh, è delicato, io non so dare una risposta.
0: Ci ricorda Trump ci ricorda Trump a proposito di rapporti con i giornalisti?
1: Beh, certo, ma perché attenzione che Trump, persino Berlusconi, Vannacci non sono dei singoli un po' balzani, hanno successo perché sono dentro un sentimento che esiste, questa insofferenza verso l'informazione, se dice cose che non sono coerenti con il tuo modo di pensare, ecco, questo è lo stesso vale per la magistratura, poi vale per la Corte dei Conti, cioè l'insofferenza che è tipica del sovranismo, almeno esplicitata nel sovranismo a tutti i livelli, l'insofferenza verso qualunque contropotere o bilanciamento di potere. Il succo è: io i voti e faccio quello che voglio, che è proprio il trumpismo, ma secondo me il primo politico che ha sdoganato questo modello risponde al nome di Silvio Berlusconi, proprio qui da noi. Gli altri poi l'hanno magari caricato di contenuti più di destra, però l'idea era quella: io ho i voti, io sono popolare, io piaccio alla gente, faccio quello che voglio.
0: Ma infatti alcune cose del primo Trump ricordavano Berlusconi, è vero, certo. sono d'accordo, sono stati abbattuti dei muri, mi si perdonerà l'espressione personale, diciamo l'opinione personale, muri del buon senso e quindi ormai vale tutto.
1: Tra l'altro, scusa, ti dico, perché proprio De Luna dice, attenzione, cita i Promessi Sposi a proposito di Vannacci, dice che c'è una battuta, adesso la cito a memoria, non ce l'ho sotto, ma che il buon senso si era nascosto perché era sovrastato dal senso comune. Cioè, a volte quello che chiamiamo buon senso è un senso, in realtà un senso comune, cioè qualcosa che tutti o quasi tutti pensano, o molti pensano, e quindi diventa verità, anche se poi magari non regge a proprio la minima prova dei fatti. Quindi hai colto.
0: Va bene, allora sono d'accordo con lui, e insomma porta i miei saluti al collega.
1: Certo.
0: Allora, su Millennium, per sapere tutto su Vannacci bisogna andare in edicola o in libreria.
1: In libreria. Siamo in libreria o sugli store online. Sì, abbiamo fatto questa scelta di perché è quasi un libro Millennium, appunto, una grossa parte monografica, eccetera. Quindi siamo in libreria e negli store online.
0: Da domani.
1: Da domani, sì.
0: Va bene, grazie Mario Portanova, alla prossima, quindi fra un mese magari riparliamo del prossimo numero, chissà su cosa sarà, ovviamente non te lo chiedo adesso.
1: Io ovviamente lo so perché sono in questo momento in redazione a lavorarci sopra, un po' presto per dirlo.
0: Dici penso solo interni o esteri, dimmi solo questo.
1: Molto interni, okay. E c'entra con la musica, quindi una radio potrebbe essere...
0: Tra un mese ci risentiamo, prendo già appuntamento. Grazie, certo. Grazie mille Mario,
1: grazie
0: Mario Portanova, caporedattore di Millennium, il mensile del Fatto Quotidiano.

0: Dancing in the Flames. Parliamo di un altro argomento che è scottante soprattutto negli Stati Uniti, ma effettivamente ha un riverbero, diciamo, una sua eco in altri paesi e anche in Italia. E quindi ne vogliamo parlare con Maddalena Loi, che ha scritto un articolo per aggiornarci su tutto ciò, su La Verità.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: anzi,
0: ecco,
1: buonasera.
0: Benvenuta. Sì, buongiorno, buonasera. Dipende da dove sei e da dov'è il tuo fuso orario in questo momento. Allora, la vicenda è quella di Fauci, Anthony Fauci, che è, io ho detto sotto processo, poi ho detto sotto inchiesta. Qual è la formula giusta che devo usare?
1: Allora, non è ancora neanche sotto inchiesta, perché Fauci è stato graziato dal presidente democratico Joe Biden l'ultimo giorno, proprio nelle ultime due ore di mandato. Biden gli ha concesso una grazia preventiva e retrodatata fino a 10 anni prima, quindi formalmente lui non può essere, come dire, indagato.
0: Ah, non, in realtà, non ricordavo però, di questa grazia preventiva prima ancora che ci fossero accuse,
1: sì,
0: formulate contro
1: è
0: di lui.
1: Un po' la domanda che ha fatto scattare, come dire, insomma, più di un sospetto, perché se uno scienziato non ha nulla da nascondere, per quale motivo dovrebbe essere graziato? Questa è la domanda che ci siamo fatti noi osservatori, insomma.
0: Ecco, ricordiamo che Anthony Fauci era colui che gestiva, diciamo, aveva in mano la gestione dell'emergenza Covid negli Stati Uniti, perché dal punto di vista medico scientifico era considerato quell'anno la persona più, come dire, più in vista, più capace e così via.
1: Beh,
0: però
1: Anthony Fauci è stato consulente di 7 presidenti degli Stati Uniti, ha gestito anche la crisi dell'AIDS, è considerato il massimo scienziato, non dico mondiale, ma sicuramente americano, ed è stato a capo dell'Istituto Superiore di Sanità, chiamiamolo così, anzi dell'Istituto di Malattie Infettive americano per tanti anni, si chiama NIAID.
0: Poi è arrivato Trump e è stata rimessa fortemente in discussione tutta la politica della gestione dell'emergenza Covid negli anni precedenti. Quindi che cosa viene imputato,
1: sì,
0: adesso a Fauci e da chi? Cioè, qual è l'istituzione,
1: allora,
0: la commissione che se ne sta occupando?
1: Allora, sostanzialmente diciamo che Fauci è rimasto al suo posto anche appunto dopo che è andato via Trump, il primo mandato di Trump parliamo,
0: sì,
1: e che è arrivato Joe Biden, e quindi ha gestito come consulente scientifico della Casa Bianca tutta la pandemia sostanzialmente, ed è stato lui che ha indirizzato tutte le agenzie federali, come i CDC e quindi tutte le agenzie sanitarie americane, per imporre ai cittadini le misure restrittive, non so, la chiusura delle scuole, la vaccinazione dei bambini, la vaccinazione delle donne.
0: Che erano,
1: insomma,
0: misure
1: gravide,
0: restrittive, però meno che in Europa e in particolare meno che in Italia, tra l'altro negli Stati Uniti, comunque erano misure restrittive. Stiamo parlando ovviamente del 2020 e 2021, e quindi era l'era Biden. Dicevo, nel 2024 arriva, o meglio torna al potere Trump con una serie di consulenti e ministri che la pensavano diversamente rispetto anche al mondo scientifico rappresentato dall'amministrazione Biden, e quindi cosa succede? Cioè, che cosa viene imputato a Fauci adesso e da chi?
1: Allora, succede che si è messa in moto la commissione Covid del Congresso degli Stati Uniti e sono state interrogate tutti i protagonisti della pandemia, a cominciare proprio da Fauci, e poi sono stati desecretati, declassificati dei documenti. Nella fattispecie sono stati declassificati tutti i cosiddetti diari privati di Fauci, dove lui annotava e prendeva nota di quello che pensava della pandemia, ed è venuto fuori
0: un'incongruenza, una dicotomia,
1: una discrasia completa tra quello che che lui chiedeva in pubblico e quello che pensava in privato. Per esempio, in privato lui pensava e sapeva che il virus era stata una fuga di laboratorio, dal laboratorio cinese dove gli americani facevano esperimenti finanziati dai contribuenti americani. Quindi c'è stato un errore che naturalmente sarebbe stato imputato a Fauci, ecco perché gli è stata data la grazia preventiva, perché prima o poi questa storia sarebbe venuta fuori come è venuta fuori. Oppure pensava in privato che le donne in gravidanza non si dovessero vaccinare e in pubblico chiedeva che si vaccinassero. In privato non era sicuro che le scuole dovessero restare chiuse e invece in pubblico chiedeva che chiudessero.
0: Ma quindi è semplicemente perché ha cambiato idea o perché il sospetto è che fosse finanziato da chi aveva interesse a vaccinare le donne incinte, per esempio?
1: Allora, sostanzialmente,
0: cioè, gli si imputa la corruzione
1: azioni,
0: o no?
1: No, gli si imputa forse peggio, nel senso che gli si imputa di aver mentito ai cittadini e tra l'altro di aver mentito al Congresso e di aver nascosto non solo le origini del virus, ma anche i cosiddetti effetti avversi dei vaccini anti-Covid, parlo dei vaccini anti-Covid. Sì. Quindi sostanzialmente nella piccola cerchia ristretta di Fauci si sapevano molte cose. Ai cittadini si diceva correte a vaccinarvi perché c'era chiaramente l'interesse. Oltretutto ricordiamo che la più grossa azienda che ha prodotto questi vaccini, la Pfizer, è una multinazionale americana, quindi chiaramente c'era tutto l'interesse di favorire, tant'è che il fatturato di questa azienda è cresciuto in maniera colossale negli anni, insomma.
0: Senti,
1: del vaccino.
0: Abbiamo
1: 2021,
0: due minuti, volevo chiederti, quindi lui, Fauci, ha fatto scena muta, ha detto nei giorni scorsi, no, quando è stato chiamato davanti a questa commissione, ha detto non rispondo
1: al quinto emendamento,
0: però
1: sì,
0: c'è un suo collaboratore che invece ha fatto delle ammissioni importanti, mi sembra.
1: Esatto, questo suo collaboratore che era già stato incriminato, si chiama David Borens e non era un collaboratore qualsiasi, era il suo braccio destro, e ha confessato, sostanzialmente ha confessato di aver nascosto prove, di aver nascosto mail compromettenti, di aver nascosto tutte le azioni che hanno fatto Fauci e i suoi per occultare la fuga da laboratorio del virus. Quindi c'è stata anche una pesante censura mediatica, perché i media americani, ma non soltanto, anche in Italia abbiamo visto la stessa cosa purtroppo, hanno cercato di occultare sostanzialmente sia la fuga da laboratorio che appunto tutti gli effetti avversi.
0: Laboratorio cinese, quindi?
1: Dal laboratorio di Wuhan, cioè praticamente era stato fatto credere che questo virus veniva dal pangolino,
0: questi animali
1: non
0: si sarebbero infettati creando da soli questo virus.
1: No, non veniva dal pangolino, veniva da esperimenti pagati dai contribuenti americani, autorizzati da Fauci benché vietati. Quindi Fauci aveva autorizzato degli esperimenti che non si potevano fare sui coronavirus con la Cina, e questi esperimenti, nel migliore dei casi, diciamo nella migliore ipotesi, c'è stato un incidente di laboratorio, non voglio pensare altro chiaramente, ma comunque c'è stato un incidente di laboratorio e quindi questo virus si è propagato e poi è successo quello che è successo, prima in Cina e poi nell'Occidente.
0: Purtroppo abbiamo concluso il tempo
1: pagina
0: a nostra disposizione, ma magari torneremo a riparlarne per puntualizzare tutto quello che va puntualizzato. Grazie mille.
1: Volentieri.
0: Maddalena Loi della
1: Grazie.
0: Verità. Tra poco un nuovo argomento.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E c'è un messaggio ad esempio di Emiliano che ci manda un suo appunto testo per commentare la vicenda dei femminicidi qui al 334 11 11 622 che è a disposizione di tutti voi come nostro numero WhatsApp e dice insomma molti di coloro che commettono i femminicidi sono stranieri e quindi non bisogna pensare che sia un problema italiano. No, è intanto un problema italiano perché ogni volta che c'è una vittima c'è un atto compiuto sul territorio italiano, un problema italiano, ma soprattutto Emiliano i conti vanno un po' rifatti, perché è vero che ci sono due degli episodi recenti che riguardano stranieri d'origine, però tanti sono italiani, italianissimi, italo-italiani direi, e quindi mi viene in mente anche l'episodio di Somma Lombardo, che non è un femminicidio perché la donna si è salvata, è stato invece investito colui che la stava assistendo, soccorrendo. Ecco, lì era un italiano colui che vessava la sua compagna e che ha ucciso quest'uomo che passava di lì, insomma. Quindi anche in altri casi, in tanti altri casi, insomma, vediamo anche dopo tanti anni di convivenza uomini che perdono la testa e uccidono la compagna o la moglie, uomini che uccidono la moglie davanti ai figli. Insomma, uomini che hanno ucciso i figli per fare un dispetto alla moglie ed erano italianissimi. Quindi adesso non possiamo citarli tutti, non posso neanche andare a ripescare tutto per rispondere a un ascoltatore, però ti ringraziamo Emiliano, ma direi che dobbiamo proprio fare conti un po' più dettagliatamente. Allora, in questa prossima mezz'ora, qui con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e con il nostro Michele Ceci, sempre in redazione, parleremo di altri argomenti interessanti. Sì, lo so che lo dico sempre, però stavolta dobbiamo sgrossare un argomento, anzi due, in tema economico. E quindi cercheremo di farlo con due esperti che ci faranno capire proprio in parole povere, io spero il più semplicemente possibile, così la capisco anch'io, cosa c'è in ballo. Intanto partiamo dal debito americano che è aumentato a dismisura e cercheremo di capire che impatto può avere anche sugli aspetti politici, e poi la vicenda di Monte Paschi Siena, questa offerta pubblica di scambio fatta per evitare un'altra offerta pubblica contro MPS, insomma ne parliamo tra poco.

0: con Stupid Girl qui su Giornale Radio. Il prossimo argomento, l'abbiamo anticipato, riguarda il debito statunitense, il debito pubblico che è aumentato notevolmente. Ne parliamo con Riccardo Barlam, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie per essere con noi, Riccardo.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci spieghi intanto che cifre ha raggiunto questo debito e che cosa significa, cioè come interpretiamo questa notizia?
1: Allora, proprio oggi c'è un orologio a New York che segna in tempo reale il debito pubblico americano, il debito federale. E proprio oggi questo orologio ha passato la soglia critica, diciamo, dei 40 mila miliardi di dollari. Avete sentito bene, 40 mila miliardi di dollari. E, è una soglia importante per tanti motivi. Ogni americano ha sulla testa, compresi i neonati e i centenari, qualcosa come 115-116 mila dollari di debito pubblico, oltre al debito privato che gli americani hanno, sono abituati a vivere coi debiti, e quindi che è qualcosa tipo 100.000 euro in euro di debiti statali, diciamo così, che ogni americano si ritrova a affrontare.
0: Adesso non questa ricordo quale fosse la cifra per ogni italiano.
1: In Italia
0: che
1: siamo su 50.000, poco più di 50.000 euro.
0: Ma niente, allora.
1: Però il problema è per la prima potenza mondiale, perché il costo del debito pubblico americano aumenta, la gente, i mercati, gli investitori, i risparmiatori per continuare a comprare debito americano, insomma, pretendono di più e garanzie maggiori, maggiori investimenti. Adesso i bond a 30 anni, i bond americani a 30 anni sono arrivati quasi al 5% di rendimento.
0: Scusa, puoi ripetere la cifra perché abbiamo avuto una piccola interferenza, puoi ripetere
1: allora
0: la percentuale?
1: In queste settimane, questo succede anche per i bond, le obbligazioni governative di altri paesi come il Giappone o la Germania, che sono di solito molto affidabili, quegli americani a 30 anni, i bond a 30 anni hanno un rendimento che sfiora il 5%, quindi, come dire, io accetto di comprare il debito americano se però mi date il 5% di interessi. Cosa succede? Che c'è un tetto del debito, il Congresso l'ha appena cambiato lo scorso anno a 41 mila miliardi di dollari e qualcosa, ma questo debito va avanti, avanza in fretta, corre in fretta, e quindi ci sarà un certo punto. Adesso nei primi mesi del prossimo anno si raggiungerà questo tetto, se poi il Congresso non decide di ritoccare questo debito, questo tetto al debito, in teoria gli Stati Uniti, prima potenza mondiale, potrebbero andare, potete immaginare cosa succede,
0: in default,
1: data X, la X date, la cosiddetta X date. Prima di arrivare a questo passeranno altri mesi, perché il Tesoro può usare delle riserve di cassa, fare manovre contabili tampone come misure straordinarie, che per guadagnare altri 6-9 mesi.
0: Insomma, io leggevo articoli o sentivo anche TG, varie interpretazioni, si diceva, non so, la gente che va in pensione, il costo del lavoro, e invece il fatto di essere in guerra perenne con tutti, invece questa è una buona notizia perché loro le armi le producono, fammi capire.
1: Allora, intanto va ricordato che Donald Trump, durante la sua prima campagna elettorale nel 2016, quando è diventato poi presidente superando a sorpresa la Clinton, diciamo, in volata, diceva: io in 8 anni azzererò il debito pubblico americano. Di anni ne sono passati 10, c'è stato Trump 1, poi c'è stato Biden e adesso il Trump 2, ed è successo il contrario. Da quando è iniziata la sua prima presidenza c'è stato anche Biden di mezzo, che ha speso 2.000 miliardi di dollari circa per rilanciare dopo la pandemia l'economia americana, ma insomma il debito americano è raddoppiato, erano 20.000 miliardi di dollari, adesso oggi siamo a 40.000 miliardi di dollari, e questo va avanti, è andato avanti molto più in fretta del previsto per vari motivi, per cui voi vi ricordate forse Musk, che quando è entrato in campagna elettorale l'ultimo mese con la motosega, che sì, questa motosega durante i comizi di Trump diceva: io taglierò, taglierò, taglierò. In realtà non è andata proprio così, perché i social si fa bene a come dire,
0: si fa in fretta a lanciare uno slogan, ma poi la politica
1: però
0: è un'altra.
1: Le cose sono andate in modo diverso, perché i dazi, Trump pensava di, lui ha imposto questi dazi che ha chiamato reciproci a 100 nazioni, ma dopo meno di un anno la Corte Suprema a maggioranza repubblicana, conservatrice, ha bocciato questo suo sistema, perché diceva che non ha avuto l'autorizzazione, non aveva, diciamo, l'autorità per imporre questi dazi senza il Congresso, e quindi adesso si trovano anche i conti pubblici appesantiti dai ricorsi che stanno presentando tutti quelli che esportavano gli Stati Uniti con i dazi, si sono ritrovati questi dazi americani. Quindi
0: con amici come
1: pensava,
0: Trump, l'America non ha bisogno di nemici, ci stai dicendo.
1: Diciamo, poi c'è anche da dire questo, che Trump lo scorso anno ha fatto questa manovra fiscale, già nella prima presidenza aveva abbassato le tasse alle società dal 32% al 21,5%, perché in America è tassato il lavoro, ma il capitale e le società, le grandi società, soprattutto quelle big tech, hanno un trattamento di favore, per cui se tu, per esempio, il motivo per cui i grandi manager del big tech hanno le stock option è perché non sono tassate, il motivo per cui delle aziende come Amazon pagano zero tasse è perché c'è una normativa negli Stati Uniti che prevede che i tuoi utili, se li reinvesti al 100%, paghi zero tasse, quindi ci sono delle aziende che non pagano assolutamente tasse. Trump cosa ha fatto? Nella prima manovra, questa che lui ha chiamato Big Beautiful Bill, del 2025, ha introdotto altri, come dire, sgravi fiscali per $1,000 miliardi che colpiscono, cioè che vanno a vantaggio delle grandi società e dei super ricchi, soprattutto delle società tecnologiche, per cui ha appesantito il debito. I maggiori introiti dei dazi non ci sono stati, poi c'è stato questo peggioramento anche della spesa per la difesa. Il prossimo anno il budget delle spese della difesa del Pentagono, di cui adesso si discute in questi giorni, raggiungerà, pensate, in un anno $1,500 miliardi. Insomma, tutti questi fattori hanno fatto sì che, nonostante tutta la propaganda, quelle promesse di Trump di azzerare il debito e Musk con la sua motosega, insomma, il debito americano sembra fuori controllo. Questa cosa, che cosa succede? Che è unita alla, gli americani sono molto arrabbiati con Trump per la sua guerra all'Iran, perché c'è stato un aumento dei prezzi energetici che ha colpito tutto il mondo, e quindi colpisce l'economia globale come un rallentamento di crescita, un quarto delle esportazioni di grigio è diminuito.
0: Certo, tutti noi abbiamo un pensiero per Trump quando andiamo a fare benzina, certo.
1: E insomma, Trump è uscito un sondaggio 2 giorni fa di Reuters, l'ultimo sondaggio, che dice che il gradimento di Trump da parte degli americani è sceso al 33%, che è ai minimi di sempre durante le sue 2 presidenze e anche rispetto alla storia degli presidenti americani dal secondo dopoguerra. Quindi,
0: sì,
1: insomma,
0: ne parliamo spesso. Ti volevo chiedere un'ultima cosa su questo argomento così ampio, no? Perché ovviamente tocca tanti aspetti collegati. Si diceva anni fa che questo debito pubblico americano era per una certa parte nelle mani dei cinesi. Non so se sia ancora vero.
1: Erano i primi detentori del debito americano, adesso forse non lo sono più, comunque hanno una gran parte del debito americano è in mano ai cinesi, anche ai giapponesi, direi. Sì, comunque è così.
0: Questo è interessante, anche questo.
1: Comunque, sì, perché questo, anche se
0: immagino che ci siano tante aziende, visto che adesso ormai ci sono aziende americane diventate così potenti da avere una possibilità economica, un budget superiore a quello di svariati stati africani.
1: Ah, sicuramente.
0: Ecco, sicuramente anche loro, se decidono di investire un giorno in, passami il termine, bot, quindi debito pubblico americano, o di spostare i soldi da un'altra parte, direi che per l'economia americana cambia parecchio.
1: Poi c'è anche questo aspetto curioso della concorrenza che c'è in queste obbligazioni governative, delle obbligazioni private di queste aziende tecnologiche che stanno facendo investimenti per $1,000 miliardi per aprire le infrastrutture per l'intelligenza artificiale, quindi i big data, i data center, insomma energia, grandi magazzini, tanti computer, Musk che li vuole fare nello spazio, insomma stanno investendo $1,000 miliardi, alcuni dichiarati, altri no, ma insomma si parla di $1,000 miliardi, quindi con alti rendimenti, molti si indebitano sui mercati facendo bond aziendali, quindi c'è anche questa concorrenza con le big tech che stanno cercando soldi, restituendo soldi sui mercati finanziari per finanziare queste infrastrutture. Quindi questo è un ulteriore problema per la tenuta del debito americano, insomma c'è anche questo senz'altro.
0: Come si chiamano i bot americani? Cioè, se ti viene un nome...
1: Sono i bond,
0: ecco. US bond. Fate una buona azione e comprate un bond americano.
1: Diciamo che Trump sta lavorando come una specie di Robin Hood al contrario, che taglia le tasse ai più ricchi e alle grandi società e compensa i minori introiti fiscali.
0: Riducendo le spese
1: sociali,
0: grazie mille.
1: Il cambiamento climatico che abbiamo visto come si è messi tutti. Ecco.
0: Grazie
1: a voi.
0: Grazie Riccardo Barlam, editorialista del Sole 24 Ore, davvero esaustiva la sua spiegazione. Abbiamo Somber con My Body Isn't Ready.

0: Diamo spazio anche ai vostri messaggi, in questo caso quello di Giuseppe che dice: qualche mese fa l'opposizione, ricordo che derideva gli sforzi di Giorgetti di far rimanere il bilancio, per far rimanere il bilancio italiano nei parametri. Ok, e poi ci chiede anche, mi chiede se vale anche per le promesse attuali delle opposizioni il fatto che poi non si trasformino in realtà, no? Come abbiamo detto di Trump, lo ha detto Riccardo Ballami, ho concluso la sua frase. Ma beh, certo, noi giornalisti, Giuseppe, siamo i watchdog, dovremmo essere sempre i cani da guardia che mettono in rilievo i problemi e le contraddizioni del potere. Vale per gli Stati Uniti, vale quando c'è Trump, vale quando c'è un democratico alla Casa Bianca, vale in Italia quando c'è la sinistra o la destra o chiunque altro al potere, ovviamente, lo do per scontato. Allora, ci sono a proposito anche notizie dagli Stati Uniti sul fatto che Trump vuole lanciare questa sua guerra economica a tutti gli alleati dell'Iran, gli alleati economici, quindi si parla di anche Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Singapore, che potrebbero far passare, diciamo, merci o quant'altro. Insomma, la lista è lunga, ma soprattutto ci sarebbe la Cina, ci sarebbe poi l'India che potrebbe avere ripercussioni da queste misure, di misure economiche contro l'Iran da parte di Trump, e anche Turchia e Pakistan. Insomma, ne continueremo a parlare, ogni giorno abbiamo qualcosa da riferirvi sugli Stati Uniti e soprattutto da commentare. Ma adesso ci restano 5-6 minuti per parlare di una vicenda sempre economica ma tutta italiana, cioè la vicenda di Monte Paschi Siena. Andrea Greco, giornalista inviato della Repubblica, è con noi, sta seguendo proprio in queste ore tutti gli ultimi sviluppi. Abbiamo visto dalle agenzie che allora il Consiglio di Amministrazione ha approvato una quella che si ritiene essere la soluzione a un tentativo di scalata, passami il termine, considerata diciamo non gradita e che sarebbe arrivata da Intesa San Paolo. Perché? Perché invece fare offerte pubbliche di scambio su altre banche può salvare MPS da una scalata?
1: Buonasera, intanto grazie per l'invito. Uso la metafora un po' ritrita dei matrimoni, no? Le scalate bancarie sono come dei matrimoni tra istituti, anche se non sempre sono matrimoni diciamo d'amore o matrimoni che una delle due parti sceglie. Intesa San Paolo, che è la più grande banca italiana, ha fatto una proposta, un'offerta pubblica di acquisto e di scambio, quindi paga contanti e scambia sue azioni al Monte dei Paschi da 30,6 miliardi per comprarsi la totalità dell'istituto del gruppo senese. Il Monte dei Paschi a sua volta questa sera nel consiglio di oggi ha approvato due, non una, ma due proposte di matrimonio alternative che consentirebbero alla banca di creare un altro tipo di formazione, un altro polo più autonomo rispetto al dominio di Intesa, che è una banca molto grande e che quindi diciamo ingloberebbe MPS e probabilmente farebbe fuori il suo management e anche girerebbe il marchio senese, che ha molti secoli di storia, anche se non sempre storia insomma commendevole. Girerebbe il marchio al gruppo Unipol Viper, che è un'altra banca italiana.
0: E invece che cosa hanno deciso oggi nel consiglio di amministrazione?
1: Oggi hanno deciso di proporre a due altre aziende finanziarie molto grosse italiane, che sono Banca Generali, che è la rete di promotori del gruppo Generali, controllata al 50% dall'assicuratore triestino, e Banco BPM, che è un'altra importante banca italiana con sede a Milano, hanno scelto di lanciare queste offerte pubbliche di scambio, tra azioni, cioè emettono delle nuove azioni MPS e le danno agli azionisti di queste due società, se loro vorranno, perché poi ovviamente queste due operazioni sono alternative rispetto all'operazione che propone Intesa, no? Di ripagare, di ritirare le azioni MPS e di emettere nuove azioni di Intesa.
0: Cosa cambia? Se cambia qualcosa per i piccoli azionisti di MPS, cosa cambia?

0: cambia per beh, insomma, chi ha interesse nelle altre banche coinvolte?
1: Intanto per chi è azionista cambia, ci sono le offerte in genere per funzionare devono pagare un premio, no? Devono essere attraenti da un punto di vista finanziario. Intesa ha offerto un premio, immagino che anche MPS, se vorrà avere le azioni, adesso non abbiamo ancora i dettagli perché non è ancora uscito neppure il comunicato stampa, se vorrà convincere gli azionisti di Banca Generali, principalmente Generali, visto che c'è la maggioranza, e gli azionisti di Banco BPM, che è principalmente il Crédit Agricole, che è una banca francese che ne ha il 29,3%, dovrà offrire un premio e possibilmente un premio che sia superiore a quello che offre Intesa. No, quindi è
0: E per
1: tutta
0: ora non
1: una
0: ci sono
1: gara a
0: commenti
1: chi
0: da
1: offre di
0: Crédit
1: più.
0: Agricole, quindi attendiamo, attendiamo. Però ci sono commenti politici. Per esempio, Salvini dice che bisogna rispettare la storia di MPS. Io non ho seguito bene tutti i passaggi. C'è qualche, come dire, è possibile in un minuto dare anche una interpretazione politica o ricordare le posizioni intorno a questa vicenda che non è solo economica?
1: MPS è stata salvata dal Tesoro italiano nel 2017 quando stava per fallire e il Tesoro ha iniettato malcontati una decina di miliardi di euro di soldi dei contribuenti italiani per tenerla in piedi quando aveva questi gravi problemi. Quindi ne ha rilevato la maggioranza del capitale e anche se adesso è rimasto solo un 5% al Tesoro, sono molti anni che il Tesoro nel vendere quote cerca di indirizzare il modo in cui vende le quote per diciamo, costruire quello che è stato un progetto industriale, nel senso di industria della finanza, di terzo polo bancario. In Italia ci sono due grandi banche che sono Intesa San Paolo e Unicredit, la terza è un po' piccolina. Fino a qualche tempo fa era Banco BPM, adesso è BPER, in base a come si fanno i calcoli, e MPS viene dopo. Chiaramente il governo ha rivendicato un ruolo, diciamo, di regia, anche se magari un po' occulta, perché poi queste operazioni le dovrebbe districare il mercato, no? Sono banche private, ci sono interessi degli azionisti, sono privati. Dopodiché il governo Meloni soprattutto, ha cercato di vendere le quote costruendo un terzo polo che doveva essere congegnato intorno a Banco BPM, no? Tra MPS e Banco BPM. Se non che questo finora non è riuscito per diverse ragioni, si era messa di mezzo
0: Purtroppo
1: Unicredit,
0: siamo in
1: un'altra banca,
0: chiusura, quindi non possiamo
1: che ha cercato
0: ricordare
1: di
0: le
1: scalare
0: ragioni.
1: BPM,
0: Staremo a vedere.
1: tuttavia adesso il governo gioca un ruolo, si sente di giocare un ruolo cercando di tenere MPS autonoma forse e anche di costruire questo famoso terzo polo che
0: E
1: ancora non c'è.
0: vedremo gli sviluppi e poi magari torneremo a parlarne anche con te. Grazie mille, Andrea Greco, giornalista inviato
1: Grazie a
0: della
1: voi.
0: Repubblica. Il notiziario. Giornale radio.
2: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Sono le 19 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Sale a 16 morti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev. Domani giornata di lutto nazionale. Zelensky chiede nuovi supporti militari. Un caccia rumeno distrugge un drone nel Mar Nero. Migranti, anche Finlandia e Svezia pronte a rispedire i dublinanti in Italia dopo Germania, Svizzera e Austria. Il maltempo sferza il nord Italia. Allerta arancione in Lombardia. Tempesta di fulmini in Liguria. E sulle strade questo fine settimana sarà bollino rosso per il rientro dalle vacanze. Risico bancario. MPS tenta di resistere all'OPAS d'Intesa. Via libera del CDA a due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Gerardo De Vivo e Laura Carchidi, per lo sport Alessandro Cisilin. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO, il servizio.
6: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu, vicino al confine ucraino. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Sono un obiettivo legittimo per le forze armate russe. Nessun attacco ostile proveniente da Helsinki resterà impunito. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina proclamata per domani una giornata di lutto nazionale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. Non si fa attendere la replica degli USA. Lunedì terrò una conferenza stampa per spiegare cosa faremo per l'Iran. Faremo collassare il regime, annuncia il segretario al tesoro USA, Bessent. Tuttavia è sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti. Il debito pubblico americano vola oltre i 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore. In tilt la stazione di Ventimiglia. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste in Riva all'Arno. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Sentiamo.
7: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina quando proseguirà l'ondata dei rientri. Ma oltre al traffico bisognerà affrontare anche piogge e temporali che interesseranno già dalle prossime ore soprattutto il nord con grandinate e raffiche di vento. La perturbazione si estenderà poi anche ad alcune regioni centrali mentre al sud continuerà il caldo con temperature ancora molto elevate. La fase più instabile dovrebbe però essere relativamente breve nel corso del fine settimana. È previsto un graduale miglioramento e domenica il sole tornerà a prevalere su gran parte del centro-sud. Anche le temperature torneranno a salire all'inizio della prossima settimana. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
5: Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo su MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'assenzione di 4 consiglieri indipendenti. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai $94 al barile, in rialzo anche il greggio americano. E non si arresta la corsa dei carburanti: la benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per la difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e ha aperto un'inchiesta. Ricoverato nello stesso ospedale anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni. Siamo allo sport. Calcio: a 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Tennis in chiusura: dopo la bella vittoria sul forte spagnolo Hodar, Cobolli torna in campo questa sera con l'americano Paul per l'accesso alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Avanza anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti. Sentiamo.
8: L'ennesima rimonta, e stavolta la vittima è più che mai illustre, l'astro nascente Hodar, probabilmente fiaccato, ammette lo stesso Cobolli, dei recenti percorsi lunghi dello spagnolo nella tournée nordamericana. Per il 24enne romano, già stasera ai quarti, la prossima sfida contro lo statunitense Paul, anch'egli in rimonta ai danni niente meno del numero uno del torneo, il tedesco Zverev, che rimpiange un match point nel secondo set e un break di vantaggio nel terzo. Ad avanzare anche l'altro 2002 azzurro, il ritrovato Lorenzo Musetti, che ha superato in 2 set il portoghese Faria. Da notare che i due italiani sono dalle parti opposte del tabellone, che a questo punto si fa intrigante anche per la catena di intoppi tra i massimi favoriti. A parte gli illustri assenti, Sinner e Alcaraz, a cadere nella notte, oltre a Zverev, anche il numero 2 Elias Sim, superato dall'americano Tiafoe, prossimo avversario di Musetti. Eliminato anche l'australiano De Minaur dal francese Fiss, e la catena di inciampi si estende alle donne, coinvolgendo in una nuova caduta la numero 1 Sabalenka, sconfitta dalla ceca Bejek. E la regina bielorussa potrebbe perfino cedere lo scettro mondiale alla kazaka Rybakina, già a Cincinnati, se questa arrivasse in finale. Sorpasso peraltro non scontato, visto che ai quarti incrocerà stanotte la rediviva polacca Swiatek. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E parte così la terza e ultima ora di questo Summertime serale, che va, come sapete, dalle 17 alle 20 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. E poi noi, comincio già a ricordarvelo, ci sentiamo anche sabato mattina, questa settimana dalle 8 alle 11, così come in qualche altra occasione. Abbiamo sempre con noi Samuele Campochiaro e il nostro Michele Ceci, rispettivamente in regia e in redazione. Io sono Eri Garuti e i temi che stiamo affrontando oggi sono davvero tanti, interessanti, approfonditi, grazie ai nostri ospiti. Anzi, ne approfitto per ringraziare tutti loro e anche tutti voi che ci scrivete o ci mandate un vocale al 334 11 11 622. Non tutti possiamo mandarli in onda, ma vi ringraziamo davvero. Abbiamo con noi tra poco un ospite che ci aiuta a ricordare e a commentare un paio di vicende che riguardano in particolare la Francia, ma che fanno riflettere tutti noi.

사랑으로 쓰는 와진별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도 결국

0: BTS con My Universe. Il mio universo in questo momento punta verso il Medio Oriente per un aggiornamento e poi parleremo di Francia. La Francia c'entra anche in questa notizia perché Francia insieme a Germania, Italia e Regno Unito hanno emesso una nota congiunta, un comunicato per ribadire che è sbagliato da parte di Israele occupare, diciamo, avere piani di espansione dei suoi insediamenti, cioè delle sue colonie in Cisgiordania, e quindi invitano questi quattro paesi, Israele, a fermare il progetto di costruzione di un nuovo insediamento, il tutto mentre ovviamente i coloni stanno di fatto spalleggiati dall'esercito, stanno ponendo sotto assedio abitanti della Cisgiordania in diverse località, come abbiamo testimoniato nei giorni scorsi con vari ospiti. Ma parliamo di due notizie che arrivano dalla Francia, ne parliamo con chi se non con Francesco Rapazzini. Buonasera.
1: Buonasera Eri, buonasera a tutti.
0: Ciao, allora Francesco Rapazzini, che noi citiamo sempre come giornalista, scrittore, ma è anche attore e regista, cioè
1: tanta roba
0: Francesco. Allora, dunque parliamo di questa notizia che ci ha molto colpito, che riguarda anche l'Italia, perché domani al meeting di Rimini ci sarà questa questo discorso, questa presenza comune di due donne che dovevano essere molto diverse nelle loro vite, nelle loro aspirazioni e convinzioni religiose, che invece la vita ha unito per un motivo drammatico. Non so se vuoi ricordare tu l'episodio che ha dato anche il via a un libro che le due hanno scritto in comune e che riguarda un episodio del 2016. Io allora vivevo in Francia, quindi lo ricordo abbastanza bene: l'uccisione da parte di un estremista islamico, l'uccisione di un sacerdote cristiano.
1: Sì, è stato sgozzato in chiesa nel 26 luglio del 2016. Si chiamava Hamel, Père Jacques Hamel, cioè padre Jacques Hamel, e appunto è stato sgozzato e quindi ucciso. E e due donne, come hai detto tu, si sono ritrovate, ma si avrebbero potuto immaginare di ritrovarsi. Una è la sorella del prete, l'altra è la madre del suo assassino. E la madre del suo assassino è Nassera Kermiche, oggi ha 63 anni, e la sorella è Roselyne Hamel, e oggi ha 85 anni. E la storia è molto bella perché, oddio, è nata da un fatto tragicissimo, anzi orrendo, ma un giorno la madre di Adele riceve una telefonata. Questo è un anno dopo l'assassinio, e erano le 9 di mattina, e come lo ricorda Nassera, la madre risponde al telefono ed è la voce della madre, scusami, della sorella del prete, che le chiede e le dice: se vengo a Saint-Étienne, lei mi aprirà la porta? E la madre di Nassera le ha risposto: signora, è da tanto che l'aspetto. E le due si sono incontrate e hanno messo insieme, hanno riunito il loro calvario, il loro dolore, la loro impossibilità a capire un gesto così atroce. La madre di Adele, come l'hanno spiegato appunto in un libro che hanno scritto assieme, lo spiegano in continuazione nelle scuole dove le due insieme vanno a incontrare gli studenti, i giovani, per spiegare appunto che l'odio non porta a nulla e porta solo dolore. E queste due donne oggi, come se fossero quasi una madre e una figlia, perché hanno l'età in cui una potrebbe essere la madre dell'altra, hanno un rapporto meraviglioso e hanno, cioè, una preghiera comune le riunisce, ciascuna nella propria fede, ma non teorizzano appunto un dialogo interreligioso. Sono semplicemente due vittime collaterali che sono diventate amiche, come dice Roselyne, che è la cosa più semplice e più necessaria che ci sia capitata.
0: Tra l'altro ricordiamo che anche l'uccisore, l'assassino del sacerdote è morto perché si è poi asserragliato, è stato ucciso, cioè insomma durante le ore successive credo sia è morto, e quindi anche la madre piange un figlio che sicuramente ha cresciuto pensando di consegnarlo al mondo per ben altre missioni, ecco. Quindi molto toccante la testimonianza di queste due donne, grazie per avercela riassunta. Ti chiedo, prima poi di passare a un altro argomento, ti chiedo a che punto è la Francia in questo momento con i conti che sta facendo con quegli anni, no? Quegli anni fortemente caratterizzati da episodi terroristici, quindi 2015-2016 per intenderci. Si è svolto negli ultimi anni anche il processo ai responsabili del Bataclan, quindi si è rivissuta un po' tutta quella vicenda, e ogni tanto si torna a pensare al rischio che si corre, o ci sono piccoli episodi non così gravi come quello di Charlie Hebdo, del Bataclan, di Nizza, che furono i più clamorosi in quegli anni. Ecco, a questo punto è stata superata quella pagina o no, secondo te?
1: Allora, la pagina è stata superata nel senso che c'è una certa riappacificazione. Bisogna dire che in quegli anni la Francia si è un po' da una parte chiusa e nell'altro paradossalmente aperta anche alle richieste di una comunità minore. Non parlo degli islamisti, ma parlo dei magrebini, delle nuove generazioni, e quindi una parte politica si è aperta, quando invece un'altra parte, quindi l'estrema destra, si è ancora più chiusa.
0: E a proposito della parte che si è aperta, guarda, visto che abbiamo poco tempo, io direi ascoltiamoci un pezzo e poi ci parlerai anche della figura di Jean-Luc Mélenchon, visto che in altri tuoi collegamenti abbiamo parlato più del centro o della destra, stavolta guardiamo a sinistra per sempre le presidenziali del 2027, e tra l'altro c'è proprio in questi giorni ci sono le giornate della France Insoumise, quindi magari ci dirai qualcosa sulle iniziative in tal senso o su come si pone Mélenchon in questo momento. Tra poco, prima ascoltiamo Jelly Roll con Hands Up.

0: Hands Up era Jelly Roll. Si sentono le influenze country del, sì, assolutamente, anche se miscelate un po' ad altri generi, si sente che è nato a Nashville. Allora, torniamo a parlare di Francia con Francesco Rapazzini, e in particolare volevo che tu ci ragguagliassi un po' su Jean-Luc Mélenchon e sulla France Insoumise.
1: Sì, allora ti posso ragguagliare che in questi giorni, a partire da oggi fino a domenica, c'è la cosiddetta Università d'Estate della France Insoumise.
0: Cosa sono le Università d'Estate? È nella Drôme, giusto? Nella mia regione, Auvergne-Rhône-Alpes. Un momento di nostalgia, scusa. Spunta la lacrimuccia. Vabbè.
1: L'Università d'Estate è un momento di ritrovo dei simpatizzanti, degli aderenti di un partito, di un movimento, e quest'estate per l'Université d'Été della France Insoumise c'è un pienone e sono attese 6.500 persone. Un record assoluto, se pensiamo che per esempio nella Université d'Été degli ambientalisti sono attese al massimo 2.000 persone. Allora, che cosa sta facendo la France Insoumise? Beh, la France Insoumise sta presentandosi a un elettorato sempre più confuso come l'unico baluardo contro l'estrema destra. Allora,
0: ma non c'erano i socialisti, scusami, ce ne parlavi anche tu, che volevano tornare, sì, diciamo, protagonisti e riunire quella sinistra centrosinistra prendendo anche voti dal centro, e invece Mélenchon è sinistra-sinistra, quindi come se la risolvono secondo te in vista delle elezioni del 2027?
1: È l'unica cosa che dovranno mettersi d'accordo, anche se per i socialisti non è possibile mettersi d'accordo con Mélenchon, non tantissimo per il suo programma, perché alcune cose, anzi molte cose, sono comuni, altre assolutamente no, ma la maggior parte sì. Ma il problema di LFI, per LFI è la France Insoumise, per i socialisti e per la sinistra moderata, ma anche per gli ecologisti, è proprio il funzionamento piramidale, proprio l'insieme del partito che è visto ed è rimesso, insomma, è basato sul culto della personalità di Mélenchon.
0: Mi leggi nel pensiero, stavo proprio pensando a queste parole e ti avrei fatto la prossima domanda. Questa cosa mi preoccupa. Allora, a parte gli scherzi, sai che insomma io mi trovo molto bene a parlare con te di Francia, perché possiamo affrontare tanti argomenti che interessano me, ma che spero interessino tutti. Quindi scusa, ti ho interrotto, ma stavo proprio pensando di farti una domanda su questo culto della personalità, perché Jean-Luc Mélenchon è stato sempre un po' l'accentratore di questo mondo della sinistra per tanti anni, poi però era un po' caduto in disgrazia proprio perché si mettevano in luce da più parti le sue caratteristiche personali, anche molto sopra le righe, no?
1: Enormemente sopra le righe, ma anche recentemente per esempio ha inventato una biografia dei suoi genitori, allora che erano morti in terra straniera, addirittura buttati in un ossario comune, in una fossa comune, poi invece no, i genitori sono deceduti,
0: non era assolutamente vero.
1: Ma lui è un istrione, e appunto, come dicevo, il cui culto della personalità è parossistico, e per entrare quasi nella sua formazione politica è come entrare in un sacerdozio. Quindi lui ha degli yes men o yes woman intorno a lui, che ci sono anche delle persone brillanti, nel senso di veramente intelligenti, straordinarie, ma nel momento in cui uno o una cerca di dare un tono diverso al diktat sovietico di Mélenchon, viene estromesso in maniera anche brutale. Quindi è questo che in fondo alla sinistra più o meno moderata, più e meno moderata, dà parecchio fastidio, anche se in realtà ormai Mélenchon sta volando nei sondaggi. Oddio, i sondaggi 8 mesi prima delle elezioni possono essere completamente
0: ribaltati. Ecco, aggiornaci
1: ribaltati.
0: Un po' sui sondaggi, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, dacci qualche numero,
1: gli ultimissimi
0: cifra.
1: Sondaggi danno Marine Le Pen al 22%, Mélenchon al 16%, Edouard Philippe, quindi il centro, all'11% e Raphaël Glucksmann, il centro moderato, all'8%. Questi sono dei sondaggi proprio di ieri, ma che ripeto,
0: Glucksmann
1: possono...
0: e Edouard Philippe si potrebbero sommare come voti prima o poi, come consensi?
1: Potrebbero sommarsi, come anche una parte melanchoniana può al secondo turno unirsi a Glucksmann, però bisogna vedere adesso. Mélenchon in questo momento sta cercando di togliersi di torno tutti gli altri candidati del centro-sinistra per poi tendere una mano all'elettorato più moderato, che in questo momento è molto ostile, ma cercando di smussare un po' i suoi angoli e le sue frasi shock.
0: Ti ringrazio, direi che continueremo a parlarne, perché da qui al 2027, come dici tu, ce n'è ancora un po'. Grazie davvero a Francesco Rapazzini, alla prossima.
1: Grazie.
0: E noi continuiamo su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata, ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A26 per un incidente il traffico è bloccato tra Masone e Voltri verso Genova con circa 2 chilometri di veicoli incolonnati. Per un altro incidente circa 3 chilometri di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: In quest'ultima mezz'ora del nostro Summertime serale, qui con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e con il nostro Michele Ceci in redazione, noi parliamo molto spesso di una pagina che ci fa molto piacere, cioè quella dedicata alle associazioni, alle ONG, alle fondazioni. E tra poco quindi avremo un ospite che ci parlerà delle attività della sua ONG, molto nota, non ve la preannuncio, ma insomma è una delle più note, e anche di un festival che organizzano, che ovviamente fa riflettere più ancora che divertire. E poi invece avremo una pagina musicale per concludere, nel senso che parleremo di un festival assolutamente musicale, con tre facce, tre generi musicali diversi. Tra pochissimo.

0: Holy Blindfold, e noi siamo a parlare di Palestina perché, come dicevamo poco fa, ci è arrivata proprio questa notizia in cui Francia, Germania, Italia e Regno Unito dicono a Israele stop agli insediamenti in Cisgiordania, dopo che Israele appunto ha fatto un bando per la costruzione dell'ennesima colonia, dell'ennesimo insediamento ebraico in Cisgiordania. E mentre, come dicevo, in questi giorni si parla molto dell'assedio a cittadini palestinesi in alcune località appunto prese d'assedio da coloni che li vogliono scacciare, il tutto con l'esercito che o non interviene o interviene a sostegno dei coloni. E mentre a Gaza, anche se se ne parla sempre di meno, continuano le difficoltà, occupata circa metà della striscia, ci sono bombardamenti, ce n'è stato uno nelle ultime 48 ore con diversi morti, coinvolti anche un bambino, anzi dei bambini, e insomma poi l'esercito israeliano e Israele dicono apriremo un'inchiesta sulla vicenda di Hind Rajab dopo 2 anni. Questo l'aggiornamento in estrema sintesi, ma c'è chi a Gaza, in Palestina, ha dei progetti da tanto tempo e cerca davvero di portare segnali di pace, segnali di aiuto medico, alimentare o di altro tipo alla popolazione. Lo fa concretamente. Parliamo di Emergency. Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency, è con noi. Partiamo proprio da Gaza.
1: Buonasera.
0: Dalla Palestina. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Voi avete quindi progetti da tempo?
1: Dal 2024 noi non avevamo lavorato mai a Gaza, e nel 2024, dopo l'inizio dell'ultima, non so neanche definirla guerra perché di fatto è unilaterale, abbiamo aperto 2 cliniche, una clinica nostra e un'altra che sosteniamo di sanità di base. I nostri colleghi ci raccontano le situazioni estreme di vita in questo momento, e nonostante ci sia il cessate il fuoco sono più di 1200 morti e 4100 feriti, quindi la situazione è drammatica, anche perché il 70% del territorio è sottoposto a ordini di evacuazione, e quando ci sono ordini di evacuazione è anche difficile garantire l'assistenza sanitaria o gli aiuti umanitari a una popolazione che si sposta costantemente.
0: Facciamo qualche esempio di questa situazione drammatica, sia dal punto di vista sanitario per chi vuole curarsi e non ne ha la possibilità, o almeno non fino in fondo, e anche per capire se c'è ancora un problema di fame. Ecco.
1: Allora, c'è ancora un problema di fame, anche se sicuramente è migliorata rispetto a luglio dell'anno scorso, quando è stato il momento più grave dal punto di vista dell'impedimento all'ingresso degli aiuti umanitari, e c'è una situazione in cui c'è solo lo 0,5% dei beni che entrano sono farmaci, quindi ad esempio c'è un tema alimentare, poi c'è un tema che malattie, patologie, infezioni che potrebbero essere curate anche semplicemente in ambulatori con dei farmaci non possono essere curate perché non ci sono dei farmaci che qui sono reperibili ovunque. Quindi è una situazione estrema, ed è una situazione estrema anche per gli stessi operatori umanitari, perché comunque è per 3 anni di fila che Gaza è il luogo più letale al mondo per gli operatori umanitari, ne sono stati uccisi circa 600.
0: Sì. Sì,
1: quindi
0: sì.
1: La situazione è vero che non è più il contesto di un anno fa in termini di bombardamenti e stanno entrando dei beni, ma è una situazione che è molto lontana da quella che può considerarsi una tregua, e soprattutto le condizioni di tale persone sono state talmente devastate che è anche difficile recuperarle, perché il 90% della popolazione è sfollata almeno una volta. Questo significa avere una popolazione che vive in tende di fortuna, che vive in spazi molto ristretti, perché anche nelle case ci sono più famiglie, quindi la promiscuità genera problemi come ad esempio l'infezione della pelle. Quindi diciamo che ci sono gli effetti della guerra, quelli più eclatanti, che sono i bombardamenti, che sono l'uso delle armi da fuoco, e poi ci sono le conseguenze che le condizioni di vita che la guerra dà, la malnutrizione ad esempio, o questo tipo di infezione rendono veramente la vita difficile, soprattutto perché non si riescono a curare anche cose molto semplici.
0: Quindi voi in un contesto così complesso, così difficile, che libertà di manovra avete, cioè quanto riuscite a portare aiuto e cure?
1: Allora, noi abbiamo fatto più di 70.000 visite e consulti ginecologici in queste due piccole cliniche che abbiamo. I bisogni sono molto molto più grandi naturalmente, perché c'è una mancanza di strutture sanitarie funzionanti, quindi sia ospedali sia altra sanità di base, e questo fa sì che ci siano numeri molto grossi di popolazione che è completamente senza cure. Noi abbiamo un problema che è legato ovviamente alla sproporzione tra i bisogni e le risorse che abbiamo, e il fatto che appunto mancano delle cose fondamentali, dei farmaci fondamentali.
0: Capisco. E un'altra situazione assolutamente drammatica è quella dell'Afghanistan, dove voi siete presenti storicamente da decenni e dove avete visto la situazione, se possibile, rendersi ancora più drammatica da quando negli ultimi 5 anni sono tornati al potere i Taliban. Come potete agire in Afghanistan?
1: Allora, noi siamo in Afghanistan nel 99, quindi prima dell'inizio di quest'ultimo conflitto. L'Afghanistan è stata in guerra quasi 40 anni, quindi comunque diciamo che ha il problema dei bombardamenti, ha avuto per 40 anni i problemi dei bombardamenti e conflitti d'arma da fuoco, e ha i problemi delle conseguenze della guerra, perché noi quando parliamo di una guerra vediamo sempre la fase attiva e non pensiamo mai che qualsiasi genere di cosa che vediamo prima poi non finisce quando, come in questo caso, sono uscite le truppe internazionali, ma gli effetti continuano. Adesso l'Afghanistan è un paese più sicuro da un punto di vista della sicurezza interna, naturalmente non ci sono più bombardamenti, gli scontri fuoco non ci sono più, ci sono regolamenti di conti, c'è molta criminalità, è ripresa la conflittualità col Pakistan, e quindi non si può dire che sia un paese sicuro, ma rispetto a prima c'è molta più diciamo anche capacità, possibilità di movimento, solo che sono stati tagliati da 2022 il 70% degli aiuti umanitari, e questo significa che un paese che ha passato 40 anni di guerra, che sta vivendo una siccità estrema, che è comunque un paese a basso reddito, si trova il 70% degli aiuti su cui basava la sua economia che non ci sono più, perché è finito il conflitto, gli aiuti sono stati tolti al paese. Questa cosa significa che ci sono 22 milioni di persone che hanno bisogno di aiuti alimentari, di aiuti umanitari, e quasi un terzo di questa cifra ha bisogno di aiuti alimentari. E quindi 2 anni fa in Afghanistan un vecchio signore nel sud dell'Afghanistan mi disse: non moriamo più sotto le bombe, ma moriamo di fame, perché è stato un sistema che per 20 anni ha fornito aiuti, perché da un lato bombardava e dall'altro forniva aiuti. Tolti gli aiuti, adesso la popolazione fa fatica a sopravvivere, e anche poi c'è questa siccità che sicuramente è una pena aggiuntiva per un'economia come quella dell'Afghanistan.
0: E hanno la sensazione di essere dimenticati, no? Soprattutto le donne hanno la sensazione, ne abbiamo parlato con un'altra associazione che si occupa di Afghanistan, cioè il CISDA, hanno proprio la sensazione di essere abbandonati, perché mentre magari in anni precedenti, durante i precedenti conflitti, potevano sempre sperare in una soluzione, beh, direi che con il ritorno dei Taliban la maschera dell'Occidente è caduta, quindi insomma c'è poco da sperare. Ed è molto triste.
1: Si sentono abbandonati, noi personalmente abbiamo 3 ospedali, abbiamo un centro di maternità, 30 cliniche.
0: E meno male che ci siete voi.
1: Diciamo abbiamo una struttura, un piccolo sistema sanitario dentro il paese che continua a funzionare, sono stati abbandonati perché i paesi occidentali hanno tolto le ambasciate. Hanno chiuso il dialogo completamente con i talebani, hanno tolto gli aiuti, e quindi le persone che sono lì non vedono nessuna prospettiva.
0: Simonetta, io le chiedo anche di un'iniziativa molto bella che voi svolgete in Italia, cioè tra un paio di settimane ci sarà un festival che voi dedicate a questi e ad altri temi, quindi sta tra la riflessione e l'intrattenimento ed è un modo per vivere anche insieme ad Emergency e così capire meglio le attività della vostra ONG.
1: Sì, noi facciamo un festival dal 4 al 6 settembre a Reggio Emilia, è la sesta edizione di questo festival, è un modo per raccontare un po' le nostre attività, ma molto di riflessione sui nostri temi, sulle cose di cui ci occupiamo noi, quindi c'è sicuramente la presenza dei nostri operatori umanitari a raccontare i progetti, ma raccontiamo molto più ampiamente quest'anno il tema del coraggio, che è sicuramente stare in posti dove anche l'esposizione del proprio corpo comporta un rischio, ma è anche il poter provare a pensare a delle alternative, che è in parte quello che noi cerchiamo di fare, ma ne parleremo anche dal punto di vista della questione ambientale, dell'obiezione di coscienza, del discorso pubblico, quindi cerchiamo di allargare un po' la discussione. Ci sono molte diverse attività, andiamo dagli incontri pubblici al cinema e c'è una mostra molto importante che si chiama Revelation di questo fotografo Lorenzo Meloni, che è un fotografo di Magnum, che ha fotografato 5 anni per 5 anni ha fotografato in Europa come si prepara una guerra, ad esempio, no? Per cui le fabbriche delle armi, la logistica, i test delle armi, ha fotografato anche le risorse che noi abbiamo dal punto di vista naturale e umane per produrre delle alternative. È una mostra che rimarrà a Reggio Emilia per un mese intero, ma che inauguriamo proprio in quei giorni.
0: E poi allora invitiamo tutti, adesso siamo un po' in chiusura di questo spazio, ma ci sono tante iniziative che immagino si possano ritrovare tramite i vostri canali di informazione, in particolare il vostro sito a Reggio Emilia da venerdì 4 a domenica 6 settembre con il Festival di Emergency. Grazie mille a Simonetta
1: grazie,
0: Gola.
1: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
0: Buon lavoro,
1: grazie.
0: Soprattutto. E noi tra poco chiudiamo parlando di musica, e musica arriva ovviamente, vari generi saranno quelli di cui tratteremo. Ben Harper, Don't Give Up On Me Now.

0: Ben Harper. Noi vogliamo chiudere la trasmissione parlando proprio di musica. Parliamo di rock, di prog, parliamo di jazz, parliamo di musica classica, parliamo di tutte queste cose, perché questo è il Veruno Musica, il festival di Veruno Musica, che appunto si terrà a settembre a Veruno, che è una località del Novarese, anzi adesso si chiama Gattico Veruno perché si sono uniti i due comuni. E abbiamo con noi l'organizzatore di questo bellissimo festival, Alberto Temporelli. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Allora, questo Veruno Festival comincia dal 4, credo, settembre, con l'appuntamento classico che attira moltissime persone da tante parti d'Italia e credo anche dall'estero, cioè quello dedicato al prog, al rock progressivo.
1: Sì, esatto, è un festival nel festival, appunto, cioè il settembre musicale che dura 3 settimane con anche jazz e musica classica, ma si incomincia la prima settimana di settembre sempre dedicata al festival rock di 3 giorni continuativi, 4, 5.

0: sia come musicista sia come produttore, ha prodotto i dischi dei Pharrell, di Patti Smith, di XTC e quant'altri, oltre a essere un grandissimo musicista anche lui, che si interessa sia della musica rock normale che della musica rock progressive, quando negli anni 70 era famoso con il suo gruppo Utopia. Poi abbiamo Martin Barr, ovvero sia il chitarrista di Jethro Tull, che lui ci sarà il 5 di settembre, sabato 5 settembre, mentre il 4 settembre abbiamo una doppietta, più al venerdì di solito lo dedichiamo più alla musica giovanile, musica metal, prog. Ci sono i Soen e i Wired 35, che praticamente sono John Wesley e Colin Edwin dei Porcupine Tree, che ripropongono proprio i primi dischi dei Porcupine Tree, che in questo momento non vengono più suonati neanche da Steven Wilson, insomma.
1: Allora,
0: Questi
1: io trovo. Sì, no,
0: gruppi
1: prego, prego, prego,
0: principali.
1: prego.
0: No, dicevo, questi gruppi principali, poi ci sono moltissimi altri gruppi, ci sono quattro gruppi per ogni serata, più un pomeridiano in cui c'è uno o due gruppi presso il nostro auditorium di Veruno. Insomma, è una giornate complete di musica,
1: Io
0: insomma.
1: sto guardando il sito, forse c'è un piccolo refuso perché c'è un problema di date, no? Perché a me risulta che a settembre, insomma, ci sia la data del venerdì 4, sabato 5 e domenica 6.
0: Esatto.
1: Sì, quindi invece probabilmente c'è un piccolo refuso nell'aggiornamento o sto guardando una pagina vecchia che riporta altre date. Comunque avete anche dei meet and greet con questi artisti?
0: Sì, tutti gli artisti che vogliono andare, appunto nella seduta pomeridiana, dove si esibiscono normalmente gruppi giovanili, anche se poi abbiamo degli appuntamenti particolari, dove ci sono i Leonetti e i Lasuli, che si esibiscono in acustico, ma normalmente sono gruppi italiani, no? Portati direttamente dalle etichette più importanti in Italia, che sono Lizard, Marracash e Black Widow, di Progo, ovviamente, e quindi in quel frangente i gruppi, non possiamo ovviamente sapere quanti andranno, ma tutti i gruppi che vogliono andare possono partecipare, e la gente farsi fare autografi piuttosto che
1: Foto,
0: scambiare
1: selfie e
0: fotografi.
1: così via. Benissimo, benissimo. Un
0: Esatto.
1: modo anche per incontrare gli artisti. E voi di solito proponete anche un ingresso cumulativo per 2 giorni o 3 giorni, no? Quindi gli affezionati del settore magari arrivano da altre regioni d'Italia e campeggiano nei dintorni per poter seguire dall'inizio alla fine tutti i concerti previsti.
0: Sì, campeggiano oppure prendono gli hotel, di solito sono abbastanza tutti pieni in questo periodo. La gente viene un po' appunto da tutta Italia, ma anche dall'estero. Ci sono tantissimi tedeschi, svizzeri, francesi, olandesi, soprattutto, no, inglesi, che vengono perché, insomma, è ormai considerato appunto come uno dei festival internazionali più importanti che ci sono in Europa e quindi anche un po' nel mondo, perché poi la musica prog
1: Certo.
0: è soprattutto ascoltata in Europa.
1: Quindi dal 4 al 6 il Festival Prog, dal 4 al 6 settembre, Veruno Musica, se volete guardare sul sito i dettagli, Veruno in numero musica, perché c'è questo gioco
0: Esatto.
1: di parole, .it, questo gioco di parole
0: Oppure
1: tra.
0: Festival Prog di Veruno,
1: E
0: Revislate,
1: trovano subito voi. Perfetto.
0: che è l'altra pagina Facebook dedicata esclusivamente all'evento Prog.
1: Ecco, però poi in un minuto e mezzo ricordiamo anche gli altri eventi, cioè il weekend successivo si parla di jazz e quello dopo ancora c'è un appuntamento di musica classica. Ce ne può parlare almeno per citare gli altri concerti?
0: Sì, assolutamente. La settimana successiva, sabato 12 settembre, ci sarà Dado Moroni con un trio d'eccezione, con Bagnoli e Fioravanti che lo accompagnano, e un altro trio.

0: che aprirà Alboran, perché è la serata è denominata Double Jazz, proprio perché ci sono sempre due gruppi jazz. E chiudiamo la domenica successiva, quindi il 20 di settembre, con la nostra orchestra del settembre musicale verunese, di cui siamo molto fieri. È un'orchestra composta da 35 musicisti più direttore d'orchestra che si esibiscono in questo caso nella nostra chiesa parrocchiale di Sant'Ilari.
1: Bene, grazie. Allora buon lavoro. Non mi resta che dirvi questo, perché immagino siate addirittura d'arrivo con gli ultimi preparativi per il Festival Prog e per gli altri appuntamenti. Allora,
0: Ci siamo, siamo quasi
1: ecco,
0: pronti.
1: buon lavoro e buona serata ovviamente ad Alberto Temporelli e alla prossima.
0: Grazie mille e buona serata a tutti.
1: Noi siamo proprio in chiusura, ma ancora il tempo per darvi qualche notizia, in particolare sulle espulsioni dei dublinanti. Allora abbiamo visto che dopo Svizzera, Germania, Austria, Svezia e sto andando a memoria, Finlandia, che rimandano verso l'Italia gli stranieri che sono arrivati illegalmente tramite l'Italia in quei paesi, invece dalla Spagna, nonostante ci sia questa tensione, questa chiusura delle frontiere di Schengen da parte dell'Italia e per reciprocità da parte della Spagna nei confronti degli italiani, ecco, nonostante ciò, pare che, secondo l'ANSA, fonti di Madrid dicano che non ci saranno espulsioni dei dublinanti verso l'Italia, e così pure da Parigi, la Francia per il momento non rimanderà i migranti in Italia. Questo era l'ultimo aggiornamento per oggi, per quanto mi riguarda. Ovviamente continuate a sentire la musica, i notiziari, di Giornale Radio, poi domani tutti i programmi dalle 7 in poi, a cui siete abituati. Noi siamo arrivati alle 20, un saluto, ossia alle 20, 4 secondi mancano, siamo in anticipo. Quindi un saluto e un ringraziamento a Michele Ceci in redazione, a Samuele Campochiaro in regia e a tutti voi che ci avete ascoltato. Dai Rigaruti è tutto, a domani.
2: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 20. Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata, ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Giornale radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Sono le 23 ed un minuto.
0: Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

Giornale Radio. La radio libera di informare. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Don't give me-

0: È mezzanotte e 3 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:01. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare. I haven't ever really found a place that I call.

0: È 1:38. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:59. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.